per inserire elementi distorti, se vogliamo, o ruggenti, quasi mai sentiti in quei tempi. Nella platea cominciarono mormorii che nel corso della serata si tramutarono in urla di ostilità ogni volta che Coltrane suonava. È una cosa piuttosto veramente mai successa e non avevo mai vista una reazione così ostile. Diciamo che anche la cosa non finì lì, nel senso che sulle riviste specializzate uscirono commenti a dir poco insultanti, ma la cosa che mi colpì molto fu che sentii uscendo dal teatro due grandi nomi del jazz italiano, appunto di allora, che si scambiavano dei commenti, perlomeno strani, tipo non hanno swing oppure sono logorroici, cioè sono la logorrea di un drogato e altre tenerezze del genere. Ecco. Quella prima volta comunque mi lasciò dentro un segno distintivo. Conoscevo molto bene la produzione di John Coltrane e tutti i suoi dischi più recenti occupavano il mio tempo dedicato all'ascolto. Mi convincevano molto il suo suono e l'eleganza del suo linguaggio. Prima di giudicare, volevo quindi capire e vederci chiaro su quello che lui aveva proposto solisticamente. In realtà pensavo che fosse un po' estremo, come lo era la sua tecnica strumentale vertiginosa che non esitava a evidenziare, ma che non comprometteva il risultato estetico di quanto suonava. Semplicemente era, secondo me, un po' esagerata come modalità espressiva. In realtà, poi successivamente veni a sapere che anche a Parigi fu accolto in una maniera un po' così, un po' brutale, se vogliamo. La cosa incredibile è che 2 anni dopo, quando venne col suo quartetto, col suo personale quartetto, fu accolto con i tappeti rossi. Quindi diciamo che cambiò totalmente il profilo e l'atteggiamento del pubblico nei confronti di John Coltrane. Pensando a John Coltrane come prospettiva storica, diciamo, si può tranquillamente dire che è stata una presenza estremamente pregnante, nel senso che non solo a livello sassofonistico fu apprezzato e assolutamente prediletto da moltissimi, forse la maggior parte dei sassofonisti tenori nel mondo, ma addirittura, intendo dire, la sua presenza fece molto discutere al di là dello specifico tenoristico, diciamo. Quindi la sua proposta talmente dirompente che da allora in poi fu sempre più pregnante, devo dire che è stata spesso esaminata, analizzata, è stata valutata, si è scritto di lui, si è scritto delle sue predilezioni, si è scritto delle sue registrazioni naturalmente, però è stato Coltrane, è stato veramente un uomo molto presente all'interno di quello che era diciamo tutto il panorama jazzistico, naturalmente soprattutto quello statunitense.

0: Questa mattina Sole 24 Ore ci parla di fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Poi c'è un'analisi che ci parla della mobilità dei più giovani e di come questa rinnovi le geografie. Ma noi di questo tema vogliamo parlare con la nostra Valeria Palumbo questa mattina. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi ne vogliamo parlare con però un'attenzione su Milano, che potremmo definire una città camaleontica.
1: Sì, guarda, il tema era già stato sollevato qualche tempo fa, ma sono stati aggiornati i dati da parte del comune. Milano cambia continuamente cittadini. Ogni anno ne arrivano 50.000 nuovi e solo 200.000 persone su 1,4 milioni di residenti erano già qui a inizio 2000. Io devo dire, io c'ero, ma sono anche una forestiera, sono arrivata nel 1987, sono una veterana a questo punto.
0: Una veterana, ma Valeria Palumbo, la città intanto cresce oppure no?
1: Negli ultimi 10 anni la popolazione registrata in anagrafe presso il comune è cresciuta, sì, di circa il 4%, ma appunto questa apparente stabilità, diciamo così, nasconde un ricambio della popolazione. Tra il 2014 e il 2024 sono state fatte 488.000 nuove registrazioni e circa 400.000 cancellazioni. Questo significa che circa un terzo della popolazione presente 10 anni fa è stato sostituito da nuovi cittadini, al netto ovviamente della natalità e della mortalità. Il motivo è Milano attira per il lavoro e respinge per il caro vita. Questa è una semplificazione, ma tendenzialmente così.
0: Ecco, allora andiamo magari un po' più nel dettaglio.
1: Allora, nel 2023 si sono iscritti all'anagrafe in 59.375 e si sono cancellati in 44.588. Il 2014 è stato l'anno in cui sono fuggiti proprio nei tempi recenti, perché si sono iscritti in 47.754 e disiscritti in 54.230. In totale i flussi in entrata e uscita negli ultimi 10 anni hanno riguardato complessivamente oltre, pensa, 880.000 persone. Le fasce d'età più coinvolte sono i giovani, cioè quelli tra i 19 e i 34 anni, e gli adulti, ovvero tra 35 e 64 anni.
0: Ecco, a proposito dei giovani, dicevo Sole 24 Ore stamattina dice: i giovani ridefiniscono le geografie, partendo da loro chi si muove di più dunque?
1: Sì, sono proprio loro, guarda, quelli tra i 19 e i 34. A Milano dal 2014 al 2023 ne sono arrivati 241.567 e se ne sono andati in 132.364. Il punto però curioso di Milano è che se ne vanno anche gli anziani, cioè chi ha più di 65 anni. Pensa, si sono cancellati in 42.415 a fronte di 21.892 arrivi. Però chi è che si cancella in modo più massiccio, cioè ben 171.913 persone, sono gli adulti tra i 35 e i 64 anni e loro hanno un saldo passivo. Quindi, diciamo, la città è una calamita per i giovani. Però in tutto questo movimento l'età media della città è rimasta più o meno uguale, cioè Milano aveva 45,5 anni in media nel 2014 e 45,8 nel 2023, quindi stiamo sui 45 anni. E il motivo per cui la città non invecchia è perché appunto arrivano i ragazzi.
0: Allora chi arriva e chi va via invece?
1: Guarda, negli ultimi 10 anni il 68% di chi ha lasciato la città è italiano e il 32% è straniero.
0: E una domanda nasce spontanea: dove sono andati?
1: La maggioranza, il 31% sia italiani che stranieri, vanno in provincia di Milano, e questo forse si spiega appunto con i prezzi e può essere che sono diventati pendolari. Il 24% va in altri comuni italiani, il 20% in altre province lombarde e il 13% all'estero. Poi c'è un numero che non è spiegato, ma in genere sono cancellazioni d'ufficio.
0: E invece da dove vengono i nuovi milanesi?
1: Al 60% sono italiani. Al 40% sono stranieri, vengono da comuni italiani fuori dalla regione, fuori dalla Lombardia al 35,5%, dall'estero al 31% e dalle province di Milano e della Lombardia al 27,5%. anche il 26% degli stranieri, e questo è interessante, viene da altri comuni italiani.
0: Ecco, a proposito di stranieri, allora qual è il loro peso in questo movimento?
1: È importante perché negli ultimi 10 anni sono arrivati a Milano circa 200.000 cittadini stranieri, a fronte di circa 130.000 partenze. La stragrande maggioranza viene dal Nord Africa, poi arrivano un po' dappertutto, per esempio ogni anno arrivano 200 nordamericani fissi. Poi in dettaglio, tra i nuovi arrivati, oltre 32.000 sono egiziani e oltre 22.000 cinesi, e questi due gruppi rappresentano più di un quarto del totale dei cittadini stranieri registrati a Milano nel periodo.
0: Ecco, andando invece magari a guardare gruppi, numeri un po' più piccoli, quali altre nazionalità troviamo e arrivano a Milano?
1: Arriva un po' di tutto, l'elenco è lunghissimo, sono arrivati anche 3.399 russi ed è il gruppo più numeroso nelle prime 15 nazionalità o paesi di provenienza, ma ci sono minoranze da tutto il mondo, per esempio iraniani, afghani. Nel 2019 sono arrivati 69 afghani, nel 2023 sono stati 367. Comunque penso che tutti i dati sono sul sito del comune, che è https://dati.comune.milano.it, e sono, devo dire, molto interessanti da leggere.
0: E Valeria Palumbo, dicevi, tu sei una veterana, andando indietro anche nella storia di Milano, ci sono sicuramente delle curiosità, dei fatti storici interessanti che ci raccontano sempre la città da questo punto di vista.
1: Eh sì, per esempio il baby boom. Nel 1964 Milano, come tutta l'Italia, registrò un record di nuovi nati, 27.000. Nel ventennio successivo le nascite hanno subito un tracollo fino ad assestarsi intorno alle 10-12.000 e poi sono scese ancora. Nel 2025 sono state solo 8.971. Pensa che 10.000 erano anche i nuovi nati nel 1880, però allora la città aveva solo 300.000 abitanti. Quindi Milano è cresciuta fino agli anni 70 del Novecento, è arrivata a 1.743.000 abitanti nel 1973 e poi è scesa. Nel 2012 eravamo 1.342.000, nel 2025 siamo risaliti un po' a 1.399.079, però c'è da dire che la città metropolitana è intorno a 3.200.000 di persone. Una cosa curiosa è che ci sono 750 centenari, sono soprattutto donne.
0: Ah, però, ecco, mi sembra questo anche un dato positivo. Abbiamo dato tanti numeri, facciamo una sintesi.
1: Allora, la sintesi è che oltre il 40% di chi è registrato all'anagrafe a Milano non viveva qui 10 anni fa e un residente su 3 di 10 anni fa non vive più a Milano.
0: Ecco, allora Valeria Palumbo, siamo arrivati alla conclusione. Io stamattina nel sommario dicevo, si parla sempre meno il dialetto a Milano, e questo un po' ci porta alla conclusione di questa analisi che abbiamo fatto.
1: Sì, il dialetto, però guarda, io sono arrivata in tempo per sentirlo ancora parlare, è bellissimo, la cadenza meno, e invito chiunque viene a Milano ad andarla a cercare, perché Milano lavora molto sulla sua storia, noi abbiamo parlato anche di manifestazioni, Milano si fa storia, e quindi, come dire, fa parte della scoperta turistica, visto che è diventata una città turistica, anche quella di andare a cercare chi ancora parla il dialetto.
0: Allora, meraviglioso. Io ricordo anche a chi ci ha ascoltati e fosse incuriosito che anche sulle 24 ore questa mattina dedica, lancio in prima pagina un ampio approfondimento nelle pagine 2 e 3. Non si parla però soltanto di Milano, si parla anche di Roma, Torino, Napoli e Bologna, ma comunque ci dice un milanese su 3 è nuovo ricambio per 400.000 dal 2014. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie e buona giornata a tutte e tutti.

0: più influenti e originali del nostro tempo. E li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Con la puntata di oggi vogliamo aprire un nuovo ciclo dedicato, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, al rapporto tra radio e musica classica. Qui a Rete 2 lo sappiamo benissimo, questo connubio è davvero forte. La radio dà voce e spazio alla musica classica anche al di fuori delle sale da concerto e l'aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. Ma la radio, magari non molti di voi lo sanno, ha influenzato anche proprio la composizione di nuova musica. E per questo motivo vogliamo aprire la puntata di questa settimana con uno dei 5 movimenti che compongono la Radio Serenade di Claude Delvincourt. Un brano composto nel 1914 che è la rappresentazione massima di questa influenza reciproca tra radio e musica classica. Noi allora apriamo questa prima puntata di Concerto.ch con Cortège, allegro moderato, da una registrazione del 2013 con protagonisti l'orchestra della Svizzera italiana e il direttore svizzero Philippe Bach, tenutosi all'auditorio già RSI.

Dalla Radio Serenade per Orchestra, brano di Claude Delvincourt, composto nel 1914, abbiamo ascoltato il primo movimento cortège allegro moderato, l'orchestra della Svizzera italiana diretta qui da Philippe Bach. E in quell'occasione Losi aveva registrato anche altri brani sempre inerenti al mondo della radio, come il prossimo che ascolteremo. Si intitola Musique pour Radio, un'ouverture composta da Philippe Lazar nel 1931. Philippe Lazar, compositore rumeno d'avanguardia, attivo fra fine 800 e inizio 900. Dal 1928 si trovò in Francia e in Svizzera, dove passò da uno stile nazionalista rumeno al serialismo e al neoclassicismo. Fu proprio in questo periodo che scrisse questa ouverture, Musique pour Radio, che noi vogliamo ascoltare con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Philippe Bach.

Musique pour radio, ouverture opera 80 di Philippe Lazare, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana con il maestro Philippe Bach. Si tratta di una registrazione del 2013 che ci sta accompagnando per questa prima parte di puntata di Concerto.ch. Vi ricordo infatti che questa settimana il programma di Rete 2 dedicato alla musica classica svizzera è incentrato proprio sul rapporto tra radio e musica classica. E allora da questa produzione RSI del 2013 vogliamo ascoltare ancora un ultimo brano. E se parliamo della storia della radio della Svizzera italiana, oltre che a Besso, uno dei luoghi più iconici che ci vengono in mente è il Campo Marzio. Dal 1938 e poi fino al 1962, infatti, la radio aveva sede proprio in uno degli stabili del Campo Marzio. E quindi ecco che vogliamo proporvi l'ascolto proprio di Campo Marzio di Ernst Krenek, compositore e scrittore viennese che coltivò i suoi legami svizzeri per tutta la vita, fino a tarda età. Nel 1937 Ernst Krenek compose l'ouverture Campo Marzio per il direttore d'orchestra Leopoldo Casella e l'orchestra della radio svizzera di lingua italiana. Il titolo dell'ouverture fa riferimento, come detto, al quartiere di Lugano in cui aveva sede l'emittente radiofonica. Già negli anni precedenti Krenek si era esibito più volte con le proprie opere nei concerti organizzati dall'emittente radiofonica, il che gli era valso l'ammirazione di Casel e infine la commissione per la composizione di questa ouverture. Allora ascoltiamola con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Bach.

Campo Marzio, un luogo importantissimo per la storia della radiotelevisione della Svizzera italiana, ma in questo caso anche un'ouverture composta da Ernst Krenek nel 1937, proprio come omaggio all'orchestra della radio della Svizzera italiana che abbiamo sentito qui, diretta da Philipp Bach in questa registrazione tenutasi all'auditorio già RSI nel 2013. Sono soltanto schegge uscite dall'officina di un vecchio, forse con l'unico desiderio di divertire. Così Richard Strauss descriveva con ironia il suo duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa, uno degli ultimi lavori della sua vita. Un brano nato proprio qui, in rapporto diretto con la radio della Svizzera italiana. Fu infatti composto in gran parte a Montreux su commissione di Otmar Nussio e presentato per la prima volta nel 1948 a Radio Monteceneri, con i musicisti dell'orchestra radiofonica, oggi orchestra della Svizzera italiana. In anni segnati dalla guerra e da pagine di grande intensità, Strauss trova qui un tono diverso, una sorta di oasi serena, leggera, solo velata di nostalgia. A ispirarlo è l'idea di una fiaba, raccontata dall'autore stesso in forma scherzosa. Una principessa e un orso goffo e insistente che, attraverso la danza, si trasforma infine in principe. Un lieto fine sorridente che però resta sullo sfondo, perché la musica vive soprattutto della sua grazia autonoma. Al centro c'è il dialogo tra clarinetto e fagotto, immersi in una trama cameristica di archi e arpa. Nel primo movimento il clarinetto canta con eleganza contemplativa. Nel secondo il fagotto si abbandona a un lirico monologo, mentre nel rondò finale i due strumenti si inseguono con vivacità e spirito. Ne nasce un piccolo gioiello di meno di 20 minuti, pensato per l'intimità della radio e ancora capace, proprio attraverso questo mezzo, di restituire tutta la finezza e la leggerezza dell'ultimo Strauss. Vogliamo allora ascoltare questo brano con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner e solisti al clarinetto Corrado Giuffredi e al fagotto Alberto Biano.

Il duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa in fa maggiore di Richard Strauss, qui con l'Osi sotto la direzione di Markus Pochner. Al clarinetto abbiamo ritrovato Corrado Giuffredi e Alberto Biano era invece il fagotto. Un estratto da una produzione RSI del 2014. Come abbiamo sentito prima, un altro personaggio molto importante per la storia dell'orchestra della radio della Svizzera italiana fu Otmar Nussio. Direttore, flautista e compositore, nato nel 1902 a Grosseto e morto a Lugano nel 1990. A lungo direttore principale dell'Orchestra della Svizzera Italiana, noi ora lo vogliamo ascoltare nel suo ruolo da compositore. Vogliamo ora proporvi un estratto da Folklore d'Engadina, con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jean-Bernard Pommier. Ascoltiamo Ostinato.

Ostinato da folklore d'Engadina per orchestra di Otmar Nussio con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Jean-Bernard Pommier. Un estratto dal concerto del 28 novembre 2002 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Vi ricordo che stiamo dedicando questa puntata di Concerto.ch all'Orchestra della Svizzera Italiana, ma soprattutto anche al rapporto tra radio e musica classica. Ovviamente per quanto riguarda l'OSI, il legame con la radio è molto forte e lo abbiamo ascoltato in tutte queste pagine e lo faremo anche nell'ultima che ha programmato per noi Alissa Nembrini. Si tratta di Facade, una suite per orchestra numero 2 di William Walton, che ascolteremo interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Rumon Gamba.

0: Rumungamba alla testa dell'Osi in questo concerto del marzo 2005 con Al-Fasad, suite orchestrale numero 2 di William Walton. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di Concerto.ch di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio qui su Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: in studio appunto per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo in questa mezz'ora di libri, di editoria, di lettori e anche di selfie. Lunedì scorso si è concluso il Salone del Libro di Torino e ancora una volta il capoluogo piemontese, possiamo dire, si è trasformato nella capitale della letteratura e dell'editoria.
1: Sì, durante questa 38esima edizione in 5 giorni ci sono stati oltre 254.000 visitatori e visitatrici. Ma se il salone è pieno da non poter muovere un passo, perché il resto dell'anno molte librerie restano deserte? Il pubblico di Torino legge davvero, anche fuori dal festival? O forse più che ai libri è interessato soprattutto alle persone in carne ed ossa che li scrivono?
0: Se l'è chiesto anche Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice che sull'argomento ha scritto un commento sottolineando che in questo contesto culturale far parlare il testo diventa più difficile se sei tu quello con cui farsi un selfie. Noi partiamo quindi da qui per il nostro confronto e oggi abbiamo tre ospiti. Ben ritrovato Andrea Colamedici, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Lei è filosofo, editore e artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlone, co-direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo, presidente di Genialab. Tra i temi di cui si occupa ci sono la filosofia dell'intelligenza artificiale e la teoria dei media. E ben ritrovata ad Alphaville anche a Marino Sinibaldi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario. In passato ha diretto a lungo Radio 3, condotto il programma sui libri Fahrenheit e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. E salutiamo anche Nicola Lagioia, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Scrittore pluripremiato, tra i suoi romanzi ricordiamo La Ferocia e La Città dei Vivi, è tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3, direttore editoriale della rivista Lussi sulla cultura, cofondatore del blog letterario Minima e Moralia ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Andrea Colamedici, iniziamo con lei, quindi se il libro perde centralità, come si configurano le nuove relazioni tra pubblico, autore, libro ed editore? Lei su questo aspetto ha anche scritto un post sui social, poi chiediamo anche agli altri ospiti.
2: Sono tutte da ripensare, nel senso che il libro non è più il fulcro attorno al quale si muove la lettura, ma è diventato uno dei fuochi di un ecosistema molto popoloso e quindi si ritrova spesso schiacciato anche dal punto di vista numerico, dal podcasting appunto appena nominato, dall'intelligenza artificiale, da altre forme di fruizione della cultura e dell'intrattenimento. E quello che succede è che ci si ritrova a gioco forza ad abitare uno scenario all'interno del quale è molto difficile riuscire a ribadire una postura come si è sempre avuta, quindi del libro come luogo principale della trasmissione e anche dell'aggregazione, e quindi si sta manifestando un altro modo, diciamo così, di abitare questo momento abbastanza difficile. E quindi quel che ho visto al Salone del Libro è stata una grande spinta ad andare alla ricerca più dell'autore che del libro, e quindi questo è molto rischioso ed è molto affascinante al contempo, perché da una parte ci dice che oggettivamente ciò che sta accadendo e che venendo meno anche la capacità attentiva, io parlo di policrisi del libro, perché c'è una serie di crisi interrelate tra loro, appunto una crisi dell'attenzione, una crisi delle librerie, una crisi della capacità di sostare all'interno di un libro, e dobbiamo imparare a prenderne le misure.
0: Marino Sinibaldi, dobbiamo imparare a prendere le misure?
3: Sì, intanto condivido l'ambiguità degli effetti festival, diciamo, di cui in Italia si discute da alcuni decenni, perché sono alcuni decenni sì, che notiamo la festival e la crisi delle librerie, non proprio la crisi del libro, nel senso che i dati di vendita non si muovono, diciamo che la stagione dei festival non ha aumentato i lettori, ha reso la letteratura meno impopolare, cioè meno elitaria, e quindi condivido l'ambiguità dell'autore selfie e scrittori, insomma quel rapporto ambiguo che c'è, è una cosa che fa parte dei tempi e quindi non è difficile arrestare se non separando il libro dai tempi, cosa che riterei più dannosa che non contaminandolo come rischiamo di fare consapevolmente con tutte queste manifestazioni. In Italia il libro ha subito nella storia proprio secolare un difetto, cioè quello di essere percepito qualcosa di elitario, di separato dalla vita quotidiana e dalla gente comune. Diciamo che i festival rompono questa separazione rischiando un effetto semmai opposto. Ritengo comunque questo un rischio minore, quindi nell'ambiguità delle cose che sono state descritte preferisco che esistano manifestazioni così piuttosto che ritirare il libro nei luoghi consueti, elitari e vagamente intimidatori in Italia, perché sono stati sempre percepiti così i luoghi della cultura.
0: Nicola La Gioia, lei cosa pensa? D'accordo?
5: Allora, io penso insomma che due cose vorrei aggiungere. Da una parte è che se questi eventi hanno così successo vuol dire che intercettano un bisogno della gente di andarci, che però non è soltanto quello di andare ad individuare, a trovare, a farsi fare il selfie dall'autore o dall'autrice star, ma anche di stare fra di loro. Cioè mi vado a vedere un autore che mi interessa ai vari saloni, festival, fiere e così via, però poi magari chiacchiero anche con il mio vicino di sedia, incontro persone, discuto, mi ritrovo a ragionare insomma su temi che vengono affrontati in maniera forse meno superficiale di quanto accadrebbe in TV. Il fatto di ritrovarsi con altri corpi in un'epoca proprio di totale, diciamo, frammentazione da questo punto di vista, quindi c'è questo elemento. Dopodiché sui libri la questione, insomma, che noi credo in Italia, ci sono i dati che dicono questa cosa qui, insomma, dagli anni 50 agli anni 90 c'è stata proprio un'impennata di vendita, di acquisto di libri, di lettura. Dopodiché la situazione, come diceva Marino Sinibaldi, si è fermata, cioè uno può vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, potrebbe dire da 30 anni succede poco, però da 30 anni comunque il libro non è che cala così tanto, cioè va su e giù fondamentalmente, quindi c'è una resistenza che altri medium non hanno. Pensate come è cambiato il mercato discografico, lì il supporto, o quello cinematografico, là è cambiato proprio il supporto, siamo passati dal vinile al CD, poi appunto a Spotify, oppure per quanto riguarda il cinema siamo passati dalle sale cinematografiche a vederci il film sul computer. Il libro è rimasto abbastanza identico a se stesso da alcune centinaia di anni, quindi è un oggetto molto più resistente di quello che si immagina. Forse il problema, aggiungo un altro elemento, è che da sempre c'è, diciamo, uno scarso dialogo fra gli addetti ai lavori, sono gli editori fondamentalmente, ma anche però le biblioteche, le librerie, le scuole e le istituzioni. Le istituzioni poco capiscono di come funziona il mercato editoriale e il mondo del libro, e forse, vista insomma la diciamo scarsa capacità anche di ascolto, ma anche di cosa qui, forse toccherebbe a noi addetti ai lavori, poiché bisogna sempre fare supplenza in Italia per qualcun altro, riuscire insomma a far capire alle istituzioni che cosa potrebbero fare. C'è stata per esempio una piccolissima misura quest'anno che riguarda le biblioteche, c'è cioè un finanziamento alle biblioteche che hanno dovuto spendere quei soldi vincolati nell'acquisto di libri da librerie indipendenti, e questo è bastato questo per far rifiatare l'intero settore. Se si fosse stata una legge proprio sul libro, un pochettino più articolata, sarebbe successo. Insomma, come lì c'è un elemento di vulnerabilità importante.
1: Avviciniamoci allora alla prospettiva degli addetti ai lavori, cioè degli editori. Andrea Colamedici, qual è l'interesse per un editore di partecipare al Salone di Torino? E in particolare è un interesse, un beneficio che si limita al Salone stesso oppure ha una durata più a lungo termine?
2: Ci sono dei benefici immediati, ordinari, ci sono dei benefici a lungo termine, ci sono dei benefici immaginati, non ancora realizzati. Diciamo che quello immediato è sicuramente quello di poter incontrare i lettori, le lettrici. Per molte case editrici è uno dei pochi momenti in cui possono vedere in faccia le persone che la tengono in piedi, che ne garantiscono l'esistenza. Poi c'è la possibilità di farsi conoscere e di quindi mostrare il proprio catalogo a persone che magari non lo raggiungono, anche se è difficile per una piccola casa editrice districarsi tra i mega stand di quelle più note. E poi appunto c'è il tema invece più legato all'immaginario, che è creare un network, una rete tra editori, molto più complicato, sarebbe bellissimo se fosse così, però non è probabilmente il contesto, ma forse avrebbe senso cercare di costruirlo o lì dentro o all'atere un contesto, diciamo così, di di riflessione politica sul ruolo dell'editore, dell'operatore culturale intorno al libro. In fondo il libro svolge ancora una forma di superstizione per certi versi, quindi queste leggi sulla lettura molto spesso svolgono più che altro una funzione apotropaica e legata alla protezione dell'idea superstiziosa del libro che serve di per sé, come se fosse un oggetto miracoloso. In realtà servirebbe, come diceva la Gioia adesso, appunto più che una supplenza, probabilmente proprio sì, anche una supplenza, ma anche una capacità di pressione lobbistica, mi verrebbe da dire, da parte degli editori, per pretendere delle leggi che non siano cosmetiche né estemporanee, cioè che salvino non soltanto un'annualità lì per lì, ma che mettano nella condizione di ripensare radicalmente il modo con cui, per esempio, non è tanto la funzione di consumo, ma è la funzione relazionale che svolgono le biblioteche, che svolgono le librerie indipendenti come poli di rappresentazione di un certo modo di stare nel mondo.
0: Marino Sinibaldi, da secoli la lettura è un'attività solitaria e non sono una novità però i circoli di lettura, gli incontri per scambiarsi opinioni con una passione in comune. Ecco, i festival letterari in questo caso possono creare comunità.
3: Sì, ma è quello che diceva Nicola, la Gioia, no? Sono un elemento di socialità forte. Tra l'altro la fortuna dei festival letterari ha coinciso con il declino di altre forme di socialità, quelle politiche, lì c'è una corrispondenza temporale veramente lampante, no? Nel senso, diminuite altre forme di incontro, di socializzazione, di condivisione legate soprattutto in Italia a una lunga e molto appassionata stagione politica, i festival culturali hanno in qualche maniera sostituito quella funzione. Trovo molto interessante questo riferimento all'ecosistema del libro. Noi parliamo di lettura e di lettori come fosse un momento isolato, frammentato. In realtà è un momento di un intero ciclo, o come viene detto, una parola un po' brutta, ma ci capiamo, filiera del libro, che comprende le biblioteche, gli editori, le istituzioni. Ora, Nicola La Gioia raccontava, citava l'effetto immediato che ha avuto una misura che in realtà non è una nuova misura, una misura che era stata dal governo di centrodestra abolita come altre, come l'App 18, che avevano avuto invece una funzione importante nel mondo del libro, intanto mettendo a disposizione fondi e sostenendo un prodotto, un'istituzione, una industria culturale come se ne sostengono altre. Non c'è, diciamo, un favoritismo rispetto al mondo del libro, ma il teatro e il cinema sono largamente sostenuti e in questo stesso modo può essere sostenuto il mercato del libro. Erano delle misure.
0: Ah, forse abbiamo perso Marino Sinibaldi. Allora continuiamo con magari.
3: Eccomi, mi senti
0: ecco,
3: ora?
0: Ecco, sì, eccoci. Sì.
3: Ecco, non so che.
0: Abbiamo dei problemi, vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. Marino Sinibaldi, allora magari proseguiamo con una domanda a Nicola.
3: Ecco, io mi sento bene però.
0: Ah, eccoci, sì, la sento ecco. Adesso, sì.
3: Sì. Vediamo se c'è.
0: Sì.
3: Dicevo che il ruolo delle istituzioni pubbliche è importantissimo, non è un'esclusiva che si pretende, un favoritismo nel mondo del libro. Le istituzioni sostengono il mercato del cinema, o quello teatrale, o quello delle fondazioni liriche, per esempio, molto generosamente. Le misure che citava Nicola Gioia, con l'effetto positivo immediato che hanno avuto, sono una parte di misure che erano già state messe in campo in Italia, poi sospese, abolite dal.

0: Passiamo a Nicola Lagioia, perché vogliamo anche sapere un po' la prospettiva dello scrittore, perché chi scrive questo sa fare meglio scrivere, però negli eventi pubblici come il Salone, ma anche come altri eventi pubblici, senza contare sui social, a volte capita di dover fare anche altre cose, quindi presentarsi in un certo modo, incontrare il pubblico. Ecco, lei cosa ne pensa? La partecipazione a questi eventi è sostenibile da parte degli scrittori o si ritrovano a fare delle cose che non competono loro veramente, non viene loro naturale come scrivere?
1: Allora, diciamo che per uno scrittore partecipare agli eventi, ai festival, alle presentazioni non è innanzitutto un obbligo. No, la scrittrice che più ha venduto copie in Italia negli ultimi, italiana, negli ultimi 10 anni, Elena Ferrante, non ha mai partecipato, o forse ha partecipato sotto altre spoglie, diciamo, a un festival letterario o una fiera letteraria. Detto questo, però in realtà andarsi in giro a presentare libri serve incontrare i lettori, questa cosa qua, ma soprattutto tenendo conto che i libri hanno di solito una presenza in libreria sempre più breve, come si dice, mantiene in vita il libro il fatto di portarlo in giro. Soprattutto tenendo conto quello di cui diceva prima Marino Sinibaldi, cioè il tracollo della carta stampata, un tempo, cioè almeno quando ho iniziato io, se riusciva, insomma, il libro ad avere una buona attenzione sulla stampa, sui grandi giornali, ma non soltanto sui grandi giornali, questo gli garantiva una vitalità, si muoveva, no? come si dice, no? In gergo, entrava in classifica, cose del genere. Adesso questa cosa non accade più, cioè, anche se un libro ha l'apertura del Corriere della Sera, questo non è detto che sposti più di qualche decina di copie se si è sfortunati. Quindi il fatto di portare in giro il libro aumenta forse le probabilità di tenerlo in vita. Detto questo, si tratta di un'attività del tutto antieconomica per gli scrittori, cioè no, difficilmente sostenibile. Adesso con i computer e con le connessioni, mentre noi andiamo a fare le presentazioni, che non sono retribuite queste presentazioni, non hanno un gettone di presenza, come invece accade per esempio in paesi un po' più ricchi come la Germania, per esempio, o altri paesi nord europei. E quindi, a differenza dei musicisti, che quando insomma sono in giro, quello è un lavoro retribuito, per gli scrittori questo non è un lavoro retribuito, ma c'è anche una differenza però, perché la musica, tu hai l'esperienza musicale mentre loro suonano, mentre noi quando portiamo i nostri libri in giro siamo sempre un po', come dire, divulghiamo qualcosa che se fosse sufficiente parlarne non ci sarebbe bisogno di scriverne, quindi capisco pure il fatto che l'esperienza della lettura da questo punto di vista è più profonda rispetto a un libro, rispetto a quello della sua divulgazione. E quindi gli scrittori un pochettino si arrabattano, cioè nel senso viaggiano in treno per andare a presentare il proprio libro, nel frattempo in treno scrivono un articolo, lavorano, e quindi si è tutto, diciamo, complicato e anche faticoso. Però ripeto, non è che uno scrittore si dovrebbe chiedere soltanto di scrivere in realtà buoni libri. Ci sono comunque anche libri che riescono a trovare la loro strada senza bisogno che ci sia qualcuno, insomma, a promuoverli in continuazione. Che ne so, Follia di McGrath, dopo 20 anni continua a prendere un sacco di copie, l'autore non è certo in giro a presentarlo. Diciamo che è un mercato, questo è anche il bello dell'editoria, così come non esiste il bestseller fatto a tavolino, perché se esistesse gli editori ne farebbero uno al mese e sopravviverebbero meglio di come fanno. Spesso le vie, insomma, della fortuna di un libro sono imprescrutabili, questo non è un male.
2: Abbiamo parlato molto di mercato, io tornerei un attimo al pubblico. Se il pubblico si interessa a un autore, è abbastanza ovvio pensare però che l'interesse nasca dalla lettura dei suoi libri. Se non è così, allora perché un autore interessa a un pubblico che non lo legge? Andrea Colamedici e poi Marino Sinibaldi.
3: Io credo che questo dipenda dal crollo contestuale, quindi faceva riferimento prima di altre forme di propagazione culturale di senso, quindi crollo delle religioni, crollo della politica, crollo dei quotidiani, crollo dell'accademia e si va a cercare poi il significato altrove. E molto spesso lo si va a cercare non in un'istituzione o in una rete, che in un certo senso è in grado di fornire un sistema di pesi e contrappesi, di bilanciare eventuali egotismi, ma lo si va a cercare direttamente nell'autore, e che quindi diventa il coacervo di una serie di aspettative insostenibili per qualsiasi essere umano, e si va lì non tanto per il libro, ma perché si va a caccia di un portatore sano di senso che mi indichi la retta via, e quindi che sia poi uno straordinario scienziato, un ricercatore, un divulgatore, uno scrittore, fa poca differenza, semplicemente quella figura finisce con l'incarnare una serie di ansie, di aspettative, di speranze anche, e per certi versi anche di resistenze.

0: confronti del dissolvimento generale che nessuno è realmente in grado di sostenere. Questo è impegnativo, perché c'è chi vorrebbe scrivere basta e non vorrebbe giustamente avere nessun onere divulgativo, c'è chi invece se ne approfitta, in fondo scrive libri soltanto per potersi far vedere, però c'è una trasformazione in atto, dobbiamo renderne contezza e dobbiamo anche fare in modo che quest'ansia generalizzata di andare ad acchiappare il grande scrittore per dirgli per favore dammi un pezzetto del significato che sei riuscito a costruire, trovi soddisfazione in una rete. E non in un singolo individuo che gioco forza viene anche costretto a ripetere sempre la stessa solfa, cioè viene anche costretto a non contraddirsi mai, a non cambiare mai pur di continuare a svolgere la stessa funzione. Questo è pericoloso tanto per lo scrittore quanto per chi lo legge.
1: Marino Sinibaldi, la questione del pubblico, cosa cerca?
2: Ma sì, il pubblico cerca un po' di tutto, cerca senso, cerca socialità, cerca divertimento. Ora, però, divertimento. Insomma, è inquinata da tante cose, ma è una cosa molto importante, è un modo di divergere. Questa mi forzo l'etimologia per associarla a un'idea di evasione che è considerevole e va rispettata. Poi cerca, come è accaduto in questi mesi, anche nel libro, nelle letture, qualcosa per spiegare quello che accade nel mondo, che è abbastanza complesso, drammatico, enigmatico. Quindi cerca un po' di tutto. E io sarei indulgente con tutte le forme di investimento che si fanno rispetto a una fiera del libro. Nella lettura, che continua a essere un'attività intensa e concentrata, cerchi qualcosa di più di quello che altri linguaggi ti danno. Quindi questa dimensione del rapporto, diciamo, personale col libro rimane intatta. Quello che cambia è che ci sono delle forme, sì, anche di socialità leggera, come quelle della fiera del libro. Poi a Torino avranno visto anche i miei amici, gli eventi più affollati non sono proprio stati solo i disimpegnati, per così dire, o quelli musicali. Parte l'attesa enorme per Bernie Sanders, perché lì c'è qualcosa. Ecco, però che Bernie Sanders abbia scelto la Fiera del Libro di Torino, io non so perché non ho partecipato alla preparazione, non so le motivazioni che lo hanno spinto a venire lì. Però stare lì anziché in un comizio di partito o in una sede di un'istituzione di studio, una sede di un momento di mobilitazione, ma il fatto che Bernie Sanders, cioè l'icona mondiale della sinistra più o meno radicale, abbia scelto quel luogo, secondo me è molto interessante. E l'evento ha avuto un successo ed è stato anche di una certa intensità. Francesco Costa l'ha intervistato in maniera accurata e approfondita. Mi sembra, insomma, un caso virtuoso di cortocircuito tra libro, socialità, impegno persino, ricerca di senso, domanda politica, eppure stare insieme in un pomeriggio toleggiato, perché accade anche questo a Torino,
1: Quindi
2: c'è anche il sole a volte.
1: molti elementi che si incrociano. Abbiamo parlato soprattutto di passione per i libri, ma anche delle questioni di mercato. Adesso cerchiamo di collegarle. Abbiamo ancora il tempo per una domanda che è rivolta a tutti e tre, ma partiamo da Nicola Lagioia. L'amore per l'arte e la cultura non si può ridurre al mero acquisto di una merce per tenere in piedi l'industria. Quindi è possibile conciliare una passione pura e libera con le necessità di mercato? Cioè, i lettori devono per forza essere anche consumatori economici?
3: Ma no, i lettori, infatti, più importante della tenuta del mercato editoriale è il sostegno e la promozione della lettura. Quella è la vera cosa che conta, perché insomma, la battaglia per la lettura è una battaglia di civiltà, si diceva un tempo, ma credo che sia fermamente che sia anche vero che un paese che legge, una democrazia che legge, è una democrazia più solida. E quindi non è, per leggere un libro non è necessario, cioè non è che lo devi acquistare, ci sono, puoi andare nelle biblioteche, te lo puoi fare prestare. Addirittura Roberto Bolaño sosteneva che il furto di libri è sempre lecito per un lettore, cosa che io sarei incline a essere d'accordo con lui.
1: Certo.
3: E quindi nei suoi racconti raccontava tutte le volte che aveva rubato un libro in una libreria, come faceva, prendeva il libro, andava in bagno, c'era una finestrella nel bagno della sua libreria preferita, quindi poi faceva calare il libro giù dalla finestrella, usciva e lo recuperava e così via. Quindi le vie della lettura sono tantissime, ma se uno ci pensa, i libri che sono fuori diritti, uno potrebbe leggerli gratuitamente anche su internet, per esempio, no? Se tu vai, ti scarichi La coscienza di Zeno, i cui diritti sono scaduti, te lo puoi leggere anche in maniera gratuita. Tra l'altro, per quanto riguarda le biblioteche, questa è una delle cose belle del digitale: se ti fai una tessera in biblioteca con il sistema MLOL è facilissimo, da casa puoi prendere in prestito il libro che ti interessa e leggerlo. Quindi, la cosa, diciamo, grandiosa, importante, eccetera, eccetera, è l'accessibilità. Il problema però è che spesso l'accessibilità deve essere anche fisica. È vero che quel sistema di cui parlavo è accessibile a tutti, però il fatto che in una città ci sia una biblioteca, in un quartiere ci sia una biblioteca, ci sia una libreria, questa cosa moltiplica la possibilità di avvicinarsi a un... Al libro. Comunque sì, la cosa più importante è la lettura, ovviamente.
4: Siamo quasi in chiusura, però ovviamente vogliamo anche una battuta dai nostri altri due ospiti, Marino Sinibaldi. La via dei libri è infinita?
2: Ma sì, lo è da sempre. Io poi stavo leggendo un libro su Spinoza e vedo che pure lui aveva un piccolo circolo di lettori, per dire quanto le cose, le istituzioni che ci sembrano, che nonostante tutte le censure, le inquisizioni e viceversa, insomma, ma guarda, la resistenza del libro è proprio la sua flessibilità, perché guardate che la principale, diciamo, concorrente del libro, quello che interviene proprio sui desideri del lettore, sono le grandi narrazioni, la moltiplicazione per esempio delle serie televisive o cinematografiche capaci di narrazioni molto potenti, e quelle per esempio competono con lo stesso tempo della lettura, con le stesse emozioni, con gli stessi desideri, con le aspettative per cui noi ci rivolgiamo al libro. Allora, anche da questo punto di vista, considerare la resistenza del libro, cioè di uno strumento di conoscenza e di emozione, in un'epoca in cui le forme di conoscenza e di emozione e di narrazione si sono moltiplicate, beh, è un dato significativo, positivo da questo punto di vista. Appunto, ricordo ancora che altri mezzi, quelli per esempio di informazione, hanno insomma un tracollo di fronte alla concorrenza di strumenti analoghi. Quindi il rapporto col libro resiste proprio per la sua flessibilità, perché al libro si chiedono molte cose diverse, perché la lettura è un'attività insieme molto intensa e molto remunerativa dal punto di vista della passione e dell'emozione, ma anche molto leggera nelle sue possibilità pratiche, per esempio.
4: Andrea Colamedici, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei, una battuta.
0: E credo sia rischioso pensarsi consumatori per il lettore, come dicevano giustamente loro che mi hanno preceduto. È bene che comprendano e pratichino la natura del libro anche nella sua gratuità, anche nel suo essere semplicemente qualcosa di cui si gode della presenza. Quello che invece ha senso fare, secondo me, è pensarsi promotori del libro, non sostenere un libro perché lo si è comprato, ma perché si manifesta agli altri l'intensità che ci ha lasciato addosso dopo la lettura.
4: Grazie, grazie, tante note positive, davvero tanto amore per i libri, grazie ai nostri ospiti per questo confronto appassionante, grazie Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, ricordiamo il suo podcast Timbuktu sul Post, e grazie Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista, grazie Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale di Lussi sulla cultura. Risentirci presto.
0: A presto.
4: Grazie.

0: Marco Malvestio è ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova, dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Ha pubblicato diversi saggi, numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea. Nel 2021 ha debuttato come romanziere. Marco Malvestio commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E questa mattina siamo puntualissimi, addirittura una mancia di secondi, una manciata di secondi in anticipo. Buongiorno, ben svegliati in questo martedì mattina, 25 agosto. Piove finalmente, per fortuna. Io sono Natascia Fioretti, pronta per iniziare con voi una nuova puntata di Verde Aurora, e lo facciamo anche oggi con il sorriso. Tante le voci, i temi che ascolteremo nell'arco delle nostre tre ore insieme, perché saremo come sempre insieme fino alle 9, e andando a retro nei nostri appuntamenti alle 8.45 quest'oggi a Verde Aurora parleremo delle tante vite di Bibi, anzi le sei vite di Benjamin Netanyahu, raccontate dalla giornalista Anna Maria Selini nel suo podcast pubblicato sul sito di Altre Economia. Perché se su Putin e Trump l'attenzione mediatica si spreca, quanti articoli, quante analisi abbiamo letto sulla loro storia, sulle loro personalità, le loro presunte malattie e il loro rapporto con i media, non si può dire, mi sembra, la stessa cosa del premier israeliano, chiamato anche l'americano, il re di Israele, il traditore, che oggi è il leader politico israeliano più longevo di sempre. E ne parleremo appunto alle 8.45 con Anna Maria Selini. Alle 8.18 invece torna l'appuntamento con, in altre parole, l'ospite di questa settimana è Marco Malvestio. Lui è ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. E ieri con lui abbiamo parlato del caso di Jason Hardy, e oggi, ripartendo un po' da qui ma guardando anche che cosa ci propongono i giornali in questi giorni, rifletteremo sulla cultura woke, perché la woke culture è in questi giorni al centro di un acceso dibattito portato avanti anche dai media. Vedi ad esempio l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica uscito domenica, o anche l'articolo di Chiara Valerio invece uscito ieri, ma oggi ne parlano anche il Manifesto ad esempio. Alle 7.05 ci sarà invece la nostra Flavia Foradini per parlarci del dibattito in corso a Vienna sull'opportunità di conservare nelle nostre città monumenti intitolati a personaggi passati alla storia come dittatori, schiavisti, sobillatori nazisti. Ed è un tema, un dibattito che occupa l'opinione pubblica mondiale ormai da diversi anni. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo, diamo uno sguardo. In questo momento piove, il mattino sarà nuvoloso con ancora qualche rovescio, poi però Meteo Svizzera ci dice che ci sarà un rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo e in serata nelle Alpi possibili rovesci isolati. La temperatura quest'oggi non pare vero. La massima sarà attorno ai 26 gradi, in Alta Engadina 19, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi sui 3.800 metri. È ora di iniziare, io prima vi ricordo il nostro numero WhatsApp, è lo 079-382-6765, ve lo ripeto, lo 079-382-6765, scriveteci, mandateci i vostri messaggi. Noi invece adesso iniziamo in musica, iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2, abbiamo detto anche oggi, iniziamo e restiamo con un bel sorriso per tutto il giorno. E allora questo brano di Max Rabe accompagnato dalla Palast Orchester e insieme alla cantante Lea sicuramente ci aiuterà a farlo. Guten Tag, liebes Glück.

Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Oggi è un buon giorno per essere felice ed è un po' anche un nostro dovere, perché guardando le notizie internazionali e penso in particolare ai bambini palestinesi, alla notizia dei centinaia di aquiloni con la bandiera palestinese che volano su Gaza, e questi aquiloni che sono stati vietati, e forse è anche un po' il nostro dovere a queste latitudini felici di cercare di affrontare le giornate con un sorriso, con la positività e la gratitudine. Allora questa era una delle notizie di cui si parla oggi: fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini a Gaza che non possono nemmeno far volare gli aquiloni. Ne parla tra gli altri il Sole 24 Ore. Gli aquiloni sono diventati o stanno diventando un po' il simbolo di libertà contro la repressione israeliana a Gaza, dopo che l'esercito israeliano ha minacciato la popolazione. Alcuni palloncini aquiloni e dei piccoli palestinesi sarebbero finiti vicino a un kibbutz, innescando la repressione dell'esercito. I palestinesi hanno risposto con nuovi lanci di aquiloni. E adesso in breve guardiamo le notizie del giorno che troviamo sulle prime pagine dei giornali. Una è questa, e poi si parla di Kiev, naturalmente, dopo l'incontro, il vertice dei volenterosi di ieri: armi e miliardi, l'Europa sta con Kiev, un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina. E questa l'Europa che esce dall'incontro di ieri. Noi andremo a vedere il commento su Sole 24 Ore di Adriana Ceretelli e poi l'intervista a Kurt Volker, ex ambasciatore americano, su Repubblica. E poi invece si fa più intenso lo scontro tra Stati Uniti e Iran, soprattutto perché l'America stringe la morsa sull'Iran con sanzioni su tech e commercio. Puniremo chiunque lo aiuti, chiunque aiuti l'Iran, compresa anche la Cina. Andremo a vedere tra poco Sole 24 Ore. Il Cremlino intanto attacca Burnham, Londra è in guerra, la pagherete. E poi si parla anche di ambiente: l'oceano non è mai stato così caldo, registrata la temperatura record di 21,1 gradi. Queste sono le notizie principali. Allora noi partiamo dallo scontro USA e Iran. L'America stringe la morsa con nuove sanzioni. Sole 24 Ore, pagina 7, titola D-Day contro l'Iran, sulle sanzioni Bessent minaccia anche la Cina. Il segretario al tesoro sulla stretta economica per piegare il regime di Teheran dice: chi non sta con noi verrà isolato, nessuno escluso. Ne parla sul Sole Luca Veronese, inviato da New York, e dice: il D-Day economico, la guerra di sanzioni che gli Stati Uniti vogliono scatenare per isolare l'Iran con azioni senza precedenti è diventata rapidamente, anche ieri nelle dichiarazioni dell'amministrazione americana, una minaccia nei confronti dei paesi che fanno affari con il regime di Teheran, che comprano petrolio iraniano e in definitiva sostengono l'economia degli ayatollah. In primo luogo la Cina, da anni il principale acquirente di petrolio iraniano, ma anche India e Turchia, poi Russia, Emirati Arabi e Pakistan. Scott Bessent, durante una conferenza stampa da Washington, ha annunciato l'avvio immediato dell'operazione Economic Outcast, una nuova serie di sanzioni secondarie, parte di un'ampia offensiva economica per emarginare l'Iran e tagliare i legami finanziari di Teheran in tutto il mondo. Il nostro obiettivo, ha ripetuto il segretario al tesoro, è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, fino a quando Teheran non resterà completamente isolata. Più in dettaglio Bessent ha elencato 5 settori chiave che verranno presi di mira dalle sanzioni secondarie, e sono risorse digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, ha poi minacciato. E via di questo passo. Poi prosegue l'analisi e il racconto di Luca Veronese sul Sole 24 Ore per quanto riguarda Iran e Stati Uniti. E in proposito, allora, noi da Sole 24 Ore, per restare sullo stesso tema, passiamo a Repubblica. Avete sentito, ho preso il giornale, si sente sempre quando si sfogliano le pagine. Allora andiamo a Repubblica. Su Repubblica, pagina 6 e a pagina 7, Repubblica titola: la morsa americana sull'Iran, sanzioni su tech e commercio, puniremo chiunque lo aiuti. Bessent dunque decide le super misure economiche, dice: nessuno escluso, nemmeno la Cina, taglieremo fuori dal sistema dollaro i paesi che riciclano denaro con Teheran. Colpiti anche cripto e trasporti, Trump dice: Rial crolla, il regime sta collassando. Poi però Repubblica ci propone questa mattina un'intervista raccolta da Gabriella Colarusso, siamo a pagina 7, a Adnan Mazzarei, economista di origine
televisione iraniana, è stato vice direttore dell'FMI per Asia e Medio Oriente. E lui dice: a pagare sarà la gente, Pasdaran resisteranno. Allora vediamo in breve alcuni passaggi di questa intervista. Allora, intanto, l'offensiva economica americana contro l'Iran impoverirà ancora gli iraniani, ma difficilmente cambierà la strategia e la posizione del governo. Potrebbe farlo, ma solo con una pressione prolungata nel tempo, che avrebbe costi alti anche per l'America. Di origine iraniana, ex vice direttore del Fondo Monetario Internazionale per il Medio Oriente e l'Asia Centrale, Adnan Mazzarei conosce nei dettagli l'economia iraniana, i tunnel che la collegano con l'estero, così come le reti ufficiali e informali attraverso le quali è sopravvissuta a 40 anni di embargo. Allora, si inizia così l'intervista, la prima domanda di Gabriella Colarusso: qual è la situazione adesso nel paese? Adnan Mazzarei risponde: le sanzioni e la guerra hanno causato danni considerevoli alle infrastrutture e alle esportazioni di petrolio. L'inflazione è alle stelle, vicina al 90%, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati addirittura ben oltre il 100%. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una contrazione dell'economia di circa il 6% quest'anno. E a cosa puntano le nuove sanzioni americane? L'ex vice direttore dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale, risponde: a fare pressione sui paesi affinché non importino petrolio, gas e altri prodotti dall'Iran e non vendano all'Iran materie prime per l'industria o persino prodotti alimentari, soprattutto a far sì che banche, istituzioni finanziarie di tutto il mondo interrompano i rapporti con l'Iran. E questo potrebbe davvero spingere gli iraniani a più compromessi? E l'ex direttore del Fondo Monetario risponde: potrebbe danneggiare considerevolmente l'economia, ci sarà un ulteriore peggioramento del tenore di vita della popolazione e un aumento della povertà, ma credo improbabile che il governo modifichi la sua politica estera o la sua strategia militare. L'Iran cercherà di rispondere militarmente, di aumentare i costi per l'economia globale. E poi è molto importante capire che il sistema in Iran sta preparando a reprimere qualsiasi reazione pubblica, sta già pianificando di inasprire i controlli interni e di agire con maggiore severità rispetto al passato se necessario. I partner commerciali come si comporteranno? I partner commerciali dell'Iran naturalmente abbandoneranno l'alleato? E risponde Adnan Mazzarei: gli Stati Uniti godono di scarsa credibilità in questo momento, hanno problemi anche con i loro alleati, l'Europa, il Canada, la Corea del Sud, che non capiscono gli obiettivi e la strategia americana. Ma il successo di questa operazione dipende in larga misura da Cina, Russia, Iraq e Turchia, che non saranno molto propensi a collaborare con l'America. E via di questo passo continua l'intervista che Gabriella Colarusso ci propone questa mattina su Repubblica, intervista alle economista di origine iraniana, Adnan Mazzarei, ex vice direttore del Fondo Monetario Internazionale. 6:13 minuti, noi facciamo una pausa ascoltando Piccola Bottega Baltasar e la loro L'ombra del Caliburo.

vecchio disse con nostalgia: ne ho viste tante in vita mia, che arrivi pure in fondo alla via, senz'altro farà un poco di compagnia.

E noi dal Medio Oriente passiamo a Kiev. L'incontro ieri dei volenterosi, ne parla tra gli altri anche Sole 24 Ore questa mattina a pagina 11, volenterosi al fianco di Kiev, più armi per la difesa aerea, Londra pronta a condividere i progetti per produrre i missili a lungo raggio Scalp, si è già guadagnata gli strali di Putin e della Russia, la UE sblocca un ulteriore pacchetto di aiuti da 6,1 miliardi a uso militare. Sul Sole ne parla Nicole degli Innocenti e Antonella Scott, che ci dicono: si avvicinano a Volodymyr a Zelensky a uno, familiari a cui vengono consegnate onorificenze per soldati o civili caduti, militari che si inginocchiano per baciare una bandiera, artisti, religiosi, volontari, sportivi. Il presidente ucraino rende loro omaggio davanti alla cattedrale di Santa Sofia e davanti ai leader europei arrivati a Kiev a celebrare i 35 anni di un'indipendenza che Zelensky si impegna a nome di tutti a proteggere per sempre. Gli ucraini, dice, non saranno pietre sotto i piedi degli zar, non saranno moneta di scambio nelle dispute tra capitali, non si sottometteranno a ciò in cui non credono e certo non abbandoneranno il loro sogno, quello di vivere indipendenti. In una guerra come questa, ha detto ancora Zelensky, nessuna nazione può contare solo sulle proprie armi, nessuna nazione può resistere ad attacchi di tale intensità senza l'aiuto del mondo, e nessuno tra i leader stranieri presenti a Kiev o in collegamento video è arrivato a mani vuote. Primi tra tutti il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il britannico Andy Burnham, che ha scelto questa occasione per debuttare sulla scena internazionale con il suo primo viaggio all'estero da premier, mantenendo la linea tracciata dai precedenti governi fin dal primo giorno dell'invasione russa, esattamente 4 anni e mezzo fa. E a Kiev Burnham ha autorizzato l'Ucraina a ottenere i progetti finora riservati delle componenti made in Britain del missile a lungo raggio Scalp o Storm Shadow, secondo l'esempio della Francia. L'Ucraina potrà quindi assemblare i missili sul proprio territorio e utilizzarli contro la Russia, colpendo obiettivi fino a 240 km di distanza. L'annuncio ha provocato l'immediata reazione di Mosca. Dmitry Peskov, portavoce del presidente Putin, ha accusato Londra di gettare benzina sul fuoco, allontanando ogni prospettiva di pace. La risposta di Burnham è stata immediata: chi ha appiccato il fuoco? Questa è la domanda, no? Ha detto, ribadendo il proprio sostegno al 100% all'Ucraina, nonostante quelle che ha definito minacce oltraggiose di Mosca. La Russia, che ha anche richiamato Andrei Kelin, il suo ambasciatore a Londra, ha dichiarato più volte che la Gran Bretagna pagherà un prezzo salato per il suo metodico coinvolgimento nella guerra dalla parte del regime di Kiev. E poi ancora, in conclusione, ci dicono Nicole degli Innocenti e Antonella Scott che mantenere la pressione sulla Russia rafforzando le sanzioni, incoraggiare gli alleati a dare all'Ucraina le armi di cui ha bisogno per difendersi, è stato dunque il messaggio che è emerso ieri dalla riunione dei paesi sostenitori, la cosiddetta coalizione dei volenterosi, che è stata appunto al centro della giornata di incontri e

commemorazioni. E poi c'è però nel taglio basso su Sole 24 Ore a pagina 11 l'analisi di Adriana Cerretelli che dice: UE legata a Kiev da una solidarietà obbligata. Dice: queste persone, inizia così con un virgolettato l'articolo, queste persone ti inganneranno. Andò dritto al punto il presidente francese Mitterrand con Leonid Kuchma, firmatario del memorandum di Budapest, con cui nel dicembre 1994 la sua Ucraina rinunciava alle armi nucleari in cambio di presunte garanzie di sicurezza da parte di Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Chi mi ingannerebbe? Il mio amico Yeltsin, il presidente americano Clinton, sono figura di statura mondiale, l'incauto rispose. Seguirono prima l'invasione e perdita della Crimea nell'indifferenza generale rivestita dagli accordi di Minsk e poi nel febbraio del 22 l'operazione militare speciale, tuttora in corso per controllare l'intero paese. Difficile non evocare gli antefatti quando si torna a parlare di pace con Mosca, cessate il fuoco, ritiro delle truppe delle linee dal fronte, creazione di una libera zona economica, di piani elaborati da ucraini, americani ed europei, nonostante Putin dal Cremlino continui a promettere missili e vendetta. Difficile non farlo nel giorno in cui ieri si ritrovavano a Kiev appunto ucraini ed europei per celebrare insieme i 35 anni di indipendenza. Volenti o nolenti, ci dice Adriana Cerretelli, quasi 5 anni di guerra e violenza continuate, l'alleanza tra Russia, Cina, Corea, Nord Corea e Iran, l'America di Trump ondivaga e meno interessata alle sorti del vecchio continente, hanno saldato i destini di indipendenza e sicurezza di entrambe. Un'Europa più sola ed esposta a crescenti minacce ibride e non, sebbene divisa tra i paesi di confine in balia del pericolo incombente, quelli più lontani, ostinati nel negarlo o non vederlo, si è vista costretta, ecco qui la motivazione del titolo, l'Europa si è vista costretta a dare solidarietà a Kiev in un rapporto sempre più simbolico, con una differenza fondamentale: chiunque libererà se stesso sarà libero, forse ispirandosi a Lesia Ukrainka, tra le sue maggiori scrittrici del secolo scorso. L'Ucraina ha preso di petto la minaccia esistenziale che la perseguita, reagito con coraggio pur sapendo che da sola più di tanto non può fare. L'Europa ha fatto e fa più di quanto ci si aspettava per aiutarla, ma non abbastanza per aiutare se stessa, a esprimere una convinta volontà di rinascita e credibilità collettiva, vero baluardo contro la legge dei più forti. Un anno elettorale che investirà i suoi maggiori paesi, Italia, Francia, Spagna, Polonia, non produce, si sa, decisioni né capitani coraggiosi. Cosa aspettarsi dalle sinergie obbligate euro-ucraine? Si chiede Adriana Cerretelli. Il connubio tra la piccola Ucraina, disperatamente indipendentista, e la grande europea indecisionista, persino nelle ambizioni, invece di un'Ucraina felicemente europeizzata, potrebbe paradossalmente partorire un'Europa ucrainizzata, non nella versione avanguardia, high tech, vincenti, ma nel formato sconclusionato di progetti confusi e improvvisati. E c'è ancora una terza via, ci dice, il modello Carney e la sua sfida alle prepotenze dei vicini più forti. Però non è chiaro se l'Europa avrà il coraggio e la forza politica di percorrerla. A Kiev, Zelensky intanto non si è tirato indietro.

0: I miei stupidi intenti è una storia in cui i protagonisti sono animali. Non è una favola, ma un racconto con la forza espressiva e rivelatrice di una metafora universale. Bernardo Zannoni, 25enne al suo esordio letterario, vinse con questo romanzo il premio Campiello nel 2022. Vico Quarto Mazzini ne ha tratto uno spettacolo prodotto dall'AC di Lugano. Una sfida audace che i registi hanno affrontato insieme alla drammaturga Linda D'Alisi e a un cast di primo piano. Per Charlot è l'occasione di parlare con tutti loro, compreso l'autore Bernardo Zannoni. La scrittura si fa corpo, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: E sono già le 6.29 minuti. Prima abbiamo ascoltato Kelly Lee Evans con la sua Don't Let Me Be Misunderstood, chiaramente un omaggio al repertorio di Nina Simone, con questo brano del 2010, che ci ha portati appunto già quasi alle 6.30, dunque al nostro primo appuntamento con le notizie di questa mattina. Allora io direi che noi torniamo a sfogliare i giornali dopo le notizie, e lo facciamo però mantenendo ancora per un attimo, prima delle pagine culturali, uno sguardo sulle notizie di carattere internazionale, perché vogliamo ancora parlare di Gaza, dei bambini di Gaza, e quindi lo faremo, ecco, dopo le notizie.
3: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri l'operazione Economic Outcast per tagliare tutti i legami finanziari dell'Iran, per soffocarlo appunto economicamente. Non solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano. Da Washington ci spiega tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
5: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
4: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
3: Bessent inoltre ha aggiunto che Donald Trump sta contattando personalmente i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con l'Iran. Secondo l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Dal rapporto emerge che l'incidente è avvenuto circa 9 miglia nautiche, 16 chilometri, a nord-est di Ash Shisha in Oman, e che l'equipaggio dell'imbarcazione è al sicuro. Nel frattempo, le forze armate pakistane hanno annunciato che il feldmaresciallo Syed Asim Munir, il capo di Stato Maggiore delle medesime forze armate, ha concluso una visita di un giorno in Iran nell'ambito degli sforzi di Islamabad per allentare le tensioni nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran. L'esercito pakistano ha dichiarato che i colloqui si sono concentrati sulle misure per prevenire un'ulteriore escalation, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla rapida conclusione del conflitto. Dall'interno prosegue oggi a Pontresina con le righe delle difese, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Le previsioni per oggi annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Al mattino in tutto il paese le ultime piogge. Alla sera nelle Alpi rovesci isolati, specialmente al nord. Dopo la sigla le notizie sportive, oggi con Patrick Locatelli.
6: Lo sport. Ben ritrovati, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Küng, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veglia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

George Moustaki con la sua L'Emetek, questo brano del 1969, uno dei maggiori successi del cantautore francese che ci ha riportato in studio. Un buongiorno, un ben svegliati da Natascia Fioretti. Saremo insieme anche questa mattina fino alle 9 per questa puntata di Verde Aurora, la seconda che ci vede insieme questa settimana. Noi riprendiamo a sfogliare i giornali, eravamo sulle pagine internazionali e ci restiamo, ed eravamo anche su Sole 24 Ore e restiamo anche su Sole 24 Ore per parlare di Gaza e dei bambini di Gaza, fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini. Secondo una ricerca, ciascun bambino ha subito in media 6,7 sfollamenti forzati. Gli attacchi israeliani hanno causato ieri 8 vittime, tra cui una bambina di 10 anni. A pagina 12 del Sole 24 Ore ne parla questa mattina Rosalba Reggio. Dice: Amal Nash Atkater aveva solo 10 anni ed è morta ieri a Khan Yunis. Un'altra bambina palestinese che allunga la lista delle vittime provocate dalla guerra israeliana contro Gaza. 73.422 morti secondo il Ministero della Salute della Striscia, tra cui circa 22.000 bambini, che corrispondono a 3 vittime su 10. Ma l'infanzia negata ai bambini dell'enclave riguarda anche sopravvissuti che pagano un prezzo altissimo per i quasi 3 anni di guerra. Difficile misurare il trauma e il carico sulla salute mentale delle piccole vittime. Ci ha provato un ricercatore della Facoltà di Medicina dell'Università di Gaza insieme ad un'equipe di ricercatori dell'Ateneo in collaborazione con il programma per la salute mentale della Striscia, l'Università della Giordania. Le esperienze vissute dai piccoli e registrate dai ricercatori sono drammatiche. In media ciascun bambino del campione aveva già subito nel 2025 6,7 sfollamenti forzati e sperimentato 6,6 dei 10 tipi di eventi legati alla guerra presa in esame. Quasi tutti avevano vissuto la fame, il 98%, e la distruzione della propria casa, il 95%. Insomma, quasi il 60% del campione soddisfaceva i criteri del disturbo da stress post-traumatico e oltre il 46% aveva mostrato problemi emotivi e comportamentali con un rischio maggiore per i maschi. Ferite del corpo e dell'anima testimoniate ieri dal parroco della Chiesa Latina di Gaza, padre Gabriel Romanelli, che in collegamento con il meeting di Rimini ha raccontato della crisi d'acqua e dei bisogni infiniti della popolazione. Intanto gli attacchi non si fermano. Ieri, lo dicevamo, oltre ad Amal, altri 7 palestinesi hanno trovato la morte nelle diverse offensive dell'esercito israeliano, dirette anche contro una moschea e un impianto di desalinizzazione dell'acqua a Gaza City. Secondo le forze armate israeliane, un raid era diretto contro un deposito di armi, ma secondo quanto riportato dal sito israeliano Inet, sarebbero stati colpiti anche una scuola elementare e un edificio di Medici Senza Frontiere. E poi, lo dicevamo, al centro dell'offensiva israeliana anche gli aquiloni che arrivano da Gaza. Ho incaricato l'esercito, ha spiegato il ministro della difesa Israel Katz, di agire con fermezza contro il fenomeno del lancio di aquiloni verso il territorio israeliano, contro chiunque organizzi lanci o agevoli tali lanci, ha aggiunto. Agiremo con la massima severità. Nel fine settimana almeno 4 aquiloni provenienti da Gaza sono atterrati nel kibbutz Nahal Oz. L'esercito ha dichiarato che non è stato trovato nulla di sospetto, ma molti residenti hanno associato la circostanza agli aquiloni e ai palloni incendiari lanciati da Gaza in anni passati. E poi Sole 24 Ore ci propone, non abbiamo il tempo di leggerla ma ve la segnalo, sempre a pagina 12 di spalla c'è l'intervista a Khalil Shikaki, direttore del Palestinian Center for Policy and Survey Research, che parla delle prossime elezioni e dice: elezioni palestinesi a rischio rinvio, resta in vantaggio Barghouti. E quindi qui la sua analisi e le sue previsioni, c'è l'intervista a pagina 12 del Sole 24 Ore. Noi proseguiamo in musica con Monica Zetterlund and Bill Evans e la loro It Could Happen to You.

E noi passiamo alla rassegna delle pagine culturali, prima però partendo da una notizia che troviamo questa mattina su Repubblica, pagina 28. Mari bollenti, nuovo record, l'oceano spaventa gli scienziati. Secondo Copernicus, il 22 agosto la media globale è stata di 21,1 grado. Non era mai successo, cresce così il rischio di eventi estremi. Ne parla pagina 28 di Repubblica, Giacomo Talignani, che dice appunto l'estate non è mai, l'oceano, scusatemi, non è mai stato così caldo e sotto pressione come ora. Nei mari una piccola differenza di un decimo di grado può significare la morte dei coralli, le migrazioni dei pesci, i cambiamenti della catena alimentare, l'esplosione delle fioriture di alghe, la proliferazione di meduse. Ad ogni decimo di grado in più, il serbatoio di calore accumulato nelle acque del pianeta si carica di ulteriore energia pronta ad esplodere in eventi meteo estremi potenzialmente mortali. Il livello del mare cresce sommergendo territori, la funzione fondamentale dell'oceano di assorbire CO2 diminuisce. Per questo il nuovo record di temperatura media giornaliera globale della superficie del mare, raggiunto sabato 22 agosto e registrato dal servizio satellitare Copernicus Climate Change, dovrebbe suonare come un importante campanello d'allarme. L'articolo poi continua, ma noi da qui invece passiamo alle pagine culturali. Siamo sempre su Repubblica, perché di ambiente comunque si parla anche in cultura, e si parte su Repubblica. C'è un ampio articolo che viene proposto a pagina 34 e 35 a firma di Serenella Iovino: tutto sarebbe più brutto senza Antonio Cederna. 30 anni fa moriva il grande ambientalista, fu grazie alle sue campagne che all'Italia e a Roma soprattutto furono risparmiati scempi ancora peggiori. La sua è una lezione ancora viva. Quando la vidi non sapevo fosse Roma. Era domenica e nell'aria non volava un grammo di polvere. L'autobus ci lasciò sulla via Appia, a 50 metri da via del Quadraro. Sulla destra l'acquedotto proseguiva obliquo, un lungo treno di catrame, un pezzo di legno carbonizzato. Comincia così: Arsenale di Roma distrutto, di Aurelio Picca. È un titolo che vale tutto il libro, dalla prima all'ultima storia. La bellezza di Roma emerge apocalittica e lucente dalle sue rovine, perché bisogna ammetterlo. L'incanto che suscita questa città, che la si veda per la prima volta o l'ennesima, è un incanto impuro. C'è sempre dentro una punta di disgusto o di dolore. Le sue rovine non sono solo i ruderi o le umane sconfitte, sono le ferite inflitte al suo corpo, le mutilazioni del suo ventre e delle sue membra e l'incuria caotica di cui si sono incaricati amministratori e speculatori, burocrati, politici, prelati, perfino gli abitanti. Com'è Roma lo sappiamo, stupenda e misera città. È il verso più citato di Pierpaolo Pasolini. Ma come sarebbe Roma se dalla fine degli anni 40 non ci fosse stata una coscienza civile e una stampa in grado di arginarle lo sfascio? Come sarebbe la capitale d'Italia? Come sarebbe l'Italia se non ci fosse stato Antonio Cederna? La domanda è legittima, dice Serenella Iovino. C'è stato un momento in cui la smania della ricostruzione ha rischiato di obliterare definitivamente secoli di storia del paesaggio italiano, a cominciare proprio da Roma. Durante quegli anni, ci ricorda, vennero demolite ville, chiese, dimore signorili, distrutti giardini, sbancate colline, stravolte antiche reti viarie. Vigeva il comodo equivoco che ricostruire significasse distruggere il vecchio. E allora, dove non erano arrivati la guerra e il ventennio, arrivò la modernizzazione. Tradotto, speculazione edilizia, rendita, privatizzazioni, misure eccezionali in cui il bene comune diventava oggetto di conquista. E tantissimo si perse, ma non si è perso ancora di più il merito e in gran non si è perso ancora di più e il merito è in gran parte di Antonio Cederna. Animo, anima e traino di un ambientalismo ante litteram, contribuì a trasformare la tutela del paesaggio in una grande questione civile. Cederna, ci dice l'articolo, arriva a Roma da Milano nel 1948 per studiare archeologia. Più che scavare, però, gli interessa capire la tessitura del paesaggio, il modo in cui una città tenga insieme storia, natura e forme dell'abitare. Al tempo ha 27 anni. L'anno dopo comincia a scrivere per Il Mondo di Mario Pannunzio. Ci rimarrà fino alla chiusura nel 1966 e sarà questa la tribuna da cui partiranno le sue battaglie incredibili, perché all'apparenza tutto remava contro. Intanto l'atmosfera politica, i giochi di potere, gli interessi finanziari, il disinteresse dell'opinione pubblica.
Repubblica. L'esordio è comunque folgorante, a cominciare dai titoli: i vandali in casa, i gangster dell'Appia, la macchia d'olio, il sacco di Roma, la città Eternit. La prima grande campagna denuncia un piano di sventramento del centro storico di Roma, che avrebbe distrutto un'area compresa tra Trinità dei Monti e Piazza del Popolo, investendo tra le altre via Vittoria, via Veneto e via del Corso. Goti, vandali, lanzichenecchi e nazisti sono dei dilettanti a nostro confronto, scrive Cederna. Gli articoli fanno esplodere il caso con un risultato insperato. Un appello di intellettuali viene accolto dal Ministero dei Lavori Pubblici. Sulla scia di questa battaglia nascerà Italia Nostra. E via di questo passo continua questo articolo che ci ricorda il grande apporto di Antonio Cederna, il grande ambientalista. E poi c'è una notizia che ci dà Repubblica, che ci parla di un boom di visite per Rothko a Firenze. Dopo 162 giorni di apertura, si è chiusa proprio ieri con oltre 300.000 visitatori la mostra di Rothko a Firenze, tenuta a Palazzo Strozzi, e quindi insomma un importante successo per le visite per le grandi visite del pubblico. E poi però, restando sempre sul tema dell'ambiente, anche il Corriere della Sera apre il suo settore culturale parlandoci di natura e ambiente. Lo fa risalendo fino a Dante: diluvi, disastri, parole per dirli. Dante cantò una bomba d'acqua, il maremoto a Napoli terrorizzò Petrarca. Gli autori del passato descrissero come eccezionali catastrofi naturali che con la crisi climatica sono sempre più frequenti. E, è un articolo a firma di Gian Antonio Stella, che inizia proprio con una citazione di Francesco Petrarca, che dice: o il diluvio, o i venti e le saette, o fragore di cielo, o commovimento di terra, o muggito di mare, o ululato degli uomini. Francesco Petrarca era davvero scosso il 26 novembre 1343, in cui scrisse al cardinale Giovanni Colonna del maremoto a Napoli, probabilmente scatenato, secondo gli scienziati di oggi, da un collasso dello Stromboli. Lui era lì, ospite dei francescani, e a cavallo corse con altri al porto. Dio buono, quale orrendo spettacolo! I più decrepiti marinai lo dicono, cosa che non ha esempio. Alti monti di flutti scorrevano tra Napoli e Capri, né già ceruleo o negro, siccome suole nelle grandi procelle, ma tutto bianco e tutto di candida spuma. Orrendamente coperto il mar si pareva. In mare non vi fu nave che regger potesse a tanta furia. Nemmeno nel porto. Tre lunghe barche marsigliesi, cui chiama galee, tornate da Cipro e che dopo sì lunga navigazione stavano sull'ancore per partire la mattina, agli occhi nostri, mentre tutti del fiero caso piangevano. E via di questo passo la citazione, che però non continuo a leggervi, sicuramente vi riuscirà meglio leggerla in silenzio se andrete a riprendere l'articolo che ci propone oggi il Corriere della Sera, a pagina 38, un articolo firmato già da Gian Antonio Stella, che ci ricorda come gli autori del passato, a partire da Dante e Petrarca, descrissero eccezionali catastrofi naturali del tempo. 6:52 minuti, noi proseguiamo in musica con Banda Bardot e Il Manifesto.

Abbiamo ancora qualche minuto prima delle 7 dei titoli del radiogiornale delle 7:30. Allora voglio prendere i due quotidiani, i due nostri quotidiani, la Regione e il Corriere del Ticino, che tornano sulla notizia di cronaca di ieri, quello degli accoltellamenti di Lugano. È la notizia comunque al centro delle due prime pagine di entrambi i quotidiani. La Regione titola "Problema di mascolinità tossica". Il Corriere del Ticino: "Via Pelli arrestato confermato, si indaga sulla lite per droga". Ma la notizia invece che volevo segnalarvi è quella delle rette delle università. USI e SUPSI alzano le rette, non c'erano alternative. Per l'università colpiti solo gli studenti stranieri, per la scuola professionale ritocco anche per gli svizzeri. Balbi e Gervasoni dicono colpa dei tagli federali e cantonali. Questo è il titolo della Regione in prima questa mattina. Invece il Corriere del Ticino non dedica lo stesso spazio in copertina, ma comunque la notizia c'è: USI e SUPSI crescono le rette. Poi nelle pagine interne ne parla. A pagina 9, che adesso naturalmente, ecco, sono andata a trovare, ne parla Federica Serrao. Rette più care per USI e SUPSI. Dopo i tagli al settore da parte della Confederazione, gli atenei ticinesi sono costretti ad aumentare le tasse per gli studenti. All'USI la misura interesserà gli studenti non svizzeri. Il rettore ad interim Gabriele Balbi dice: concedere meno fondi non è un segnale positivo. E intanto 5.000 franchi è la retta semestrale indicata dagli USI per gli studenti stranieri, alla SUPSI la tassa per gli svizzeri sarà di 1.000 franchi. Trovate su entrambi i quotidiani comunque l'approfondimento della notizia. 6:58 minuti, noi ascoltiamo Raising Appalachia e la loro I Believe in Being Ready.

0: Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di USI e SUPSI, Swiss Universities, torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzocengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Oggi le arringhe della difesa. Meno restrizioni quest'anno per gli allevamenti con il marchio bio, in conseguenza alla siccità, Berna allenta le norme sul foraggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era la voce del cantante argentino Daniel Melingo con la sua La Canción dell'Ingera del 2013, brano che ha aperto la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora, che ci ha portati dritti dritti all'appuntamento con la nostra corrispondenza di stamattina. Il dibattito sull'opportunità di conservare nelle nostre città monumenti intitolati a personaggi passati alla storia come dittatori, schiavisti, sobillatori, nazisti occupa l'opinione pubblica mondiale ormai da diversi anni. Anche Vienna non è rimasta immune da diatribe e polemiche. Negli ultimi tempi però le discussioni si sono accese parecchio e riguardano in particolare due monumenti. Noi ne vogliamo parlare con la nostra Flavia Foradini, che intanto salutiamo. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora Flavia, noi vogliamo saperne di più, che cosa sta succedendo e quali sono questi due monumenti?
1: Allora, sotto i riflettori sono finiti appunto due monumenti e per ragioni potremmo dire opposte. Va detto che già da diversi anni numerose strade hanno cambiato nome, non solo a Vienna, anche in altre città austriache, perché erano intitolate a personaggi che oggi vengono considerati impresentabili. Ma due monumenti hanno fatto riscontrare, come dire, un innalzamento di livello negli scontri anche politici. Il primo è intitolato a Karl Luega, che fu sindaco della capitale dal 1897 al 1910. Quello che oggi non pare più accettabile è che fu un acceso antisemita, anche se lo fu con grande opportunismo. Una frase che gli viene attribuita è: chi è ebreo lo decido io. Stiamo parlando di un periodo molto precedente al nazionalsocialismo, ma è un periodo in cui cominciarono fermenti e idee che sarebbero poi confluite nel nazismo. Del resto, in quegli anni di governo di Luega, non va dimenticato che il giovane Hitler era a Vienna ed è abbastanza universalmente noto che voleva studiare all'Accademia di Belle Arti, ma non fu accettato e quindi per vivere vendeva cartoline che lui stesso dipingeva e finì anche a vivere in un dormitorio maschile. Ma in tutto questo lui si interessava fra l'altro molto di politica. Il giovane Hitler ascoltava i discorsi di Luega, che era dotato di grande eloquenza, di grande carisma e aveva molto successo, e quindi possiamo dire che fu uno dei maestri del giovane futuro dittatore. Ebbene, nel 1926 la città eresse un monumento a Luega in una piazzetta a lui intitolata, quasi di fronte al Museo di Arti Applicate. Però ormai da decenni c'era chi chiedeva la rimozione di quel monumento e negli ultimi anni le richieste si sono fatte pressanti. Un altro effetto tangibile di scontento sono state le scritte ingiuriose che venivano spesso apposte sull'alto basamento della statua. Per cui qualche tempo fa la vicina Accademia di Arti Applicate ha promosso un concorso di idee per capire cosa si potesse fare di quello scomodo monumento e lo vinse un giovane artista austriaco, Clemens Wildal. L'Accademia consegnò il progetto premiato alla giunta comunale, diciamo così, come esortazione, che però lo mise in un cassetto, mentre le polemiche continuavano e montavano, per cui anche la giunta comunale decise di promuovere un concorso ufficiale e anche questa volta il progetto di Clemens Wildal venne giudicato come il più adeguato, per cui venne detto: va bene, lo faremo. Il progetto era molto semplice, almeno sulla carta, poi ci sono state, dicono, delle difficoltà tecniche. L'artista voleva solo tanto creare una sorta di fermo immagine sull'attimo in cui un monumento cade, nient'altro. E lo voleva ottenere inclinando sia la base sia la statua di 3,5 gradi rispetto all'asse verticale. Così il monumento l'anno scorso è stato rimosso, è stato restaurato e poi quest'estate è tornato al suo posto, pendente praticamente quasi come la Torre di Pisa.
0: Ed è piaciuto?
1: Con un effetto, sì, incredibile, con un effetto di disturbo visivo praticamente bipartisan, anche se ci stai davanti vedi, e forse neanche tanto metaforicamente, che è inclinato verso destra. Dunque si tratta di una soluzione semplice, ingegnosa, potremmo dire simbolicamente potente, che irrita, non importa quale sia l'orientamento politico dell'osservatore, forse induce anche una riflessione, e però, di nuovo, a molti non è piaciuta.
0: Ah, quindi non ha trovato poi tanto consenso, ma piuttosto c'è stato uno scontento rispetto a questa nuova versione del monumento, ricordiamo, Flavia Forlanini di Karl Lueger, e quindi come si è manifestato questo scontento in definitiva?
1: Ma ci sono stati nuovi graffiti e nuove scritte ingiuriose. Pochi giorni dopo che è stato reinstallato, io ci sono passata davanti e c'era già una grande scritta in rosso che diceva "Schande, vergogna", che poi per il pubblico internazionale probabilmente è stata messa anche in inglese "shame". E poi ne sono seguite altre. Insomma, il basamento è tornato a essere sporco come prima dell'intervento artistico, e questo anche se la municipalità ha messo un grande cartello che spiega chi fu Luega e il perché di questo intervento artistico. E il testo è stato scritto non da uno qualunque, bensì da un esimio storico, cioè uno dei più importanti su quel periodo, cioè Oliver Rathkolb. Dunque siamo di nuovo punto a capo, nonostante oltre 700 milioni di euro di spesa,
0: Caspita.
1: che sia una cifra pazzesca, che peraltro anche l'assessora alla cultura Veronica Kaup-Hassler ha detto di ritenere esagerati. Però i restauratori hanno detto che c'erano stati appunto dei problemi tecnici a rimettere con questa inclinazione di 3 gradi e mezzo il tutto, che è piuttosto grosso, un monumento molto pesante. Considera, Natasha, che non si è voluto fare nemmeno una cerimonia di inaugurazione. L'assessora ha detto, un po' caustica, "Non vedo cosa ci sia da celebrare". Quindi forse a lei quel monumento non andava comunque su quella piazza, chissà, non lo sapremo mai. In tutto questo, a chi le chiedeva come mai non fosse stato messo un recinto attorno alla nuova versione del monumento per impedire o almeno
0: Certo.
1: ostacolare i graffitari, la sua risposta è stata: "Beh, vediamo come reagisce la popolazione". Nel frattempo si sa come reagisce la popolazione, non è una risposta molto positiva, anche se potrebbe trattarsi ovviamente di una protesta di un gruppo minuscolo, oppure anche di un singolo. Ma insomma, vedremo i prossimi sviluppi e potremmo dire i posteri dell'ardua sentenza.
0: Invece, Flavia
1: Sì.
0: Forlanini, dicevamo in apertura che i monumenti in questione sono due, per il secondo monumento, allora cosa sta succedendo? Cosa accade?
1: La storia qui è molto diversa. Il monumento a Lueger è in centro città, quindi è molto plausibile che scaldi gli animi. Il secondo monumento è a Jan Sobieski ed è, anzi sarebbe, perché non c'è il monumento, sarebbe su una collina del bosco viennese, il Kahlenberg, che è una collina molto famosa. Ed è una collina che fu teatro di una grande battaglia che nel 1683 spezzò il secondo assedio ottomano della capitale asburgica e la salvò, e a questa battaglia partecipò in primo piano Sobieski, che non era solo un grande condottiero, ma era anche il re di Polonia. Quindi un personaggio di spicco. E qui la cosa si complica perché entra in gioco, come dire, la politica internazionale. Infatti, da decenni la Polonia chiede che venga eretto un monumento a Vienna e la giunta comunale ha sempre nicchiato. Però nel 2013 è stato gettato un basamento. Così, per accogliere il monumento tanto desiderato, prima o poi lo facciamo. A questo punto va detto che Sobieski è considerato dalla destra conservatrice e dalla destra estrema un eroe che ha sconfitto l'Islam. Ed è proprio questo che ha fatto saltare la mosca al naso ai governanti di Vienna, che notoriamente sono tradizionalmente e potremmo dire ferreamente socialdemocratici, quindi di altro parere. E la filosofia della giunta viennese, o una filosofia della giunta viennese, è quella del vivi e lascia vivere, per cui non si vuole irritare o addirittura creare conflitti con le minoranze. E la Realpolitik dice che la comunità turca in città è molto più numerosa di quella dei polacchi. Dunque la giunta ha tirato il freno. Le pressioni però non si sono mai davvero sopite, e addirittura la Polonia, anni fa, disse di aver fatto realizzare già un monumento. Ma quando nel 2019 i viennesi lo videro, dissero: "Ah no, non è adatto, non corrisponde agli standard viennesi". E quindi il monumento tornò in Polonia, a Cracovia, in attesa di sviluppi.

0: di silenzio della giunta comunale. E quindi anche qui vedremo cosa succederà. Anche qui posta rilasso sentenza. Ma la cosa ovvia è che è evidente che si voglia evitare che quel luogo diventi un raduno o una meta di pellegrinaggio di estremisti di destra. Quindi questo
1: Certo.
0: probabilmente è il motivo vero.
1: Beh, intanto però hanno speso anche meno soldi, è stata un'iniziativa più economica rispetto
0: Indubbiamente sì.
1: almeno su questo sono stati più previdenti. Flavia Foradini, ho l'impressione che torneremo su questi argomenti, torneremo a parlarne. Intanto grazie per aver fatto il punto, una buona giornata e a presto.
0: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Indaco ed era Renzo Rubini con questo brano tratto dall'album Il silenzio fa boom del 2024 e noi adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Locarno, Lugano, Bellinzona, le nostre tre biblioteche cantonali, ognuna ci offrono un appuntamento questa sera. Partiamo da Locarno, chilometro zero di Donne, Morte e Diavoli, leggende ticinese narrate in dialetto, narrazione con Wanda Zurini e musica dal vivo con Dalino Moccia e Mario Scalzi, diretta da Giampaolo Gotti, introduce Stefano Codiroli. Se ne parla questa sera alle 18. Nel cortile di Palazzo Morettini della Biblioteca Cantonale a Locarno, e si parla di quest'opera di teatro di narrazione che intreccia racconti tradizionali in dialetto attraverso la storia di tre donne. Sono Serafina, Miseria e Lazzarona. Diretta appunto da Giampaolo Gotti, l'opera vedrà in scena Wanda Zurini accompagnata dalla musica dal vivo di Danilo Moccia e Mario Scalzi, che diventa parte integrante della narrazione.

Da Locarno a Lugano, Lingue e Pipistrelli, l'incontro con Andrea Moro e Lorenzo Tomasin, qui a moderare il direttore Stefano Vassere. Nell'ambito del progetto Chilometro Zero, la biblioteca invita una serata dedicata al linguaggio come chiave per comprendere il mondo, dalle analogie tra lettere e atomi, alle relazioni tra lingua e pensiero, fino al linguaggio degli animali e alle lingue impossibili. Andrea Moro e Lorenzo Tomasin dialogheranno sui grandi temi della linguistica. In caso di pioggia, l'evento avrà luogo nella sala E del Palazzo dei Congressi di Lugano, altrimenti l'appuntamento è alle 18 a Parco Ciani. E poi abbiamo detto Locarno, Lugano, ma anche la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, che stasera alle 18:30 propone un incontro che parla di tedesco, parla della lingua tedesco, ma non troppo, una lingua e due voci per raccontarlo. Una conferenza che vede protagoniste Valentina Giuliani e Valentina Giannella. A moderarla qui è Paola Piffaretti, direttrice della Biblioteca Cantonale di Bellinzona. E le due protagoniste ci porteranno, ci accompagneranno in un viaggio singolare tra Austria, Germania e il Sonderfall della Svizzera. Un decalogo sulla lingua e sulla cultura germanofona, accompagnato da un podcast che in modo arguto e vivace confuta gli stereotipi sul tedesco, rivelandosi uno strumento originale per lo studio e l'insegnamento della lingua di Goethe, ricca di sorprese. Allora, questa sera alle 18:30, Biblioteca Cantonale di Bellinzona.

Ernie K. Dow con la sua Mother-in-Law, di questo cantante di New Orleans, con questo brano del 1961. 7:25 minuti, tra poco c'è il primo appuntamento di questa mattina con il nostro radiogiornale. Noi ci arriviamo in musica con Alessio Lega e la sua Rosa Bianca.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il sassofonista e compositore Claudio Fasoli. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di usi e supsi, Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese oggi le arringhe della difesa. Meno restrizioni quest'anno per gli allevamenti con il marchio bio in conseguenza alla siccità. Berna allenta le norme sul foraggio. Negli Stati Uniti il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato ieri sera il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, di preciso che misure adotterà la Casa Bianca.
4: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
5: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
4: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una 60 di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
3: Andrea Vosti, Scott Bessent è stato chiarissimo: nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. Allora, a chi è rivolta in particolare la minaccia espressa dal segretario al tesoro americano?
4: Beh, Scott Bessent ha lanciato un avvertimento a tutti quei paesi che negli ultimi decenni hanno consentito all'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, mantenendo così facendo in vita il regime. E tra questi spiccano ovviamente due grandi antagonisti di Washington, come la Russia e la Cina. Cina che importa una quota pari all'85% circa dell'export di petrolio iraniano. Alla precisa domanda dei giornalisti, il segretario al tesoro non ha fatto espressamente il nome della Cina, ma ha detto chiaramente che nessuno sarà risparmiato dalle sanzioni secondarie americane.
5: Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve.
4: I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
5: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, America and Iran.
4: Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping, in programma alla fine di settembre.
3: Grazie Andrea Vosti. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha già replicato, affermando di avere pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni, ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. Il regime di Teheran ha pure emesso un nuovo avvertimento riguardo lo stretto di Hormuz, ribadendo che le navi non possono attraversarlo senza il permesso iraniano. I contatti diplomatici intanto vanno comunque avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani, sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Passiamo ad altro: l'aumento delle rette annunciate ieri per USI e SUPSI. Aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai Politecnici federali e da diverse scuole universitarie svizzere. Le esigenze finanziarie si sono fatte sentire per le università in conseguenza alla riduzione dei contributi al settore universitario decisa dalla Confederazione come misura di risparmio, ma come reagisce appunto il mondo universitario sul piano nazionale a tutto questo? La risposta l'abbiamo nel contributo di Umberto Gatti.
6: La Confederazione riversa oneri sui cantoni. I cantoni non riescono però a coprire tutti i nuovi costi e così quasi tutte le università svizzere sono state costrette ad aumentare le proprie rette a partire dal 2027. USI e SUPSI sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione, che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
7: Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea.
6: Il settore universitario viene visto come fondamentale per l'economia svizzera e permette di far crescere i propri talenti o attirarne di nuovi dall'estero. Aumenti di questo tipo rischiano però di rendere sempre più difficoltoso l'accesso a questo genere di formazione.
7: Questa preoccupazione esiste ed è reale. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso. Guardiamo i paesi in cui questo succede, si creano delle discrepanze sociali enormi, le persone si indebitano. Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro su queste decisioni, tanto più che abbiamo visto che i budget non sono deficitari come era stato paventato.
6: Conti della Confederazione che effettivamente vanno meglio del previsto. Vedremo dunque nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se la politica federale metterà mano alle risorse previste in ambito universitario.
3: A Pontresina ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
8: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. Quattro imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
3: La prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche. Quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per gli animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Da Berna, Alessio Veronelli.
9: Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. La direttiva si applica per l'intero 2026 e gli organismi di certificazione sono incaricati di controllare la corretta registrazione delle quantità acquistate. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco. Le autorità doganali francesi hanno allora fatto sapere che intensificheranno il pattugliamento delle frontiere.
3: La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di alcuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha infatti confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
10: Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca quando era già al corrente del procedimento in Svizzera. Per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
3: Sempre più personalizzate, sempre più credibili, lo sviluppo delle truffe digitali e informatiche non accenna ad arrestarsi, anche e soprattutto ora grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'Ufficio federale della cybersicurezza lancia allora nuove allerte. I dettagli da Berna con Giampaolo Driussi.
11: Un'immagine pubblicata, altre tracce lasciate nel web e magari qualche dato rubato. Ai criminali 2.3.4.0 non ci vuole molto per confezionare una truffa tagliata su misura. Qualche giorno fa è stato preso di mira anche il responsabile del BAX, l'Ufficio Federale della Cybersicurezza, Florian Schütz. Mi è stato proposto un lavoro interessante, probabilmente dopo aver fatto una ricerca sulla mia persona. Sapevano infatti che sono direttore del BAX. Dopo la presa di contatto si viene invitati a un colloquio online e viene chiesto di scaricare un test attitudinale. All'interno di quel file c'è però un virus. Il nome dell'azienda esiste davvero, a insospettire Schütz è stato il dominio dell'indirizzo dell'email ricevuta gmail.com. Adescamenti avvengono però anche via social come LinkedIn e a rendere il tutto più efficace ci pensa l'intelligenza artificiale, con loghi, immagini, video e riferimenti sempre più verosimili per offerte sempre più personalizzate. Altra tendenza recentemente rilevata dagli esperti federali, gli inganni legati a Microsoft 365. Qui si ricevono messaggi che imitano comunicazioni degli help desk aziendali carpite in email hackerate, con esortazioni ad aggiornare urgentemente il sistema. Il pacchetto inviato, anche qui contiene virus, occorre sempre scaricare gli aggiornamenti dal produttore ufficiale. Per il resto il consiglio resta sempre quello di chiedersi se quel che viene proposto sia realistico, in particolare con le offerte di investimento, anche quando si ricevono informazioni verosimili, continua Florian Schütz. Più in generale è importante mantenere una sana dose di diffidenza, fare un respiro profondo e riflettere di nuovo prima di agire.
12: Noi torniamo fra meno di un'ora, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Bene ritrovati, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Küng, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veglia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
15: La meteo.
16: Oggi martedì 25 agosto al mattino sarà ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo, poi però in giornata ci sarà un rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio sui rilievi qualche cumulo, in serata nelle Alpi possibili rovesci isolati. La temperatura, la massima oggi a bassa quota, sarà sui 26 gradi, in alta Engadina 18.

7:50 minuti in punto e noi siamo ritornati in studio. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natasha Fioretti. Staremo insieme fino alle 9 e siamo arrivati quasi in conclusione della nostra seconda ora insieme. Allora è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Noi diamo uno sguardo in particolare al nostro magazine di attualità culturale ad Alphaville in settimana. Questa settimana in conduzione c'è il collega Mario Fabio. Quest'oggi alle 11:05 si aprirà parlando di una mostra in Engadina, perché al Museum Susch c'è la prima grande retrospettiva di Mariuccia Sekol. Si è inaugurata quest'estate in Engadina, presso il Museum Susch, la prima grande retrospettiva dedicata a questa artista femminista italiana, Mariuccia Sekol, classe 1929, cofondatrice del gruppo femminista Immagine di Varese, il primo collettivo femminista invitato ad esporre alla Biennale di Venezia nel 1978. Dalla prima stagione pittorica, in cui si decantava l'esperienza della seconda guerra mondiale, dell'olocausto e di un pioniere atelier artistico nell'ospedale psichiatrico di Varese, fino al fondamentale passaggio utensili domestici e tessili, simbolo della sottomissione femminile. La mostra si intitola Unraveling, ricostruisce e ripercorre accuratamente la pratica artista di Mariuccia Sekol sull'arco di oltre 70 anni, mettendo a fuoco la sua estetica del rifiuto. E se ne parlerà questa mattina ad Alphaville, ne parlerà la collega Barbara Camplani con la co-curatrice della mostra Eva Brioschi, a cui ha chiesto innanzitutto di ripercorrere le principali tappe della biografia dell'artista, che oggi ha 97 anni, tra l'altro, e vive nella sua casa museo di Varese. E alle 11:45 invece si parlerà di uno studio del Paul Scherrer Institute, che indica che il vento dal Nord Africa porta in Europa quantità crescenti di polveri sottili, un fenomeno che potrebbe intensificarsi a causa del cambiamento climatico. Di questo problema, per certi versi inedito, Alessandra Bonzi parlerà con Claudia Mora, professoressa ordinaria di chimica degli aerosol presso il Dipartimento di Scienze dei Sistemi Ambientali dell'ETH di Zurigo, che dal 2023 dirige anche il laboratorio di chimica atmosferica del Paul Scherrer Institute. E dunque ad Alphaville sentiremo l'intervista a Claudia Mohr, raccolta da Alessandra Bonzi.

Ed era la voce del cantante americano Matt Dennis con la sua You'd Be So Nice to Come Home To, tratta dall'album Welcome Matt Dennis del 1959, 7:56 minuti, tra poco i titoli del radiogiornale delle 8:30. Noi ci arriviamo in musica con Alessandro D'Alessandro e la sua Azzurro.

0: Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di USI e SUPSI, Swiss Universities, torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese, oggi le arringhe della difesa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Awa, awa, awa, try a leg in leg, awa, awa, oh, this is a winner's an arm, awa, awa,

Proprio oggi, 40 anni fa, usciva il disco sudafricano del cantautore americano Paul Simon. Abbiamo ascoltato Diamonds on the Soles of Her Shoes, tratta dall'album Graceland, il settimo disco di Paul Simon. Qui però l'abbiamo ascoltato accompagnato da Ladysmith Black Mambazo, sua la voce femminile. E appunto 40 anni fa il cantautore sbarcò nel paese dell'apartheid e incise un disco rivoluzionario considerato l'inno di Paul Simon al Sudafrica e addirittura l'inno di Paul Simon che liberò il Sudafrica, perché di lì a poco il regime dell'apartheid crollò. Noi ne abbiamo parlato ieri perché in rassegna stampa abbiamo letto in parte l'articolo che a Paul Simon dedicava, all'uscita di questo disco dedicava a Repubblica, ma anche Beppe Donadio sulla regione, e questa sera il collega Marco Pagani ne parlerà attorno alle 18 a K. 8 e 7 minuti, andiamo intanto con la sigla prima che me ne dimentico. Ecco, questa era la nostra sigla dell'articolo del giorno, e io per oggi ho scelto un articolo che in verità avevo trovato ieri, scusate, lo sto cercando, eccolo, sulla Neue Zürcher Zeitung, era uscito ieri nelle pagine culturali, sarò sempre un outsider, ed è un'intervista che ho trovato molto interessante, fatta all'editore tedesco Holger Friedrich, che sfida l'establishment mediatico dell'Ovest. In un'intervista con Florian Eder spiega perché considera irrealistica la Brandmauer e quale prezzo personale gli sia costato il suo impegno. Dunque Holger Friedrich vuole dare alla Germania dell'Est una propria voce giornalistica attraverso la Ostdeutsche Allgemeine Zeitung. Il multimilionario, ci racconta il giornalista Florian Eder, arriva alla redazione berlinese della Neue Zürcher Zeitung in bicicletta per la registrazione del podcast Gioco di potere, Machtspiel. Per lui il mezzo di trasporto è una questione di praticità, non di status. E insomma, si fa il bilancio in questa intervista a 6 mesi dal lancio della Ostdeutsche Allgemeine. Cosa significa per lei, gli chiede il giornalista, vedere il giornale esposto nelle edicole e nei distributori della Germania dell'est, diciamo dell'ex Germania dell'est? C'è sicuramente una certa soddisfazione, dice, a 36 anni dalla riunificazione esiste finalmente un prodotto mediatico capace di affermarsi in modo indipendente rispetto ai modelli e ai canoni imposti dalla Germania occidentale. Essere riusciti a realizzarlo grazie al lavoro del team è qualcosa di straordinario. Abbiamo superato la fase di prova, siamo attivi con successo da 6 mesi e ogni giorno aumentano i lettori paganti. Direi quindi che va tutto bene, un orgoglio discreto accompagnato dalla consapevolezza della responsabilità che abbiamo. E cosa trova il lettore della Ostdeutsche Allgemeine che non trova altrove, gli chiede il giornalista dell'NZZ, e Holger Friedrich risponde: mi piace leggere proprio ciò che spesso manca in altri giornali, uno sguardo sul mondo meno ideologizzato e più aperto, un approccio che tenga conto del fatto che il mondo è molto più grande della sola prospettiva occidentale. E cosa non capiscono della Germania orientale i media tradizionali, gli chiede il giornalista, e Holger Friedrich risponde: percepisco una certa ignoranza nei confronti della realtà. Vedo molto pensiero desiderante, poca capacità di autocritica e anche una forma di arroganza collettiva dovuta a sentirsi i vincitori morali della storia. 30 anni fa questo atteggiamento poteva forse apparire comprensibile, 20 anni fa era già discutibile, da almeno 10 anni, alla luce dei cambiamenti che ci circondano, è semplicemente sbagliato. E da cosa dipende allora? Non si tratta certo di persone poco intelligenti, incalza il giornalista. E l'editore risponde: assolutamente no, sono persone molto preparate. Credo però che esistano carenze culturali, professionali e strutturali. Molti si muovono all'interno delle proprie bolle e si confermano a vicenda. La critica professionale e argomentata spesso non è gradita. Che venga formulata in modo duro, collaborativo, viene vissuta come un'offesa. Se si mette in discussione un dogma, la reazione è: ma come si può? In queste condizioni è difficile confrontarsi da pari a pari. Il problema, gli chiede il giornalista, nasce dal fatto che molti gruppi editoriali hanno sede nell'Ovest, e Holger Friedrich risponde: penso che nelle regioni orientali i colleghi vivano una situazione simile a quella della Berliner Zeitung quando l'abbiamo rilevata. I soldi arrivano dall'Ovest e anche le decisioni strategiche vengono prese lì. La realtà locale viene quindi spesso piegata, a volte leggermente, altre in modo più marcato, alle aspettative della proprietà. Si crea una dissonanza tra ciò che accade realmente e ciò che il management vuole vedere. Alcune cose vengono forse messe in discussione a casa, ma non in redazione.
televisione. È per questo che il racconto mediatico e la situazione reale dell'Est divergono così tanto. E noi non abbiamo il tempo di leggere tutta l'intervista, ma potete andarla a ritrovare sulla Neue Zürcher Zeitung di ieri. Personalmente andrò invece a recuperare il giornale, la Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, di cui non conoscevo l'esistenza, devo dire la verità. E allora vi ricordo il titolo: Sarò sempre un outsider, ich werde immer ein Outsider sein, ed è l'intervista a Holger Friedrich, raccolta dal giornalista della Neue Zürcher Zeitung Florian Eder.

Ed era la voce della cantautrice portoghese Luisa Sobral con la sua As the Night Comes Along, tratta dall'album There's a Flower in My Bedroom, album del 2013. 8 e 15 minuti, tra poco l'appuntamento con In Altre Parole con il nostro ospite Marco Valvestio. Noi ci arriviamo in musica con Altamiro Carrillo e la sua Malandrino.

0: Ci sono due parole che negli ultimi anni sono state un po' al centro di dibattiti, evoluzioni, polemiche, al centro anche della scena politica naturalmente, sono la cancel culture e la woke culture. Noi ci vogliamo occupare della seconda questa mattina. La cultura woke nasce come attenzione, empatia alle ingiustizie sociali e razziali, è tornata al centro del dibattito soprattutto politico a sinistra dopo l'affermazione di Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica, una delle più note figure dell'ala progressista dei Dem americani, che ha detto il woke 1.0 è una follia, e da qui dagli Stati Uniti all'Italia si è acceso il dibattito soprattutto sui media. Noi ne vogliamo parlare con il nostro ospite di In altre parole, che intanto salutiamo e accogliamo, Marco Valvestio, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto io ricordo, lei è ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. Allora, Marco Malvestio, noi da dove vogliamo partire? Ieri ci siamo occupati del caso Jason Hardy, forse qualche collegamento lo possiamo già trovare da qui per affrontare il tema della woke culture.
1: Beh, certo, come dicevamo, quello è stato un caso, è un caso perché ovviamente è ancora in corso, in cui la cattiva reputazione, no, della cultura woke, della cosiddetta cultura woke, è entrata prepotentemente nell'affermarlo nel dibattito pubblico. I critici della figura, insomma, di Jason Hardy ha anche preso in considerazione gli ipotetici ma i costumi accademici, no, compiuti da questo docente, lo hanno criticato appunto come una figura posta in una posizione di rilievo sia professionale che pubblico dalle politiche DEI, quindi di diversità, equità e inclusione, quindi sostanzialmente di essere stato un'assunzione politica progressista a cui non faceva però seguito un vero spessore professionale. Proprio la sensibilità, diciamo, e l'attenzione che hanno questi temi, che sono molto polarizzanti nel dibattito pubblico contemporaneo, hanno anche portato un eccesso di attenzione, ecco, intorno al caso di Hardy, che, come dicevamo ieri, in casi analoghi invece di docenti bianchi che non potessero essere passibili di appunto essere assunzioni politiche, non c'è stato.
0: E senta, io lo dicevo prima, un po' il dibattito adesso in questi giorni si è scaldato in seguito all'affermazione di Alexandria Ocasio-Cortez, che ha detto appunto il woke 1.0 è una follia, l'ha detto la deputata democratica, l'ha rivelato in un'intervista alla ABC, probabilmente anche per correre alle prossime elezioni. È come se la woke culture fosse diventato anche un po' un problema politico. Ecco, come vogliamo leggere questa invece, diciamo, questo elemento, questa sfaccettatura?
1: Ma dunque, la woke culture è diventato un problema politico perché effettivamente negli anni ci sono stati dei casi anche, diciamo così, piuttosto rumorosi, no? Piuttosto

0: visibili di, se uno vuole, eccessi di questo tipo di sensibilità. Com'è naturale, secondo me, diciamo per due motivi. Il primo è che ovviamente quando noi parliamo di woke culture diciamo un grosso equivoco, ma che è un equivoco retorico in un certo senso, è quello di pensarlo come un movimento coerente, no? E quindi come una realtà organizzata in qualche modo di persone che hanno una comunanza puntuale, no? Di programmi, di obiettivi, quando invece non è così, cioè quando noi parliamo di movimento woke, di cultura woke, parliamo di fatto istanze isolate e di tentativi isolati che volta per volta si danno e a volte si danno e si sono dati in maniera eccessiva con delle, come dire, anche derive paranoiche, nevrotiche e così via. Come del resto è tipico per le battaglie simboliche che sono sempre tanto più aspre quanto poi di fatto poco meno di materiale, no? Cioè, c'è in gioco. L'altro equivoco riguarda il fatto che no, va bene, insomma, andiamo avanti un secondo, ecco.
1: Certo, perché è un tema complesso, insomma, molte sfaccettature, quindi non è facile anche circoscriverlo ai pochi minuti che abbiamo. Lei giustamente parlava di eccesso di sensibilità, dicevamo un po' il dibattito è ripartito dalla sinistra americana, però adesso lo troviamo anche, come dire, è arrivato, diciamo, anche in Italia, perché anche le sinistre in Italia si interrogano e i giornali riportano, ecco, ampi articoli su questo. Lei come la vede, parlando anche dell'Italia, c'è stato il movimento woke in Italia? C'è.
0: Allora, ovviamente ci sono state magari delle istanze, delle circostanze di dibattiti, di questioni pubbliche, soprattutto su internet, se vogliamo, in cui sì, certamente alcune questioni del dibattito woke dei campus americani si sono, diciamo, affacciate anche in Italia. Esiste tra l'altro anche una vasta pubblicistica, una vasta panflettistica su questi argomenti in lingua italiana, scritta da autori italiani. Io direi che l'Italia non è un paese particolarmente toccato dalla cultura woke, nel senso che, come dire, in Italia c'è un dibattito pubblico che è molto meno sensibile a tutta una serie di questioni, appunto, di rappresentanza di minoranze e così via. Ecco, anche senza dire che l'Italia è un paese, come dire, più razzista, più reazionario, più conservatore degli Stati Uniti, insomma, è facile notare che nel dibattito pubblico italiano si può dire tutto, ecco, contrariamente a quel motto che spesso si sente dire, che non si può più dire niente, ecco.
1: Marco Malvezzi, dicevamo appunto anche della stampa. Allora, ieri ad esempio Chiara Valerio ha firmato un articolo dal titolo "Il woke ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto". E lei prima si diceva, no, eccessiva sensibilità, ecco, qui si parla di esagerazione. Ezio Mauro domenica nel suo editoriale invece parlava di gabbia woke e il destino della sinistra, chiaramente riferendosi molto all'ambito politico. Però mi interessava, ecco, un attimo guardare l'editoriale di Ezio Mauro, perché lui, un po' come anche Alexandre Ocasio-Cortez, come a dire, Alexandre Ocasio-Cortez diceva, è una follia, il woke 1.0 valeva qualche anno fa nel contesto in cui, come dire, è nata questa sensibilità woke. Oggi i tempi sono cambiati e soprattutto è cambiata la scena economica. In particolare, Ezio Mauro dice, il costo materiale della vita e altri problemi hanno riscritto la gerarchia dei bisogni e dei diritti del ceto medio spodestato, riformulando la categoria fondamentale degli anni woke, e dunque l'inclusione, perché oggi nella coscienza dei cittadini perde posizioni l'inclusività identitaria e risale invece la scala delle priorità l'inclusione sociale. Lui dice, attraverso una parola che fotografa la fase e dunque l'affordability. Lei cosa ne pensa di questo?
0: Ma io quello che trovo più problematico di queste critiche alla cultura woke è che mettono in un certo senso in opposizione, presentano come mutualmente esclusive, le lotte appunto di rappresentanza, le lotte simboliche e così via, con lotte invece di carattere più materiale. È vero che quello che noi riconosciamo come cultura woke negli Stati Uniti, anche i casi di cronaca un po' più eclatanti, sono delle cose che effettivamente si sono sviluppate nei campus, quindi in ambiti comunque di grande privilegio, perché ovviamente poi cioè, le università americane sono molto costose, sono realtà economiche molto importanti e così via. Però in linea di principio questo tipo di battaglie non è, insomma, non si escludono a vicenda, e anzi, se poi uno deve anche andare a vedere in Italia, di solito chi si batte, no, per questioni appunto simboliche, non so, io ho presente, tanto per dire, ecco, una cosa di cui forse in Italia si è parlato più che in America, anche per le peculiarità linguistiche dell'italiano, la questione del linguaggio inclusivo, no? Di solito chi si muove per quello si muove anche per altro. Ecco, presentare secondo me queste cose come in contraddizione, come esclusive, secondo me è un po' capzioso. Quindi sì, secondo me il limite un po' di certi editoriali, di certi interventi, è anche questo.
1: E anche questo si tratta, quindi possiamo dire anche di andare a trovare un giusto equilibrio, di non buttare via tutto, ma di trovare un giusto equilibrio e quindi magari le affermazioni, ecco, anche come la Ocasio-Cortez che dice 1.0 una follia, forse è un po' troppo.
0: Beh, sì, anche perché appunto sicuramente ci sono stati dei casi di eccessi, no, di questo tipo di culture, che appunto, come dicevamo prima, sembrano tanto più eccessivi quanto poi meno forse di concreto c'è in gioco. Tra l'altro, ecco, quello che volevo dire prima è che parte di questi eccessi, secondo me, sarebbero anche da connaturare alla natura dei mezzi su cui si propagano, no? Tanti di questi dibattiti, tanti di questi discorsi si sono svolti per esempio online, su internet, e noi sappiamo come ovviamente anche gli strumenti digitali tendono ad amplificare di molto posizioni più radicali, posizioni di minoranza, dargli poi un peso che magari nella realtà non hanno. Secondo me quello che è importante certamente in questa congiuntura è, come si dice, non buttare via il
1: Vino.
0: bambino con l'acqua sporca, no? Cioè non
1: Esatto.
0: Smettere di intraprendere comunque una serie di battaglie che, ancorché simboliche, non sono prive di conseguenze nel mondo e nella vita delle persone, semplicemente per appunto imbracciarne altre. La speranza è che queste cose si riescano a coniugare.
1: Ecco, queste cose si riescono a coniugare perché di una società più equa e inclusiva abbiamo comunque bisogno. Marco Malvestio, il nostro tempo è scaduto, noi ci ritroviamo domani. Grazie.
0: Grazie a voi, a domani.
2: Rete 2. Silvia Mandolini è una violinista dal percorso artistico ricco e sfaccettato, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Dal 2008 è primo violino stabile dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Parallelamente si dedica alla musica d'insieme e all'esibizione da solista. Ha collaborato alla registrazione delle colonne sonore dei film di Silvio Soldini e ha partecipato a sperimentazioni di musica elettronica dal vivo. Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, l'annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di usi e supsi, Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Oggi le arringhe della difesa. Negli Stati Uniti, dunque, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione che qualche giorno fa Donald Trump aveva addirittura paragonato al D-Day non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran, anche se per il momento il segretario al Tesoro non ha voluto dire chiaramente che si riferisce alla Cina e alla Russia, paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare il proprio petrolio. Sentiamo da Washington Andrea Vosti.
5: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
6: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
5: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
4: Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di avere già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le nuove sanzioni, aggiungendo che queste si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. I contatti diplomatici intanto vanno avanti. Ieri una delegazione di mediatori pakistani ha incontrato a Teheran il presidente iraniano. A detta dei pakistani sono stati fatti progressi significativi per riaprire lo stretto di Hormuz ed evitare una escalation del conflitto. Oggi in Iran è atteso il ministro degli esteri dell'Oman. L'aumento delle rette annunciato ieri per usi e supsi, aumenti di questo genere erano già stati annunciati nell'ultimo anno dai politecnici federali e da diverse scuole universitarie svizzere, esigenze finanziarie che si sono fatte sentire in conseguenza alla riduzione dei contributi al settore accademico decisa dalla Confederazione come misura di risparmio e che continuano a preoccupare appunto le accademie. E ce ne parla Umberto Gatti.
7: La Confederazione riversa oneri sui cantoni. I cantoni non riescono però a coprire tutti i nuovi costi e così quasi tutte le università svizzere sono state costrette ad aumentare le proprie rette a partire dal 2027. USI e SUPSI sono solo le ultime in ordine cronologico ad aver preso questa decisione, che tocca principalmente gli studenti stranieri, le cui rette sono aumentate sensibilmente rispetto a quelle dei residenti. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University.
8: Questo è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria. E quindi questa potrebbe essere una tendenza, una spirale negativa che si crea. Noi come paese non ce lo possiamo permettere di privarci dei talenti, e anche democraticamente sarebbe una spirale negativa che l'istruzione diventi un lusso. Quindi io mi auguro che la Confederazione ritorni indietro.
4: Questi timori e le speranze dunque di Luciana Vaccaro, presidente dell'organizzazione Mantello delle Università Svizzere. A Pontresina ieri la tesi della procura, oggi le arringhe della difesa, secondo giorno di processo dunque per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra, ricordiamolo, ci sono 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, tutti accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
9: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
4: Il cambiamento climatico e il settore agricolo, la prolungata siccità di quest'estate ha indotto l'Ufficio federale dell'agricoltura ad allentare le norme per le aziende biologiche e quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. La carenza generale di alimenti per animali ha tra l'altro anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia. Ce ne parla Alessio Veronelli.
10: Non solo frutta, ortaggi o cereali, anche il foraggio per animali risente delle condizioni climatiche. Con carattere eccezionale, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha allora da subito adottato una norma che permette alle aziende biologiche di acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Prevista dall'ordinanza sull'agricoltura biologica, la deroga permette così agli allevatori di coprire fino a un quinto del fabbisogno totale dei propri animali con erba e fieno di provenienza convenzionale, limite entro il quale è consentito anche il pascolo su terreni gestiti secondo metodi non biologici. Foraggio bene prezioso, tanto che a cavallo del confine franco-svizzero le autorità francesi parlano di contrabbando. Dozzine di camion, alcuni dei quali per evitare le strade principali si avventurano su sterrati nelle foreste, trasportano infatti illegalmente foraggio verso la Confederazione. In tutta Europa i prezzi sono aumentati a causa della siccità, ma in Svizzera si è pronti a pagare di più, fino a 200-215 franchi a tonnellata, contro i 160 in Francia, dove gli allevatori locali rischiano però di rimanere a secco.
11: La meteo.
1: Oggi martedì 25 agosto, al mattino ancora qualche rovescio residuo, sarà ancora nuvoloso, poi però in giornata ci sarà un rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio su rilievi qualche cumulo, in serata nelle Alpi possibili rovesci isolati. La temperatura a bassa quota, la massima oggi sarà sui 26 gradi, in Alta Engadina 18.

0: La rivista.
1: Se su Putin e Trump l'attenzione mediatica da tempo si spreca, quanti articoli, quante analisi abbiamo letto sulla loro storia, sulla loro personalità, sulle loro presunte malattie, sul loro rapporto con i media, non si può dire la stessa cosa, mi pare, del premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiamato anche l'americano, il re di Israele, il traditore, che oggi è il leader politico israeliano più longevo di sempre. Ma chi è davvero Benjamin Netanyahu? Qual è il suo passato e come è arrivato a essere uno dei leader più potenti e spietati al mondo? Queste domande cerca di rispondere il nuovo podcast scritto e realizzato da Anna Maria Selini con il montaggio e sound design di Luca Bozzoli e prodotto da Altra Economia. Intanto Anna Maria Selini è in collegamento con noi, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, Anna Maria Selini è giornalista professionista freelance, ha collaborato con tante testate, ricordiamo Repubblica.it, l'Unità, il Corriere della Sera di Bologna, ha realizzato anche tanti documentari, diversi podcast, è specializzata in aree di crisi e ha realizzato reportage in Kosovo, Tunisia, Cuba, Cipro e in particolare in Israele, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Anna Maria Selini, il podcast si intitola Bibi, le sei vite di Benjamin Netanyahu. Da dove vogliamo partire per raccontarlo?
2: Allora, partirei forse dalla sua prima vita, che quella che dà nome poi al primo episodio, cioè l'americano. Perché? Perché in pochi sanno che la prima vita, letteralmente i quasi primi 40 anni di vita di Benjamin Netanyahu si svolgono negli Stati Uniti, dove lui si forma, studia fino a laurearsi e torna in Israele soltanto per i primi anni per servire la patria, per fare il servizio militare, e tornerà soltanto dopo un gravissimo episodio nella sua vita nel 1978, tornerà in pianta stabile a vivere per l'appunto in Israele. Da lì partirà la sua carriera politica.
1: E questa sua esperienza americana gli ha portato sicuramente diverse conoscenze, in particolare però, se non sbaglio, gli ha anche dato la possibilità di capire, ecco, come funziona anche il sistema mediatico, non soltanto l'America, in questo poi ci arriveremo, anche l'Italia in realtà ha avuto un forte apporto.
2: Sì, sicuramente questi sono veramente anni formativi nella vita di Netanyahu, sono anni formativi da tanti punti di vista, ma soprattutto perché gli permettono di conoscere il sistema mediatico americano, che era sicuramente più avanzato rispetto a quello israeliano, rispetto a quello europeo. Entra nei meccanismi dei media, si forma, diciamo, impara a creare la sua immagine mediatica già da giovane, già perché, non l'abbiamo ancora detto, ma nel 1976 subisce una perdita importantissima che segnerà pesantemente la sua vita, cioè quella del fratello Yoni, e in un certo senso dopo questo evento così traumatico parte la sua carriera politica e mediatica. La sua gestione dei media è strettamente legata anche alla gestione della sua carriera politica, sono strettamente intrecciate. Basti pensare che è proprio in seguito alla morte di Yoni che lui comincia a costruire la sua immagine mediatica. Perché? Perché si trova a essere il portavoce della famiglia, a parlare di Yoni, a parlare di quello che è successo. Il fratello muore in un'operazione militare segreta, quando tenta di salvare degli ostaggi israeliani a Entebbe in Uganda, ostaggi di naturalmente terroristi palestinesi, e essendo segreta questa operazione i membri del corpo speciale non possono parlarne, per cui lui viene scelto in un certo senso per raccontare questa operazione, per parlare del fratello, e acquista così una certa disinvoltura, un rapporto molto forte con i media americani in primis e in seguito israeliani, e proprio grazie a questo inizia la sua carriera, una carriera folgorante, perché da civile, da semplice civile, diventa vice ambasciatore israeliano a Washington, e da lì inizia veramente un'ascesa inarrestabile che l'ha portato a essere il leader, il primo ministro israeliano più longevo di sempre. Oggi è il suo sesto mandato, che è iniziato nel 2022, quello più controverso forse, perché ha portato al governo più estremista, più di destra di sempre nella storia israeliana.
1: E Anna Maria Selini, dicevo prima, anche l'Italia in qualche modo ha contribuito. Allora intanto lo diciamo, il podcast raccoglie tantissime voci, sono tante le voci quindi che testimoniano, raccontano la biografia e la vita di Netanyahu. C'è tra questi Eric Salerno, che compare in particolare nel podcast, nella puntata in cui si fa riferimento al rapporto tra Netanyahu e Silvio Berlusconi, che qui a aggiunge ancora un tassello al suo rapporto con i media.
2: Sì, assolutamente, parte da questo aneddoto che racconta Eric Salerno, che ricordiamo è stato lo storico corrispondente per 30 anni a Gerusalemme del Messaggero, del quotidiano italiano Il Messaggero, e lui racconta che un giorno incontra Benjamin Netanyahu, che lui chiama Bibi perché hanno, grazie all'inglese proprio, grazie a essere entrambi mezzi americani, questo rapporto molto amichevole. Lo incontra dopo che lui ha visto Berlusconi, e Netanyahu gli fa questa battuta e gli dice: ma come, Eric, non mi avevi detto che bastava possedere una televisione per diventare primo ministro? Ecco, questa è una battuta, ma in realtà la carriera di Netanyahu è, in un certo senso, ha preso ispirazione da quella di Berlusconi, perché se non ha posseduto, non ha comprato economicamente, diciamo, delle televisioni, ha cercato per tutta la sua carriera, sta cercando ancora oggi, di controllare i media, fino a censurarli, fino a racconto in questo episodio in cui lo definisco l'ammiratore di Berlusconi, il suo tentativo fallito, proprio di questi giorni la notizia, di far chiudere la radio dell'esercito israeliano, che è una storica radio, può sembrare paradossale, ma che è critica nei confronti di Netanyahu, è critica nei confronti del governo, e quindi più volte, per diverso tempo, Netanyahu ha cercato di controllarla fino a chiederne la chiusura. E di questi giorni la notizia che la Corte Suprema ha detto, appunto, lo ha stoppato in questo, dicendo che una radio non può essere chiusa perché critica nei confronti di un politico, insomma. E questo è un punto molto importante, proprio perché racconta il tentativo sempre più forte dei governi Netanyahu, in particolare l'ultimo, di controllare i media.
1: Tra l'altro, sempre in questa puntata, se non sbaglio, c'è anche la testimonianza di un ex generale che ha stretto contatto con Netanyahu, che racconta come Bibi sia così diffidente, quindi da fidarsi soltanto del suo, diciamo, entourage familiare, che quindi sarebbero la moglie e il figlio in particolare, anche per quanto riguarda l'ufficio stampa.
2: Sì, a parlare è David Agmon, che è stato il primo collaboratore nel primo mandato di Netanyahu nel 1996, in realtà è durato poco, è durato 3 mesi, perché non andava d'accordo con Netanyahu. Lui dice: non accettava consigli, ma non sapeva nemmeno prendere decisioni, e soprattutto lo definisce un bugiardo, uno scaltro bugiardo, paranoico anche, dice, e tanto che appunto non si fida di nessuno, che tende a gestire la comunicazione, sembrerà strano, ma in totale autonomia, si fida poco anche degli apparati di governo e ha questa gestione assolutamente egocentrica della comunicazione. Si fida per l'appunto soltanto della moglie Sara e del figlio Yair, che ha avuto anche proprio un ruolo di portavoce all'interno dell'esercito, anche se un ruolo molto discusso, perché questo ha fatto sì che non svolgesse davvero il servizio militare, occupandosi invece della comunicazione. E è stato molto attaccato anche dopo il 7 ottobre, proprio perché mentre tutti gli israeliani venivano chiamati a combattere, il figlio di Netanyahu si trovava in Florida, dove risiede, e non ha di fatto combattuto, non è sceso in campo nell'esercito israeliano.
1: Anna Maria Selini, noi naturalmente raccontiamo soltanto in parte qualcosa di questo podcast in 6 episodi, e che poi sarà tutto da ascoltare e da andare a scoprire sul sito di Altre Economia, ma tra le tante voci che lei ha raccolto, le tante testimonianze, chi conosce da vicino Netanyahu, c'è qualcosa che l'ha sorpresa, che lei ancora non sapeva o non si aspettava in questo lavoro, visto che si occupa comunque da tempo, ecco, di questa zona Palestina-Israele, insomma, su questo ha già scritto tanto.
2: Sì, mi ha stupito il legame fortissimo con il padre Benzion, ma soprattutto questa figura di padre veramente ingombrante ed estremamente critica nei confronti del figlio. Lo racconta Umberto De Giovannangeli in un aneddoto anche abbastanza simpatico. De Giovannangeli è l'autore della prima biografia su Benjamin Netanyahu, la prima biografia italiana, quindi incontrò il padre Benzion, che era uno storico, un accademico, al quale chiese se, insomma, si sarebbe aspettato che il figlio sarebbe diventato primo ministro israeliano, e lui con grande onestà disse: no, assolutamente, me l'aspettavo più da Yoni, in un certo senso, che era il figlio prediletto, appunto, morto in un'operazione militare. In un'altra intervista dirà: al massimo lo avrei visto come ministro degli esteri, anche perché Bibi è sempre stato un capobanda, usa questo questo termine che fa anche sorridere, e quello che Umberto Giovannangeli interpreta come un criminale. Aveva questo profilo da giovane, come insomma era molto vivace, era molto stava poco alle regole, e fa sorridere, insomma, pensare a, poi alla carriera che ha avuto il figlio. Ricordiamo che non ci sono solo aneddoti leggeri, ma soprattutto c'è il profilo di un personaggio sicuramente che ha fatto la storia, perché Netanyahu è dagli ultimi 50 anni più o meno che occupa la scena politica, la scena mediatica mondiale, ma che in questo momento è sotto un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
1: Certo, è giusto, c'è davvero anche poco da ridere guardando anche le notizie, no? Leggevamo questa mattina ancora i bambini morti a Gaza, ma è proprio per questo anche che vale la pena andare ad ascoltare, a scoprire questo podcast che ci racconta delle sei vite di Benjamin Netanyahu, e anche questo rapporto, Anna Maria Selini, di cui parlava col fratello morto, e quindi il fatto di magari sentirsi sempre anche in competizione con il fratello che era magari il preferito, il prediletto, anche questo comunque ha una sua importanza, ecco, nel leggere la biografia di Netanyahu. Allora, intanto io ricordo, basta andare sul sito di Altra Economia per andare a scoprire le prime quattro stagioni di questo podcast, sono state realizzate, giusto, Anna Maria Selini?
2: Sì, sì, si trova in realtà anche su tutte le piattaforme, le piattaforme gratuite,
1: Spotify,
2: per podcast.
1: Ok, e in tutto
2: Spotify,
1: saranno
2: Apple Podcast, Spreaker, ovunque.
1: Ovunque saranno sei episodi, e quindi non sono ancora tutti pubblicati, giusto?
2: No, sono no. I primi quattro.
1: Quindi ecco, due sono ancora in lavorazione, e magari ci torneremo a parlarne quando sarà conclusa la serie. Intanto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la possibilità di andarla a scoprire, fatelo, e per me è stato un grande piacere avere la nostra ospite Anna Maria Selini. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Qui la pronuncia è davvero difficile, Jordan Reiki e Jalen Ngonda con questa Hang It On The Shelf, brano tratto dall'album Doctrine of Love del 2026 del cantante americano Jalen Ngonda, e qui ospite che canta insieme al cantante neozelandese australiano Jordan Reiki. 8:58 minuti, noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata insieme, di questa nostra seconda Verde Aurora della settimana. Torna come sempre Verde Aurora naturalmente domani alle 6 con la rassegna stampa. Tra pochissimo invece il Laser a cura di Gianluca Diana Bosa Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency. A seguire alle 9:30 come sempre l'appuntamento con la musica di Parade da Natasha Fioretti. Grazie per essere stati con noi questa mattina, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto di una splendida e fresca giornata. State bene e a risentirci presto.

0: Mboza Free like password for anybody immigration.
1: Mboza Free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mboza Free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mboza Free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mboza Free. Quando sulla barca ho urlato Mboza Free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mboza Free sono entrato in Italia. Cosa significa Mboza Free? Libertà.
0: Like Mboza, they give me free. You understand? Yeah.
2: Riuscire in qualcosa dopo mille difficoltà e la relativa sensazione di gioia e liberazione che ne consegue. Così Mukali, che ha 19 anni e arriva dal Chad, spiega cosa significhi Mboza Free per lui e le altre 70 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, il giorno 8 aprile 2026.
3: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life-saving appliances. Seven two people on board, 5 women, 6 babies, 1 pregnant woman.
4: We have 2-8 people on board. Permission to approach the rescue area.
5: La Life Support ha effettuato un'operazione di soccorso in acque internazionali in zona sarlibica. Si trattava di un gommone in pericolo, sovraffollato, le persone non c'avevano il giubbotto salvagente e chiedevano aiuto. Il nostro team di soccorritori quindi si è approntato a stabilizzarli tramite il giubbotto salvagente e poi a portarli a bordo della Life Support, dove il nostro team si sta prendendo cura di loro.
6: Mali.
7: Quel âge as-tu?
6: J'ai 33 ans.
7: 33 ans, oui. Tu es venu toute seule ou tu as de ta famille
6: non,
7: avec toi?
6: Non, je ne suis pas seule, je vais avec des enfants.
7: Tu as des enfants, des petits?
6: Oui.
7: Ok, combien?
6: Un garçon et une fille.
7: Un enfant et une fille.
6: Oui.
7: Ok, je vais le prier.
2: È il capo missione Jonathan Nani La Terra a descrivere in quale area del Mediterraneo centrale si siano svolte le manovre di salvataggio e cosa accada immediatamente dopo che i naufraghi vengono trasferiti al sicuro a bordo della nave, dove mediatori culturali, medici ed infermieri accolgono e si prendono cura di 59 uomini e 12 donne, inclusi 17 minori di cui 11 non accompagnati, partiti dalla spiaggia libica di Garabulli.
8: Lavorare a bordo della life support ci dà la possibilità di avere un osservatorio privilegiato su quello che è un processo migratorio dal punto di vista della salute. Quindi a bordo della life support, durante le nostre visite che facciamo, iniziamo praticamente immediatamente dopo il salvataggio in acqua, abbiamo dei feedback su quello che succede durante il percorso migratorio. I viaggiatori, i naufraghi, iniziano un percorso e durante lo stazionamento nei paesi costieri, per esempio Tunisia e Libia, queste persone, per la protratta permanenza in condizioni di soggiorno, detenzioni nelle carceri, ma anche rifugi che possono essere ovviamente non fantastici dal punto di vista abitativo, le persone possono ammalarsi e l'accesso alle cure in questi paesi costieri è ovviamente un accesso che ti mette a rischio, perché essendo senza documenti non dai la priorità a curarti, ma la priorità è quella di sopravvivere e di non essere arrestato. In tutto questo, altro dettaglio che ci è parso di vedere è che queste persone rappresentano una fonte di guadagno non solo dal punto di vista migratorio, ma anche dal punto di vista di manodopera a basso costo. Quindi quello che vediamo sono gli esiti dell'impiego di queste persone in lavori sottopagati, in lavori rischiosi, ad esempio nell'edilizia o nelle dimensioni di facchinaggio, e sti ragazzi poi portano addosso i segni del lavoro pericoloso a cui sono sottoposti per pagarsi il viaggio.
2: Le parole dell'infermiere Crescenzo Cagliazza non lasciano adito a dubbi. Donne e uomini che tentano la traversata del Mediterraneo portano scritto sul corpo e nella psiche il prezzo da pagare per cercare di avere un futuro migliore, come si evince nuovamente dalle parole di Mukali.
0: Già dal Sudan, dal Libia, after 3 years.
1: Ho viaggiato per 3 anni dal mio paese al Sudan, dal Sudan nuovamente in Chad e poi sono entrato in Libia, dove sono rimasto per circa 1 anno e mezzo. Ci è voluto così tanto tempo perché ho cercato di attraversare il mare per ben 5 volte. E puntualmente o la guardia costiera libica o gli stessi scafisti che guidavano la barca ci riportavano indietro. Al ritorno sulla terraferma ti aspettano solo violenza e carcere. E per uscire dalla prigione, se non hai soldi o qualcuno che paga per te, devi lavorare per guadagnarti la libertà. È stato in quel momento che ho capito che avevo smesso di essere una persona ed ero diventato un migrante. Per loro sei una macchina da soldi. Al 6° tentativo, per fortuna, abbiamo incontrato voi e quindi è andata bene. Ora mi sento un uomo libero. Sono felice di arrivare in Italia. Voglio aiutare mia madre e le mie sorelle. Voglio costruire il mio futuro e spero di avere una vita migliore.
0: I thank you for better life.
2: Osman, che arriva dalla Costa d'Avorio, quando è partito era ancora minorenne. Ha intrapreso un viaggio lunghissimo, durante il quale ha raggiunto la maggiore età. Lo incontriamo sul ponte della nave e, prima di raccontarci la sua storia, sottolinea come per lui sia importante non essere mai in silenzio. Trova rassicurante il rumore del mare sul fondo ed altrettanto quello dei motori della life support che accompagnano ogni registrazione effettuata a bordo. Perché, afferma, se sei in silenzio in acqua, devi davvero preoccuparti.
0: Ok, je viens d'une famille de l'agriculture. On fait l'agriculture, papà e mamma, tout le monde fait l'agriculture.
9: Vengo da una famiglia di agricoltori. Coltiviamo principalmente riso, mais e manioca. Ho deciso di lasciare la Costa d'Avorio nel 2024 perché la siccità e la conseguente crisi economica erano diventate troppo forti da sopportare. Inoltre il nostro villaggio è stato attaccato da uno confinante che ha danneggiato i terreni che usiamo per le produzioni agricole. La partenza del mio viaggio è stata silenziosa. Ho preferito non far soffrire nessuno. È stato meglio non salutare. Ho lasciato la Costa d'Avorio facendo tappe in varie città, dirigendomi verso il Mali, che credevo essere la parte più difficile del percorso, ma mi sbagliavo. Dopo essere arrivato in Mali, sono entrato in Algeria. Passo dopo passo, ho raggiunto le città di Borj, Adrar, Gardaïa, Ourghila e Tebessa. Quest'ultima è vicina al confine tra Algeria e Tunisia.
0: E Tebessa, ça c'est la frontière entre Tunisie et l'Algérie. Nous sommes allés à la deuxième capitale qui est Sfax.
9: Dopodiché ci siamo diretti verso la seconda capitale della Tunisia, che è Sfax. dalla quale mi sono messo in marcia verso Tunisi, dove sono rimasto qualche giorno facendo dei lavori di fortuna. Ma i soldi guadagnati erano pochi. Parlando con altri braccianti, ho scoperto che nella città di Corba, che è sulla costa, c'erano maggiori opportunità di lavoro. Sapendo che ha un'economia basata sull'agricoltura, con altri compagni abbiamo iniziato a lavorare nella raccolta di peperoncini, pomodori e patate. L'idea era di tentare autonomamente la via per l'Europa, senza ricorrere agli scafisti. Ottenuto il denaro che ci serviva, siamo tornati indietro a Sfax, con l'idea di comprare la barca da usare per la traversata verso l'Italia. Appena abbiamo messo la barca in acqua, poco dopo essere partiti, la Guardia Costiera tunisina ha arrestato me e i miei amici e ci hanno sbarcato al porto di Sfax, dove la polizia, dopo averci ammanettati, ci ha fatto salire su un autobus diretto verso il confine tra Tunisia e Libia. Arrivati vicino alla frontiera tra i due paesi, ci hanno chiuso in un campo di detenzione per 2 giorni. Al terzo ci hanno caricato su un pick-up e ci hanno lasciato al confine. Ci hanno slegato le mani per poi gridare: non tornate indietro in Tunisia, andate in questa direzione verso la Libia.
10: Retourne en Tunisie, mais qu'on se dirige vers la Libye. Après, nous nous sommes regroupés, on a traversé la frontière.
9: Ci siamo raggruppati e abbiamo passato l'ennesimo confine. La prima città che abbiamo raggiunto in Libia si chiama Zuara, che ci siamo lasciati alle spalle percorrendo il deserto verso Zauia. A Zauia sono arrivato stremato e affamato. Ho fatto il facchino per pochissimi soldi, fino a quando ho incontrato un arabo che mi ha chiesto di lavorare per lui come agricoltore per 1 anno. In cambio promise di pagarmi il viaggio per l'Europa. Ho rispettato il contratto che avevamo. Mi hanno insegnato che la parola data ha un valore. Non per lui. Non ha mantenuto la promessa. Non mi ha pagato il viaggio. E quindi ho lasciato il lavoro per dirigermi verso Garabulli, dove ho incontrato un altro arabo che stava cercando un operaio. Questa volta è andata bene. Mi ha offerto un posto dove dormire e uno stipendio minimo. Pagava poco, ma quasi regolarmente. Per me è stato importante perché mi ha aiutato. A un certo punto mi ha chiesto se volessi andare in Europa. Ho risposto di sì, che era il mio sogno. Mi ha pagato il viaggio. Quando vi abbiamo visti venire verso di noi, per un attimo abbiamo pensato che si trattasse dei libici. Ma una volta che abbiamo capito che si trattava di una barca di salvataggio, è passata ogni paura e ogni timore, anche quella di affogare. Siamo stati felicissimi di avervi riconosciuto.
10: Nous avons vu que c'était un bateau de sauvetage. E alhamdulillah, tout le monde était heureux, tout le monde était content de vous avoir vu.
11: Always by my side, a very big auto. By my side, I have a very big auto. I was singing a song.
12: Oggi stavo cantando una canzone. L'ho fatto per dedicarla ai tanti che hanno cercato di intraprendere questo viaggio e sono morti. Io ho affrontato questa avventura e ce l'ho fatta, sono viva. Cantare è ciò che amo di più. E ogni volta che canto, ogni volta, penso ai miei genitori, penso ai miei 5 figli. Quando canto, tutto ciò che disturba la mia mente si dissolve. Avverto una sensazione di pace. Non c'è più nulla che mi disturba.
11: Any longer disturbances again. It's always by my side, a very big auto. By my side, I have a very big

0: Pensavo di continuo alla mia famiglia. In carcere sono stati violenti, mi hanno picchiata. Ho tutti i segni qui sul mio corpo. Dalla Libia a qui, sulla barca, non è stato per niente un viaggio facile. Prima di imbarcarci ci siamo nascosti giorno e notte nel bosco vicino alla spiaggia per sfuggire alla polizia. Ti cercano per arrestarti. È stata dura dormire lì perché faceva davvero freddo. Abbiamo aspettato che andassero via. Hai paura prima, durante e dopo la partenza. Ci hanno spinto tra le onde alle 4 del mattino. Siamo rimasti sopra la superficie del mare per circa 10 ore prima di incontrarvi. Hai paura anche quando sei in mare. Ma a bordo c'erano delle persone che attraverso i loro cellulari controllavano la nostra posizione in acqua e anche quella delle altre barche. Ore dopo abbiamo iniziato a vedervi da lontano e questa cosa ci ha fatto coraggio, ma non eravamo sicuri di chi foste. Siamo rimasti tutti in silenzio. Nessuno riusciva a dire nulla. Io ero spaventata e ho iniziato a piangere, immaginando di ritrovarmi nuovamente in Libia. Ma quando abbiamo capito chi eravate, sì, sono tornate speranza e coraggio. Abbiamo capito che potevamo arrivare a destinazione.
1: Il terrore espresso da Vivian e dagli altri naufraghi di essere riportati sulla costa libica è una costante nella narrazione della migrazione nel Mediterraneo centrale. Violenza, detenzioni arbitrarie, tratta di esseri umani sono documentate e fanno parte della quotidianità, esattamente come le pressioni esercitate dagli stessi libici durante la navigazione. Per diversi giorni la life support è stata seguita da varie imbarcazioni non identificate e da altre appartenenti alla Guardia Costiera Libica, circostanza che ha ostacolato le operazioni di salvataggio. Oltre alla ricerca del lavoro, anche l'instabilità politica è una delle motivazioni che spingono ad oltrepassare il mare. Esemplare in tal senso è la storia di Mamadou.
2: All'età civile si Mamadou, Zevia o Bamako Mali.
3: Mi chiamo Mamadou. Vengo da un villaggio vicino Bamako, dove vivo con la mia famiglia, composta dai miei genitori, da 3 sorelle e 3 fratelli. Ho 26 anni. Ho studiato ed ottenuto un diploma. Subito dopo ho iniziato a lavorare come cercatore d'oro nel fiume Niger. Dalle nostre parti è un'occupazione abbastanza diffusa, anche se per gli europei può sembrare strana. Il lavoro si svolgeva nel seguente modo. Nuotavo e mi immergevo in acqua per oltre un'ora, grazie ad un lungo tubo che mi permetteva di arrivare fino al fondo del fiume dove cercavo il minerale. Al termine della giornata, assieme ai miei compagni, tentavamo di rivendere l'oro trovato. Decisi di partire dal Mali nel 2025, alle 15 di un caldo pomeriggio di agosto. Lo ricordo come se fosse ora. Ho chiamato mia madre e le ho detto: «Non possiamo più vivere così. Vado via per cercare lavoro ed aiutarvi». L'ho abbracciata. «Non possiamo vivere nei nostri villaggi perché è molto pericoloso. Si muore. È colpa di queste milizie che arrivano da fuori, soldati che non conosciamo che ci attaccano, uccidono il bestiame e danno fuoco ai campi. Noi li chiamiamo ribelli, non capiamo chi sono. Quando le nostre forze armate si scontrano con loro, a volte andiamo a vedere i combattimenti. Tra le loro fila ci sono arabi, bianchi e anche africani. Vengono da vari paesi, c'è di tutto. Sono misti. Ho lasciato Bamako, ho preso il pullman verso Sévaré e da quel momento è iniziato il mio viaggio assieme a tante persone che avevano lo stesso obiettivo, arrivare in Europa. Da subito abbiamo avuto problemi. Sapevamo che andare da Sévaré a Gao era pericoloso. Infatti, a circa metà percorso, i ribelli, che hanno volutamente danneggiato la strada per rallentare chi viaggia, ci hanno fermato e rubato le nostre cose. Ci hanno obbligato a dormire nella foresta prima di poter ripartire verso Gao. Da Gao abbiamo preso un altro pick-up per entrare in Algeria, ma poco dopo ci hanno fermato i jihadisti. Ci hanno preso tutto. Con me avevo solo il telefono che gli ho dato per non avere guai. Il problema più grande è stato rimanere senza acqua, che ho razionato goccia a goccia perché abbiamo camminato per 4 giorni nel deserto prima di arrivare alla tappa successiva vicino al confine tra Mali ed Algeria. Ci hanno ammassato su di un'altra jeep, che abbiamo pagato profumatamente per portarci a Tamarraset. Dopo 2 giorni di attesa, un altro pick-up ci ha trasportato a Debdeb, una città algerina vicina al confine con la Libia, che abbiamo passato camminando per 20 chilometri fino ad arrivare all'oasi di Ghadames.

0: Da lì sono ripartito dopo una settimana. Con altri abbiamo comprato un passaggio in macchina verso Tripoli da un arabo che ci ha chiesto a testa 5.000 sefa. Sono tanti soldi. Mentre andavamo ci abbandonati nel nulla. Abbiamo chiamato un'altra persona, abbiamo pagato altri 5.000 sefa e ci ha portato fino a Tripoli. Arrivato a Tripoli ovviamente non avevo né una casa né da mangiare, ma ho trovato lavoro in un negozio. Anche se ero sottopagato, sono riuscito assieme ad altri ad affittare una stanza. Ma ero in una brutta situazione. Gli arabi ti maltrattano, ti picchiano in strada e ti seguono fino a casa urlando «Non potete rimanere! Non siete di qua!» Lo fanno anche i bambini, prendendo esempio dagli adulti. Inoltre l'abitazione era pessima, al punto che ci pioveva dentro. Non si riusciva a stare bene perché non avevamo il necessario per vivere. C'era anche un altro problema, il lavoro. Sai, gli arabi hanno bisogno di manodopera in agricoltura, quindi ti portano nei campi e ti dicono «Fai questo, fai quello, fai del tuo meglio per finire il lavoro come si deve». Poi scopri che quando arrivi alla fine del mese o non ti pagano bene o non ti pagano affatto. Ho deciso di scappare dal Mali perché c'era la guerra. In Libia ho trovato lo stesso problema. Nonostante questo, mi sono organizzato per cercare di arrivare in Europa. Ed è stato terribile quello che mi è successo la prima volta. I libici ci hanno arrestato in mezzo al mare. Ci hanno picchiato mentre eravamo in barca, prima di tornare in porto. Hanno continuato anche quando siamo scesi. Non riuscivo neanche a camminare. Poi mi hanno caricato su un furgone e mi hanno portato nel carcere di Tajura, nella cella numero 6, dove sono rimasto un mese. Ho provato il viaggio 3 volte. La seconda ero a bordo di una barca che è stata intercettata vicino Malta dalla Guardia Costiera Libica. Ci hanno riportato indietro e ci hanno rinchiuso in una prigione conosciuta perché somministrano droghe nel cibo distribuito ai carcerati. Lo sapevo e ho provato a digiunare i primi giorni, ma poi mi sono arreso. Appena ho iniziato a mangiare ho sentito le forze abbandonarmi. Non avevo neanche le energie per aprire gli occhi e guardare in faccia i libici. È stato come essere un morto ancora in vita.
1: Telma che non... Ti amore vivant qua.
2: Mamadou racconta che la musica è da sempre per lui salvifica e attraverso questa riesce a sublimare le difficoltà davanti alle quali si trova. Le sue canzoni in rima cantano con le metriche dell'hip hop la durezza della vita, trovando sempre una soluzione, e ne dà prova improvvisando.
1: Boh, se Bamara è. Jinetu bo and the baragas nebe wele go e anga nivo la bere be fe ni joli ga fega jo antisegi ye serite sumani galamata so negate kumani sisi te fanda be kalola sira ente tange duguma jante nyo onche kali son flower jo wate ni ke wale te ne gare ngache santi be yirla jine gese ni warbi kunde sa obeke mama de kama mbese ga ngache nya tugule mesi no gote muno be kulola kunyo gote ni de ne go kanse klache desole pita me war de fe ko wote badni bo wote te ka te ni kale na gana terrain ya soro ne ma wo ke pa le fantiye sou fanti da ame bara de la faute gu kla wa dugu be je wa kesi be kla ita tanga tanga pus la bla ba ma wo ya wa ka ba wo da ni ja ga fega jo ambi ta ta ame pana e fo be ga wo da ma ne ge ju ye ne ata sa ki be pour ti po be bara ge ju be ti re plan me tra se pute be sou te dozi be commande en wo la ne go ba ti ti konter la sa le ba sanche de ta la fa mar le mbolo nga di bi la nga sa ki la ni a oze u ba ti la wa da te do cha kuma la fe lani bin jala odi yanga fregemna ma nege te chugudo yana ngika million bo.
2: Mamadou trae ispirazione da Iba Montana, rapper che in Mali è icona delle nuove generazioni grazie a testi immediati e diretti che criticano aspramente la classe politica dominante. Nelle sue canzoni si riflette il desiderio di cambiamento sociale dei giovani maliani. A bordo della Life Support, Iba Montana è di gran lunga il musicista più ascoltato.

0: Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Bosa Free, storie di migranti dalla nave di soccorso di Emergency. Puntata di Laser curata da Gianluca Diana. Come sempre riascoltabile sul nostro sito rsi.ch o sul nostro Play RSI.
0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sarah Flood, oggi in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Isolare economicamente l'Iran con un'operazione senza precedenti, gli Stati Uniti preannunciano sanzioni che colpiranno anche chi commercia con Teheran. La Germania e le grandi difficoltà del gruppo Volkswagen, da oggi una serie di riunioni decisive tra dirigenti e lavoratori. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Negli Stati Uniti il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, quali le misure che adotterà la Casa Bianca?
5: Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
6: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
5: Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
4: Scott Bessent ha affermato che nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. A chi è rivolta, in particolare la minaccia espressa dal segretario del Tesoro americano?
5: Beh, Scott Bessent ha lanciato un avvertimento a tutti quei paesi che negli ultimi decenni hanno consentito all'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, mantenendo così facendo in vita il regime. E tra questi spiccano ovviamente due grandi antagonisti di Washington, come la Russia e la Cina. Cina che importa una quota pari all'85% circa dell'export di petrolio iraniano. Alla precisa domanda dei giornalisti, il segretario al Tesoro non ha fatto espressamente il nome della Cina, ma ha detto chiaramente che nessuno sarà risparmiato dalle sanzioni secondarie americane.
6: Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve.
5: I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
6: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation. America and Iran.
5: Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping in programma alla fine di settembre.
4: Le spiegazioni di Andrea Vosti da Washington. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di aver già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni statunitensi, ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per la Casa Bianca. La situazione della Volkswagen è molto più critica del previsto, è il messaggio lanciato dall'amministratore delegato del colosso automobilistico tedesco ai lavoratori dell'azienda in occasione dell'avvio oggi di una serie di decisive assemblee generali nel corso delle quali i vertici dell'azienda illustreranno i loro piani di risanamento con l'obiettivo di convincere l'influente consiglio di fabbrica che insieme alla regione della Bassa Sassonia detiene la metà dei posti nel consiglio di sorveglianza del gruppo. Da Berlino riferisce Walter Rau.
7: La situazione dell'azienda è molto più critica del previsto. Il gruppo Volkswagen e l'intera industria automobilistica tedesca stanno attraversando il periodo di maggiore crisi della loro storia e le prossime settimane saranno decisive. Con queste parole, rilasciate in un'intervista sull'intranet aziendale, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha scatenato un piccolo putiferio. Wolfsburg inizia oggi una serie di assemblee generali fra i lavoratori della casa automobilistica e i vertici dell'azienda, nel corso delle quali Oliver Blume illustrerà il suo drastico piano di risanamento. Già trapelata settimane fa, è la sua intenzione di tagliare almeno altri 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già decisi 2 anni fa e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Per rimettere in sesto i conti dell'azienda e per renderla più competitiva, potrebbero però essere necessari anche altri sacrifici. Secondo Oliver Blume, il gruppo Volkswagen sarebbe infatti troppo grosso, poco flessibile e poco produttivo. Le sue dichiarazioni sono state aspramente criticate però dal consiglio di fabbrica, che le ha definite come una provocazione tutt'altro che costruttiva e inaccettabile.
4: A Pontresina, ora, dove il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nell'agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Stefano Barbusca.
8: Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouret non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
4: La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di nessuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
9: Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca, quando era già al corrente del procedimento in Svizzera. Per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
4: Ora la pagina sportiva. A voi buona giornata.
10: Lo sport.
11: È la settimana dei verdetti nelle coppe europee. Buongiorno da Omar Gargantini. Playoff a gara di ritorno tra oggi e giovedì. Conosceremo i nomi delle partecipanti alle tre competizioni per club ed aspettando di sapere quali squadre svizzere, oltre al Thun, disputeranno la fase a campionato di Conference League, stasera avremo le prime tre qualificate per la Champions League. Per Celtic e Bodo Glimt, dopo gli ampi successi dell'andata, dovrebbe trattarsi di una pura formalità. Tutto apertissimo invece dopo il 2-1 degli israeliani della scorsa settimana tra Sheva e Saba, la squadra campione dell'Azerbaigian. Per entrambe sarebbe la prima volta in Champions. In Serie A invece si è completata la prima giornata e la Roma, travolgendo la Fiorentina, si è allineata alle altre grandi, tutte partite con un successo, e successo è stato anche per la Lazio, che un po' a sorpresa ha espugnato Bologna. Brelen Bolò da parte sua è pronto a cominciare la sua nuova avventura ad Atlanta, MLS, campionato americano. Insomma, il centravanti della Svizzera è stato presentato ai suoi nuovi tifosi, per lui contratto fino al 2030, posto da titolare apparentemente garantito, che poi sia davvero un bene per la nazionale, ancora tutto da dimostrare. Patrick Locatelli.
12: Poteva essere ancora Francia, poteva essere Inghilterra e infine gli Stati Uniti, un paese che solo un mese fa l'ha visto piangere lacrime disperate, figlie di un'ingenuità. Brel ha deciso, forse, di tornare oltreoceano per saldare una qualche sorta di debito più con se stesso e, perché no, guadagnare una forma che gli permetta di arrivare al prossimo europeo nella miglior versione di sé. Seppure ha riscoperto, o scoperto, soprattutto dalla propria gente grazie al Mondiale, il campionato a stelle strisce rimane nella periferia del calcio che conta e così, come è accaduto a chi ha scelto di recarsi nella penisola arabica, il rischio di adagiarsi a una condizione fisica e di ritmo ridotto è quanto più elevato. E questo, dunque, mette un po' in dubbio la scelta di Embolò. La concorrenza nel reparto offensivo ad Atlanta non dovrebbe però creare grossi grattacapi all'attaccante della nazionale, e allora la vera sfida sarà rimanere integro a fronte dei 29 anni di un corpo che sta invecchiando e che da un decennio è condizionato dagli infortuni. A Brel Embolò, a questo punto, conquistare la terra dell'opportunità.
13: Yeah, it was a process.
12: C'è stata una grande manifestazione di interesse da parte loro, mi hanno tampinato con i messaggi, ho tergiversato un po' perché non mi sentivo pronto quando mi hanno contattato la prima volta. L'interesse da parte mia però è sempre stato vivo. Durante il Mondiale ho scoperto una realtà affascinante che mi piace molto, quindi scegliere di venire a giocare in questo campionato, a dire la verità, è stato semplice. L'uscita ai quarti con la nazionale è stata dura da digerire, un momento difficile personalmente, quindi prima di decidere ho voluto prendermi una pausa per capire in quale direzione andare. Sono dispiaciuto di non aver potuto già scendere in campo perché ormai era fatta da tempo, ma volevo essere sicuro al 100% e ora posso dire sin dai primi minuti in questa città che è stata una scelta azzeccata.
11: Nel tennis si stanno disputando le qualificazioni verso gli US Open, all'ultimo grande slam di questo 2026. Ieri Rémy Bartoli ha superato il primo turno, nel tardo pomeriggio proverà ad imitarlo Susanna Bandecchi, la ticinese si troverà di fronte l'armena Charayeva. Nel ciclismo infine e la Vuelta riparte dopo la cancellazione della tappa di ieri a causa di una fortissima grandinata, Vuelta che oggi sarà ad Andorra con una frazione tutta quanta di montagna di poco superiore ai 100 km, maglia rossa simbolo di leader della corsa è sempre Tadej Pogačar, che ha un margine di 9 secondi su Van Aert.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata di Parade. Sono le 9:45 minuti. Un buongiorno da Barbara Tartari. Come sempre ci muoveremo tra musica e parole, i nostri percorsi musicali, andremo a capire che cosa accade nei festival che arrivano fino a fine estate, il Festival Menuhin di Gstaad, il Festival di Lucerna con i loro gustosi appuntamenti musicali, e andremo a vedere che cosa accade anche alla Rete 2. Ma iniziamo subito con musica di carta.

Per musica di carta ci appoggiamo ad un articolo pubblicato da Diapason di questo mese, articolo di Anne Ibo Auger sulla compositrice francese Betsy Jolas, che il 5 di agosto ha compiuto 100 anni. Ebbene, questa settimana, proprio ieri, abbiamo iniziato ad ascoltare un ciclo estivo dedicato alla longevità in musica, quindi 5 compositori del Novecento che sono visti attraverso la lente di una lunga vita compositiva. Oggi sappiamo come le migliori condizioni di vita, la tecnologia, le innovazioni della sanità, della ricerca, insomma, ci portano ad una vita longeva, spesso anche una buona vita, che ci consente anche di continuare a esprimere la nostra creatività per lungo tempo. Questo accade nelle arti così come nella musica, e assistiamo alla presenza di compositori centenari che continuano a lavorare alacremente e costantemente alla loro attività di composizione. È quello che succede anche a Betsy Jolas, che dicevo ha compiuto 100 anni il 5 di agosto del 2026 ed è ancora attiva come compositrice. In alcune interviste, non solo questa di Diapason, ha avuto modo di sottolineare come per lei comporre è proprio un bisogno, una necessità di vita. Composer c'est pour moi un besoin, une nécessité vitale. Je travaille encore en effet et cela ne me surprend pas. Quindi lavoro ancora effettivamente, in questo non mi sorprende affatto. Il mio percorso di compositrice coincide con tutta la mia vita e appunto, per quanto riguarda il discorso sulla creatività, dice: ho bisogno di ricordarmi abbastanza spesso che sto vivendo il mio centenario in questo momento, ma questo non cambia nulla sul percorso lavorativo. Il fatto di avere quasi 100 anni, o comunque in questo caso di avere già 100 anni, viene presentato proprio come un dato secondario rispetto al lavoro quotidiano della composizione. Per aprire il nostro percorso musicale, che non si muove solo sulla musica di Betsy Jolas, perché adesso andremo a capire quanti e quali compositori in realtà hanno lavorato così a lungo, abbiamo iniziato questo nostro percorso con Tango Si, un brano per pianoforte solo con Sarah Cahill al pianoforte, e ora vi propongo una piccola chicca.

0: This stately castle seems empty, but if you wander inside, you'll find hidden in one of the wings my master's printing shop and living quarters for his family and staff, a group of about 20. I was part of it.
1: E questa piccola chicca risale al 2017, anzi 2018, era il gennaio, 21 gennaio del 2018. Abbiamo ascoltato qui l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretto da Arturo Tamaio, sulla musica di Betsy Jolas, Rambles Through 44, The Mysterious Stranger di Mark Twain, e la voce recitante era proprio quella di Betsy Jolas, che era presente in sala quella sera, e naturalmente l'ensemble con alcune anche voci solistiche. Questo per raccontare di questa insaziabile curiosità di Betsy Jolas. Si intitola proprio così questo articolo su Diapason, l'insaziabile curiosità di una compositrice che ha avuto una lunga vita, appunto nata a Parigi il 5 di agosto del 1926, poi partita per gli Stati Uniti nel 1940, capiamo bene perché, è rientrata in Francia 6 anni più tardi. La sua musica è una musica ricca, naturalmente vive nel periodo del serialismo, ma la sua musica è, come dire, anche nutrita del passato così come del presente, si appoggia alla letteratura, e qui abbiamo avuto un esempio con questo testo di Mark Twain, alle arti, senza, diciamo, dare uno sguardo anche a luoghi lontani, a Bali per esempio, che aveva visitato con il suo amico Xenakis, e continua a comporre una interessante, cioè un interesse per la vocalità, dato dalla madre che era una cantante, iniziato molto presto. La sua messa, per esempio, una delle sue prime composizioni per il suo diploma, e così un repertorio ricco, e sta continuando a comporre, perché in questo articolo appunto le viene chiesto se continua, in questo momento sta componendo qualcosa, e dice sì, è un melodramma con una formazione cameristica, sta per terminarlo. Lambert Wilson sarà la voce recitante, e insomma un testo anche qui su cui si appoggia il poema di Hope Mirrlees, che era un'amica di Virginia Woolf. Insomma, una compositrice che continua, come tanti altri, a portare la sua musica, come questo Signet, omaggio a Maurice Ravel.

Signé, il titolo già evocativo che significa segnalibri, quindi non una trascrizione diretta ma di Ravel, ma insomma un omaggio personale di Betsy Jolas a Maurice Ravel. Signé, omaggio a Maurice Ravel, qui al pianoforte Bertrand Chamaillou, un brano scritto da Betsy Jolas nel 1987, breve composizione eseguita per la prima volta nel 1987 al Festival di Montpellier. Ma Betsy Jolas non è l'unica compositrice che è arrivata a comporre fino a una età venerabile e centenaria. Qui abbiamo un compositore che ha un po' lo stesso approccio di ricerca, per così dire.

Questo era il Vivace dagli Otto Studi e una Fantasia di Elliot Carter, qui con gli Swiss Chamber Soloists. Ebbene sì, Elliot Carter fu un grande centenario perché nasceva a New York l'11 dicembre del 1908 e scomparve il 5 novembre del 2012, quindi quasi 105 anni, e continuò a comporre con una grande vitalità. Ricordiamo che nel 1973 gli venne assegnato il premio Pulitzer per la musica e così anche tanti altri riconoscimenti. E vite così lunghe dedicate alla composizione fanno sì che i compositori attraversino un secolo di cambiamenti stilistici, per cui personaggi come Elliot Carter attraversarono il Novecento partendo dalle influenze stravinskiane, Paul Hindemith, neoclassicismo, ma poi dodecafonia. Insomma, sono la testimonianza di quello che accadde in un secolo dal punto di vista storico, perché le due guerre influenzarono sicuramente questi compositori, ma anche stilistico, musicale. E Carter ha lasciato molte interviste, una per esempio per Bose & Dogs alla vigilia del 100 anni. La sua creatività non stava diminuendo, insomma, a 99 anni aveva già scritto 130 opere, di cui più o meno 30 nell'ultimo decennio, e addirittura 9 composizioni solo nel 2007. Quindi nel suo centenario erano presenti prime esecuzioni di lavori proprio composti nel centesimo anno di vita, per così dire. E così parlava della sua attività di compositore come ancora un ricercatore, mosso da una grande curiosità.

Ancora gli Swiss Chamber Soloist, che da sempre si occupano anche di musica attuale, contemporanea, ancora Elliot Carter, uno degli 8 studi e una fantasia. Ma nel corso dell'Ottocento e del Novecento soprattutto, furono molti i compositori che arrivarono a comporre in età avanzata. Un esempio di centenario prolifico in Francia fu quello di Henri Busset. Henri Busset, nato a Tolosa il 6 gennaio del 1872, è scomparso a Parigi nel dicembre del 1872, è scomparso nel dicembre del 1973. Non solo compositore, ma anche direttore d'orchestra, organista. Insomma, un'attività variegata, quindi non solo quella di compositore ma di musicista, e anche lui insomma diede prove attendibili che la sua attività proseguì ben oltre i 90 anni, attività compositiva, e arrivò fino alla soglia dei 100 anni continuando a lavorare e ad avere una routine, perché forse è questo un po' il segreto, quello che accompagnò anche gli ultimi anni di Elliot Carter: mantenere una rigorosa routine quotidiana. Componeva ogni mattina, faceva una passeggiata, poi tornava a lavorare, come se scrivere musica fosse un'attività assolutamente normale, semplice, solo perché procurava una sorta di piacere. E allora ascoltiamo anche una composizione di Henri Busset, il suo appassionato per viola e pianoforte, in do diesis minore, qui con Timothy Ridout, e alla viola è Jonathan Weir al pianoforte.

0: Erebus, questo è Appassionato in Do diesis minore opera 34, qui interpretato dal violista Timothy Ridout insieme al pianoforte di Jonathan Ware. Tra l'altro una novità discografica, un disco per Armonia Mundi proprio del 2026. Abbiamo parlato di compositori centenari, vi ricordo che stiamo trasmettendo questa settimana una serie, l'ultima serie del nostro palinsesto estivo dedicata proprio alla longevità in musica, ogni giorno alle 16:30 in Montmartre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo voltato pagina, ci siamo immersi nello spazio della nostra agenda con questa sonata per violino in La minore, opera 1, numero 10 di Carlo Zuccari, nel movimento allegro assai, con la violinista bulgara Plamena Nikitasova, violinista specializzata nelle esecuzioni storicamente informate, sugli strumenti storici naturalmente, in un repertorio che va dal 600 al primo 800. Dicevo, violinista bulgara nata nel 1975, che però ha vissuto e ha lavorato in Svizzera perché molto giovane ha ottenuto una borsa di studio che l'ha portata proprio qui a 16 anni al Conservatorio di Ginevra, e per poi proseguire il suo percorso musicale. Tra l'altro ha lavorato anche alla Schola Cantorum Basiliensis con Chiara Banchini, insomma è una violinista che è molto legata al nostro territorio. Ebbene, questa sera Plamena Nikitasova sarà insieme a Maya Amrain e a Jörg Andreas Bötticher. Scusate, questi sono i musicisti invece dell'esecuzione che abbiamo ascoltato di Carlo Zuccari. No, questa sera sarà con Carles Cristobal alla dulciana e Maurizio Croci all'organo e al clavicembalo, per uno dei concerti di Milano Arte e Musica, questa sera alla Sala Capitolare del Bergognone a Milano, in via Vincenzo Bellini. Un bel progetto che mette in connessione la musica con l'arte, perché tra poco ci sarà il 500° anniversario del pittore Giuseppe Arcimboldo, il milanese Arcimboldo, che verrà appunto omaggiato questa sera. Arcimboldo e la ricerca delle musicali consonanze dentro i colori. Ci sarà alle 19 una conferenza di approfondimento di questo tema condotta dallo storico dell'arte Giacomo Berra, e poi a seguire il concerto con un programma ricco di composizioni di Simon Boileau, Antonio De Cabezon, Riccardo Rognoni, Giovanni Andrea Cima e Giovanni Paolo Cima. Ebbene, un programma ricco per Milano Arte e Musica, dicevo, questa sera alle 20:30, ma alle 19 per la conferenza, alla Sala Capitolare del Bergognone di Milano.

Tra le menti più brillanti del minimalismo americano figura naturalmente Steve Reich, che costruisce le sue composizioni con ritmi e motivi ripetuti in questi cicli continui. Davvero stato un maestro in questo senso. E qui siamo a Mallet Quartet per due marimbe e due vibrafoni. In questo caso siamo con il gruppo, l'ensemble Zoo Percussion. Perché a Lucerna proprio oggi si aprono si apre un percorso, diciamo, che porta la musica non solo al KKL ma anche per strada, In the Streets City Stage, dal 25, quindi da oggi al 30 di agosto. Naturalmente qui prosegue la tematica del Festival di Lucerna, che è American Dreams. Quindi musica per le vie di Lucerna, in questo caso appunto un quartetto di percussionisti della Lucerne Festival Contemporary Orchestra presenterà quattro opere di Steve Reich, tra cui questa Mallet Quartet, la Clapping Music con invece battito di mani, sue celebri composizioni Drumming, Music for Pieces of Wood, l'ensemble diretto da Joao Carlos Pacheco sarà ascoltabile per le strade di Lucerna, ma da oggi sarà presente anche una strana presenza, uno strano oggetto, per così dire, un oggetto giallo, una specie di mongolfiera. Non è una struttura permanente, non preoccupatevi, ma è un intervento giocoso nella vita urbana della Lucerna di oggi. L'ispirazione viene dalla leggendaria Dream House, un'installazione luminosa e sonora dell'artista minimalista americano Lamonte Young. Dunque i musicisti della Lucerne Festival Contemporary Orchestra riempiranno lo spazio acustico davanti a questa, diciamo, temporanea sala di meditazione suonerà a ciclo continuo, diciamo, con anche delle improvvisazioni, il trio per archi di Lamonte Young, questo a partire dalle 17 in questo spazio, e quindi ci sarà la possibilità di immergersi nel suono, nella creatività di questo festival, che continua naturalmente a stupire anche per le proprie iniziative curiose.

Si tratta del Licuro per violino solo della compositrice iraniana Aftab Darvishi, nata a Teheran nel 1987, oggi lavora, vive nei Paesi Bassi ed è uno dei lavori presenti nell'ultimo disco pubblicato da Anne-Sophie Mutt, che compie 50 anni di attività e li festeggia proprio a Lucerna. La prima svizzera di questo brano, che non vi faccio sentire per intero per non svelare nulla e per non togliere nulla alla prima esecuzione di questa sera da parte di Anne-Sophie Mutt, che sarà al violino, la direzione anche musicale di questo concerto che si tiene al KKL di Lucerna alle 19:30, con la presenza anche della Lucerne Festival Orchestra e di Knut Johannessen al clavicembalo. Quindi questa sera si festeggia questo anniversario, 50 anni di attività sul palco del KKL di Lucerna, con un divertimento in fa maggiore di Mozart, il celebre concerto per lei scritto da André Previn, o André Previn in francese, concerto per violino numero 2 con degli interludi per clavicembalo, e poi due concerti per violino, il K207 e il 219 di Mozart, e all'interno questa prima esecuzione di Aftab Darvishi, Lico per violino solo. Un bel modo, diciamo, per festeggiare questi 50 anni di presenza sul palco per questa straordinaria musica.

0: Ebbene, non è solo Anne Sofì e Mut a celebrare un anniversario così importante, lo sono anche le sorelle Katia e Marielle Labeck, che pubblicano un disco per Deutsche Grammophon dal titolo 55 Katia e Marielle Labeck. Ebbene, 55 anni dalla pubblicazione del loro primo disco insieme, realizzato nel 1970 con la guida artistica di Olivier Messiaen, che incidono in quell'anno Les Visions de la Main, celebre composizione di Messiaen. Insomma, 55 anni di vita musicale insieme, ma soprattutto di registrazioni con la Deutsche Grammophon, un disco quindi che celebra questa attività con una serie di incisioni storiche, di celebri realizzazioni discografiche. In questo caso era La Danza della Terra, dalla Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, tratto proprio da questo bel disco Deutsche Grammophon. Stravinsky, che sarà peraltro il protagonista della puntata di oggi di questa serie estiva, Il tempo della maturità, alle 16:30.
1: Ecco il suo caffè, signor Augusto.
2: Grazie. È mai stata a Basilea?
1: Mai.
2: Allora chiudiamo qui.
1: Perché?
2: Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
1: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
2: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli? Io me ne vado a dormire.
1: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
2: Tutto.
3: Un gioco di pazienza. Di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domenica alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Maria Armanda Trezzini. Prosegue oggi a Pontresina con le arringhe delle difese il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nel 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Ieri per tutti i 5 imputati il procuratore pubblico ha chiesto pene pecuniarie sospese. L'avvocato di uno degli accusati ha attirato l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo la sua tesi, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio grigionese. Devono rispondere di omicidio colposo plurimo, lo ricordiamo, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti. La sentenza sarà pronunciata il 4 settembre. A causa della nuova ondata di maltempo in Mesolcina ieri sera è stata sfollata una quarantina di persone dal piano di Verdaggio. Per precauzione hanno trascorso la notte nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Nubifragi e instabilità del tempo continuano a ostacolare lo sgombero di frane e detriti. In Calanca la strada da Molina Nord alle cave di Arvigo resta chiusa ed è stata sbarrata al traffico fino a nuovo avviso anche quella tra Roveredo e i Monti di Laura. Nella zona di confine il maltempo ha impegnato parecchio da ieri sera i vigili del fuoco della Lombardia, soprattutto nel Varesotto. Le operazioni proseguono in particolare per ripristinare la viabilità sulle strade bloccate da smottamenti e caduta di alberi. I temporali e i nubifragi hanno provocato danni e gravi disagi alla circolazione anche in Francia. Nelle regioni meridionali sono stati sospesi traffico aereo e ferroviario e un tornado ieri sera ha causato decine di feriti nel dipartimento dell'Aude. Secondo il bilancio aggiornato questa mattina dalle autorità, una quindicina di persone è stata ricoverata in ospedale. Le abitazioni danneggiate sono 300 e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza degli edifici pericolanti. Anche una società svizzera con sede a Ginevra è stata colpita dalle nuove sanzioni economiche degli Stati Uniti contro Teheran. L'azienda, finita sulla lista nera, è accusata di appartenere alla rete che fa capo a un commerciante di greggio iraniano. Con il nuovo pacchetto di misure, Washington estende anche il regime delle restrizioni secondarie. In futuro potranno essere colpite imprese estere e istituti finanziari che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Questa mattina a sud e a est ultimi rovesci anche di forte intensità, altrove coperto, poi ovunque rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato. In serata nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi. Domani le massime raggiungeranno ancora i 28 gradi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Eh beh, la nostra puntata di Parade oggi si è davvero concentrata non esclusivamente, ma in gran parte sulla musica del Novecento. In questo caso era l'apertura, il prologo della Revue de Cuisine, la rivista di cucina, celebre balletto del compositore ceco Bohuslav Martinů, una pagina davvero molto molto divertente che abbiamo qui ascoltato, una pagina del 1928 peraltro, grande successo per questo compositore che fu definito il Mozart boemo proprio per la ricchezza della sua produzione, soprattutto cameristica, e una precoce, diciamo, inclinazione alla composizione. Abbiamo ascoltato, stavo per dire, questo esordio della composizione con un'orchestra formata da studenti e insegnanti della sezione professionale del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretta da Giorgio Bernasconi, a cui dedichiamo oggi la puntata di concerto.ch alle 13:30. Era un'edizione del 2002 di Novecento passato e presente. Ricordiamo che fu lo stesso Giorgio Bernasconi a creare Novecento passato e presente nel 1999 per l'allora RTSI. Giorgio Bernasconi, che è un esempio, diciamo, di musicista che lavorò nel territorio in subrico perché è nato a Lugano nel 1944, poi è scomparso a Milano nel 2010. Ha studiato al Conservatorio di Milano, ma poi si è perfezionato alla Hochschule di Freiburg con Klaus Huber, per esempio. Lavorò, insomma, tra Svizzera e Italia, ma anche poi in tutta Europa. E noi proseguiamo a divertirci nell'ascolto di questo Charleston dalla Revue de Cuisine di Bohuslav Martinů.

La revue de cuisine, questo era il Charleston. E sì, Bohuslav Martinu nel 1923 ottenne una borsa di studio per andare a Parigi a studiare con Albert Roussel. Doveva stare 3 mesi e in realtà si fermò per ben 17 anni. Affascinato dalla cultura musicale di quella capitale così effervescente. Ebbene, in questo balletto, la revue de cuisine, si manifesta tutto ciò che Martinu cercava lungo la Senna, quindi un gusto che lo affascinava profondamente, un ordine, una chiarezza, la misura, la sensibilità, un'espressione immediata. Era questo che ammirava dell'arte francese e in questa rivista di cucina riuscì a condensare tutte queste qualità con una giusta dose di ironia, lo spirito degli anni venti, gli stessi strumenti, 6 strumenti musicali del l'organico, che è formato da un trio con pianoforte, 2 fiati che sono clarinetto e fagotto e una tromba brillantissima, ecco, sono quasi appunto gli ingredienti di una raffinata ricetta francese. E con questo movimento noi chiudiamo questa revue de cuisine.

Applausi per questa revue de cuisine con studenti e insegnanti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi, che sarà il protagonista del nostro concerto.ch. Ci salutiamo dunque con l'ultimo ascolto che vogliamo ancora dedicare a Anne-Sophie Muth, che questa sera festeggia i suoi 50 anni di attività. Saliva sul palco il 23 di agosto del 1976 sul palco del Festival di Lucerna. Aveva appena compiuto 13 anni. Ebbene, 50 anni di attività che la riportano costantemente su quel palco, e questa sera ci ritornerà. E allora ci salutiamo con un ascolto di uno dei suoi celebri registrazioni dei concerti di Mozart. Lo facciamo con il primo movimento allegro aperto del concerto di Mozart numero 5 K219. Anne-Sophie Muth alla guida e insieme alla London Philharmonic Orchestra in questa registrazione del 2023. Con questo ci salutiamo, grazie per essere stati con noi. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.

0: Alphaville.
1: Sono le 11, benvenuti e ben ritrovati a tutti e tutte voi che siete all'ascolto di Rete 2, Mario Fabio al microfono e con me anche oggi in redazione Barbara Camplani. Sarà proprio Barbara Camplani che in apertura di puntata ci parlerà della prima grande retrospettiva dedicata all'artista femminista italiana Mariuccia Secol, allestita al Museum Zusch di Engadina, insieme alla co-curatrice Eva Brioschi. Scopriremo la biografia e gli oltre 70 anni di carriera di questa pioniera del gruppo femminista Immagine, un viaggio tra pittura, impegno negli ospedali psichiatrici e installazioni tessili nate come estetica del rifiuto della sottomissione femminile. Alle 11.30 Claudio Fasoli, tra le figure più autorevoli del jazz italiano, autore di una lunga ricerca musicale tra avanguardia, jazz e musica contemporanea. Vi ricordo fra l'altro il suo libro Jazz, architetture di un azzardo, riflessioni, vita, musiche, edito da Il Saggiatore lo scorso anno. Ebbene, Fasoli prosegue oggi nel suo racconto di Coltrane sulla figura e sull'eredità musicale di una delle più grandi leggende del jazz. E poi ancora ci occuperemo delle polveri sottili che dal deserto del Nord Africa raggiungono l'Europa in quantità sempre maggiori, un fenomeno legato anche al cambiamento climatico, un fenomeno analizzato in uno studio del Paul Scherrer Institute. La collega Alessandra Bonzi delle polveri sottili in arrivo dall'Africa, beh, ne ha parlato con Claudia Moore, professoressa ordinaria di chimica degli aerosol al Politecnico di Zurigo. Per il nostro spazio di approfondimento, poco dopo mezzogiorno, riascolteremo la puntata andata in onda il 30 maggio dedicata alla situazione politica e sociale dei Balcani a 30 anni dagli accordi di Dayton, una regione ancora attraversata da memorie irrisolte, fragili equilibri politici e nuove tensioni geopolitiche. Ospiti gli storici Eric Gobetti e Alfredo Sasso. E ancora, attorno alle 12.35, ritroveremo le ascoltatrici di Sara Flat con il 17° episodio dal titolo Mala Mamma, una nuova puntata della storia di Rita ed Elisa, le due sorelle che hanno trasformato la loro curiosità per ciò che accade nel condominio in cui vivono in un modo tutto loro di guardare, ma soprattutto di ascoltare ciò che le circonda. E poi, come sempre, chiuderemo poco prima delle 13 per lasciare spazio al radiogiornale. E quindi partiamo con la prima canzone scelta da Corrado Antonini per aprire gli ascolti di oggi. È una novità discografica, Femmine, il titolo dell'album. La cantante è Tosca, che sarà terra e che sarà mare il titolo.

0: Tosca, che sarà terra e che sarà mare. Lo dicevamo, ve lo ricordavo in apertura di puntata nel sommario, si è inaugurata quest'estate in Engadina al Museum Zusch la prima grande retrospettiva dedicata all'artista femminista italiana Mariuccia Secolla, classe 1929, cofondatrice del gruppo femminista Immagine di Varese, il primo collettivo femminista invitato ad esporre alla Biennale di Venezia. Avveniva nel 1978 e dalla prima stagione pittorica, dove ci si concentrava sull'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto e di un pionieristico atelier d'arte nell'ospedale psichiatrico di Varese, si passa poi alla rappresentazione di utensili domestici e tessili, simbolo per Mariuccia Secolla, ma non solo per lei, della sottomissione femminile. La mostra ripercorre e ricostruisce con grande cura la pratica artistica di Mariuccia Secolla sull'arco di oltre 70 anni, mettendo a fuoco la sua estetica del rifiuto del lavoro domestico, rifiuto dei ruoli e dei luoghi a cui le donne erano relegate, un rifiuto anche dello sfruttamento di genere e dello sguardo maschile, giudicante, insomma. Questo è il filo conduttore del lavoro di quest'artista, di cui Barbara Camplani ha parlato con la co-curatrice della mostra Eva Brioschi, a cui ha chiesto innanzitutto di ripercorrere le principali tappe della biografia di Secolla, che oggi fra l'altro ha 97 anni e vive nella sua casa museo di Varese, che tra l'altro è una casa tuttora sconosciuta ai più. Ma sentiamo Eva Brioschi.
1: Sì, in effetti si tratta di una mostra che è veramente una scoperta, una riscoperta di una parabola artistica che ha attraversato veramente quasi tutto il Novecento. Mariuccia Secolla è nata a Castellanza il 3 marzo del 29 e ha sin dall'infanzia sentito una passione per l'arte. Ha cominciato con una pittura abbastanza tradizionale, anche se astratta, con la tecnica incausto negli anni 50 e 60, dedicandosi quindi a questa pittura astratta. Poi con la famiglia si sono trasferiti appunto ad Averio, dove il marito Angelo Tognola era il medico condotto del paese, e la casa è diventata un vero e proprio cenacolo culturale che era frequentata da personalità del calibro di Bruno Munari, Enrico Bai e Leonardo Sciascia. Poi è successo che nel 65 Mariuccia Secolla decide, insieme al direttore dell'ospedale psichiatrico di Varese di Zozzero, Edoardo Balduzzi, che faceva parte comunque del team di Basaglia, di aprire un atelier di pittura all'interno dell'ospedale. E questo atelier ha funzionato fino al 1988, quindi per più di 20 anni ha gestito questo atelier e ha cominciato appunto a interpretare quello che comunemente oggi definiamo art therapy, cioè utilizzare anche in qualche modo l'arte come una forma di terapia e di liberazione. Nel 68 sono arrivati i movimenti studenteschi, Mariuccia Secolla nel frattempo all'inizio degli anni 50 ha avuto 4 figli, quasi tutti loro hanno partecipato appunto a questi movimenti sessantottini, e proprio questa loro ricerca di libertà e di sovvertire un po' le regole di un sistema patriarcale e ingessato le ha fatto capire che questo senso di oppressione che lei stessa sentiva ma non sapeva definire era appunto un sistema in cui lei si trovava costretta a vivere, un sistema appunto patriarcale che recludeva la donna, diciamo, all'interno di determinati ruoli. E così da lì ha deciso di abbandonare la pittura, quelli che lei definiva i docili pennelli, per avvicinarsi invece ad altre forme di creatività. Una creatività che abbiamo definito del rifiuto, perché lei stessa dice di aver voluto utilizzare quegli stessi oggetti che erano oggetti appunto della sua oppressione quotidiana, quindi le spugne, i grembiuli, i piatti, le pentole, sovvertendo però appunto questi, sabotando diciamo questi oggetti e rifiutandoli come strumenti di oppressione domestica, invece utilizzandoli come elementi per esprimere la propria creatività artistica.
2: Insomma, la mostra Unraveling attraversa e ricostruisce tutto ciò. Come diceva lei, il passaggio più importante è sicuramente questo, no? Negli anni 70 l'abbandono dei pennelli della pittura a favore di utensili domestici, tessili e legati al cucito, un evento spartiacque, quella di utilizzare quegli stessi oggetti simbolo della sottomissione femminile. Ecco, quali sono i principali temi e urgenze, proprio anche del femminismo, che emergono nelle opere di Meruccio Secoli, in particolar modo in questa seconda, stagione?
1: Innanzitutto questa idea della necessità di trovare un linguaggio e una voce propria. Per esempio abbiamo in mostra gli strumenti musicali afoni non voce di donna, che sono sculture mute, diciamo realizzate con elementi di plastica edilizia, che sembrano proprio delle accumulazioni, delle bocche aperte, spalancate, da cui però non riesce a uscire nessuna voce, ed è proprio la metafora della condizione femminile. Da lì si passa al grido, invece, che è un assemblaggio di nuovo di elementi tessili che sono assemblati a imitare le forme di braccia e di mani, che quasi cercano di esplodere, di uscire fuori da una situazione di oppressione, o ancora l'utilizzo, nella serie molto importante Casa di Bambola, dei suoi stessi indumenti, persino l'abito da sposa, che Mariuccia Secol taglia a pezzi e ricompone in forma quasi di arazzi per, diciamo, distruggere un po' la sua identità passata e ricomporla attraverso la sua stessa creatività e in maniera del tutto autonoma e singolare. E quindi l'idea è un po' di cambiare pelle, di ritrovare, trovare una nuova identità, così come alla fine degli anni 60 aveva cominciato a fare con i dipinti. Le serie che si chiamano Smembramento, in cui si vede parti di un corpo umano smembrato, e la serie Seconda Genesi, dove queste nuove parti del corpo si ricompongono in un'identità che ho definito anche nel testo del libro che accompagna la mostra, autopoiesi, cioè un'autocreazione attraverso la creatività stessa. E poi si arriva alle famose silhouette, quindi questa idea di scavare e di mostrare le ferite del corpo della donna utilizzando elementi tessili, ma non cucendo o ricamando, bensì in negativo, cioè in levare, tirando via i fili dal bisso di cotone. Mariuccia Secol smonta quasi la tela e fa apparire queste smaiature, che sono nello stesso tempo la metamorfosi del corpo femminile di una donna che comunque ha avuto quattro gravidanze, ma anche le smaiature di una nuova identità che viene fuori attraverso la detessitura, con questa nuova luce che riesce a passare attraverso il tessuto e a dare l'idea appunto di questa nuova identità, così come James Hillman ci dice che ogni artista è un guaritore ferito, e così Mariuccia Secol mette in mostra le sue ferite, ma le fa diventare appunto una sorta di portale attraverso cui la cultura e la creatività possono attraversare e arrivare a noi.
2: E questo, fra l'altro, spiega, getta luce, no, sul titolo dell'esposizione in corso, Unraveling, che potremmo tradurre con appunto smagliature, detessiture, che vuol dire diverse cose, ma insomma va anche proprio nell'ottica di quella decostruzione e rifiuto dei ruoli, degli spazi, del lavoro che per secoli erano stati attribuiti alle donne. Arriviamo, Eva Brioschi, allo spazio espositivo. Il Zusch Museum è un'istituzione privata che è stata fondata nel 2019 dalla collezionista e imprenditrice polacca Grażyna Kulczyk all'interno di un antico monastero del XII secolo in Bassa Engadina, un museo nato tra l'altro proprio con l'obiettivo di promuovere delle antologiche di artiste e sperimentatrici spesso dimenticate dalla storia. Ed ecco dunque che Mariuccia Secol trova qui proprio la sua sede ideale. Ecco, come avete organizzato il percorso espositivo in dialogo con le sale e gli spazi di questo museo?
1: La mostra è stata strutturata per ripercorrere un po' le varie fasi della vita e della creatività di Marucha Sekol. Nella prima grande sala, però, abbiamo voluto dare l'idea di una sorta di veduta a volo d'uccello di quella che è stata un po' tutta la produzione di Mariuccia e anche dare conto subito di questa sorta di metamorfosi che avviene, quindi attraverso i dipinti degli anni 60 e quindi questa ideale fase del bruco, poi arrivare appunto a quando negli anni 70 Mariuccia Sekol abbraccia il tessile, inventa la sua tecnica distintiva di questa smagliatura e quindi questa sorta di fase della crisalide, fino alla farfalla, così diciamo, in cui lei è finalmente padrona della sua creatività e allarga il suo sguardo addirittura verso l'altra metà del creato, con questa maestosa installazione tessile che è Donna Ponte, che domina tutta la sala centrale grande del museo, un'installazione di 10 metri, che rappresenta proprio un punto di incontro ideale tra il femminile e il maschile. Poi abbiamo approfondito attraverso le sale la prima fase della pittura degli anni 50 e 60, come dicevo, con queste pitture a incausto, vengono realizzate mescolando pigmenti, cera e altri leganti chimici, per arrivare poi appunto alla serie della seconda genesi, questa nuova identità, attraversando le sculture appunto degli strumenti afoni dell'inizio degli anni 70 e la serie Casa di Bambola. Quindi tutta la sala che ripercorre la creatività del rifiuto e quindi mettendo in scena proprio quella che è un po' il luogo dell'oppressione, la cucina, anche grazie al prestito di una grande installazione, dell'installazione della serie fotografica Salario al lavoro domestico.

0: principali, una la serie ogive, in cui più di 40 tempere formano una sorta di transizione cromatica, avvolgendo lo spettatore completamente in questa appunto transizione cromatica attraverso diverse nuance, con questo motivo naturale che ripercorre tutta la sala, e l'ultima sala che si chiude un po' il cerchio perché torna quasi un po' ai temi dell'inizio, riproponendo di nuovo purtroppo i temi dei femminicidi, i temi degli attentati terroristici, i temi delle guerre e dei massacri, delle crisi migratorie, per dimostrarci che purtroppo le tematiche che lei ha sentito subito come importanti da affrontare permangono e rimangono ancora, diciamo, irrisolte. E quindi questo è anche un po' l'importanza della sua pratica, è proprio data da questa intersezionalità e questa capacità di collegare la sua biografia e il suo attivismo femminista a un attivismo invece di tipo più globale, che comprende qualsiasi tipo di manifestazione di oppressione, qualsiasi tipo di razzismo, di problema legato appunto all'ecologia di allora e di oggi, tant'è che è stata appunto definita anche come una sorta di pioniera dell'ecofemminismo. Quindi qualsiasi problematica legata proprio all'umanità intera, quindi uscendo da quelli che sono i confini delle problematiche appunto legate al femminismo, per avere uno sguardo veramente di tipo umanista e omnicomprensivo.
1: Mariuccia Secol, oggi ha 97 anni, è molto anziana, ma tuttora lucida. Voi avete in qualche modo preso contatto con lei per la realizzazione di questa esposizione e ha forse avuto modo di visitare la mostra in Engadina?
0: Mariuccia purtroppo non ha visitato la mostra, è, come diceva lei, è lucidissima, ha partecipato attivamente, diciamo, alla realizzazione, al concepimento della mostra, aiutandoci molto attraverso i suoi ricordi e ripercorrendo la sua vita, però è in una condizione di estrema fragilità fisica e quindi non se l'è sentita di affrontare comunque questo viaggio, però è stata molto felice, soprattutto del successo che sta avendo della mostra, delle varie interviste che le sono state richieste, e quindi è, diciamo, un momento molto felice della sua vita in cui finalmente ha avuto il riconoscimento che meritava. E devo dire che gran parte del merito di questa mostra va attribuito a Monica Branicka, la mia co-curatrice, che imbattutasi per caso in alcune immagini delle opere di Mariuccia Secol ha cominciato a fare una ricerca e è arrivata appunto fino alla famiglia, che ha subito generosamente aperto le sue porte e ha permesso a Monica di cominciare una ricerca a cui poi io sono stata invitata a partecipare, e quindi si è trattato proprio di creare un avvio di catalogazione onnicomprensiva di tutta l'opera di Mariuccia Secol in questa casa che appunto conserva 70 anni di vita, ma anche di documentazione e di pratica artistica, ed è un lavoro che non è ancora terminato.
2: Un importante lavoro di catalogazione che affianca l'esposizione Mariuccia Secol Unraveling del Museum Susch in Engadina, una mostra che resterà aperta al pubblico fino al 1° novembre, vale quindi la pena davvero una visita. Barbara Camplani ne ha parlato con la co-curatrice della mostra e storica dell'arte, Eva Brioschi.

Un'altra bella novità discografica tratta dal disco eponimo del collettivo siciliano Lero Lero, un canto tradizionale con Alessio Bondì alla voce, Cuori ricanna il titolo. E rimaniamo in ambito musicale perché esattamente 40 anni fa, il 25 agosto del 1986, usciva Graceland di Paul Simon, il settimo album in studio, nato da un momento personale difficile, dato che nel 1984 Paul Simon aveva da poco divorziato dall'attrice Carrie Fisher, la principessa Leia di Star Wars, sposata l'anno prima, e il precedente disco, Earth and Bones, concepito proprio per raccontare quel matrimonio, era stato di fatto un flop commerciale. E fu proprio in quel momento di crisi personale e professionale che un'amica gli fece ascoltare una cassetta senza un'etichetta, una cassetta di musica di strada sudafricana. Paul Simon ne rimase folgorato, convinto in un primo momento che si trattasse di un'oscura variante del doo-wop della sua infanzia newyorkese, e da lì nacque poi un viaggio che lo portò a registrare tra Johannesburg, New York, Londra e Los Angeles in piena epoca di apartheid, collaborando con musicisti come i Ladysmith Black Mambazo, i Los Lobos e Linda Ronstadt. Il risultato fu un disco che mescolava pop occidentale con la musica sudafricana, inventando un linguaggio musicale nuovo e capace di parlare a un vasto pubblico. Basti pensare che furono oltre 16 i milioni di copie vendute nel mondo, e poi ciliegina sulla torta anche il Grammy come album dell'anno nel 1987. Più che un semplice ritorno commerciale, Graceland fu per Paul Simon una rinascita creativa e personale, un modo per rimettersi in piedi attraverso l'incontro con una tradizione musicale lontana dalla propria. E a 40 anni di distanza l'album resta un capolavoro indiscusso, ma anche un oggetto di riflessione culturale, oltre che un pezzo di storia della musica che continua anche a interrogarci su cosa significhi davvero l'unione, l'intreccio di culture musicali e non solo culture diverse tra loro. E noi, proprio in occasione di questo anniversario, ci ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, Graceland.

0: Le architetture del suono è la serie estiva curata da Enrico Bianda, dedicata a Miles Davis e John Coltrane, due giganti del jazz che nel 2026 avrebbero compiuto entrambi 100 anni. Per la seconda puntata dedicata a Coltrane proseguiamo con le riflessioni di Claudio Fasoli, sassofonista, compositore, docente, che a Coltrane ha dedicato negli anni testi e riflessioni e ne ha raccontato anche l'importanza sia per la propria formazione e lo ha fatto in particolare in una lunga intervista pubblicata nel volume La filosofia di John Coltrane. Ma ecco, insomma, Claudio Fasoli è anche molto altro, e come ce lo sta proprio per raccontare lui di persona. Sentiamolo.
1: Le architetture del suono a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane di Claudio Fasoli.
2: In questa seconda, questo secondo incontro che ci porta a parlare ancora di John Coltrane, io vorrei personalmente mettere un po' di ordine nelle cose dette e nei tempi. Comunque io posso dire che ho incontrato questo nome per la prima volta molti anni fa, parliamo della fine degli anni 50, ascoltando un LP del Miles Davis Quintet. Era una novità e Davis era capo di un gruppo di musicisti che non mi erano familiari come altri. Però io volevo assolutamente ascoltarlo perché mi fidavo della produzione di Miles, che non sbagliava mai la scelta dei suoi musicisti. C'è da dire che Paul Chambers e Philly Joe Jones non mi erano del tutto nuovi. Red Garland mi incuriosiva perché avevo sentito o letto che era stato un pugile e mi chiedevo come le mani di un pugile potessero diventare quelle di un pianista. Coltrane mi era del tutto ignoto. Già quel cognome mi sembrava assai strano e inconsueto, quasi neppure americano. Sembra infatti che provenga dal nord dell'Inghilterra. A quel tempo, però, c'è da dire che Sonny Rollins invadeva la scena. Sonny Rollins aveva collaborato, è un grande tenorista, grande tenorsassofonista, anche lui, diciamo, grandissimo, e aveva già collaborato con Davis, con Monk e con molti altri, ed era ampiamente riconosciuto come sassofonista tenore di riferimento. Le sue caratteristiche espressive erano molto legate alla tradizione del jazz moderno con cui era cresciuto, diciamo essendo nato nel 1930. Già a 20 anni aveva registrato con musicisti che erano ai vertici della scena jazz. Il primo album a suo nome risale, credo, intorno al 51-52, non mi ricordo esattamente. Ai tempi, diciamo, della formazione del quintetto di Davis, Rollins aveva però dei problemi seri. Aveva deciso di disintossicarsi e per farlo aveva scelto di trasferirsi a Chicago, uscendo così dalle frequentazioni con il mondo della droga pesante. Davis aveva quindi dovuto rinunciare a lui, ma desiderava trovare qualcuno disponibile per integrare, come dire, la front line del suo quintetto. Cominciò quindi a guardarsi attorno e sembra che sia stato Jim Heath a consigliargli Coltrane. Jim Heath è il fratello di Percy Heath, il bassista del Modern Jazz Quartet. Quindi Jim Heath a consigliargli Coltrane. Coltrane che viveva ancora a Philadelphia in quel periodo. E per l'appunto credo che si siano incontrati in occasione di una performance di Miles laggiù. A quei tempi avevo avuto occasione di ascoltare e mi ero quindi già più familiari altri sassofonisti tenori, quali Johnny Griffin, Hank Mobley, per esempio Benny Golson e soprattutto Dexter Gordon. E li avevo ascoltati sui dischi e quindi li avevo addirittura sentiti in qualche concerto in Italia ed ero piuttosto aggiornato in proposito. Quindi rimasi un po' perplesso su questa idea di questo signor Coltrane che a me era, come dico, del tutto ignoto. Fino a pochi anni prima, devo dire che era il suono del sassofono contralto a dominare la scena del jazz moderno, data l'enorme popolarità di Charlie Parker, ma forse anche di Lee Konitz, che si alternava con lui nella vittoria dei referendum dei critici sulle riviste di jazz del mondo, tipo il Downbeat di Chicago. Ma se qui nomino soprattutto sax tenori e non contralti, è perché questa era la scelta sonora di Davis, il quale sembrava rispettare un dettato che in quegli anni era condiviso da molti. Personalmente devo dire che questa formula, cioè della frontline tromba più tenore, riconsiderata dopo tanti anni, tuttora mi incuriosisce tantissimo. Può significare l'unisono o l'armonia di due voci strumentali così lontane, ma anche così complementari. Attualmente uno dei miei progetti è proprio costruito su un organico di questo tipo. Ora, Coltrane, come dicevo, restava un po' un enigma per me. Non sapevo dove collocarlo, né tantomeno sapevo da dove venisse e cosa avesse fatto prima. A dire la verità, neppure il primo ascolto me lo rese più appetibile. Il titolo dell'album è Relaxing. E questo album per me è stato un album fondamentale. Il quintetto di Davis suonava soprattutto standard che sono canzoni del repertorio di Broadway, che era trasformate in maniera jazzistica. Dunque, e quindi ho ascoltato questo famoso Coltrane, John Coltrane, insomma, tanto enfatizzato. E il suo stile mi sembrava un po' declamatorio, devo dire, rigoroso, ma anche vigoroso. E mai volgare, direi sempre abbastanza elegante, come peraltro era la cifra stilistica dei gruppi di Davis. E quando dico elegante non mi riferisco ovviamente soltanto all'aspetto estetico. L'alternanza degli assoli era, direi, saggiamente dosata e controllata dal leader. L'energia e la penetrazione emozionale anche nel susseguirsi dei brani era intensissima e ricca di momenti pieni di pathos, devo dire. Ci sono anche delle sequenze congegnate piuttosto bene e poi assolutamente ci sono dei momenti molto esplosivi che si susseguivano e altre più contenute, molto più contenute e intimistiche. Così c'era appunto una certa varietà, una certa grande varietà nel susseguirsi dei vari brani di questo album. Io qui mi devo fermare, vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni per il terzo incontro. Grazie a tutti per ora.

0: just take five. Just take, just take, just take. Just take five. Just take five. Just take five. Shin did it da da da da diddle gang no. Just take five. E dopo aver c'era un'ultima nota. E dopo aver parlato di Coltrane e ascoltato un suo assolo, questa era invece la rivisitazione del celeberrimo Take Five di Dave Brubeck nella versione di Giacomo Gates. E adesso passiamo al nostro tema del giorno, che in parte ci riporta alle scorse settimane di gran caldo e canicola, anche perché è strettamente legato al cambiamento climatico in atto, un tema che ci arriva dalla Paula Scherrer Institute, il più grande istituto di ricerca per le scienze naturali e ingegneristiche della Svizzera, istituto la cui sede si trova a Villingen nel cantone Argovia. Direi di partire prendendo a prestito un'espressione che fa parte del nostro bagaglio comune, vale a dire qual buon vento, già proprio così, un modo di dire scherzoso riguardo al motivo spesso inatteso ma gradito di una visita. E in questo caso a questa domanda non possiamo che rispondere con il vento del deserto, sì, perché la collega Alessandra Bonzi sta per raccontarci di quei venti che provengono dai deserti del Nord Africa, portando in Europa quantità sempre maggiori di polveri sottili, sottilissime, e in questo caso non proprio benvenute. Uno studio meticoloso condotto sotto la direzione proprio del Paul Scherrer Institute ha dimostrato che l'inquinamento generato da queste polveri provenienti dal deserto e in arrivo in Europa sta crescendo, e la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente a causa proprio del cambiamento climatico. Un problema per certi versi inedito, di cui Alessandra Bonzi ha parlato con Claudia Moore, professoressa ordinaria di chimica degli aerosol presso il Dipartimento di Scienze dei Sistemi Ambientali dell'ETH di Zurigo. Moore, che dal 2023 dirige anche il laboratorio di chimica atmosferica del Paul Scherrer Institute. Sentiamola.
1: Allora, devo dire prima che quando misuriamo le concentrazioni di polveri sottili nell'aria è difficile dire immediatamente se si tratti o meno di polvere desertica o no. A tal fine sono necessarie analisi chimiche e fisiche. Allora, cosa abbiamo fatto in questo studio? Abbiamo analizzato tantissimi dati di osservazioni e misurazioni chimiche e fisiche di polvere da diverse stazioni di rilevamento. Abbiamo preso dati satellitari, anche dati di modelli, e abbiamo sviluppato un modello di apprendimento automatico che ci dà le concentrazioni di polvere desertica degli ultimi 10 anni in Europa. E ecco perché sono così numerosi istituti coinvolti nello studio e anche così numerosi i colleghi che hanno contribuito con dati e misurazioni.
2: 10 anni di raccolta dati, di assemblamento di dati, e il risultato, l'abbiamo detto, è che la sabbia del deserto, la polvere desertica, è in aumento in Europa. Beh, un po' lo intuiamo, ma come arriva da noi e perché è in aumento?
1: Allora, la sabbia del deserto arriva da noi con il vento, e il vento superficiale nelle zone desertiche del Sahara solleva la polvere, e poi sistemi atmosferici più grandi di vento la trasportano da noi. È in aumento a causa dei cambiamenti climatici, con temperature più elevate, un'estensione dei deserti, e stanno anche cambiando i sistemi atmosferici dei venti, diciamo la circolazione atmosferica. Anche questa cambia con i cambiamenti climatici.
2: Claudia Mora, quello che noi definiamo la polvere del deserto non è la sabbia, quella rossa che vediamo ogni tanto sulle piste da sci d'inverno, per dire. Sono polveri sottili, sono più fini.
1: Esatto. Allora, devo dire, noi in Europa abbiamo tante reti di rilevazione per le polveri sottili, perché rappresentano un pericolo per la nostra salute. Come ho detto prima, le misurazioni delle concentrazioni di polveri sottili non ci danno informazioni sulle loro fonti. Non possiamo dire se misuriamo la polvere desertica o le polveri sottili provocate direttamente dall'azione dell'uomo, per esempio attraverso il traffico. Le polveri e le particelle hanno una dimensione similare di un paio di micrometri. Ecco perché un aumento di polvere desertica nell'aria può minimizzare i nostri sforzi per migliorare la qualità dell'aria.
2: Ci arriviamo fra poco, perché appunto abbiamo annoverato la polvere desertica tra le polveri sottili. Le polveri sottili sono quelle provocate direttamente dall'azione dell'uomo attraverso il traffico, mm-hmm. l'abitazione, l'industria, che in Europa si sta riducendo grazie anche a normative rigide. Però appunto la polvere desertica sta diventando un'altra fonte di inquinamento. L'abbiamo detto, parliamo di 1 o 2 micrometri di grandezza. E come si distinguono le polveri sottili dalla polvere desertica? Come si fa a capire che cosa sono?
1: Allora, si distinguono in base alle loro caratteristiche fisiche e chimiche, per esempio al loro contenuto di metalli tipici come alluminio, titanio, silicio, ferro. Tutti questi metalli sono tipici per la polvere desertica. O per esempio come riflettono la luce. Queste caratteristiche permettono di distinguere le polveri sottili dalla polvere desertica.
2: Ecco, se ho letto correttamente, questa polvere del deserto può essere nociva per la salute umana e anche pericolosa per alcune tecnologie. È per questo che avete deciso di intraprendere questo studio?
1: Sì, esattamente. Allora, concentrazioni alte di polvere desertica nell'aria possono essere un problema per l'energia solare, per esempio. Le particelle riflettono la luce, c'è meno luce per i pannelli solari. Ma l'altra motivazione è veramente comprendere come cambia l'inquinamento dell'aria con i cambiamenti climatici, come ho detto prima, che possono rappresentare una nuova fonte di polveri sottili.
2: Diceva lei prima, pericolosa per alcune tecnologie. In che senso è pericolosa per il fotovoltaico?
1: Sì, esatto, perché i particelli possono riflettere la luce, poi c'è meno luce che arriva ai pannelli solari.
2: Per curiosità, la polvere desertica, dato che appunto allo studio hanno partecipato diversi istituti sparsi un po' in tutta Europa, è distribuita in quantità diverse in Europa?
1: Sì, esattamente. Allora dipende sempre dal trasporto, no? Ma generalmente possiamo dire che le concentrazioni sono più elevate più vicino alle fonti in Sud Europa, nella zona mediterranea. Le concentrazioni sono generalmente un po' più elevate.
2: In conclusione, come far fronte a questo problema? L'abbiamo detto, appunto, diversamente dalle polveri sottili di origine antropica, generate ad esempio dai tubi di scappamento, dai camini, dalle ciminiere o dai processi di usura meccanica. Nel caso della polvere desertica, di queste polveri sottili che provengono dal deserto, è possibile adottare misure dirette per contrastarle?
1: È un po' più difficile, no? Le misure dirette, diciamo, bisognerebbe fermare i cambiamenti climatici per ridurre l'inaridimento, questa è una cosa. E lo che è anche importante è continuare i nostri sforzi per ridurre le altre fonti di polveri sottili, per mantenere le concentrazioni il più basse possibile nell'aria per nostra salute. E può servirci a noi comprendere un po' meglio come cambia in futuro la composizione dell'aria, per capire in futuro quali problemi dobbiamo confrontarci. Parliamo di problemi di salute anche con la qualità dell'aria, e quali misure dobbiamo adottare in futuro.
2: Claudia Mora, allora buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ed era la voce di Claudia Moore, professoressa ordinaria di chimica degli aerosol al Politecnico di Zurigo e direttrice del laboratorio di chimica atmosferica del Paul Scherrer Institute, al microfono di Alessandra Bonzi.

0: Shirley Scott all'organo, Stanley Turrentine al sax tenore, Georgia Tucker al basso, Otis Finch alla batteria, Hip Twist il brano. Sono le 12:03 e siamo quindi giunti alla replica di un nostro approfondimento che a fine maggio avevamo dedicato a una regione segnata dalle ferite del recente passato, da fragili equilibri politici, ma anche da nuove tensioni geopolitiche. Mi riferisco ai Balcani occidentali, a 30 anni esatti dagli accordi di Dayton. Come è cambiata la situazione politica e sociale nella regione in questi 30 anni e quanto pesano ancora oggi le ferite lasciate dai conflitti e dalle divisioni. In occasione del festival Echi di Storia, Mattia Pelli e Matteo Ungaro ne avevano discusso con Eric Gobetti e Alfredo Sasso. Sentiamoli.
1: E do il benvenuto a Matteo Ungaro. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
1: Dunque, ex Jugoslavia, ne parliamo perché sono passati 30 anni dagli accordi di Dayton che nel 95 posero fine alla guerra in Bosnia-Herzegovina. I Balcani occidentali continuano a interrogare l'Europa sul significato stesso della parola pace, una pace che ha fermato le armi ma che non sempre è riuscita a ricomporre le fratture profonde lasciate dai conflitti jugoslavi degli anni 90. È una regione in cui convivono ancora memorie inconciliate, tensioni identitarie, fragili equilibri istituzionali e una persistente competizione geopolitica e internazionale. I Balcani vengono spesso descritti come una periferia inquieta dell'Europa, ma restano al tempo stesso un'importante crocevia.
2: Esatto, e però raccontare i Balcani soltanto attraverso il conflitto rischia di semplificare una regione che rimane ad oggi uno spazio di grande pluralità, sia culturale che religiosa che linguistica. E sono proprio questi i temi che saranno al centro della conferenza La pace ferita, popoli e confini nei Balcani 30 anni dopo Dayton, che si terrà domani nell'ambito del festival Echi di Storia. E io saluto quindi per il nostro ultimo approfondimento della settimana Eric Gobetti. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Eric Gobetti è storico e divulgatore specializzato nella storia della Jugoslavia e dell'Europa orientale e sarà uno dei relatori appunto di questa conferenza. E buongiorno anche ad Alfredo Sasso, bentrovato.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Alfredo Sasso è uno storico e ricercatore in storia contemporanea sia all'Università di Torino che all'Università di Losanna e ha da poco pubblicato il volume Storia della Bosnia ed Erzegovina con la casa editrice Morcelliana. Eric Gobetti, iniziamo con lei. Il titolo della sua conferenza parla di una pace ferita, ma prima di entrare proprio nel merito, ci può spiegare brevemente di cosa si tratta? Cosa sono questi accordi di Dayton?
3: Gli accordi di Dayton sono gli accordi che mettono fine alla guerra in Bosnia, alla guerra jugoslava in realtà fino a quel momento, quindi anche alla guerra in Croazia, diciamo, tra Serbia e Croazia essenzialmente, che ha cominciato un anno prima, nel 91. Di fatto quegli accordi sono una tregua, non un accordo di pace vero e proprio, non un trattato di pace, una tregua che quindi pone fine agli scontri. Cristallizza, come dire, il risultato militare raggiunto in quel momento preciso e stabiliscono però anche le leggi fondamentali, diciamo, la Costituzione della Bosnia Erzegovina. Quindi si crea di fatto un paradosso, perché questa non è proprio una pace destinata a durare, ma una tregua, diciamo, che con degli accordi molto tenui pone fine al conflitto. Dall'altra parte però crea le leggi fondamentali di uno Stato che vengono paradossalmente scritte a Dayton, che è una base militare degli Stati Uniti d'America, dalla diplomazia americana, e controfirmate non soltanto dal presidente bosniaco, come logico che sia, ma anche dal presidente della Serbia e dal presidente della Croazia. Quindi, come dire, due presidenti di stati che sono naturalmente coinvolti nel conflitto, ma che non sono lo stato di cui si sta scrivendo la Costituzione. Quindi è un paradosso destinato a infatti continuare a creare tensioni anche oggi che questa Costituzione, diciamo, è ancora in vigore, però, come dire, mostra tutti i suoi limiti e le sue problematicità.
1: Alfredo Sasso, dunque, gli accordi di Dayton sono accordi un po' paradossali, come ha spiegato Enrico Betti proprio adesso. Io tra l'altro ricordo, Alfredo Sasso, che lei collabora con un sito di cui parliamo spesso qui a Rete 2, si tratta di East Journal, diretto da Matteo Zola, sito sul quale si trovano molti dei suoi approfondimenti dedicati ai Balcani. East Journal è proprio una rivista che, diciamo così, concentra moltissime informazioni proprio sulla zona dei Balcani, ma non solo. Quindi invito ascoltatrici ed ascoltatori a ritrovare i contenuti anche lì. Dicevamo, dunque, gli accordi di Dayton hanno tutta una serie di problematicità, come diceva Enrico Betti, però vengono spesso ricordati come un successo diplomatico perché fermarono la guerra. Ecco, ma quali limiti hanno lasciato in eredità sul piano politico e in particolare della struttura istituzionale della Bosnia-Erzegovina?
4: Sì, gli accordi di Dayton, come anticipava bene Enrico Betti, hanno creato una struttura estremamente farraginosa che era pensata come una soluzione anche temporanea per porre fine al conflitto, per trovare una soluzione di compromesso, una soluzione quasi un armistizio tra le parti contendenti, e un accordo che però avrebbe richiesto una rinegoziazione che in parte è stata anche tentata nel corso degli anni 2000 a più riprese, ed effettivamente lo stato della Bosnia-Erzegovina di oggi non è esattamente lo stesso. Alcune riforme limitate ci sono state nel corso degli anni 2000, tra cui per esempio quella dell'unificazione dell'esercito. Tuttavia il nucleo centrale dello status di Dayton, quindi con la divisione tra le due entità che sono sostanzialmente due quasi stati, con la stragrande maggioranza delle competenze che sono quindi divise tra le due entità, la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Srpska, questo è rimasto sostanzialmente intoccato, e questo è dovuto al fatto che questa finestra di opportunità che gli attori diciamo euroatlantici, quindi in particolare Unione Europea e Stati Uniti, che avevano nel corso degli anni, negli anni 2000, questa finestra di opportunità si è poi conclusa per vari motivi, sia di carattere internazionale ma anche di ordine interno, perché le elite locali non sono state disponibili, non hanno trovato un accordo sulla riforma. In pratica dalla fine degli anni 2000 si è entrati in uno stallo che di fatto è uno stallo totale per quanto riguarda l'assetto istituzionale, che quindi mostra dei problemi di disfunzionalità. Allo stesso tempo si sono aggiunti sempre maggiori problemi sociali nella Bosnia-Erzegovina, che hanno visto anche diverse ondate di proteste, in particolare negli anni 2010. Questo lo ricordo perché è giusto, anche questo è anche un po' lo spirito del mio libro di storia della Bosnia-Erzegovina, di cominciare a storicizzare un po' questo trentennio post-Dayton, che raccoglie anche più di una generazione di bosniaci che oramai sono nati dopo gli accordi di Dayton. Si sono costruiti anche nuovi attori politici e anche nuove forme di resistenza a questo sistema istituzionale, alle sue disfunzionalità, che però non sono riusciti in alcuni momenti in cui ci sono state proteste anche molto, molto visibili, però non sono riusciti ad apportare cambiamenti strutturali alla situazione.
2: Quindi un trentennio molto denso che è seguito a questi pseudo accordi di pace, ma Negli anni 90, durante gli anni del conflitto, è stato messo un forte accento sulle divisioni, sulle differenze etniche e nazionali, soprattutto a livello mediatico, direi, perché è stato forse uno dei primi conflitti armati ad avere una tale visibilità a livello proprio globale. E Eric Gobetti, queste differenze, queste divisioni sulle quali è stato messo l'accento, sono ancora presenti nella vita quotidiana oggi, 30 anni dopo, secondo lei?
3: Secondo me, paradossalmente, sono ancora più presenti oggi di quanto non fossero all'inizio della guerra, perché all'inizio della guerra quel paese usciva da 45 anni di convivenza in uno stato federale socialista, cioè la Jugoslavia di Tito, e da 70 anni di unità nazionale, perché la Jugoslavia si fonda nel 1918. E quindi sostanzialmente la compresenza e la convivenza di queste diciamo, popolazioni con identità etno-nazionali e religiose differenti era di lunghissima durata, peraltro diciamo, era retaggio della presenza degli imperi multinazionali, multiculturali, multilinguistici, l'impero ottomano, l'impero austro-ungarico, che avevano governato quei paesi, quei territori nei secoli precedenti, ed era assolutamente comune, soprattutto negli ultimi 45 anni, i matrimoni misti, quindi non solo la compresenza di identità diverse, ma anche in qualche modo andavano scomparendo queste identità, assumevano un valore sempre meno rilevante. Il sistema di Dayton, proprio, che invece è basato, incentrato sulla separazione fisica tra le identità nazionali e anche su una rilevanza fondamentale nella vita quotidiana proprio di queste appartenenze, perché ogni cosa che riguarda, diciamo, il rapporto tra il cittadino e lo Stato passa attraverso la propria appartenenza nazionale, dalle elezioni all'assunzione nei luoghi pubblici, eccetera, e quindi di fatto oggi è ovviamente quella appartenenza è l'appartenenza sulla quale si è giocata il conflitto, quindi anche la memoria del conflitto, della violenza subita o agita rimane incentrata su queste appartenenze. Quindi oggi è ancora più rilevante, queste appartenenze sono ancora più rilevanti, e vale la pena notare un altro paradosso proprio di Dayton, di quello che è successo alla fine del conflitto, cioè nel momento in cui l'Unione Europea si stava unificando definitivamamente, no? Con gli accordi di unione di fatto di prima anni 90, superando quindi i conflitti nazionali sostanzialmente che storicamente avevano condiviso l'Europa, nel momento in cui la diplomazia statunitense, che rappresenta uno Stato che non è mai stato nazionalista nel senso come lo intendiamo noi, essendo multinazionale, multietnico per definizione, queste due strutture che sono appunto, che avevano una prospettiva di superamento dei nazionalismi e delle contrapposizioni etno-nazionali, propongono invece appunto con l'accordo di Dayton una netta separazione basata su queste appartenenze. E quindi in qualche modo la solidificano, la cristallizzano e la rendono centrale appunto nella vita quotidiana dei bosniaci di oggi. Dopodiché ovviamente c'è un gioco delle parti, nel senso ai nazionalisti che di fatto governano la Bosnia oggi fa comodo rappresentarsi come paladini dell'identità nazionale, ma al tempo stesso sono in qualche modo alleati tra di loro nella conservazione del sistema che gli permette di rimanere al potere e naturalmente nell'appropriazione delle risorse disponibili del paese in senso puramente economico e diciamo di rapina sostanzialmente di corruzione.
0: Dunque, diciamo così, c'è una abbiamo assistito nella ex Jugoslavia alla costruzione vera e propria di identità, una costruzione drammatica, perché attorno alla costruzione di queste identità, che evidentemente esistevano già prima dello scoppio della guerra, ma in modo diverso, come ci avete spiegato, queste identità vengono cristallizzate, diventano uno strumento di costruzione del conflitto.
1: conflitto tra le varie nazionalità all'interno della ex Jugoslavia su cui si costruisce la guerra, e poi vengono in qualche modo congelate queste identità, no? Invece che tornare indietro, una soluzione di prima della guerra, una situazione di prima della guerra, come quella che ci ha raccontato Eric Gobetti, invece si congela una situazione. Ecco, Alfredo Sasso, lei prima ci ha parlato di movimenti sociali, di giovani che in qualche modo nascono dopo, no? La prima generazione, dopo gli accordi di Dayton. Questi giovani mettono in discussione questo sistema, questa compartimentazione etnica?

0: a pensare a forme alternative come base di rivendicazione, però allo stesso tempo le loro rivendicazioni nascono da bisogni, da domande in cui, a cui queste entità non solo non danno risposte, ma peggiorano la loro condizione di vita, peggiorano i loro orizzonti. Quindi, per esempio, nell'evoluzione dei movimenti sociali si vede, paradossalmente che, la stessa mobilitazione sociale in parte riflette le divisioni, perché laddove, per esempio, nel caso del 2014, delle grandi proteste sociali contro la privatizzazione delle fabbriche, che nascono da parte di ambienti, soprattutto dei disoccupati di queste fabbriche privatizzate di Tuzla, privatizzate e poi fallite, quindi con questi gruppi di lavoratori che perdono non solo il lavoro, ma perdono anche il diritto alla pensione, perché i fondi di pensione vengono privatizzati e vengono dilapidati. Ecco, questa mobilitazione sociale si sviluppa in modo piuttosto frammentato nel territorio della Bosnia-Erzegovina e in parte secondo le linee, non saprei dire se etniche, sicuramente le linee amministrative, quindi la vediamo in federazione, ma non la vediamo tanto in Repubblica Srpska questa mobilitazione del 2014, così come invece altre mobilitazioni che vediamo nella Repubblica Srpska non sempre hanno un riscontro. Allo stesso tempo, però, sono questioni che nel lungo termine unificano le comunità. Per esempio, una delle grandi questioni che sarà sempre più centrale nei prossimi anni, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista delle comunità locali, sarà quello dell'energia, quindi dei progetti legati alle dighe, all'idroelettrico, dove ci sono delle proteste in ambito locale, perché questi progetti distruggono ecosistemi locali, e quindi ci sono anche delle forme di potenziali di collaborazione tra le comunità, per esempio. Però questo all'interno di un contesto estremamente frammentato e dove gli investitori, anche gli investitori istituzionali, approfittano poi di queste divisioni e di questa debolezza delle istituzioni e di debolezza di uno stato centrale.
1: Quindi pare di capire, Alfredo Sasso, che gli accordi di Dayton, la cristallizzazione di cui dicevamo prima, ha fatto sì che le nuove generazioni crescano, le generazioni che sono nate dopo Dayton, crescano in contesti diversi e molto separati, quindi con uno sguardo verso il futuro anche diverso. Ma se invece proviamo a guardare verso il passato, queste nuove generazioni, esiste oggi nei diversi paesi dell'ex Jugoslavia la possibilità di costruire una memoria condivisa guardando alle guerre degli anni 90, oppure prevalgono anche qui delle narrazioni incompatibili? Erico Betti.
2: Ma dunque, io credo che sia molto difficile in questo momento ancora intraprendere un percorso di storia condivisa. Non condivido proprio il termine di memoria condivisa, perché la memoria in qualche modo è sempre soggettiva ed è sempre di parte, quindi è logico che, come dire, le memorie di chi ha subito violenza o di chi invece è stato nell'esercito non saranno mai compatibili in qualche modo tra di loro. Una storia condivisa si può provare a costruire naturalmente, partendo da dati di fatto oggettivi, da ricostruzioni fattuali degli eventi, ma è molto difficile in questo contesto, tant'è vero che a proposito di programmi scolastici differenti, questo fa anche sì che in realtà anche a scuola, quindi nel contesto dove si forma già, come dire, l'idea del passato nell'insegnamento della storia, ci sono prospettive diverse di racconto, no? Di narrazione sul passato, che in realtà non hanno molto a che fare con la guerra ultima.

0: Guarda, perché a meno che non siano cambiate da poco le regole, fino a poco tempo fa i manuali scolastici in uso in Bosnia prevedevano soltanto una pagina, diciamo, con una cartina e una serie di date fattuali della guerra, niente di più. Quindi non c'era, era proibito, diciamo, come dire, avere, che ci fosse una narrazione diversa da questa, che era unica per tutti i manuali scolastici in uso in Bosnia. Ma tutta la narrazione precedente in qualche modo anticipa quel ragionamento. Quindi abbiamo manuali scolastici usati dai serbi in cui c'è una storia del mondo, diciamo, incentrata sulla servitudine, sull'appartenenza identitaria al mondo serbo, di cui loro sarebbero una parte, diciamo, e quindi il riferimento sta da un'altra parte a loro e in una prospettiva opposta a quella che troviamo nei manuali scolastici usati dai croati, stampati in Croazia, in cui c'è una prospettiva invece croato-centrica. Nei manuali invece utilizzati dai musulmani c'è un'attenzione particolare all'impero ottomano, a tutto ciò che è stato il retaggio dell'impero ottomano, della presenza quindi musulmana in quei territori. E quindi attualmente sono modi di vedere il proprio passato in qualche modo inconciliabili, messi in questa forma, in cui in qualche modo per tutti e tre invece la lunga convivenza all'interno di uno stato unitario come è stata la Jugoslavia, che soprattutto nella fase socialista ha favorito invece la convivenza e diciamo, il superamento di queste contrapposizioni identitarie, viene vista in maniera negativa. E quindi di fatto oggi, non tanto a causa di quello che è successo, perché i conflitti, sono anche superabili se poi ci si costruisce una narrazione sopra di riconciliazione, ma qui non c'è una volontà di riconciliazione, non c'è una volontà politica, non c'è una volontà geostrategica, non c'è una volontà economica, non c'è nessuno a cui interessa davvero la riconciliazione se non appunto i giovani attivisti di cui parlava Alfredo prima e pochissime altre persone che hanno una prospettiva antinazionalista e pacifista, ma rimangono una minoranza in un contesto dominato invece da una visione ancora nazionalista, anche nel passato, naturalmente.
1: E dunque resta sotto la superficie cristallizzata dagli accordi di Dayton questa, diciamo così, questo conflitto nazionalistico e identitario che è stato appunto soltanto fermato, in qualche modo congelato, e chissà, ne abbiamo parlato oggi, chissà se le nuove generazioni riusciranno in qualche modo ad andare oltre, ad affrontare problemi sociali ed economici che ovviamente si presentano a ciascuno un po' nello stesso modo, come ci raccontava Alfredo Sasso. Noi ci dobbiamo fermare qui, il nostro tempo si è concluso per questo approfondimento relativo ai 30 anni dagli accordi di Dayton. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti Eric Gobetti e Alfredo Sasso. Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
1: E ricordo anche che Eric Gobetti sarà domani ospite del Festival Echi di Storia con una conferenza intitolata La pace ferita, popoli e confini nei Balcani 30 anni dopo Dayton. E grazie anche a te, Matteo.
3: Grazie a te, Mattia.
4: Rete 2.

0: Tuoni e saette è stata una delle notti di maggior intensità tra Ticino e Nord Italia. Si calcola che siano caduti 10.000 fulmini in Calanca, rinviati a domani i lavori di sgombero della strada sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese. Il paesino di Randa è in stato di massima allerta per un ghiacciaio sul Weisshorn che potrebbe staccarsi. Le sanzioni americane annunciate ieri non fanno paura. L'Iran vuole mostrarsi fermo mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi. E le tensioni geopolitiche continuano a tenere alto il prezzo del petrolio. Vedremo come mai il diesel cresce più della benzina. Tutto questo nel radiogiornale in onda su Rete 2 alle 13. Una nuova task force per gestire la crisi dei migranti a Ceuta. Il governo di Madrid affida il comando dell'exclave ad un suo ministro e chiede fondi di emergenza a Bruxelles.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Una canzone che ricorda il miglior Gil Scott Heron, quello di Television Will Be Not Televised, My Negritude, del cantante, chitarrista e produttore discografico inglese Dave Okumu, qui insieme a The Seven Generations. Le 12:38 minuti e adesso torniamo nell'appartamento di Rita ed Elisa, dove anche ciò che sembra essere banale può prendere una piega in attesa. Le ascoltatrici, la serie audio fiction di Sarah Flatt, ci porta ancora una volta dentro la quotidianità di Rita ed Elisa, una quotidianità fatta di voci, di rumori e presenze da interpretare, lasciando talvolta che siano i suoni a suggerire ciò che le parole non dicono. Oggi è il turno dell'episodio intitolato Ma la mamma? E allora niente, vi lascio alle ascoltatrici.
1: La radio televisione svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sarah Flood. 17° episodio. Ma la mamma?
2: Allora, accendi! Possibile che mi fai sempre aspettare?
3: Tutto a suo tempo.
2: Ma se è da ora che mi tormenti perché devi dirmi qualcosa, perché hai scoperto qualcosa, perché il dito mignolo del piede sinistro del settimo arpione dell'astro dell'universo quadro ti ho suggerito di pensare che... Che poi lo sanno tutti che tu con le tue cuffiette stai attaccata giorno e notte alle vite degli altri.
3: Das Leben den anderen. Certo, non un capolavoro, ma quelli sì che erano tempi duri. Stasi, sorveglianza. Noi, mia cara, stiamo facendo un favore alla comunità. Mettiamo in luce la ricchezza dell'umano, la complessità del banale, la facezia che rappresenta la ricerca di perfezione di una vita normale che solo all'apparenza è noiosa, banale e prevedibile, ma nel profondo è unica.
2: Ecco, l'hai detto bene. Hai finito? Possiamo ascoltare? Anzi, puoi dirmi cos'è che proprio puntualmente oggi, alle 18:45, dovevamo sederci ad ascoltare?
3: Trattasi di Lina.
2: E?
3: Ieri sera tardi l'ho sentita inviare un vocale al suo Emerson.
2: E quindi?
3: Oggi parlerà con Margherita. Vuole capire...
2: E allora?
3: Capire chi è il padre.
2: Oh, signore... La costringerà ad abortire non appena saprà chi è il padre.
3: Sarà maniaca del controllo, ma da quando nella sua vita è entrato quell'Emerson, il tutto mi sembra meglio. E poi Margherita sa difendersi. Da quando è incinta le è anche cambiata la voce. È più... profonda.
2: E allora? Accendi!
4: Quindi? La giornata è andata bene?
5: Sì. La tua?
2: Ecco, vedi? Ce la siamo persa. Sono già passate alle banalità. Ora non sapremo come o dove andrà avanti questa storia.
3: Silenzio! È la tattica del leopardo.
2: Cosa?
3: Sta a sentire.
4: Ma anche la mia, certo. Un po' caotica, come sempre. Ma sono comunque riuscita a prendermi un po' di tempo per farmi una bella passeggiata durante la pausa pranzo.
5: Hai fatto bene.
4: E dovresti prendertene una anche tu ogni tanto.
5: Di cosa?
4: Di pausa, Marti. Ma cosa c'è? Sei stanca, amore? Preferisci sdraiare?
5: No, no, no, tutto a posto. È che non sono abituata a questa nuova Lina.
4: Oh, Marghe, tutti cambiamo, tutti facciamo errori. Uno dei più grossi della mia vita, io ad esempio l'ho fatto sposando tuo padre.
5: Senza di lui io
4: no. Certo, adesso non fraintendermi, non che mi penta di te, ma lui mi ha reso la vita talmente impossibile. Simpatico, giocherellone, ma mai serio. E quella che risultava scontrosa? La bacchettona che ha sempre tutto sotto controllo? Io, ovvio. E questo ha pesato anche nel rapporto con te.
2: Però ha ragione Lina. Effettivamente il partner fa tanto. Infatti se io non vivessi con...
3: Ma fai silenzio. Pantera, te l'ho detto io.
5: Cioè senza papà tu saresti stata da subito più cool, libera, comprensiva. Niente corsi di ripetizione, balletto e pianoforte.
4: Oh, Marghe. Ma io non ho detto che avremmo fumato le canne insieme. Ma capisci, io sono figlia dei figli dei fiori. Sono cresciuta fra tazze di caffè sul bordo della vasca da bagno, amici di mamma in giro nudi per casa e fumo qua e là che scambiavo per tavolette di cioccolata. E Janis Joplin o altri
6: come questi in sottofondo.
5: A me piacciono.
4: Sì, ma erano il simbolo di una certa corrente di pensiero, libertà, idea di cambiamento, una nuova società. No, certo, era bello sentirli parlare la sera.
5: Quindi ma... com'è possibile che sei diventata poi...
4: Un mostro, eh?
5: No,
4: sì. Ma una bella so tutto io, con il palo in quel posto, puoi dirlo, Marghe. Io lo so cosa pensavi di me e anche i tuoi amici. Una palla al piede. Uno sclero di madre che poi è pure insensibile.
5: Beh, insomma.
4: Ma sai, Marghe, se tuo padre ci fosse stato, dico io, un minimo, no? Un minimo di responsabilità, di sostegno. Magari portarti, venirti a prendere. Anche solo andare a qualche colloquio lui invece di mandare sempre me. Direttore di scuola. Sì, della sua, certo, ma fuori da lì è un eterno bambino. Mai uscito dalla classe. Semplicemente cambiato di posto. E le serate di riunione? Tutte palle. Al bowling, con gli amici se ne andava. Capisci, Margherita? Io poi lo sospettavo, sapevo, ma per te, per noi, l'idea di una famiglia e non fare la madre sola come aveva già fatto la mia.
5: Oh, mamma, mi dispiace.
4: Ma non era, non è compito tuo, bambina mia. Tu eri, sei la figlia, la mia bambina.
5: Mamma, mi dispiace per questo casino e questo anche.
4: Margherita, tu non c'entri e non c'entravi neanche allora. Ero io quella cieca, con le fette di salame sugli occhi. E questo, la tua pancia, è quello che l'abita. Non siete affatto un casino, ma un regalo che ci ha aiutato a ritrovarci. E sono davvero felice.
5: Mamma.
4: E spero davvero che il tuo lui sia all'altezza. E che non ti rovini questa esperienza. Che siete davvero felici. Chiaro, finché siete minorenni, credo sia meglio viviate tu qui e lui con la sua famiglia. Ma dopo tutto quello che hai dovuto passare per colpa mia, una madre fallita, ecco cosa sono. Una fallita. Io vorrei almeno che la mia bambina, anzi la mia donna, tu sia felice.
5: Mamma, mamma, io devo dirti...
4: Sì, amore, devo dirti...
2: Non farlo, Margherita!
3: L'ha portata a volersi confessare. Ammirevole.
4: Amore, dimmi, qualsiasi cosa.
5: Lui non è che sia proprio minorenne.
4: Oh, meno male. Almeno uno di voi avrà la patente per poter portare i pannolini, andare in piscina in vacanza.
5: Ah, sì.
4: Spero almeno sia maturo, non come quello di qui sopra, non un eterno Peter Pan. Magari anche spericolato, che so io. E dai nonni, ancora i genitori?
5: Sì.
4: Ah, no, scusa, so che non volevi dirmi ancora nulla a proposito di lui.
5: No, ma comunque tu mi hai detto tutto.
4: Oh, fai quello che ti senti, amore, io non faccio stato.
5: Mamma, smetti di piangere. E non preoccuparti, lui c'è, non mi molla. I genitori non li ha più.
4: Oh. Poverino.
5: Eh sì, è maturo. Più maturo di... Sì, a dire il vero anche di papà.
4: Ah, meno male.
5: Anche perché è nato un mese prima.
4: Come?
5: Lo stesso anno.
4: Quindi lui... No, aspetta, ma... Non...
5: Da insegnante.
4: Papà, un mese prima.
5: No, non è papà.
4: Ah, meno male. Allora, credevo di morire. Insegnante, dove?
5: A scuola, la mia.
4: Aspetta, quindi... Oddio, io che pensavo alla mia mamma, con Janis Joplin e le canne. Forse...
5: E lo conosci.
4: Ho bisogno di un goccetto, scusami, Anzi, ma tu non fumavi le canne?
5: Mamma, rilassati, è un tipo a posto, è carino, è gentile. È Lucio.
4: Lucio? Lucio? Il prof? Lui?
5: Sì. Oh. Ecco. Oh. Ora siediti.
4: Aspetta. Respira. Respira. Ma sì, in fondo, Lucio. Ma perché no? Quindi, alla mia età circa, anzi no, 2 anni in più di me, con te 15 fanno 30 di differenza. Il bambino... Oh. Ma sì, Marghe, è fattibile. L'amore non ha confini, anzi, non esistono confini in amore. E chi se ne frega del controllo sul mondo? Finalmente io e te si ricomincia a vivere.
5: Mamma!
3: Ora però non la capisco più.
2: Sembra addirittura fatta.
4: Mi è venuta una super idea. Sai che cosa si fa? Si fa una bella cena. Tu, Lucio, Emerson e io. Così ci ambientiamo, conosciamo, scambiamo energie. Chissà, magari un giorno vivremo pure tutti insieme. Bene, allora, ordiniamo la cena. Che cosa ne dici? Anzi no, usciamo a cena. Si festeggia il Liberation Revelation Day delle donne strizzi.
2: Ai, ai, ai.
3: Ma...
2: Io sono senza parole.
3: Una cena. Ora proprio non la seguo più. Credevo sarebbe esplosa.
2: Anch'io. E a dire il vero l'avrei anche sostenuta. Insomma, lui è carino, ma non sa fare la respirazione preparto. Si comporta come un bambino, pulisce ogni 6 settimane la casa. Insomma, non è proprio il modello numero 1 per la nostra Margaret.
3: Eh sì, la vecchia Lina sarebbe salita al 5° piano col Kalashnikov.
2: Una cena?
3: E con il suo Emerson.
2: Mai sentita la sua voce.
3: Comunque, lui è sicuramente più giovane di lei. Cara Elisa, ne sentiremo delle belle. Quando hanno detto che faranno la cena?
2: Oddio, non l'hanno detto.
3: Aspetta, aspetta. Secondo me, se davvero hanno intenzione di farla...
6: Oh, Cristo, Mimì, una cena. Tra 2 giorni una cena con la madre di Marga e il suo compagno. Cristo, che situazione. Ma chi me l'ha fatto fare?
3: Ecco la risposta. Tra 2 giorni. Morire che non ne parlava con il gatto, quello.

La radiotelevisione svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. 17° episodio, Ma la mamma? Con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Lina, Jasmine Laurenti, Lucio, Claudio Moneta, Margherita, Margherita Saltamacchia. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

0: sanga mama yiza ya
1: The Lion Sleeps Tonight, il grande classico composto in origine in lingua Zulu, ma poi reso celebre dalla versione inglese e qui nella versione della cantante sudafricana Miriam Makeba. Esistono, pensate, centinaia di versioni di questo iconico brano, con oltre 150-170 interpretazioni registrate ufficialmente da artisti di tutto il mondo. La canzone ha cambiato titolo, lingua e arrangiamento nel corso di quasi un secolo. Il leone si è addormentato è il titolo della versione italiana.

Just Like the Breeze, del cantante Hendrix Eccol, del cantante argoviese Hendrik Eccol. Sono le 12:56 minuti, fra poco il radiogiornale delle 13, a seguire per concerto.ch saremo in compagnia di Barbara Tartari. Vi ricordo che in cappa dalle 17 in avanti anche questa sera ritroveremo Marco Pagani. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'Attualità Culturale, un caro saluto, state bene e a presto.

0: Il Marocco è fonte di ispirazione per numerosi scrittori, artisti e musicisti. Dal viaggio rivelatore per il pittore Eugène Delacroix, al soggiorno a Tangeri di Henri Matisse, fino alle trame letterarie tessute da numerosi scrittori, tra cui Mark Twain, Edmondo De Amicis e Truman Capote. E poi la Beat Generation, con tematiche nuove come l'esilio, la libertà e la sperimentazione. E anche nei brani di artisti come Brian Jones e Jimi Hendrix, le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato traccia. Se la narrazione di questo paese è stata a lungo altrove, in tempi più recenti una nuova generazione marocchina sta facendo sentire la propria voce. Il Marocco immaginato, a cura di Claudio Visentin. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Una notte di tuoni e saette tra Ticino e Nord Italia. Si calcola che siano caduti 10.000 fulmini in Calanca. Rinviati a domani i lavori di sgombero della strada che resta sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese. Il paesino di Randa è in stato di massima allerta per un ghiacciaio sul Bison che potrebbe staccarsi. Le sanzioni americane annunciate ieri non fanno paura. L'Iran vuole mostrarsi fermo mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi. E le tensioni geopolitiche mantengono alto il prezzo del petrolio, vedremo come mai il diesel cresce di più della benzina. Nuova task force per gestire la crisi dei migranti a Ceuta, il governo di Madrid affida il comando dell'exclave ad un suo ministro e chiede fondi di emergenza a Bruxelles. Allora, il maltempo di questa notte sulla Svizzera italiana in apertura, i temporali si sono abbattuti soprattutto sul Sottoceneri, ma la conseguenza maggiore la si registra nel Moesano, dove ieri sono state sfollate una quarantina di persone che risiedono ai piani di Verdabia, nord di Cama, e dove la strada della Calanca resta chiusa. Ce ne parla Luca Berti.
4: Le nuove piogge cadute nella notte su Ticino e Moesano non hanno causato danni di rilievo, ma in Calanca, come temuto, hanno bloccato i lavori per liberare la strada, allungando i tempi della riapertura. Sven Fehler è responsabile dei progetti del circondario 2 dell'ufficio tecnico dei Grigioni.
5: Purtroppo queste piogge non sono state favorevoli, ha piovuto abbastanza forte questa notte e questa mattina, per cui per motivi di sicurezza non si è potuto continuare lo spurgo della roccia. Naturalmente c'è stato anche già di nuovo un primo sopralluogo con il geologo e domani ne faremo un altro per verificare esattamente la situazione per riniziare tutti i lavori.
4: Lavori, lo ricordo, che prevedono la messa in sicurezza della parete di roccia sopra il maggiore franamento prima di poter iniziare a rimuovere il materiale che blocca le due carreggiate. Impossibile quindi fare previsioni sulla riapertura, anche perché venerdì sono previste altre piogge. Nel frattempo in mattinata sono potute rientrare a casa la quarantina di persone evacuate precauzionalmente ieri dai piani di Verdabio. La vasca di protezione è in fase di svuotamento. Temporali sono stati registrati anche in Ticino, fortunatamente però senza grandi conseguenze. Fatto salvo per la caduta di una pianta a Seseglio, anche i vari corpi pompieri ci hanno descritto una nottata tranquilla. Questo malgrado quantitativi di pioggia abbondanti su buona parte del Ticino.
6: Con i quantitativi più elevati rilevati nella zona del Luganese, del Ticino centrale e del Locarnese, dove abbiamo anche superato i 90 mm sull'intero periodo, che comunque si è concentrato in circa 12 ore.
4: A tracciare il bilancio della nottata è Cecilia Moretti di Meteo Svizzera. La nottata è stata caratterizzata soprattutto da numerosi fulmini.
6: Se guardiamo la scorsa notte abbiamo quest'alta concentrazione di fulmini, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, con un'alta densità di fulmini rilevati.
4: Moretti stima in totale 10.000 fulmini tra Ticino e zone italiane confinanti, una regione comunque nota per essere toccata più di altre da questo fenomeno.
3: E il villaggio di Randa in Vallese è in allerta massima, un ghiacciaio da tempo sotto osservazione potrebbe staccarsi nei prossimi giorni. Il crollo non dovrebbe però raggiungere le case. Le autorità esortano comunque la popolazione a non avvicinarsi alle zone di maggiore pericolo. Ce ne parla Ron Guidotti.
7: I movimenti del ghiacciaio sospeso sul versante est del Weißhorn stanno accelerando. Più giù c'è il villaggio di Randa, comune di circa 500 abitanti situato nella valle di Zermatt. Ieri sera le autorità comunali hanno innalzato il livello di allerta, vietando alla popolazione qualsiasi avvicinamento alla zona di pericolo delimitata. In questa zona, infatti, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle frane, che per il momento però non rappresentano un pericolo per le abitazioni, situate sì in un'area sotto stretta osservazione, ma fuori dalla zona di maggior pericolo. Anche se l'instabilità del ghiacciaio nella zona è conosciuta da tempo, l'estate particolarmente calda non ha di certo aiutato e sta avendo un impatto su tutti i ghiacciai. Lo scioglimento del ghiaccio e il disgelo del permafrost possono infatti indebolire le formazioni rocciose e renderle particolarmente instabili. Già nel 1991 Randa era stata protagonista di calamità naturali, era stata colpita da due enormi frane che hanno fatto crollare quasi 30 milioni di metri cubi di roccia sul fondovalle, seppellendo la frazione di Lerch e bloccando le vie di comunicazione per Zermatt.
3: E veniamo ora al processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo a Pontresina. Oggi si è continuato con le arringhe delle difese. Nel corso della mattinata ha preso la parola l'avvocato di uno dei due funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, accusato, come gli altri 4 imputati, di omicidio colposo plurimo. Proprio come coloro che l'hanno preceduto ieri, il difensore ha criticato il lavoro svolto dalla Procura retica e ha criticato la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Ha inoltre affermato che era il comune a dover garantire la sicurezza dei sentieri, mentre il cantone fornisce solamente valutazioni tecniche. Si continuerà con le arringhe anche nel pomeriggio. Ancora cronaca giudiziaria, ma in Ticino ora. A Lugano è comparso questa mattina alla sbarra un 51enne che in una decina di anni avrebbe filmato a loro insaputa alcune ragazze e donne. Inoltre, con 2 ragazze minori di 16 anni vicine alla famiglia, ci sarebbero stati anche degli atti sessuali. Da Palazzo di Giustizia, in diretta, ritroviamo Umberto Gatti.
8: Sì, buongiorno. L'uomo, questa mattina, al 51enne, in aula ha ammesso i fatti, tranne i contatti con una delle due minorenni. Si è detto pentito e che ora sta seguendo un percorso religioso che lo sta aiutando. In aula la fase di interrogatorio si è svolta molto lentamente a causa dell'atteggiamento dell'imputato, tra molti non ricordo, dichiarazioni ritrattate durante le domande del giudice Curzio Guscetti e in parte differenti da quanto aveva inizialmente ammesso in fase d'inchiesta. L'uomo avrebbe, nell'arco di 10 anni, filmato le parti intime, quasi sempre vestite, di alcune donne e conservato il materiale. I fatti più gravi però sono legati appunto alle due ragazze vicine alla famiglia e si sono svolti nel corso di diversi anni, quando queste erano tra gli 8 e i 13 anni di età. L'uomo in più occasioni si sarebbe mostrato a loro nudo, chiedendo di avvicinarsi, le avrebbe palpeggiate in diverse occasioni, mostrato loro del materiale pornografico e in un'occasione ha tentato di baciare una delle due ragazze. L'uomo è stato arrestato nel 2023 e ha lasciato il carcere dopo aver scontato quasi 4 mesi di carcerazione preventiva. È accusato di atti sessuali con fanciulli ripetuti, coazione, pornografia e violazione della sfera privata, oltre ad alcuni reati di natura finanziaria. Nel pomeriggio il dibattimento, che si svolge a porte chiuse per la natura dei reati contestati, entrerà nel vivo con l'analisi dei fatti più gravi e con questo ricedo la linea a Comano.
3: E noi passiamo all'attualità estera. Parlando dell'offensiva economica per soffocare l'Iran lanciata dagli Stati Uniti, che però non sembra intimorire Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha infatti già assicurato che l'Iran non si piegherà. Gli Stati Uniti, lo ricordo, hanno annunciato nuove sanzioni che colpiscono una 60 di entità, istituti finanziari, individui, imbarcazioni, che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e militari. E queste sanzioni prendono anche di mira settori chiave come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. In redazione Sofia Struppini.
9: L'Iran afferma di essere pienamente preparato a contrastare le nuove sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Per farlo ha in serbo un piano biennale. Il ministro iraniano dell'economia ha dichiarato che il cambio di strategia di Washington, che si traduce al momento con un'offensiva sul piano economico anziché militare, secondo lui porterà, citiamo, a un'altra sconfitta statunitense. Il piano per asfissiare economicamente l'Iran, presentato ieri dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, ha come obiettivo quello di isolare l'Iran. Tuttavia, come dichiarato dal ministro iraniano dell'economia alla TV di Stato, l'Iran è pronto a gestire le conseguenze di questa nuova offensiva lanciata dall'amministrazione Trump, che era attesa da tempo. Intanto gli iraniani stanno facendo i conti con l'aumento dei prezzi degli alimenti, minore potere d'acquisto e redditi più bassi. Quest'uomo residente a Teheran afferma che i prodotti lattiero-caseari sono diventati molto costosi e i prezzi salgono di giorno in giorno, al punto da scoraggiarne l'acquisto. Persone come me, dice, in pensione, ricevono un aumento di stipendio soltanto una volta all'anno, ma i prezzi continuano a salire.
3: E le nuove sanzioni americane non toccano al momento i paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare petrolio. Stiamo parlando ovviamente soprattutto della Cina, che gli Stati Uniti minacciano velatamente di voler colpire con sanzioni secondarie. Una misura che però non è ancora stata presa e noi ci siamo chiesti per quali ragioni, anzi lo chiedo direttamente a Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore da Taiwan.
10: Ma siamo soprattutto di fronte a un avvertimento, perché gli Stati Uniti colpiscono decine di società cinesi ma evitano il bersaglio davvero sensibile, cioè le grandi istituzioni finanziarie. Colpire le banche statali di Pechino significherebbe mettere direttamente in gioco l'accesso al sistema finanziario in dollari, aprendo un fronte molto più ampio. Washington in quel caso rischierebbe ritorsioni su temi sensibili come le terre rare, cruciali per elettronica, tecnologia e difesa, e conta poi la tempistica, perché tra meno di un mese Xi Jinping è atteso negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump e la Casa Bianca vuole evitare un'escalation prima del vertice. Lo dimostra anche la cautela su altri fronti, per esempio con il congelamento della vendita di armi a Taiwan. In Cina sono convinti che la minaccia delle sanzioni secondarie sarà usata come leva negoziale al summit, cioè in pratica Washington segnala a Pechino il rischio del mancato isolamento dell'Iran, ma per ora non cerca uno scontro frontale.
3: A questo punto, Lorenzo, vale la pena ricordare in che modo la Cina sostiene l'Iran.
10: Dunque, Cina e Iran hanno un'antica partnership che le ha portate nel 2021 a siglare un accordo di cooperazione strategica di 25 anni con Pechino, che prevedeva di investire fino a 400 miliardi di dollari nell'economia iraniana. Sin qui l'attuazione del piano è stata limitata e i legami sono forti soprattutto su due fronti. Primo, il petrolio, la Cina è il primo acquirente del greggio iraniano. Secondo, la tecnologia con possibili applicazioni nel settore della difesa. Dall'inizio della guerra diverse aziende private cinesi sono state accusate di forniture militari all'Iran. Nell'ultimo caso è emersa la possibile vendita di 400 lanciamissili antiaerei. Pechino ha sempre smentito, in realtà negli ultimi mesi ha ridotto il sostegno economico a Teheran, tanto che le importazioni di petrolio sono state tagliate del 40%. Sul piano diplomatico la Cina continua a chiedere dialogo, ma non si espone sui negoziati. L'obiettivo è salvaguardare sia i rapporti con l'Iran che quelli con i paesi del Golfo, dove Pechino ha molti interessi.
3: E intanto nel Golfo Persico continuano gli scontri. Una petroliera è stata colpita la scorsa notte nello stretto di Hormuz, sempre controllato dall'Iran. Il braccio di ferro sul petrolio e le conseguenti tensioni geopolitiche internazionali continuano a condizionare anche la vita qui da noi. L'esempio più lampante è il prezzo del carburante. E a crescere più della benzina è il prezzo del diesel. Un problema anche nell'ottica di un aumento dell'inflazione. Sentiamo Marzio Minoli.
11: Se da una parte è vero che la maggior parte delle automobili che circolano in Svizzera va a benzina, il prezzo del diesel dovrebbe preoccupare tutti. In media per un litro di benzina si pagano circa 2 franchi, per il diesel si supera facilmente la soglia dei 2 franchi e 20 centesimi. Deve preoccupare in quanto i mezzi pesanti che, ad esempio, portano le merci nei supermercati viaggiano a diesel, senza dimenticare l'utilizzo di questo carburante nell'agricoltura e nell'industria. L'aumento del suo costo, quindi, lo si ritrova poi nei prezzi dei prodotti finiti. Ma perché questa forte discrepanza con la benzina? È un problema soprattutto di raffinerie. In Europa si raffina molta benzina ma poco diesel, e una quota importante del diesel utilizzato nel mondo viene prodotto nelle raffinerie dei paesi del Golfo. Ora lo stretto di Hormuz è chiuso e diverse di queste raffinerie che hanno sede appunto nei paesi del Golfo sono state distrutte o perlomeno danneggiate dai bombardamenti, quindi c'è meno offerta, cosa che fa lievitare il prezzo. Oltre a questo bisogna aggiungere anche il fatto che la Russia, il secondo esportatore mondiale, sta togliendo dal mercato diesel a causa degli attacchi ucraini alle sue raffinerie. Oggi in Europa si consuma molto più diesel che benzina, ma riaprire raffinerie chiuse in passato non è cosa semplice. Inoltre, non è detto che ne valga la pena, visto che la tendenza è quella di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
3: Il governo spagnolo, il governo Sanchez, cambia strategia sulla crisi di Ceuta. Da oggi entra in funzione il comando unico sull'exclave spagnola. Il ministro Torres assumerà il controllo della città. La gestione congiunta tra governo e autorità locali riguarda in particolare i minorenni non accompagnati, che sono giunti in massa a Ceuta lo scorso 30 luglio e che la Spagna non può rimpatriare. È stato annunciato anche un sostanzioso piano di aiuti economici per la città. Redazione Bettina Müller.
12: Un comando unico per gestire la crisi di Ceuta con un coinvolgimento diretto del governo spagnolo. È la soluzione che chiedeva da tempo il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, e anche l'opposizione del Partito Popular. Soluzione a cui il primo ministro Sanchez si era finora opposto. Voleva sì sostenere le autorità di Ceuta, ma senza stravolgere la suddivisione dei poteri tra governo centrale e autorità locali. Su Ceuta il governo Sanchez aveva fatto 30, ma non 31. Dei circa 72.000 migranti marocchini che si erano improvvisamente riversati sull'enclave spagnola a fine luglio, la Spagna ne rimpatriò 70.000 in tempi brevissimi. L'impressione era quella di una crisi praticamente rientrata. In realtà ancora diverse migliaia di migranti, specialmente minorenni non accompagnati, vagano per la città, dormono per strada o nelle spiagge senza una collocazione precisa. Le strutture d'accoglienza della piccola città sono sovraffollate e la scorsa settimana il governo spagnolo ha annunciato la creazione di nuovi alloggi per 1.800 minorenni e il trasferimento di 500 ragazze, alcune tra i 10 e gli 11 anni, in centri in Spagna continentale, in strutture protette. La destra insorge contro queste misure d'accoglienza e chiede rimpatri immediati di tutti i migranti rimasti. Ma i rimpatri in massa di minorenni sono illegali in Spagna, come ha precisato il segretario di Stato per l'infanzia. Interviene dunque ora a Ceuta per il governo spagnolo Ángel Víctor Torres, ministro della politica territoriale ed ex presidente delle Isole Canarie, con ottimi contatti personali con tutti i leader regionali, incluso il presidente di Ceuta.
3: In conclusione vogliamo parlarvi della visita avvenuta ieri a Parigi del principe e leader dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Una visita che si è conclusa con l'annuncio di accordi commerciali e grandi investimenti in Francia, ma a fare notizie soprattutto la creazione di un nuovo parco divertimenti nella regione di Parigi. Sentiamo di cosa si tratta con Alessandro Grandesso.
13: Pippo, Topolino e Paperino dovranno cominciare a preoccuparsi, ma pure Asterix a Parigi sta per arrivare. Son Goku, l'eroe della serie Dragon Ball. Non stiamo parlando della trama di un film di animazione, ma di un nuovo parco a tema che sarà costruito a nord di Parigi e annunciato ieri direttamente dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron in occasione della visita del principe saudita Mohammed bin Salman. I due capi di Stato in effetti condividono la passione per i manga, che si è tradotta anche in un accordo per un investimento da 6 miliardi di euro con importanti ricadute per l'occupazione, visto che Macron in un messaggio sui social prevede la creazione di 20.000 posti di lavoro diretti e 80.000 indotti. Il nuovo complesso arricchirà l'offerta turistica in una regione che accoglie dal 1992 Disneyland e dal 1989 il parco d'attrazioni sull'eroe gallico. Quello di Dragon Ball invece sorgerà dove nel 1987 fu inaugurato Mirapolis, il primo impianto di questo tipo, ispirato alle fiabe e leggende francesi, che però chiuse 4 anni dopo. In ogni caso, il viaggio del sovrano saudita ha permesso anche di sottoscrivere un contratto da 500 milioni di euro per il metro di Riyadh, accordi con la piattaforma francese di intelligenza artificiale Mistral, varie collaborazioni sul piano culturale e soprattutto lo sviluppo di un nuovo terminal navale per quasi 400 milioni di euro sul Mar Rosso, diventato strategico con il blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i rischi legati alla guerra tra l'Arabia Saudita e lo Yemen.
3: Ed era questo l'ultimo servizio del radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
2: Lo sport.
14: Federica Brignone di nuovo sotto i ferri. Buongiorno da Omar Gargantini, rientrata a tempo di record dal grave infortunio ad una gamba patito alla fine della stagione 2024-2025 per conquistare due incredibili medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice italiana Federica Brignone continua ad avvertire dolore e quindi ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico con l'obiettivo di rimuovere la placca e fare una pulizia della zona con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Un intervento programmato già per questo pomeriggio, dopo il quale verranno comunicati i tempi di recupero della campionessa azzurra. Passiamo al calcio, dove è giornata di playoff nelle coppe europee, giornata che nel dettaglio prevede le prime tre partite valide per il ritorno di Champions, in palio la qualificazione alla fase a campionato. Le squadre svizzere torneranno invece in campo tutte giovedì, tra queste anche il Tuna, che ieri ha ufficializzato altre due partenze, un autentico fuggi fuggi generale dopo il clamoroso titolo di campione svizzero che ha portato nelle

0: 2026.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. In serata sui rilievi si formeranno dei cumuli con dei possibili rovesci isolati, specialmente al nord. Le temperature massime risaliranno attorno ai 25-28 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 26 agosto. E vi posso dire che, a parte qualche nube residua mattutina e gli ultimi rovesci sulle regioni orientali, in tutto il paese trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con qualche cumulo sui rilievi e l'arrivo di velature. Le temperature massime risaliranno attorno ai 28 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno, bentrovati da Barbara Tartari a concerto.ch. La puntata di oggi si apre con un omaggio alla musica scritta per la radio, questo mezzo di comunicazione così straordinario che ha rivoluzionato naturalmente anche il mondo della musica quando si rivelò tutta la sua potenzialità. Apriamo infatti con il secondo movimento Barcarolle dalla Radio Serenade di Claude Delvincourt. Una pagina graziosa, una suite intrisa di freschezza, una musica anche delicatamente francese, come dimostra questa Barcarolle dalla Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Barcarolle da Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Abbiamo ascoltato qui l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach. In realtà il programma di oggi ci consente di ricostruire brevemente la figura di Giorgio Bernasconi, musicista, direttore, ha sempre incarnato dei valori di generosità, solidarietà, anche responsabilità sociale, e la sua musica e la sua attività pedagogica erano davvero concepite come una missione collettiva. Era il 1999 quando diede vita a 900 passato e presente, considerato come un laboratorio con lo scopo di portare gli allievi selezionati del nostro conservatorio da un primo approccio didattico fino all'esito del concertismo. E questo ciclo resta, diciamo, il lascito più completo, più esemplare di questa carriera spesa al servizio dell'arte e della conoscenza musicale. Da questa rassegna di 900 passato e presente dell'edizione del 2001 vi proponiamo un'altra musica scritta per la radio. Si tratta di Ocho por Radio del messicano Silvestre Revueltas, un compositore che si è dedicato alla musica per il cinema e che è stato attratto fortemente dal mezzo radiofonico, e questa partitura ne è proprio la dimostrazione. Ocho por Radio, 8 musicisti che trasmettono alla radio. Un'opera affascinante, sottilmente umoristica, che noi ascoltiamo in questa interpretazione da parte degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti proprio da Giorgio Bernasconi.

Ocho Corradio, ottetto di Silvestre Revueltas, che abbiamo ascoltato attraverso l'esecuzione degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, diretti da Giorgio Bernasconi, risalendo ad una stagione, quella del 2001, di Novecento passato e presente. Eravamo all'Auditorio Stelio Molo della radio di Lugano. Giorgio Bernasconi fu davvero protagonista del rinnovamento musicale ticinese tra gli anni 60 e 70 e fu parte di una generazione decisiva per l'apertura alla musica contemporanea. Erano anni di grande fermento, parliamo di quella generazione del 61 che fu un vivaio di talenti musicali. Sono gli anni di Rocco e Saskia Filippini, di Chiara Banchini, Dario Müller, Fabio Schaub. E quindi proseguiamo i nostri ascolti sempre affidandoci agli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Qui ascoltiamo L'Homme et son désir, composto da Darius Milhaud in Brasile nel 1917-18. Una pagina che risente di una particolare disposizione scenica, strumentale anche, e ancora oggi l'opera risulta un unicum, soprattutto per l'uso moderno delle percussioni e anche del fischietto. L'Homme et son désir, per quattro voci e orchestra da camera, di Darius Milhaud.

Darius Milhaud, L'homme et son désir. Ancora gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi nel 2001. Dopo la formazione a Milano e a Friburgo, Bernasconi si affermò dunque come direttore, promotore della nuova musica in Italia, ma soprattutto in Svizzera, guidando ensemble di grande importanza, di grande rilievo, soprattutto a partire dal 1976, quando assunse la direzione del gruppo Musica Insieme di Cremona, succedendo peraltro a Fabio Schaub. Era un complesso specializzato nel repertorio moderno e contemporaneo. E rimanendo sulla musica del Novecento, andiamo ora al 1986. Ancora con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, nel Capriccio per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, due violini, viola, violoncello e arpa di Jacques Ibert.

Capriccio di Jacques Ibert con gli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana diretti da Giorgio Bernasconi. Eravamo nel 1986. Bernasconi era in quegli anni il direttore principale dell'ensemble Contrechamps di Ginevra, dove si è specializzato proprio nel repertorio del XX secolo. Ora il nostro percorso si sofferma sulla musica di Alfredo Casella. Ascoltiamo Pupazzetti, composizione del 1915, sono 5 pezzi, nati come pezzi pianistici a 4 mani e poi orchestrati nel 1920. Il tema principale è quello della marionetta, diffuso nella cultura simbolista ed espressionista, e trattato qui da Casella con grande leggerezza, con sarcasmo, mettendone in luce sia l'aspetto meccanico, ma anche quello magico, un po' emotivo. Ascoltiamo dunque Pupazzetti, sempre con Giorgio Bernasconi alla guida degli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana.

Pupazzetti, 5 pezzi facili per pianoforte a quattro mani arrangiati per piccola orchestra. Alfredo Casella, qui interpretato dagli studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana e naturalmente da Giorgio Bernasconi, a cui stiamo dedicando questo percorso. Chiudiamo il nostro viaggio musicale con la musica di Franco Casavola, esponente di spicco del futurismo musicale italiano. Tra i brani orchestrali spicca questa fantasia meccanica che mette in risalto timbri ispirati proprio alle macchine ed eseguiti nelle serate futuriste. Qui ascoltiamo l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Giorgio Bernasconi.

0: una produzione RSI dedicata alla musica futurista con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Giorgio Bernasconi. Questa era la Fantasia meccanica per orchestra di Franco Casavola. Con questo chiudiamo il nostro percorso musicale dedicato alla figura di Giorgio Bernasconi. Grazie ad Alissa Nembrini per la sua programmazione, grazie a voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, il programma contiene dosi massicce di creatività. Se assunto regolarmente può favorire la rovina di Giovanni Allevi. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ah sì,
2: Ma poverino.
1: Può essere. Sì. C'è l'avvertenza. È l'Ufficio Federale della Sanità.
2: Cosa gli vuoi dire? Hanno deciso così,
1: va bene. Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
2: Ben trovato Sergio. Questa appunto è Babilonia, la sottolineo anch'io. Ne sono molto orgoglioso. Vedo ascolti meravigliosi e come sempre non siamo soli.
1: No, abbiamo il piacere oggi di ospitare una violinista che vogliamo introdurre però perché insomma è un nome importante. Al punto che Franz Schubert ha scritto un lied per lei.
2: Apposta.
1: Sì.

0: Pensa come la sapeva lunga Franz Schubert, sì, nel 1826 l'ha scritto.
1: Tu sai che io sono abbastanza allergico ai Lieder, eppure in questo caso apprezzato.
0: Ah sì? Sì. Beh, una novità. Elenco Deutsch 891, in questo caso Philippe Jaroussky, la voce, Jérôme Ducrot al pianoforte e Silvia Mandolini, la nostra ospite. Buongiorno.
2: Buonasera.
1: Ti era giunta voce che Schubert aveva dedicato questo pezzo a te?
2: Io vi ringrazio di aver pensato a questa presentazione, un onore.
0: Non ti è mai successo, credo.
2: No, di solito era la poesia.
0: Finalmente, dopo tanti anni, Schubert ha capito cosa serviva questo lead. Perché,
1: esatto, infatti, noi abbiamo chiuso un cerchio.
0: Sì.
1: Allora, tu fai tantissime cose, hai un legame col Canada?
2: Sì, sono nata e sono cresciuta in Canada da genitori romani.
1: E già lì hai cominciato a fare cose con la musica?
2: Sì, la mia formazione è proprio a Montreal, la mia città, sono francofona del Canada, nel conservatorio, la scuola anche elementare, dove subito strumenti a orf, claves, pianoforte, flauto dolce, poi violino e così di seguito al conservatorio. E il conservatorio è stata, diciamo, veramente la mia formazione, la mia vita è iniziata lì.
1: E quando sei tornata poi invece, anzi, o sei venuta in Italia?
2: Sì, l'Italia è stata sempre la mia ossessione da quando avevo 10 anni.
0: Un ritorno alle origini.
2: Da bambini facevamo dei viaggi negli anni 80, venivamo a trovare i nonni e le zie a Roma e era veramente, l'innamoramento era come la sindrome di Stendhal e le nostre zie ci facevano vedere cose meravigliose come le tombe etrusche di Tarquinia.
1: Poi sappiamo bene che la città dove sei nata, Montreal, è bellissima, però c'è questo piccolo particolare che da settembre ad aprile sta quasi sotto zero.
2: Sì,
1: sempre, no?
2: Veramente, questo è vero, un canadese credo subisce un grande trauma col freddo, infatti arrivando in Italia per i primi anni non volevo sentir parlare della neve, veramente,
1: certo.
2: Non potevo, sono arrivata 30 anni fa e mi ricordo proprio quel giorno, sono arrivata a Milano alla fine del 94, in quei giorni di dicembre, subito dopo il Sant'Ambrogio, qualche fiocco di neve e la gente era eccitata e mi diceva: guarda Silvia, la neve, hai portato la neve, e io pensavo no, non voglio la neve. È veramente terribile. Oggi dopo 30 anni quasi,
1: hai fatto pace?
2: Mi piace molto, mi manca, immagino,
1: ecco,
2: il silenzio quando ci sono le grandi nevicate, dei passi che scricchiolano e quando c'è veramente anche nella città, perché Montreal comunque adesso posso dire che è una bella città, un tempo forse non ci pensavo, quando la città è molto vivace, animata, ma non si sente niente perché è tutto cotonato. Questo sì, mi manca, sono i veri flashback dell'infanzia e della vita.
0: Ma ti capita di tornare?
2: Torno molto spesso, soprattutto fino a pochi anni fa sono tornata almeno 2 volte all'anno perché ho avuto per 20 anni un duo con una pianista del quale ho scelto un brano da farvi ascoltare. Sono tornata molto spesso, ci tenevo, non ho mai saputo decidere. In realtà sono venuta in Italia perché l'ossessione era grande, sapevo da quando ero piccola che volevo vivere qui. Poi è successo un po' come un pretesto, quando è accaduto è come se vivessi un viaggio per tanti anni, almeno 20. È forse il proprio dei figli di immigrati che non c'è.
1: Sì, di sentire questa doppia anima.
2: Sì.
1: Beh, noi abbiamo aperto con Schubert che ha dedicato un pezzo a Silvia, sentiamo un'altra dedica.

0: A chi?
1: A te, no, giusto, appunto, l'abbiamo non, appena detto.
0: Non alla nostra ospite, che no, peraltro lo meriterebbe, no. No, in questo caso no, ma noi andiamo a cercare brani qui, Silvia, che hanno proprio un nome e un cognome, cioè si
1: nel
0: riferiscono
1: titolo
0: a una persona, quindi sono una dedica esplicita. In questo caso, sì, beh, è un collegamento quasi automatico quello tra David Bowie ed Andy Warhol.
1: Sì, no? Abbastanza.
0: A livello, sì, diciamo, estetico, in, sì, qualche modo. Ma i due in realtà si sono incontrati così, in modo randomico. L'incontro vero e proprio avvenne nel 1971, quando Warhol non era più in realtà al centro, diciamo, dell'arte contemporanea. Beh, l'influenza della gang di Warhol su David in realtà fu enorme, sollecitò il suo lato trasgressivo, e anche il look, no? Il look di David Bowie deve molto a Andy Warhol e alla sua visionarietà. Ascoltiamo il brano che per l'appunto si intitola Andy Warhol, tratto da un disco proprio di quell'anno, del 1971, dal titolo Hunky Dory, e tra l'altro in quel disco c'è anche Song for Bob Dylan, magari ascoltiamo in un'altra occasione.

0: Beh, diciamo che il mondo è pieno di foto di pop star e rock star tu per tu con il divo della pop art, appunto Andy Warhol, ma non ce n'è una con David Bowie, eppure lui ci teneva tanto al punto da scrivere questo bel pezzo.
1: Dedicargli una canzone.
0: Sì, sì, sì. Che succede?
1: Succede come sempre a questo punto che noi tendiamo un agguato al nostro ospite. Sì, abbiamo trattato bene fino ad ora, ma adesso, cara Silvia Mandolini, cominciano i guai. No, allora chiariamo, non è così. Ti stiamo per fare un regalo, un regalo sonoro, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano, però in questo caso senza introdurlo, nel senso che non ti diciamo di chi si tratta, ma allo stesso tempo non ci interessa assolutamente che tu identifichi
0: non è un quiz,
1: l'autore,
0: ecco.
1: Eccetera. No, vogliamo semplicemente invece che tu ci dica l'emozione che ti ha regalato, se te l'ha regalata.

0: Allora, Silvia.
1: Molto bello, interpretato magnificamente, anzi, sentendo come suonano queste persone ho voglia di suonare insieme a loro, di suonare questo pezzo. Grande cantabilità, complessità nell'armonia, ispirato a diversi stili anche, oltre che naturalmente il più evidente che...
0: Beh, in realtà sì, perché c'erano in gioco un grande bandoneonista argentino, Dino Saluzzi. C'era un grande quartetto classico, ovvero il quartetto Rosamunde, e la loro collaborazione è stata un po', diciamo, certificata dal punto di vista discografico dall'ECM, che sta come casa discografica un po' al confine tra i mondi e tra gli stili. E devo dire che ti abbiamo proposto questo ascolto anche perché, caro Sergio, lo confesso, io ho ascoltato Silvia Mandolini poche settimane fa per la prima volta, proprio in una serata dedicata prevalentemente al tango,
1: sì,
0: con tra l'altro un fisarmonicista, in quel caso non un bandoneonista, ma comunque ho capito che era una falda, diciamo, che poteva emozionarti, perché è evidentemente un mondo che hai frequentato.
2: Si è emozionata, direi, poi ascoltava a occhi chiusi, quindi
0: sì.
1: Sono stata fortunata di incontrare questo fisarmonicista, Antonio Macaretti, e insieme le cose spesso capitano per caso. Ovviamente nella vita di ogni musicista classico suonare il tango, quello di Piazzolla, che è stato veramente popolarizzato moltissimo da Gidon Kremer, grandissimo violinista, e lui la musica di Piazzolla per noi strumentisti classici ce l'ha proprio offerta, e quindi è diventato, non voglio dire una moda, non mi piace dire questa parola, ma una corrente, ecco. Quindi tutti noi desideriamo avere la fortuna di suonare questa musica e quella di Piazzolla, e un giorno è capitato. Certo, si tratta sempre di trascrizioni, perché non c'è niente di scritto per violino e fisarmonica. Gidon Kremer stesso ha riarrangiato.
0: E per certi versi anche quello è il bello, no? Perché diventa una cosa diversa.
1: La possiamo adattare alle nostre formazioni, e sì, è un abbandono meraviglioso. Quando si fa tanta orchestra o ci si deve concentrare su una direzione per fare il nostro mestiere, quello che scegliamo, è una liberazione suonare anche il tango dopo tanto rigore classico. Cioè, è rigoroso anche il tango, perché...
0: Ma in un modo diverso, evidentemente, una disciplina che ha altre coordinate.
1: Sì, è una grande disciplina, e mi è capitato nel 1999 di suonare con il gruppo Tango 6 di Milano. Era per quel famoso capodanno fra il 99 e il 2000, quello che chiamavano il Millennium Bug, e ho fatto questa fortuna incredibile, però dovevo imparare a suonare questi tanghi tradizionali col violino, e mi ricordo di aver detto a Roberto Alvarez, che era come è stato in quel momento il mio maestro in quella situazione, il concerto era a Torino, io gli ho detto: mi sembra difficile quanto Mozart suonare, perché come diceva Valerio, sì, ci sono dei codici incredibili, per esempio l'anticipazione è tutto codificato, è stato difficile e bellissimo, e poi mi è ricapitato.
0: Tra l'altro adesso, cara Silvia, devi farci ascoltare un brano tuo dove suoni tu, per cui non sei solo chiacchiere distintivo, ma, come dire, devi mettere in pratica quello che ci stai raccontando dal punto di vista anche del tuo percorso. Il primo ascolto che ci hai portato, da dove arriva?
1: Ho scelto di suonare un pezzo del compositore Serge Arcurie. Serge Arcurie lo conobbi nel 1991 e subito siamo stati legati di un fortissimo amicizia, un fortissimo legame, fino alla fine della sua vita. Ho chiesto spesso a lui di scrivere per me, era un punto di riferimento, come un guru, come abbiamo spesso quando siamo giovani, abbiamo bisogno costantemente di un maestro. È come se fosse uno dei miei maestri di musica. Serge Arcurie ha scritto, su richiesta dell'Orchestre Baroque de Montréal, l'Orchestra Barocca di Montréal. Allora anche i gruppi barocchi erano, per ricevere i finanziamenti dovevano anche commissionare un pezzo contemporaneo, almeno per quel periodo, i primi anni 90, e quindi a Serge Arcurie è stato chiesto questo pezzo che ho suonato in prima esecuzione assoluta.
2: Ma quindi col violino barocco?
1: E no, io per quell'occasione ho scelto di tenere le mie corde di budello, ma parte del gruppo aveva almeno due corde su quattro di budello e la frequenza 415. In questo caso naturalmente si è ispirato al concerto grosso, il primo movimento, il secondo, il terzo, ma con degli scatti di velocità come in un concerto grosso di Handel, però sempre con il linguaggio Arcurie, Serge Arcurie.
0: Naturalmente noi ne ascolteremo un frammento consistente e non vediamo l'ora. Adesso hai fatto crescere l'attesa, cara Silvia.
1: Il direttore si chiama Joël Tifo, il direttore di questo ensemble Orchestre Baroque de Montréal.
0: Ascoltiamolo.

0: Il violino di Silvia Mandolini e con l'Orchestra Baroque de Montréal. Ci ricordi il titolo e l'autore?
1: L'autore è Serge Arcurie, il titolo è Episodi, al plurale.
0: Interessante, sì. Anche perché non è mai veramente atonale, questa cosa sembra,
1: no.
0: Ma poi va a finire insomma in regioni confortevoli anche all'orecchio.
2: È vero. Io vedo nel tuo affollatissimo curriculum una serie di orchestre importanti anche in Italia, solo riferendosi anche solo all'Italia.
0: Tra
2: l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a Torino, l'Orchestra dell'Arena di Verona, il Teatro Comunale di Bologna, naturalmente, dove fai parte.
1: Sì, stabile. Sono stabile dal 2008.
2: E l'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste.
0: Beh, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
2: Beh, insomma.
0: Pure. Il meglio.
2: Proviamo a farci raccontare cos'è per te la vita da orchestrale, nel senso più invitante.
1: Comincio dicendo che anche la vita di freelance, di libero professionista, è così che immaginavo la mia vita quando sognavo nell'adolescenza la vita. Mi immaginavo passare da un'orchestra all'altra, così viaggiando. Devo dire anche andando a vedere i balletti quando ero sempre poco più che adolescente, andavo a vedere le Grand Ballet Canadien, avevo degli amici più grandi che già facevano i primi lavori nell'orchestra dei Grand Ballet. Mi ricordo nettamente una volta, ero molto lassù, in piccionaia diciamo, e volevo tuffarmi nella buca perché sentivo che quella era la vita più meravigliosa. Mi sentivo che volevo essere lì con le cose che succedevano sul palcoscenico, che la vita di buca era così ispirante, faceva sognare, quello diciamo nella fantasia. Poi arrivata in Italia, sì, prima di arrivare a finalmente trovare un posto stabile, ho veramente goduto moltissimo di conoscere tanta gente, cambiare orchestra, e dunque la vita d'orchestra è veramente bellissima. È una vita estremamente densa di emozioni quando si arrivano a affrontare sinfonie dal grande repertorio, specialmente per me del repertorio romantico, per esempio nelle grandi orchestre, e quello che sappiamo forse suonare meglio. È una vita di grande lavoro, di grande sforzo, ma di grande sprigionamento di emozioni e di lavoro ben fatto.
2: Vedo che continuiamo comunque anche nonostante tu ci stai raccontando in questo momento l'Italia, il tuo lavoro in Italia, tornando anche in Canada, in particolare a Montréal.

0: Dunque, quest'artista, classe 1979, io la chiamerei Ariane Moffat, se avesse una T finale, ma ne ha due. Quindi chiedo consiglio.
1: Sì,
0: cioè, è scritto
1: subito.
0: Così, vedi?
1: Ah, Moffat.
0: È sempre Moffat. Cambia nulla. Per cui potremmo metterne altre cinque.
2: Esatto, sì.
1: Mi dispiace non conoscere, non essere preparata, ma io direi Moffat con due T, però...
0: No, allora diciamo Moffat.
2: Vabbè, sì, diciamo,
1: però,
0: poco importa in realtà.
1: Spero di non sbagliarmi.
0: Non è un problema. Anche per io avrei detto:
2: possiamo fare un referendum?
0: Sì,
2: con tutti gli ascoltatori.
0: Apri il televoto.
2: Apriamo il televoto.
0: Sì,
2: vai.
0: Sì, può essere. Beh, Montréal era dedicato a lei.
1: Grazie. Non sempre c'è il suo lei quando si ritorna, però.
2: È vero. Non sempre.
0: Sì,
2: però.
0: Ma dentro.
1: Sì, infatti, grazie per questa canzone. Si ritorna sognando. Sognando a Montréal, mi è sempre piaciuta molto la mia città.
3: Voci audaci.
0: No, pensavo fosse la scuola elementare di Montréal.
2: Si è aperto. Sì, in effetti ogni tanto abbiamo anche questo tipo di intrusioni. Speriamo oggi di evitarla, ma non è detto.
0: Non lo so, perché è comunque una voce audace.
2: Questa è una voce audace e quella che arriva soprattutto perché arriva da Tuva. Ogni tanto questa rubrica ci porta verso Tuva. Ci sarà un motivo, perché là effettivamente hanno una tecnica vocale molto particolare. Il canto
0: si riconosce
2: di
0: anche subito.
2: Ora, visto che sei mio amico, ti chiedo di pronunciare il nome dell'artista.
0: Lo sapevo, io in realtà ti aspettavo al varco.
2: Sbagliato.
0: Ora te la cavi da solo, perché è lunghissimo. Arakcha Bahir è l'ultima però.
2: Amir Dajevic.
0: Bravo.
2: Vai.
0: Bravissimo.
2: Qui canta di un'aquila nera, Black Eagle, Ezir Kara, e lo canta naturalmente, potrebbe essere anche il canto di Babele questo qua, ma a un certo punto c'ha una voce un pochino più tenue, comunque sulle alte, ma poi arriva anche un po' di canto di gola, e questa è la musica di Tuva.

0: com'è?
1: Se ne va così.
0: Se ne va così. Io ho sempre l'impressione, quando ascolto i musicisti di tuba, che è meglio non farli innervosire.
1: Sì, sì, c'è qualcosa di minaccioso, sì, in realtà.

0: Beh, nostra ospite oggi Silvia Mandolini, potevamo farci mancare un brano col mandolino?
1: Ma,
0: direi di no, sì. Era un capriccio però di Paganini.
1: Esatto, almeno
0: che credo
1: quello
0: abbia riconosciuto subito. Dor Guidon Amran al mandolino, un vero virtuoso. Li ha incisi tutti, per Dynamic, se volete, trovate il disco.

0: Pare che nel 1944 Monk gli diceva al cantante Charlie Beamon: voglio dedicarti questa composizione. E lui rispondeva: beh, non c'è bisogno. Well, you needn't è il titolo infatti di questo standard. Mi spiace averlo sfumato, questo era l'originale, naturalmente.
1: Sì, peccato mortale, ma sappiamo che in realtà stiamo entrando dentro una rubrica che si occupa proprio di questo, delle reinterpretazioni creative.
0: Sì, e non mi piace chiamarle cover, soprattutto una reinterpretazione come questa, firmata da Cyril Aimé, intanto è cantata, quindi già questo la distanzia molto, e poi l'arrangiamento è davvero geniale, secondo me, con André Moignard, tra gli altri, alla chitarra, da Let's Get Lost del 2016.

0: It's over now, it's over now, it's over now, it's over now. Don't wanna see, don't need a row. You had your day, your matinee, you had to stray. You know they say you're gonna play, you gotta face, so find a way out. You say that you'll try, well you needn't. You say you won't lie, well you needn't. You're starting to cry, well you needn't. It's over now, it's over now.
1: Cyril Aimé, cantante franco-dominicana, trapiantata poi a New Orleans, nel 2016 ha pubblicato Let's Get Lost con, tra le altre cose, questa bella versione di Well You Needn't.
2: Molto bella, che ci porterebbe verso la fine della puntata se non fosse che la nostra ospite ha ancora un regalo per noi.
3: È un regalo sicuramente anche per me ricordarmi di questo bellissimo momento quando Giorgio Magnanensi, compositore di Bologna, però è emigrato in Canada nel 99. Giorgio Magnanensi aveva tutta la sua vita italiana, era anche assistente di Donatoni all'Accademia Chigiana a Siena e insegnava contrappunto, credo, e composizione a Parma, quindi era italianissimo, ma la vita l'ha portato a Vancouver, dove comunque ha continuato a fare il mestiere di direttore, compositore, professore. Io l'avevo conosciuto a Milano suonando con Nuove Sincronie, dirigeva il gruppo, e subito è scoppiata una grandissima amicizia, tutta fatta appunto di musica, di improvvisazione, di esperimenti. Giorgio Magnanensi è un altro di questi guru che ho avuto, maestri di musica, e che ancora oggi per me è molto ispirante. Quindi questo pezzo è stato commissionato dal duo che ho avuto con Brigitte Poulin, pianista canadese che vive a Montreal. Abbiamo iniziato insieme a lavorare nel 94 e fino a circa il 2015 abbiamo commissionato a Giorgio e l'abbiamo fatta in prima esecuzione assoluta sicuramente a Montreal, Toronto e Vancouver, ma in questa occasione vi do la nostra più bella versione, che è ancora quel bellissimo giorno, un ricordo bellissimo della Biennale di Venezia. A Venezia tutto è bello. Questo è per violino e pianoforte preparato, il titolo per essere fresco, questo bellissimo titolo che ho riletto le lettere che ci siamo scambiati quando lo stava scrivendo nel 2005 a Vancouver. Lui abita in un'isola ma lavora a Vancouver, quindi 2 ore di traghetto, su questi lunghi spostamenti in traghetto fra il lavoro e la sua casa, ricordando le voci dell'Italia, i colori, i sapori, i profumi e il vento, tanto vento che provava su questo traghetto ferry, oppure anche nelle nostre vite fra Europa e America, amici, ricordi. Bello, questo è proprio dedicato a noi e spero che ci sia il tempo di arrivare fino alla cadenza. C'è una piccola cadenza molto divertente per violino, speriamo che ci sia il tempo nella trasmissione.
1: Ci arriveremo volentieri.
3: Lo speriamo.
2: Ci arriveremo volentieri, quindi Vancouver, ma anche Venezia, ma anche Bologna con Silvia Mandolini, che abbiamo incontrato, che ringraziamo per esserci venuta
1: grazie
2: a trovare.
1: Davvero.
3: Sono io che vi ringrazio, è stato un onore e una gioia.
2: Anche per noi, e noi tra l'altro ci ritroviamo fra una settimana, sembra incredibile, ma è così.
1: No, è così, io ci
2: è
1: credo.
2: Così. Tu ci credi,
1: sì,
2: va bene.
1: Sì, sì.
2: Voi nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli outsider siamo tutti noi, in cerca di autenticità e crescita personale. Ogni caduta diventa un'opportunità per rinascere più forti e consapevoli. Ascoltiamo artisti che, lontani dal successo per il successo, perseguono la loro vera arte e credono il proprio capolavoro, arricchendo giorno dopo giorno le loro vite.

Ilaria Pastore è una cantautrice, musicista e formatrice musicale attiva sulla scena indipendente italiana. Laureata in composizione e arrangiamento presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è anche attiva nel mondo del teatro, dove collabora come autrice di musiche originali, performer e musicista in scena, in progetti che intrecciano parola, corpo e suono. Accanto al suo percorso artistico sviluppa da anni un'intensa attività educativa come formatrice in ambito musicale per la prima infanzia. Ha pubblicato 3 album di brani originali, Nel mio disordine del 2011, Il faro, la tempesta, la quiete del 2016 e Stato di grazia del 2025. Ecco un primo esempio della sua musica, Sto cuore, un singolo pubblicato nel 2024 e scritto da Ilaria Pastore insieme a Niccolò Ferrari, che ne ha curato anche la musica.

La protagonista di oggi, la nostra outsider, è un'esplosione di talento. Talento declinato in vari modi e modalità. Ilaria infatti si muove con destrezza e grazia tra la miglior canzone d'autore italiana, il teatro e la musica contemporanea. È anche insegnante AIGAM, che sta per Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Lei si dedica ai più piccoli, la fascia che arriva fino ai 6 anni. La sua ricerca artistica spazia tra ensemble classici, è infatti voce del Tudip Ensemble, quintetto composto da clarinetto e clarinetto basso, violino, fisarmonica e chitarra acustica, che propone un repertorio italiano dagli anni 20 agli anni 80, riarrangiato in chiave contemporanea. Alla musica d'autore in senso stretto, anche se l'aggettivo stretto su di lei calza veramente molto stretto. La sua musica ha un che di internazionale. La sua voce affascina fin dai primi ascolti, così precisa e nello stesso tempo empatica. Quando canta le bellissime parole che scrive, riesco a seguire esattamente il corso della sua narrazione e questa è una dote dei grandi cantautori e delle grandi cantautrici. Ci siamo incrociati in vari festival e ogni volta ha sempre immediatamente catturato la mia attenzione, sia il suo modo di suonare la chitarra, sempre originale nella soluzione degli accordi e nella gestione del tempo che a volte si inerpica, sempre con fluidità, su soluzioni dispari, sia la sua voce e i suoi testi che si srotolano come fili di seta su melodie molto ricercate, mai banali. La musica italiana avrebbe davvero bisogno di un'artista così completa, così talentuosa, in grado di rapirci e portarci con un abbraccio sonoro nelle sue canzoni. Ma questo è il talento degli outsider, di noi outsider, di cui Ilaria fa parte di diritto. Ilaria Pastore, signore e signori, rientriamo nella sua musica.

0: Questa era La Sufficienza, canzone inclusa nell'album Stato di Grazia della nostra outsider di oggi, Ilaria Pastore.
1: Ilaria, grazie di essere con noi, io nutro una stima per te enorme e, come chiederò a tutti gli ospiti, chiederò di fare una piccola, come dire, analisi di un aspetto riguardante noi outsider che ti sta a cuore.
2: Beh, sicuramente mi viene spontaneo agganciarmi al brano che avete appena ascoltato, perché La Sufficienza è un po' un manifesto di libertà, cioè di occupare il proprio posto piacevolmente, e anche essere outsider può essere piacevole. Con questo voglio raccontare che vivo di musica da tanti anni, non è facile, però è possibile. È chiaro che essere collegati out può far sembrare di essere chiusi fuori, in realtà quello che può accadere è di chiudersi dentro di sé a cercare l'arte che vuoi creare. Questa è una grande opportunità che non tutti hanno, soprattutto se fanno parte magari del mainstream. Molti artisti rischiano di perdere questo. Invece quello che ho cercato di fare in questi anni, anche attraverso questo disco e questo brano, che diciamo mette in evidenza un po' il piacere di essere se stessi, che è una cosa che si prova a volte, non si prova sempre, è stato anche quello di aiutarmi a stare bene in questo posto dove comunque è possibile esprimersi, dove c'è la possibilità anche di mettere mano alla propria musica con estrema libertà. Questo disco mi vede come arrangiatrice, no? Per la prima volta mi sono detta, ma perché no? Certo. So scrivere, so scrivere e immaginare la musica, vediamo cosa succede. Quindi oggi essere outsider non vuol dire essere fuori, secondo me. Dipende tanto da quello che senti tu, da quello che tu vuoi, dalla musica che fai. Può essere semplicemente essere dentro un altro posto.
1: Certo.
2: Accessibile comunque a tutti. Quindi esistono anche persone che vanno a cercare artisti apparentemente posti fuori, ma fuori da cosa? Dall'accessibilità semplice. Però in realtà esistiamo, per fortuna è così. Prima era più difficile esistere a prescindere. Oggi invece è possibile esistere come? Attraverso la produzione della propria musica, la diffusione. Un programma come questo ha scelto di parlare di noi, cioè, e non di altri. Quindi qualcosa succede, ecco.
1: Esatto, poi possiamo dire che il succedere, quindi il successo, la popolarità, è un aspetto del mondo artistico, perché poi esiste anche quello che si riesce a far succedere, no? Bianciardi diceva che successo è il participio passato del verbo succedere.
2: Esatto.
1: Quindi fuori, out, molto spesso si riesce a far succedere delle cose che dentro forse non ci sarebbe permesso.
2: Questa è una verità. Insomma, adesso diciamo anche la presenza dei social, di tutti gli artisti, di tutti appunto i livelli, chiamiamoli così, che poi non sono livelli di capacità ma di popolarità, mostrano anche le loro fragilità. Quindi non è sempre rose e fiori essere in un mainstream, anzi abbiamo visto negli ultimi anni tanti confessare la difficoltà di restare dentro regole che di fatto ti fanno diventare qualcosa che non sei. Ecco, questa è una grande possibilità per noi, restare noi stessi attraverso la nostra musica. Cioè, questo per me è un senso di compimento importantissimo.
0: E noi a questo punto, ed è un grande piacere, facciamo succedere la musica di Ilaria Pastore. Cosa ci presenti?
2: Allora, oggi ho scelto di presentare un brano pop a cui tengo molto e che racconta la storia d'amore, di un amore sano. Quindi ci sono milioni di canzoni d'amore. Questa racconta di due che decidono di lasciarsi festeggiando, quindi è il manifesto dell'amore vero, quello che si slega dai ruoli nella coppia. Non è sempre necessario stare assieme per continuare ad amarsi. Questo sarebbe una rivoluzione incredibile, come non è sempre necessario essere in radio tutti i giorni per essere ascoltati, no? Cioè, l'amore si cerca quella forma giusta e sana per noi, e dico sempre che in una vita non è così scontato vivere un amore sano, e quindi presento Sì, lo voglio.
0: Ilaria Pastore, quindi, dal vivo per noi con Eusebio Getuglio.

0: Eusebio Getuglio al basso e basso synth accompagnava qui Ilaria Pastore, che naturalmente ringraziamo per
1: grazie.
0: Questo brano live.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Ilaria, evviva le outsider come te.
0: Evviva.
1: Oh, sì, evviva, lo dico. Grazie a tutti.
2: Ciao.

0: 211 a tutte le autopattuglie.
1: Qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
0: Fazioli, mi sente?
1: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
0: Detective, ancora un anglismo.
1: Sì, diciamo investigatore, indagatore.
0: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia,
1: sì,
0: dalla
1: sì. Sì, ma non divaghi.
0: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
1: Acciuffare? Una bella parola.
0: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo De Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
1: Non è certo un cold crime.
0: Fazioli, per favore.
1: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
0: De Cataldo, si ricordi, è armato, di penna, e meticoloso.
2: Un attimino.
0: La nuova stagione
2: lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.

0: Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese in una zona economica libera controllata da paesi terzi. La Federazione Russa non intende delegare la gestione dei suoi territori. Mosca ha inoltre nuovamente definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio ieri da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni in ottobre-novembre della forza multinazionale. Il Qatar giudica unilaterali le sanzioni contro l'Iran e sostiene la via della mediazione. Il Ministero degli Esteri ribadisce l'importanza di riaprire lo stretto di Hormuz e disapprova i tentativi di Teheran di coinvolgere i paesi vicini dopo gli attacchi. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha intimato alla Turchia di rilasciare l'oppositore Osman Kavala in carcere dal 2017. Ha inoltre ordinato di risarcire con oltre 110.000 euro il filantropo condannato nel 2022 per avere tentato di rovesciare il governo. Proseguono gli sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Nelle scorse ore è approdato oltre un centinaio di profughi. In mattinata anche al largo dell'isola greca di Creta è stata tratta in salvo un'ottantina di persone. Tutti erano salpati dalla Libia. Atterraggio imprevisto questa mattina per un aereo Swiss diretto da Chicago a Zurigo. Il Boeing, con 238 persone a bordo, ha fatto scalo alle Azzorre a causa dell'odore pungente che ha provocato leggeri malori a 5 passeggeri e a un membro dell'equipaggio. Le cause del problema sono ancora ignote. Per il ritorno in Svizzera è stato organizzato il trasporto con un altro velivolo. Lo rende noto la compagnia che ha cancellato il rientro negli Stati Uniti previsto in serata da Kloten con lo stesso apparecchio. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi.
1: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
2: 15:34 minuti, 44 secondi. Buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. In apertura subito il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, che è come sempre lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Ed ora il sommario di oggi. Abbiamo un altro incontro d'estate, lo avremo per tutta questa settimana, anche perché poi a partire da lunedì prossimo ci sarà un nuovo palinsesto di Montmartre, che ve lo anticipo inizierà alle 14:30 e che sarà un po', diciamo così, scompaginato, ma vi tengo un po' la sorpresa per settimana prossima. E appunto un incontro d'estate oggi con un chitarrista, compositore, cantautore e sound artist argentino, nato a Buenos Aires nel 1964, che abita a pochi passi dal confine svizzero, a Menaggio, sul lago di Como. Si tratta di Sergio Fabián Lavia, insegnante peraltro di chitarra al Conservatorio della Svizzera Italiana e anche direttore artistico del Festival Internazionale Chitarristico di Menaggio, che è una bella occasione per andare a sentire diversi virtuosi della sei corde e che appunto sta aprendo i battenti proprio in questi giorni. Chiaramente ne parleremo approfonditamente. Poi continueremo nell'ascolto della nostra serie estiva curata questa settimana da Barbara Tartari e che porta come titolo Il tempo della maturità. Si tratta di 5 compositori del Novecento con sfide relativamente alla longevità e alla terza età. Questo è il programma di questa serie di approfondimenti tratti anche dalla programmazione culturale per quest'anno 2026 della Fondazione Cini di Venezia, una istituzione molto prestigiosa che appunto ha scelto il tema della longevità per gli incontri di quest'anno. danno. I protagonisti di questa sera, di questa serie sono Arnold Schönberg, che abbiamo ascoltato ieri, e abbiamo Igor Stravinsky oggi, tra l'altro insieme a Massimiliano Locanto, professore associato di storia della musica all'Università degli Studi di Salerno, e ancora nei prossimi giorni Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Dmitri Shostakovich e ancora Gianfrancesco Malipiero. Ma cominciamo con un percorso musicale che ho preparato per voi oggi, dedicato alla musica in solitaria. È un tema che mi piace molto, no? Perché chiaramente i musicisti, quando affrontano i percorsi in solitaria con il loro strumento, devono fare sempre uno sforzo di sintesi e anche di particolare intelligenza musicale. Ed è il caso di un genio della fisarmonica, qual è Richard Galliano, che recentemente ha pubblicato un disco che si chiama Around Gershwin, e dove propone tutta una serie di composizioni da lui elaborate e trascritte attorno appunto al tema di Gershwin. E vi faccio ascoltare la bellissima trascrizione che ha fatto della celebre pavana per un infante defunta di Maurice Ravel, Richard Galliano.

Una composizione molto celebre di Maurice Ravel, ovvero la Pavana per un'infanta defunta, qui trascritta ed eseguita alla fisarmonica dal grande Richard Galliano in un disco della Pentatone pubblicato 2 anni fa, nel 2024, dal titolo Around Gershwin. Ed ora proseguiamo in questo percorso in solitaria andando ad ascoltare la chitarra di una chitarrista di Budapest che si chiama Sofia Boros e che ha pubblicato, mi pare, 3 dischi per la celeberrima etichetta ECM. Nel 2013 esce con questo lavoro dal titolo In Otra Parte. Vi voglio far ascoltare una bella e insolita trascrizione, elaborazione di un brano di Vicente Amigo, grande chitarrista di flamenco, tra i più grandi in assoluto, con un tono totalmente contrario, diciamo un po' allo spirito flamenco, ovvero molto meditativo e delicato. Si chiama Callejón de la Luna, un vicolo della luna, per chiaramente per la chitarra sola, elaborata dalla stessa Sofia Boros. Ascoltiamola.

Molto interessante la lettura di Sofia Borosh di questo brano di Vicente Amigo, Callejón de la Luna, inciso per AECM su un disco del 2013 dal titolo En otra parte. Proseguiamo il nostro percorso nelle voci, come dire, voci musicali in solo, con un grande pianista dei nostri tempi. Si tratta di Tigran Amansian, che in un disco della Non-Sash del 2017, Nancy and Top Server, registrava appunto un percorso in solo con pianoforte e altri strumenti a tastiera, e vi faccio ascoltare questo brano molto bello, secondo me, dal titolo Marcos and Marcos.

È molto interessante il percorso jazzistico di Tigran Amassian, un pianista, anche cantante, e infatti appunto si sente questa sorta di percussione che lui utilizza con la voce appunto per accompagnarsi, diciamo realizzare una ritmica mentre suona al pianoforte. Classe 1987 secondo me è una delle figure più interessanti del jazz, un jazz però molto, come dire, contaminato, come si dice, attraverso la musica tradizionale, le musiche tradizionali del suo paese, dell'Armenia, l'uso di modalità, insomma, quindi un contesto del tutto particolare, molto affascinante secondo me. Questo era un disco della Non Sash del 2017, Ancient Observer, Marcos and Marcos è il titolo della composizione che vi ho fatto ascoltare. Concludiamo ora, prima degli incontri d'estate, insieme a Sergio Fabian Lavia, con un ultimo brano e questa volta il bandoneon di Dino Saluzzi. Abbiamo cominciato questo percorso con la fisarmonica e concludiamo con uno strumento un po' affine, Dino Saluzzi, argentino. Questo fa anche un po' da ponte appunto all'incontro d'estate di oggi, perché Sergio Fabian Lavia appunto è un chitarrista, compositore argentino, diciamo nato in Argentina, anche se abita, come dicevo prima, a Menaggio, a pochi passi dal confine tra la Svizzera e l'Italia, sul lago di Como. Ascoltiamo appunto di Dino Saluzzi un percorso in solo, un album ECM del 2020, album è il titolo, e vi faccio ascoltare questa milonga, secondo me molto bella e poetica, un po' come in generale nel percorso musicale di Dino Saluzzi. Secondo me cuenta la vita a seconda di ciò che la vita mi racconta, in sostanza. Ascoltiamo quindi Dino Saluzzi.

0: Grande poesia nelle note del grande Dino Saluzzi, Albores è il titolo dell'album del 2020 da cui abbiamo ascoltato questa Según me cuenta la vita, secondo di ciò che la vita mi racconta, una bellissima e poetica milonga. Bene, l'Argentina di Dino Saluzzi ci porta adesso al nostro incontro d'estate con un altro chitarrista, compositore, musicista argentino che risponde al nome di Sergio Fabián Labia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Chitarrista, compositore, cantautore, sound artist, nato a Buenos Aires, di origine italiana, insegnante di chitarra al Conservatorio della Svizzera Italiana. Stiamo parlando di Sergio Fabián Lavia, nostro ospite di Incontri d'Estate di oggi. Buongiorno Sergio, ben ritrovato a Rete 2, eccoci qua.
1: Buongiorno Claudio.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo ascoltato la tua chitarra in solo in questo brano che si chiama Paulinho Lemos, no? E oggi parleremo con te della tua esperienza musicale, anche di una cosa che riguarda la stretta attualità, proprio perché in questi giorni si svolge la nuova edizione, ovvero la 18ª, pensate un po', edizione del Festival Internazionale di Chitarra a Menaggio sul Lago di Como, quindi a pochi chilometri dal confine. Tu sei l'ideatore, il direttore artistico di questo festival, quindi direi di cominciare a entrare subito nel vivo degli appuntamenti. Ce n'è già stato uno, però da stasera poi, diciamo, il festival si apre con tutta una serie di appuntamenti di diversi contesti musicali, ma naturalmente legati alla chitarra. Raccontaci in generale come è nata questa idea del Festival Chitarristico di Menaggio e come si è evoluta nel corso degli anni.
1: L'idea del festival è quella di, mediante lo strumento chitarra, cercare di coinvolgere diversi stili, diversi modi di fare musica, diverse culture musicali che utilizzino lo strumento. E allora è nato con pochi concerti fino ad arrivare all'attualità, che sono in 6 giorni facciamo 11 concerti. Anche ha avuto momenti che abbiamo fatto, per esempio l'anno scorso, addirittura 14 concerti concentrati in pochi giorni, che sono certe volte c'è il doppio concerto, sì, addirittura il triplo concerto.
0: Certo, allora entriamo nel vivo quindi del programma di quest'anno. Quali saranno le novità, le sorprese, cosa potremmo aspettarci, ecco, dai tanti appuntamenti che si snodano da questa sera? Ripeto, c'è già stato un concerto sabato scorso, ma da questa sera fino alla conclusione, che sarà sabato prossimo 29 agosto.
1: Allora, alcuni degli appuntamenti diciamo particolari per noi come festival sono quello di, per esempio, la chitarra portoghese, che è la prima volta che ospitiamo questo bellissimo strumento. Mm-hmm. Questo, diciamo, è una novità per noi, come anche un altro concerto che secondo me è particolare, è quello del duo Talisman, che chiuderà il festival, dove abbiniamo la chitarra e anche la danza. Mm-hmm. Poi ci sono altri concerti, diciamo, dell'Armenia, Spagna, arriverà anche l'ensemble di chitarre della Svizzera, diciamo c'è tanta varietà anche quest'anno.
0: Certamente, ascoltiamo un brano e dopo ce ne parli.

0: È una sonorità davvero molto interessante. Sergio Fabian Lavia, che cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato un classico del fado, della musica portoghese, che si chiama Verdes Anos, che è stato anche la colonna sonora di un film importante di Paulo Rocha. Il compositore è Carlos Paredes, è un grande nome della musica popolare portoghese, era anche un grande virtuoso della chitarra portoghese, che era quel suono lì metallico che sentiamo di questo strumento meraviglioso che caratterizza il fado. Vuoi che ti dica gli interpreti, che erano proprio, saranno gli ospiti del nostro concerto di dopodomani, del giovedì? Allora, la chitarra portoghese c'era Luis Coelho, e chitarra classica Eudoro Grade. Tutte e due ovviamente artisti portoghesi.
0: Appuntamento quindi nel contesto del Festival Internazionale di Chitarra di Menaggio, appunto l'abbiamo detto, dopodomani alle ore 21 a Villa Vigoni a Loveno di Menaggio, uno dei tanti appuntamenti che caratterizzano questo festival che, come dicevamo poco fa Sergio, è giunto alla 18ª edizione. Ma regaliamoci ancora un ascolto e dopo viriamo verso la tua personale attività musicale.

0: Risonanza d'Oriente sicuramente in questa musica, ma Risonanza d'Oriente è anche il titolo di un concerto, sarà nell'ultima serata del Festival di Chitarra di Menaggio, sabato 29, no? Quindi Sergio Fabian Lavia, lascio a te raccontarci di questo concerto con queste sonorità del tutto particolari.
1: Questo è un appuntamento importante dentro del festival perché infatti il nome Risonanze d'Oriente coinvolge musiche del Mediterraneo orientale, dell'Europa balcanica e l'idea è anche un po' simbolica di riunire musiche che sono di origine anche palestinese, di origine ebree, diciamo in un momento così caldo di quel territorio. Abbiamo voluto fare un concerto proprio nella piazza di Menaggio, dove un trio di giovanissimi artisti italiani residenti però in Olanda hanno diciamo questo repertorio dove ecco, c'è la convivenza di queste culture. Allora è un po' gran bella musica e anche un po' di simbolismo di pace, no? L'incontro di culture.
0: Certo, quindi una bella serata quella di sabato, perché ci sarà questo concerto alle 18 in Piazza Garibaldi, poi un duo flauto e chitarra, Marco Rainelli e Marco Brusa, rispettivamente appunto al flauto e alla chitarra, al Lido, a Menaggio alle 21, e poi si concluderà, lo dicevi prima, con il duo Talisman, sempre al Lido, a Menaggio, alle ore 22. Questo per concludere questo percorso dei tanti concerti che caratterizzeranno la 18ª, diciamo prima, edizione del Festival Internazionale di Chitarra di Menaggio, di cui tu, Sergio Lavia, sei il direttore artistico. Ma abbiamo ancora un po' di tempo per chiacchierare insieme e vorrei passare a questo punto alla tua attività musicale.

0: Sergio Fabian Lavia, lasciamo i suoni, i tuoi suoni, e entriamo nel vivo appunto della tua attività musicale. Innanzitutto, che cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato un brano per chitarra con elaborazione elettronica che si chiama Pieza, che è brano, Pieza uh-huh. Para chitarra, sì. Che dopo ha una continuazione col flauti con anche degli interventi elettronici un pochettino più potenti. Diciamo, questo è l'inizio di questo brano.
0: Ecco, raccontaci qualche cosa di più, da dove tratto e qual è il percorso di questa musica?
1: Allora, questo è un brano che, nella quale io cercavo principalmente nelle risonanze dello strumento chitarra, diciamo, l'ispirazione del brano, perché è un brano molto, diciamo, essenziale, con pochissimi materiali, però che valorizza molto lo strumento chitarra, le risonanze, che sono al punto di essere tutte segnate in partiture, diciamo, se chiede del chitarrista uh-huh. che faccia, non solo che suoni le note, ma che faccia risuonare le armoniche di determinate note. E poi questo è stato rinforzato con una elettronica molto delicata. Il brano è un brano che ho iniziato a scrivere molti anni fa e che è stato, diciamo, selezionato da una regista per utilizzare, partendo da questo brano, le idee di questo brano, utilizzarlo per la musica di un docufilm.
0: Dici qualcosa di più su questo docufilm.
1: Ok, allora, il docufilm è stato appena, diciamo, è stata la prima a Buenos Aires la settimana scorsa, uh-huh. Si chiama Vado in America, e mi è piaciuta l'idea di portare, di condividere con voi questo, questa musica, perché questo docufilm, l'argomento è di una famiglia, la famiglia Righetti, che si è trasferita in Argentina, negli anni 1870, e c'è tutta una storia di fotografie che ha ispirato questo film, no? Allora c'è questo rapporto fra il Ticino e Buenos Aires, che sono due posti dove io frequento, e la regista è di Buenos Aires, però è una coproduzione svizzero argentina, perché è stato prodotto in Argentina e poi prodotto della Peak Film di Nicola Geni di Lugano.

0: Sergio, tu da tempo coniughi i suoni della chitarra classica, che è il tuo strumento, naturalmente, con il mondo dell'elettronica, no? Fai anche uso di software molto particolari, no? Che ti aprono delle porte per una serie di, diciamo di così, di percorsi musicali e anche di timbri differenti. Raccontaci qualche cosa di più, come hai avvicinato il mondo dell'elettronica legata alla chitarra.
1: La partenza della chitarra, la cosa che più mi interessa, più mi è sempre piaciuto anche da bambino, diciamo, della chitarra era questo mondo sonoro, timbrico e delle risonanze. E allora, dopo quello che io ho cercato nell'elettronica, è come una specie di prolungamento e sviluppo di queste caratteristiche strumentali. E allora, con l'elettronica ho potuto aggiungere, diciamo, frequenze più acute, frequenze più basse, lo spazio, dinamica e ovviamente timbri e suoni molto nuovi, no? Diciamo che la chitarra non può dare, che l'strumento acustico non può dare, però le elaborazioni partono sempre dallo strumento e questo collegamento lo mantengo, diciamo, per tenere come una specie di piede a terra e allo stesso tempo dare una omogeneità nelle sonorità anche elettroniche che possano collegarsi bene con lo strumento acustico.
0: Certo. Tu utilizzi peraltro un software, no? Molto, molto noto nell'ambiente della musica elettronica, no? Dici due cose, perché è molto interessante e molto curioso anche, perché è un software che ti permette, è uno strumento di composizione e di interazione, no? Con la musica, dico giusto?
1: È un strumento molto potente e allo stesso tempo molto bello perché non condiziona per niente all'artista, a livello che il software che si chiama Max è un software che alla fine è una pagina in bianco dove l'artista può crearsi il suo contesto musicale, artistico, diciamo, crearsi i suoi propri strumenti. C'è la possibilità di fare un po' di programmazione anche a livello con sistemi grafici, diciamo, è un software di programmazione, ma pensato per un musicista. È vero che comunque ci vuole dedicarsi un po' per poter dominarlo, per poter almeno interagire. Dominarlo è una parola molto grossa, perché è molto ampio, molto ampio.
0: Certo. Oltretutto, ecco, abbiamo dimenticato una cosa, che nel contesto del Festival di Chitarra di Menaggio ci sarete anche voi, intendo, con la voce, il flauto e le percussioni di Dilene Ferrasco, oltre che essere tua compagna nella vita, è anche la tua compagna musicale da tanti anni. Torniamo sulla tua musica, dopo ne parliamo un attimo.

0: Saudalgia, questo è il titolo del vostro concerto, che è anche l'unione di due termini, se non sbaglio, no, Sergio Fabian Lavia?
1: Sì, della parola saudade brasiliana, e nostalgia, che si può capire come nostalgia, no? In italiano. Sono due parole che vicine ma non uguali, e che messe assieme, per me, per il mio mondo simbolico, certo, davano un po' l'idea di quello che voglio fare a livello sonoro.
0: Certo, del vostro progetto. Venerdì 28 agosto, ripeto, a Menaggio, al Lido di Menaggio, alle ore 21:30. Insieme a te c'è Dilene Ferrazza, lo dicevamo poco fa, voce, flauto e anche percussioni. Che cosa suonerete nel contesto di questo concerto, Sergio?
1: Allora, beh, prima voglio dire che il flauto che si sentiva era quello di Dilene Ferraz, in quelle musiche che stiamo sentendo di questo film.
0: Certo.
1: E allora sentiremo alcune sonorità come quelle che stavamo ascoltando, dove c'è un po' di esplorazione con l'elettronica, con le musiche del Brasile, dell'Argentina, diciamo questo viaggio fra il popolare di questi due paesi, e andando verso l'astrazione un po' più che valorizza il suono puro. Il concerto sarà anche realizzato in quadrifonia, allora anche questo è un elemento bello per un festival della chitarra, diciamo che sì, è un valore aggiunto, credo, no?
0: Certo, assolutamente. Bene, Sergio, allora noi ripetiamo: Festival Internazionale della Chitarra a Menaggio, quindi veramente molto vicino, a pochi passi dal confine di Porlezza, insomma, quindi raggiungi molto facilmente. Questa sera si parte, c'è stata un'anticipazione sabato scorso, l'abbiamo detto prima, questa sera si parte con Spagna, America e il Sud, il titolo del concerto di questa sera, e dopo tutta una serie di appuntamenti che potete facilmente trovare sul web, su internet, digitando appunto Festival Internazionale di Musica di Menaggio, giunto, come dicevamo, alla 18ª edizione. Quindi, che dire, Sergio, grazie per essere rimasto con noi, tanti auguri per la perfetta riuscita del festival e anche del vostro concerto. Ci lasciamo andare ancora con alcune note della tua musica, e che dire, in bocca al lupo, buone cose e buona musica.
1: Grazie Claudio, grazie a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era Sergio Fabian Lavia, ospite di Incontri d'Estate di oggi, che è chitarrista, compositore e anche, come prima dicevamo, direttore artistico del Festival Internazionale di Chitarra di Menaggio sul Lago di Como. Quindi tante occasioni per andare a sentire della musica eccellente da qui fino a sabato, da questa sera fino a sabato, e facilmente sul web troverete il programma dettagliato con tutti i concerti digitando su qualsiasi motore di ricerca Festival Chitarristico di Menaggio. Bene, siamo all'ultima parte della nostra puntata di Montmartre. Vi ricordo che domani per Incontri d'Estate avremo un pregevole cantautore, ovvero Tony Bungaro, e ora invece la seconda parte di un ciclo di trasmissioni curate dalla nostra Barbara Tartari dal titolo Il tempo della maturità, scusatemi. Cinque compositori del Novecento e le sfide della terza età. Appunto, la longevità è il tema di questo ciclo, che è anche la programmazione culturale del 2026, dell'anno in corso della Fondazione Cini di Venezia. Oggi, insieme al professore associato di storia della musica all'Università di Salerno, Massimiliano Locanto, si parla di Stravinsky. Un saluto da Claudio Farinone.

0: Igor Stravinsky è stato indiscutibilmente uno dei più grandi compositori del Novecento. Se Schoenberg mette radicalmente in discussione i presupposti della tradizione, portando alle estreme conseguenze la crisi del linguaggio tonale, Stravinsky entra in dialogo con il passato, rielaborandone e trasformandone gli stilemi in un diverso modo di intendere la modernità. Igor Stravinsky ebbe una lunga e movimentata vita. Morì a 89 anni dopo vari spostamenti, dalla sua Russia a Parigi, poi la Svizzera, l'America e infine Venezia, che elesse come sua dimora finale. All'indomani della sua morte, avvenuta il 6 aprile del 1971, la città si apprestò a ricevere con commozione le sue spoglie, per poi deporle sull'isola di San Michele, dove oggi riposa accanto alla tomba dell'amico Diaghilev. Per soffermarci sulla figura di Igor Stravinsky, oggi abbiamo con noi il musicologo Massimiliano Locanto, professore associato di storia della musica all'Università degli Studi di Salerno, ha conseguito un dottorato di ricerca in filologia musicale all'Università di Pavia, proprio con una tesi sulle composizioni seriali di Igor Stravinsky. E oggi ci guiderà in questo affascinante percorso. Buongiorno professor Locanto, ben ritrovato a Rete 2.
1: Buongiorno a voi.
0: Professor Locanto, vorrei partire da alcuni dati biografici che ci mostrano come la vita di Igor Stravinsky sia stata ricca di stimoli, movimentata proprio fino agli ultimi anni della sua vita, caratterizzando quindi anche tutta la sua produzione musicale.
1: Beh sì, intanto diciamo che Igor Stravinsky è vissuto molto a lungo, morto alla soglia dei 90 anni, aveva 89 circa, e soprattutto ha avuto una vita molto movimentata, ha vissuto in vari luoghi e poi ha avuto un forte radicamento nei posti in cui ha avuto la possibilità di vivere. Lui nel 14 lascia praticamente definitivamente la Russia, scoppia la guerra, lui si trovava già in Svizzera e quindi non può più tornare. E infatti poi non fa più ritorno, tranne una puntata nel 62 addirittura, quando lo invitano in Unione Sovietica per un incontro ufficiale, e quindi a quel punto resta invece dal 14 in poi sempre in Svizzera, dove resterà fino al 19-20 circa, e poi si sposta in Francia, in varie città, poi definitivamente arriva a Parigi, dove diventa parigino decisamente, si inserisce pienamente nel milieu culturale parigino e via discorrendo. E poi nel 39 invece di nuovo lascia la Francia per spostarsi agli Stati Uniti, dove trascorrerà il resto della sua vita e anche una parte molto lunga. Muore nel 71, forse la parte anche più lunga rispetto a quella francese, è piena di anche avvenimenti meno noti rispetto a quelli che il pubblico solitamente conosce, che risalgono al periodo parigino fondamentalmente, o periodo in cui lui ancora era in Russia, ma faceva spesso le tournée con i ballet russi di Diaghilev a Parigi. Però sono avvenimenti quelli americani molto importanti per la sua vita, perché in quegli anni lì lui, a parte continua a scrivere delle composizioni anche molto importanti, sebbene magari meno conosciute, ma poi rielabora un po' tutto il suo passato e scrive una serie di testi in collaborazione con il suo factotum, segretario, direttore d'orchestra, nonché ghostwriter Robert Kraft. Scrive una serie di testi che in Italia sono meno conosciuti, ma numerosi, e solitamente noi conosciamo le Cronache della mia vita e la Poetica musicale, che sono i suoi testi più noti, scritti invece nel periodo precedente, il periodo tra le due guerre. E questi invece testi dell'ultima parte americana sono stati tradotti solo per metà in italiano, ma sono molto importanti perché vediamo quello che più ci interessa, le riflessioni di un compositore ormai anziano su tutta la sua produzione, su tutta la sua carriera, ma anche su un mondo, anzi su tre mondi possiamo dire a questo punto, che lui attraversa effettivamente tre mondi: la Russia, da dove proviene, la Svizzera e la Francia, in cui trascorre la parte centrale della sua vita nel periodo tra le due guerre, e poi infine gli Stati Uniti. Ed è interessante perché ci sono delle riflessioni che riguardano sia l'età molto avanzata, ma anche questa condizione di come lui stesso si definisce, doppio emigrato, cioè uno che è emigrato 2 volte. E quindi c'è un senso di anacronismo, anche se poi su questo poi c'è da dire che si tratta di una strategia, quella di porsi fuori dal tempo per restare in realtà al passo coi tempi, ma allo stesso tempo anche di essere sempre in una condizione di emigrato.
0: Sono nato fuori dal tempo, nel senso che per temperamento e talento sarei stato più adatto alla vita di un piccolo Bach, vivendo nell'anonimato e componendo ordinariamente per un bel definito servizio liturgico e per Dio. Ho resistito alle intemperie del mondo in cui sono nato, resistito bene, si dirà, e sono sopravvissuto, seppur non incorrotto, al mercanteggiare di editori, festival musicali, case discografiche, pubblicità, compresa la mia, direttori e critici, e a tutti i malintesi circa l'esecuzione, che ormai si porta dietro la parola concerti. Il piccolo Bach, però, avrebbe composto il triplo della musica che ho composto io.

0: Questi sono i pensieri dello stesso Igor Stravinsky, tratti dal suo testo Pensieri di un ottuagenario. E qui ritroviamo alcune riflessioni che abbiamo già anticipato. Professor Locanto, ritroviamo quel senso di anacronismo che è tipico nel pensiero di Stravinsky e che, come accennava lei, ci fa riflettere sull'idea del tempo che scorre, sulla sua, in qualche modo, resistenza al mondo esterno. Risulta in qualche modo una posa per l'ottuagenario in questione, oppure proprio di un senso reale di lontananza?
1: Sì, assolutamente è una posa. Noi dobbiamo considerare che questi scritti, gli scritti con Robert Craft, cominciano nel 59 e vanno avanti nei 5-6 anni successivi, sono scritti il cui scopo principale è quello di riallinearsi alle avanguardie postbelliche. Fondamentalmente la questione principale, il problema principale sia di Robert Craft che di Stravinsky è questo. La musica ha avuto dei cambiamenti importanti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Stravinsky ha in mente soprattutto le generazioni dei giovani compositori seriali, ha anche un rapporto con loro, ha un atteggiamento strano, nel senso che è un atteggiamento di timore anche, di perdere il timone, come dire, dell'avanguardia che in qualche modo quando era in Francia aveva sempre mantenuto. E sa che il rischio è quello che la sua produzione del periodo cosiddetto neoclassico, del periodo centrale, venga visto come un ferro vecchio dalle nuove generazioni e che invece si orientano su tecniche compositive anche, ma più in generale su un'estetica completamente diversa, anzi per certi versi opposta proprio a quella che lui aveva rappresentato. E quindi come fare, come risolvere questo problema? Quella della porsi fuori dal tempo per restare al passo dei tempi, io la riassumerei con questa formula, è un po' una strategia. Come dire, io vi mostro che sono al passo dei tempi perché, ad esempio, ho adottato anch'io le tecniche seriali, sono in grado anch'io di comporre musica diversa da quella che ho composto fino a pochi anni fa, riesco comunque a capire il vostro linguaggio, riesco a parlarla anch'io, però io comunque resto un po' al di sopra o al di fuori di tutto questo perché io ho visto anche quello che c'era prima e quindi c'è questa frase che comincia sono nato fuori dal tempo, eccetera, eccetera. Questo paragone con Bach, ovviamente per prendere un compositore che anche alla sua epoca era un po' anacronistico, no? Sappiamo che è stile galante, abbiamo le avvisaglie, ci sono diversi elementi che fanno già apparire la sua musica, come dire, appartenente a un mondo che sta per trascorrere, eppure poi questo compositore resta, in virtù di che cosa? Della sua grandezza, della sua capacità di essere indipendente, no? Dalle mode dei tempi e dalle tendenze del singolo momento.

0: Professor Locanto, vediamo come Igor Stravinsky abbia avuto modo di riflettere sulla sua scrittura. Come riguarda al suo passato, alla musica composta nei precedenti periodi della sua vita?
1: Eh sì, questo è molto interessante. Secondo me è il dato e l'aspetto più interessante dei suoi ultimi scritti rispetto a quelli del periodo centrale, perché la riflessione del tempo era stata filosoficamente molto importante negli scritti, perché con l'aiuto dell'amico pensatore Piers Uscinski, Stravinsky, come è noto, aveva messo in gioco una visione del tempo in cui c'era una sorta di dicotomia tra due differenti tipi di tempo che si incarnano nella musica. E la sua musica è un tempo cronometrico, un tempo oggettivo, non tanto un tempo soggettivo, quindi qualcosa che era in linea col tipo di musica e con lo stile musicale che lui prediligeva in quel periodo, e anche con quel senso di immobilità, lasciatemi dire un po' una cosa suggestiva, questa immobilità movimentata, nel senso che c'è un grande senso ritmico, anche quindi molto cronometrico, molto rigoroso, molto poco soggettivo e aperto a inflessioni di tempo che cambiano, ma nello stesso tempo una sensazione del tempo che non scorre, una sensazione del tempo immobile. Quando invece lui riflette sulle sue opere precedenti, scritti americani con Robert Kraft, dice delle cose molto interessanti che poi si ritrovano anche in qualche modo nelle sue composizioni di quegli anni. Fondamentalmente lui rilegge le sue opere del passato nell'ottica di un tempo immobile che non scorre e le paragona alle sue opere recenti, dove invece a suo avviso c'è un tipo di movimento nuovo. Parla proprio di un movimento, c'è qualcosa che si muove. È un po' strano perché noi in realtà che ascoltiamo queste composizioni dell'ultimo periodo troviamo innanzitutto un dato, che sono molto più brevi, sono molto più concentrate nel tempo, ma questo non contraddice affatto la sua idea, anzi la conferma. E se noi consideriamo ad esempio le partiture, appunto quelle neoclassiche, ma anche quelle del periodo russo, troveremo lunghissime frasi musicali in cui sembra veramente il tempo non scorre perché ci sono questi famosi ostinati, queste ripetizioni continue, poi sottilmente variate, sottilmente articolate, con slittamenti di accento, con asimmetrie, però ci sono queste tecniche basate sull'ostinato che sono molto importanti. Nelle ultime composizioni si ritrova anche questa tecnica in realtà, ma non per creare delle campate temporali così ampie, è tutto molto più rapido, si svolge tutto molto più rapidamente e quindi l'ascoltatore ha più l'impressione di poter capire il percorso complessivo, no? Il processo della composizione, quindi retrocede un po' il senso di immobilità e di stasi, per il quale Stravinsky, tra l'altro, è stato anche noto e anche celebrato da alcuni esegeti, anche criticato soprattutto Adorno, penso, per questa sua incapacità di portare avanti il tempo della musica, che era la sua cifra. E invece adesso comincia a prevalere, se non altro a emergere, invece una sensazione di tempo che si muove all'interno della composizione musicale. Ci sono numerosissimi spunti nei suoi ultimi scritti che al contempo rileggono il passato, dicendo ad esempio, ma io non potrei più scrivere musica come quella lì dove il tempo sembra fermarsi, e nello stesso tempo appunto attribuisce alle sue composizioni, seppure brevi, degli ultimi anni questo senso di movimentazione, tra l'altro facendo anche delle critiche, questo è molto interessante, ai compositori più giovani, specialmente ai compositori seriali, che lui vede come imbrigliati in un'idea di tempo del tutto immobile, o meglio è del tutto preda del concetto di momento, qualcosa che è lì bloccato in un istante, in fondo aveva visto anche bene. Anzi, insiste molto sul fatto che le sue composizioni dell'ultimo periodo recuperano forse quel senso di movimento che era stato tipico della musica rinascimentale. Lui parla proprio del senso del movimento che aveva la musica polifonica rinascimentale e lo prende un po' come modello. Ci sono molti, molti spunti dove lui paragona proprio le sue ultime composizioni, che lui considera come composizioni polifoniche in un certo senso, e la musica del Rinascimento.

0: Massimiliano Locanto, veniamo ora in conclusione a soffermarci sulle sue ultime composizioni. In questa puntata abbiamo ascoltato alcune sezioni del suo Requiem Canticles come rappresentativo dello stile tardo del compositore russo.
1: Sì, e la scelta è stata azzeccatissima perché Requiem Canticles è fondamentalmente l'ultima composizione di Stravinsky, anche se poi scrive un piccolo pezzo di Holland di Pussycat, che però è una composizione di piccolo impegno e soprattutto per un piccolissimo organico, mentre Requiem Canticles è una composizione di ampio respiro per orchestra, coro, solisti, eccetera. Ampio respiro ovviamente sempre su scale temporali, come dicevo prima, molto ridotte. È stato definito da qualcuno una specie di requiem tascabile ed è una cosa interessante perché è anche un'opera dove si vede bene il fatto che in realtà Stravinsky non abbandona mai la sua tendenza, chiamiamola neoclassica, cioè quella del recupero della tradizione e del riutilizzo della tradizione, perché in questo requiem tascabile è condensato e concentrato tutta la tradizione del requiem della musica d'arte occidentale, diciamo quella più importante, quella più influente. Ci sono riferimenti a Requiem di Verdi, ci sono riferimenti a Requiem di Mozart e allo stesso tempo ci sono riferimenti a se stesso. Sono stati trovati ad esempio degli aspetti che rimandano al suo stile russo, a quello delle origini. Ci sono elementi che ovviamente rimandano alla parte centrale della sua produzione. E poi questa composizione è non solo l'ultima del catalogo di Stravinsky, ma anche l'ultima di una serie di composizioni degli ultimi anni, degli anni americani, che sono di carattere funebre o comunque affrontano il tema della morte in qualche modo. Ci sono diverse composizioni dedicate a figure di artisti o di personaggi illustri morti. Nel 54, per esempio, scrive In Memoriam di Ian Thomas, che era anche suo amico, che era morto nel 53. Nel 59 scrive un Epitaphium, che in realtà è in memoria di Maximilian Max Egon zu Fürstenberg, che è il mecenate del festival di Donaueschingen. Sempre c'è questa idea del ricordo, della memoria e delle persone scomparse. Nel 63-64 scrive delle Variations per orchestra, per Aldous Huxley, anche lui amico e conoscente, persona tra l'altro che aveva influito molto sul suo pensiero negli ultimi anni. C'è un Elegy for JFK del 64, un Introitus per la memoria di Eliot, anche lui una persona molto importante negli ultimi anni per Stravinsky, anche per i progetti che avevano fatto assieme che poi non si sono realizzati. E infine c'è questo Requiem Canticles, che è una cosa molto particolare. Kraft raccontava, ma anche la moglie Vera confermava, che nel comporlo Stravinsky aveva, è molto suggestivo questa cosa, aveva appuntato sulla sua scrivania, anche se lui usava un grande cartone sul quale incollava i suoi foglietti con gli schizzi musicali, e si era incollato dei pezzetti di obituario delle persone scomparse, con il necrologio sotto, e le teneva lì per farsi ispirare nel comporre i vari brani. E Kraft sosteneva che i vari movimenti di Requiem Canticles avessero ciascuno in mente una persona scomparsa. E questo è molto molto suggestivo. Il brano Requiem Canticles è in effetti una specie di campionario di stili musicali differenti, anche di tecniche molto diverse, ed è un po' il punto di arrivo sia del suo processo di evoluzione della tecnica compositiva degli ultimi anni, ma anche il punto di arrivo del suo senso della memoria, senso della imminente fine, evidentemente, e del star soli, questa cosa che succede quando si raggiunge una certa età, quando gli amici, le persone che ti hanno accompagnato per una vita, cominciano a scomparire.
0: Professor Locanto, io la ringrazio moltissimo di queste sue riflessioni. Abbiamo parlato del Requiem di Igor Stravinsky e ci salutiamo proprio con questa musica, che tra l'altro venne eseguita durante il funerale di Stravinsky a Venezia, nella chiesa di San Giovanni e Paolo. Massimiliano Locanto, grazie ancora e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.

0: non ti aspetti.
1: Oggi a K pipistrelli con gli occhi azzurri, automobilisti che si idratano molto bene e alberi che non sono alberi. Ben ritrovati, sono le 17 in punto, questa è K, io sono Marco Pagani. Prima di cominciare insieme questo percorso di un'ora e mezza che ormai quotidianamente ci ritrova, vi do anche il numero, non ve lo do mai abbastanza spesso, il numero WhatsApp, o non solo WhatsApp, anche SMS, per scriverci e mettervi in contatto direttamente con noi. È lo 079-382-6765. Se ci ascoltate da fuori Svizzera, principalmente direi dall'Italia, dove arriviamo oramai praticamente in tutta la Lombardia, il numero è +41 79 382 6765. Partiamo, dicevo, tra poco con una pagina con il nostro corrispondente da Roma, Francesco Checchino Antonini, che ci racconta di questo albero che non è un albero. Siamo alla stazione Termini, sul piazzale davanti alla stazione, che è grande la bellezza di 4 ettari, piazza dei 500. Su questo piazzale insiste un progetto che per il momento rimane sulla carta, molto contestato e piuttosto oggetto di polemica, che servirebbe a rinfrescare quest'area molto impermeabile, molto poco verde, soprattutto nei momenti come quest'estate, per esempio, in cui le temperature nelle cosiddette isole di calore superano i 40 gradi. Capiremo di più di questo progetto, del perché probabilmente non si farà, e in generale di quanto sia importante in questo momento ragionare su come fare a mitigare un riscaldamento climatico che abbiamo completamente fallito oramai nel ridurre, e i protocolli di Kyoto in questo senso sembrano un'utopia quasi ingenua di qualche decennio fa. Ma comunque cerchiamo di rimanere di buon umore. Alle 5:20 il linguaggio e i pipistrelli sarà il titolo di una conferenza al Parco Ciani alla Darsena alle 18, che prende spunto dall'ultimo libro di Andrea Moro, che è un linguista, si intitola Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, l'universo spiegato con l'alfabeto, uscito per la Nave di Teseo. Lo stesso Andrea Moro sarà nostro ospite, ne parleremo proprio con lui prima che si diriga pochi minuti dopo, una mezz'ora dopo, alla Darsena del Parco Ciani proprio per la conferenza. 5:30 il notiziario, fa un po' da spartiacque della puntata di K come sempre. 5:35 i libri di Nero su Bianco, oggi con Michele Serra che propone un fumetto di Yamada Murasaki, Amore di seconda mano. Poi K in libertà, oggi dedicato all'idratazione degli automobilisti, in un certo senso, più che altro alle bottigliette che buttano dal finestrino quando hanno finito di berle, alcuni automobilisti, ma non così pochi. Alle 18 i 40 anni di Graceland, il capolavoro di Paul Simon, peraltro anche poco prima ascolteremo un brano tratto da questo album così importante, che usciva proprio 40 anni fa e che commenteremo con Paola De Angelis, critica musicale, che su questo ha già peraltro scritto e sta anche organizzando e gestendo per la RAI una serie di appuntamenti radiofonici proprio dedicati a questi 40 anni. Per la replica di Senza Vergogna oggi poi sentiremo in chiusura verso le 6:15 Magda Mandelli, ma manca ancora un po', quindi io direi partiamo subito con la musica di K, che come sempre ricordo è curata da Corrado Antonini. Questa è Tinsley Ellis, il titolo è Devil in the Room.

0: In questo primo spazio di K di questa sera, intanto per me è un piacere salutare il nostro ospite che torna a trovarci, Checchino Antonini, che conoscete già per essere anche nostro corrispondente talvolta alla mattina. Checchino, buongiorno e ben ritrovato qui a Rete2.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Non so se è caldo come qui.
0: Ma in realtà qui è arrivato già l'autunno, oggi pioveva, le temperature sono scese parecchio, stamattina fuori da casa mia c'erano 16 gradi. Devo dire che non mi lamento al momento di questo cambiamento repentino. Noi dicevamo, parliamo di caldo, tu lo anticipavi già, ci spostiamo a Roma nello specifico, dove un progetto di quelli che riguardano le città del presente ma soprattutto del futuro, cioè un progetto per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, per ridurre il disagio legato a quelle isole di calore, a quei momenti in cui veramente non sai da che parte sbattere la testa per il caldo che ti cuoce. A Roma, dicevo, aveva intrapreso una strada per un progetto che però non sembra stare andando nel verso auspicato da chi l'aveva promosso. Vabbè, io sono stato nel vago perché lascio a te il compito di entrare più nello specifico. Di cosa stiamo parlando?
1: Allora, stiamo parlando dell'albero bioclimatico di Termini. Questo è il nome volgare per indicare invece un esperimento di architettura climatica, un prototipo che è stato pensato per creare una zona di comfort climatico capace di abbassare di 10 gradi la temperatura. Il grande tema di oggi è come si progetta una piazza nell'epoca dei 40 gradi, nell'epoca della canicola, e quindi anche l'apparente eternità della città di Roma si confronta con un tema di questo genere. Il teatro è la piazza dei 500, cioè la porta di Roma di fronte alla più grande stazione ferroviaria, che è sia appunto una porta anche narrativa di questa città. Basta pensare che lì c'era la lampada Osram, che era un'enorme lampada dove si davano appuntamento tutte le persone, soprattutto i giovani, prima dell'invenzione dei cellulari e dei messaggini. Ne hanno parlato con le loro opere Lattuada, Pasolini, Emilio Lussu e anche Claudio Baglioni. E in realtà però quella piazza è anche un'isola di calore, 4 ettari di spazio pubblico che arrivano a 40 gradi con molta facilità. Appunto, isola di calore purtroppo è uno dei termini che connota questa estate romana.
0: Albero bioclimatico, tu dicevi, in realtà non è un albero, è qualcosa di un po' diverso.
1: Si tratta di un cilindro di mattoni e laterizi di argilla, che è un materiale molto poroso, che proprio grazie a questa sua porosità è facilmente impregnato di acqua, può restare costantemente umido e l'acqua, evaporando, sottrae calore all'aria che scorre nel cilindro e che quindi viene convogliata verso il basso. La struttura serve a proteggere questo flusso d'aria, a non farlo disperdere, e si basa su un principio antico, anche se è una tecnologia estremamente sofisticata, poi diciamo anche chi l'ha ideata in questo momento, ma il principio del raffrescamento evaporativo è un principio che era già presente nelle cognizioni architettoniche del Mediterraneo e del Medio Oriente già di molto molto molto tempo
0: Le famose torri del vento siriane sono quelle architetture antiche che si cerca un po' di capire come fare a inserirle nel contesto delle città occidentali che adesso si confrontano con queste temperature. Che cosa non sta funzionando nella costruzione o nella progettazione di questo impianto che, se non ho capito male, non esiste ancora sulla piazza, è un progetto per il momento?
1: È ancora meno di un progetto, nel senso che non è un progetto definitivo, è un'idea molto forte, molto sviluppata. C'è uno studio tedesco di architetti che hanno lavorato con gli ingegneri bioclimatici e con il master di bioarchitettura dell'Università LUMSA di Roma, è un'università privata ma abbastanza prestigiosa, e però era stato pensato inizialmente per Piazza San Pietro. Voleva essere un simbolo di architettura sostenibile che evocava un edificio che lo stesso Bernini aveva immaginato all'imbocco di Piazza San Pietro, ma che poi non è mai stato realizzato. Non è stato realizzato in Piazza San Pietro, era stato ipotizzato poi in questa piazza dei 500 di fronte alla stazione Termini. Il comune e l'ordine degli architetti si erano pronunciati in termini lusinghieri, definendo il progetto altamente innovativo, ma 2 giorni dopo è arrivata una sorta di doccia fredda. Il progetto è stato giudicato troppo costoso, 500.000 euro. Il comune, l'assessorato all'ambiente, ha detto che forse era meglio puntare sul verde vero. Allora, dopo qualche settimana, lo studio, che si chiama Ascuk-Zemrik, ha replicato in qualche modo e ha detto: innanzitutto quel progetto, come l'avete visto, era stato immaginato per Piazza San Pietro ed era stato calibrato in funzione delle visuali che ci sono a Piazza San Pietro, quindi eventualmente va completamente riprogettato. Dopodiché ha detto: non c'è nessuna concorrenza con gli alberi veri, ma il problema è che gli spazi impermeabilizzati richiedono soluzioni diverse e quello purtroppo è uno spazio completamente impermeabilizzato da un restyling che è in corso da diversi anni. È da molto tempo che i romani non possono, diciamo, usufruire nella sua completezza di questi 4 ettari di spazio pubblico di fronte alla stazione Termini.
0: E poi in
1: probabilmente
0: generale
1: non è stato...
0: Scusami, poi in generale c'è una questione, un dibattito molto attuale che è sul togliere l'asfalto dalle città. Roma da questo punto di vista forse non sta andando proprio in quella direzione, c'è addirittura la CNN che usa Roma come cattivo esempio per la gestione delle isole di calore e come cattivo esempio anche nella politica urbanistica nel non dare lo spazio che serve oramai, non è più solo una questione di bellezza, che serve lasciare a verde perché il verde è la maniera più economica e più efficace di combattere queste isole. Se Roma non se la cava bene da questo punto di vista, però intorno a Roma, a Centocelle nello specifico, c'è un esperimento che invece tu volevi raccontarci perché va in una direzione diversa.
1: Sì, diciamo che mentre appunto al centro di Roma ci sono altri progetti che sono falliti, quello di Piazza Risorgimento che è a fianco a Piazza San Pietro, è sostanzialmente naufragato perché gli alberi piantati sono morti, le installazioni di acqua non sono funzionanti e le panchine di quello spazio sono roventi. E invece a Centocelle è stato inaugurato il 4 agosto, se non ricordo male, il primo rifugio fitobioclimatico della capitale italiana. Provo anche qui a descriverlo. Si tratta di una struttura in acciaio larga quasi 10 metri e al centro ci sono un ulivo, piante rampicanti come le glicini e le vite americane che consentono di creare uno spazio dove poter godere dell'ombra e dei nebulizzatori, disponendo anche di spazi per il co-working, di prese per i computer o per ricaricare i cellulari o semplicemente per mettersi lì a leggere un libro o a chiacchierare. In periferia succede che le persone si radunino ancora a chiacchierare in spazi dove il clima lo permette ancora. Quindi, certo. Esattamente. Quindi questo è un esperimento interessante. È vero, la complessità della città di Roma è una complessità facilmente intuibile. Il problema è che davvero in questo momento le isole di calore a Roma e una serie di abbattimenti di alberi che molti settori della città ritengono indiscriminati sta mettendo un po' in crisi la vivibilità della città in questa che è, diciamo ironicamente, viene definita l'estate più fresca dei prossimi 30 anni, ma che in realtà sappiamo tutti che è stata un'estate terribile.
0: Il problema dell'abbattimento indiscriminato è un problema che tocca anche le nostre parti, anche se non se ne parla molto. Abbattere un albero secolare e sostituirlo con una pianticella che poi magari, come ricordavi, appassisce perché non ha abbastanza acqua e non viene curata e magari è semplicemente l'essenza sbagliata in questo momento, in quel luogo, non è una strategia efficace a lungo termine, ben poco lungimirante. Checchino, grazie per averci parlato di questo progetto, vediamo che fine farà, dove andrà a finire Piazza dei 500, cosa diventerà, magari ci risentiamo tra qualche tempo e ci aggiorniamo. Intanto grazie.
1: Sicuramente, buon ascolto, buon pomeriggio a tutti e a tutti.

0: Tutu Poané con Ellis dall'album Wrapped in Rhythm della cantante jazz sudafricana. Adesso l'appuntamento con gli Anacardi. Gli ingredienti di una conferenza che inizia tra poco al Parco Ciani di Lugano, alla Darsena, alle 18, sono, potremmo dire scherzando, un poeta latino vissuto 2000 anni fa, un pipistrello e dagli occhi azzurri peraltro, e l'intelligenza artificiale. Di cosa sto parlando? Torniamo seri. Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, l'universo spiegato con l'alfabeto, è il titolo dell'ultimo libro uscito per la nave di Teseo, firmato da Andrea Moro, accademico dei Lincei e professore di linguistica alla Normale di Pisa, che sarà questa sera proprio tra poco al Parco Ciani di Lugano e che nel frattempo è con noi al telefono per darci qualche anticipazione su questo incontro. Buonasera professore, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Insieme a lei stasera ci sarà anche Lorenzo Tomasin, professore di linguistica italiana e di filologia romanza. Discuterete di lingua, pensiero, linguaggio degli animali e lingue impossibili. Proveremo in questi pochi minuti a toccare tutti questi argomenti. Io partirei però dal titolo della conferenza di stasera.
1: Sì.
0: Perché accostare pipistrelli e linguistica?
1: Dunque, mi serviva. Allora, sembra un po' una pazzia. In realtà il problema è questo: avevo bisogno di una metafora per far capire e dare credibilità a un'ipotesi che si è affacciata nel mondo della linguistica da un po' di anni. E il linguaggio, sappiamo, è una specie di continente, di universo, ma c'è una cosa particolare del linguaggio umano che lo distingue da tutti gli altri. Cioè, noi possiamo, mettendo insieme le parole, costruire frasi potenzialmente infinite. Infatti nessuno conosce la frase più lunga di tutte, è un po' come per i numeri, nessuno conosce il numero più grande di tutti. Allora la domanda è questa: ma com'è nata questa capacità negli esseri umani? Si è manifestata all'improvviso o è arrivata pian piano? Beh, l'ipotesi che l'infinito arrivi a pezzi fa un po' ridere. Non è che l'infinito arriva prima fino al 45, poi fino al 128, che è tutto in blocco. Però, siccome contemporaneamente si pensa che il linguaggio sia qualcosa di biologicamente determinato,

0: un gene che se si accende o si spegne genera tutta l'ala completa. Ecco che avevo la metafora ideale: come l'infinito arriva tutto insieme e non arriva pezzo a pezzo, così le ali dei pipistrelli sono arrivate tutte insieme. E quindi un pezzo del mio animale fantastico alla Harry Potter ce l'avevo lì. E poi arrivano gli occhi azzurri.
1: Aggiungiamo allora a questa insalata, sì, di ingredienti che tra poco racconterete alle, sì, 18 a Lugano, anche il poeta di 2000 anni fa, perché parliamo di Lucrezio. Cosa c'è nel suo pensiero, nel suo modo di scrivere, che entrerà anche nella discussione di stasera?
0: Dunque, Lucrezio è una specie anche lui di universo. Io dico sempre che Lucrezio è come Dante senza Cristo, cioè il De Rerum Natura è un poema che descrive tutto quello che esiste. E Lucrezio c'entra perché Lucrezio, tra le tantissime cose di cui ha intuizione netta, ha capito che la realtà nasce dalla permutazione di elementi semplici. Pensate, è esattamente quello che hanno capito gli scienziati e le scienziate alla fine dell'Ottocento, quando è nata la fisica contemporanea, la tavola periodica degli elementi. Ecco, Lucrezio capisce che tutta la realtà nasce dalla permutazione di elementi semplici. Sì, ma come fare a farlo capire a una persona del primo secolo avanti Cristo? Perché per noi oggi è facile, andiamo a Ginevra, poi col pullman andiamo al CERN e scopriamo come si spezza l'atomo. Allora lui ha questa intuizione geniale, dice: gli atomi stanno all'universo come le parole e le lettere stanno al linguaggio, cioè l'alfabeto diventa un modellino atomico per far capire come funziona la realtà. E questo è non solo una metafora assoluta, ma che ha anche delle conseguenze strepitose. Ne dico forse una. Mm-hmm. A un certo punto Lucrezio dice: sì, ma dovete tener conto che le proprietà delle cose che vediamo non sono le proprietà dei mattoncini. Una cosa è il mattoncino, una cosa è l'oggetto che compone. Allora, per dirlo, dice così: ma voi non crederete mica che quando una persona ride è fatta di atomi che ridono? Oppure dice: non crederete mica che un oggetto bianco è fatto di atomi bianchi? E qui ha la seconda enorme intuizione che i filosofi contemporanei chiameranno emergentismo, cioè che le proprietà delle cose nascono anche senza che gli elementi primitivi le posseggano.
1: Potremmo parlare anche, anzi sarebbe interessantissimo parlare anche di intelligenza artificiale, di lingue impossibili. Sì. Abbiamo veramente un paio di minuti. Le chiedo intanto cosa, sì, sono le lingue impossibili, perché questa è veramente una domanda curiosa. E come facciamo a sapere, sì, se una lingua è impossibile, se nessuno l'ha mai parlata, visto che questo è anche uno dei temi?
0: Giusto, meno male, perché questa domanda mi prepara la risposta in modo facile. Io ho proprio all'origine del mio mestiere ha avuto l'idea di costruire lingue impossibili, e le lingue impossibili sono delle grammatiche complete, con tutte le loro regole, perfettamente immaginabili, che potremmo far parlare da un marziano, ma che se un essere umano parla, il circuito del cervello, che di solito si attiva per il linguaggio, le rifiuta e le fa controllare da un'altra parte del cervello. Ecco, questa è una lingua impossibile. E sa perché sono fondamentali? Perché noi, quando eravamo bambini esposti a una grammatica, non abbiamo dovuto fare tutti i calcoli del mondo, quelle impossibili abbiamo scartate. E qui arriva la sua domanda: le macchine moderne, ChatGPT per intenderci, non hanno lingue impossibili, quindi hanno bisogno di una quantità enorme di tempo e di dati per simulare le grammatiche umane. Ecco.
1: È molto interessante. Noi peraltro le segnalo così en passant, sì, che con Andrea Fazioli, collega, amico e scrittore, sì, ticinese di Gialli, abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Un Attimino, dedicata proprio alla lingua italiana, e già la prenoto, professore, perché con lei sono sicuro che ci divertiremo e avremo anche molto su cui riflettere.
0: Faremo intanto una trasmissione impossibile.
1: Molto volentieri. Intanto la ringrazio, ricordo ancora l'appuntamento tra poco al Parco Ciani a Lugano alle 18, sì, con la conferenza che la vedrà protagonista insieme a Lorenzo Tomasin. Professore Andrea Moro, grazie mille per essere stato con noi e buona serata, buona conferenza.
0: Grazie e a presto allora.

0: Bill Frisell compie 75 anni. È uno dei chitarristi e musicisti jazz più influenti e originali del nostro tempo e li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo sulla frana del Cengalo, la difesa ha contestato tutte le accuse mosse contro l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. In aula è stato ribadito che non disponeva delle conoscenze per valutare il rischio dell'enorme distacco. Oggi è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati alla sbarra per la morte degli 8 escursionisti travolti dai 3 milioni di metri cubi di roccia e detriti. La procura ieri aveva chiesto pene pecuniarie sospese. Durante i dibattimenti è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte alla Corte, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In Alto Vallese è scattata la massima allerta per i potenziali nuovi crolli dal Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. I Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti. In Svizzera continuano a calare le domande di asilo. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. La Segreteria di Stato della Migrazione menziona due cause: il calo degli attraversamenti del Mediterraneo e dei viaggi lungo la rotta balcanica. Sono state circa 900 in meno rispetto a un anno fa anche le richieste per lo statuto S riservato agli ucraini. Infine Berna ha rinnovato il sostegno al Locarno Film Festival. La manifestazione ha ottenuto un contributo annuo di 1,73 milioni di franchi per il periodo 2027-2029. La Confederazione sostiene anche altre 9 rassegne per un totale di 4 milioni di franchi. In serata possibili rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord. Nella notte coperto, minime sui 17 gradi. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, poi ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora fino a 28 gradi.

0: Pascal Comelade e Yvette Nadal con Farem un foc, un brano in lingua catalana. Poi non so a voi, ma a me la lingua catalana, quando la si ascolta, dà sempre un'impressione di familiarità, qualcosa che ricorda anche i nostri dialetti, il nostro modo di parlare. Beh, Farem un foc alla fine è quasi perfettamente sovrapponibile a qualcosa di più vicino, forse anche più amichevole rispetto allo spagnolo, così, ma è un ascolto ovviamente molto soggettivo. Magari ditemi se anche per voi è così. Il numero lo sapete per scriverci dei messaggi, è 079-382-6765. Siamo arrivati all'appuntamento con i libri di Nero su Bianco, che sapete che fino alla fine di agosto, fino alla fine di questa settimana, ci accompagnano giorno per giorno con le firme di Nero su Bianco che ci raccontano cosa per loro valga la pena leggere, rileggere, sfogliare, incontrare, magari scoprire, come nel caso di oggi, perché Michele Serra ci propone un fumetto, non un libro, di Yamada Murasaki. Il titolo è Amore di seconda mano. Sentiamo.
1: Yamada Murasaki spesso diceva: "Io racconto la vita quotidiana perché semplicemente è tutto quello che ho intorno." E certo, è una spiegazione semplicissima e perfettamente plausibile, però raccontare storie di vita reale, o almeno realista, a fumetti. Quando ho iniziato a farlo Yamada Murasaki era roba rivoluzionaria, e soprattutto nel suo caso. E dunque, amore di seconda mano. Queste storie risalgono a metà degli anni Ottanta, più o meno, quando Yamada Murasaki disegnava su una delle riviste più importanti della storia del manga, che si chiamava Garo. E Garo è stata una delle più importanti, almeno per il fumetto indipendente, quello che per primo ha parlato a un pubblico che non era solo quello dei ragazzini. Amore di seconda mano è il titolo, dice molto. Qui l'amore è di seconda mano perché si parla di amore adultero, ovviamente, e le protagoniste di questi racconti sono donne che vivono relazioni con uomini sposati. Quindi la storia più vecchia, più semplice del mondo, forse. Però, come sempre, la differenza la fa il modo. E qui quella vecchia storia è raccontata con un realismo crudo e allo stesso tempo con grandissima poesia. Un'altra cosa che diceva spesso Yamada Murasaki era che lei non sarebbe riuscita a essere femminile nemmeno provandoci, che aveva fatto finta già per 10 anni della sua vita, quando era stata sposata con un uomo che in realtà non amava e da cui poi si era separata con grande sollievo. Ecco, quella parte della sua vita vera ha ispirato almeno 2 decenni di manga successivi per lei, perché prima ha disegnato un libro che si intitola Tenui Bagliori, dove l'adulterio era visto dal punto di vista della moglie. E poi questo, Amore di seconda mano, dove il punto di vista invece è quello delle amanti. Io non so dire se questo sia un libro femminile, ma senza dubbio è un libro femminista, perché racconta il punto di vista di una donna senza censure e senza addolcire niente. E siamo lontani anni luce da quello che è il manga classico per ragazze, lo shoujo, quello dove ogni personaggio ha occhi enormi, rotondi, luccicanti. A volte qui le donne di Yamada Murasaki non ce li hanno neanche gli occhi, nel senso che lei in alcune vignette non li disegna, come presa da un minimalismo grafico tanto estremo quanto efficace, tanto elegante quanto poetico. E adesso Slice of Life, il racconto delle piccole cose della vita, è un genere che vediamo tutti i giorni, anche nel fumetto. Lei, Yamada Murasaki, l'ha fatto prima degli altri e meglio degli altri.

È il cantante aborigeno australiano Mata Kiti, all'anagrafe Clint Bracknell con Bindara. Il prossimo brano che ascoltiamo insieme è di Seamus Blake e Don Pemberton, si intitola Compared to What?

Seamus Blake, Don Pemberton, sono le 5:48 minuti, Compared to What, il titolo di questo brano. Anna Castiglia con Le chiese sono chiuse ci porta tra qualche minuto all'appuntamento con K in Libertà, che oggi ho dedicato alla raccolta di rifiuti quando si va in bicicletta, rifiuti di solito lasciati dagli automobilisti.

0: Difficilmente inquadrabile, ma sicuramente divertente nel suo giocare con le parole. Le chiese sono chiuse di Anna Castiglia.
1: K.
0: Ho l'abitudine, ne ho parlato altre volte in passato anche qui a K, di fermarmi a raccogliere i rifiuti ai margini della strada nel mio percorso in bicicletta per venire al lavoro. È una cosa che non faccio per sentirmi migliore né per ricevere applausi, tanto più che di solito al posto degli applausi arrivano insulti o colpi di clacson da parte degli automobilisti. Alla base di questa abitudine credo di avere un nucleo ossessivo-compulsivo che mi accompagna fin da bambino. E che da piccolo si concretava in piccole ossessioni come quella di ripetere la buonanotte ai genitori 5-6 volte ogni sera o di disporre le ciabatte sotto il letto in maniera perfettamente centrata rispetto alle fughe delle piastrelle quando andavo a dormire. Oggi probabilmente avrei una diagnosi di qualche tipo. 50 anni fa ci si faceva sopra una risata e va anche bene così. Tornando alla mia ossessione per i rifiuti lasciati per strada, che proprio non posso vedere, ogni mattina nei 5 km circa che faccio per venire alla radio, raccolgo mediamente 3 o 4 bottigliette, pacchetti di sigarette, lattine, rifiuti di vario tipo di plastica. Stessa cosa tornando. Al di là però della compulsione a raccoglierli, questo rapporto quotidiano con la stupidità è la maleducazione di un numero basso, sì, ma non così basso di automobilisti, perché se fosse veramente basso non troverei rifiuti nuovi ogni giorno, con il tempo è diventata anche l'occasione per alcune riflessioni. La prima è che l'automobile è uno spazio che isola le persone dall'ambiente e dalle altre persone. Chi mi insulta mentre raccolgo una bottiglietta perché gli sto facendo perdere preziosissimi decimi di secondo, senza contare che magari è la stessa persona che la bottiglietta la butta al finestrino, usa dei termini e dei modi che non userebbe mai se non fosse chiuso in auto. Se fosse a piedi, in bicicletta, ma anche in moto, i toni sarebbero sicuramente più civili. L'auto, nel creare uno spazio protetto e isolato, fa sentire più sicuro chi è dentro, ma fa vedere a chi è dentro come un fastidio chi è fuori. Ed è un meccanismo automatico che sono sicuro tutti conosciamo, nel quale caschiamo facilmente quando guidiamo, però va tenuto a bada, perché sarà anche automatico, ma non è né sano né sensato. La seconda riflessione ha invece a che fare con il tipo di rifiuti che trovo, che sollevano diverse domande sulle bizzarre abitudini di quello che chiameremo l'automobilista sporcaccione medio che percorre la cantonale Tesserete Comano. La classifica vede al primo posto le bottigliette d'acqua e fa piacere che l'automobilista sporcaccione medio si idrati, perché l'idratazione è importante. Al secondo posto vengono i pacchetti di sigarette. E beh, non te la vuoi fare una bella paglietta dopo un sorso di acqua fresca? Subito a ruota, dietro le sigarette, abbiamo le lattine di birra, perché non c'è niente come una birra fresca insieme alla sigaretta. Attenzione, quando parliamo di birra, parlo esclusivamente di lattine da mezzo litro, che mica stiamo qui a pettinare le bambole coi birrini. Un dato, vi ho già detto della mia ossessione compulsiva, nel 2026 ho raccolto tra Tesserete e Comano 86, le ho contate, le conto, lattine da mezzo litro, con un picco piuttosto prevedibile nel periodo di carnevale. Indovinate invece quante lattine da 33? Neanche una. Il che può significare due cose: o chi beve lattine da 33 è un guidatore rispettoso dell'ambiente, oppure chi beve birra alla guida non considera niente sotto al mezzo litro. Sono più orientato verso la seconda ipotesi. A seguire comunque troviamo al quarto posto le lattine di Red Bull, subito dietro i pacchetti di fazzoletta di carta ancora pieni, altro mistero, poi dopo quelli vuoti, le vaschette, poi questa volta sempre vuote di affettati vari, di solito prosciutto cotto, le sigarette usa e getta di chi svapa, ovvero il ciuccio di chi non riesce a smettere di fumare, poi alla spicciolata involucri pezzi di plastica di varia forma e dimensione. Dove voglio arrivare? Ieri sera ha piovuto dalle mie parti, ha piovuto tanto e c'era un allarme livello 5 per capirci. E cosa succede quando piove? Che questo campionario di belle abitudini se la naviga allegramente verso i tombini, poi arriva ai fiumi, magari anche fino al lago o fino al mare addirittura, con tutte le conseguenze del caso sulla salute dell'unico pianeta che abbiamo. Ora, se all'automobilista sporcaccione medio fregasse qualcosa di tutto questo, il problema non esisterebbe, anche perché non stiamo parlando di come organizzare un titanico sforzo collettivo per salvare il pianeta, ma di aspettare di trovare un cestino. Però tant'è, sono certo che domattina troverò altri rifiuti, che la mia mania mi costringerà a fermarmi a raccoglierli anziché fregarmene e vivere sereno come chi li butta dal finestrino, che sicuramente vive meglio di me. Chiuderei però con una richiesta a tutti gli automobilisti, non solo allo sporcaccione medio. Se vedete qualcuno che si ferma a raccogliere dei rifiuti e vi costringe magari anche a rallentare, non li suonate, non gridategli dietro, che alla fine forse sta facendo un favore anche a voi.

0: Gli anni 80 si sentono e neanche tanto in filigrana in questo brano di Paul Simon, You Can Call Me Al, dall'album Graceland del 1986, di cui tra un istante ricordiamo e raccontiamo i 40 anni.
1: K.
0: Paola De Angelis è la persona che ci aiuterà a ricordare e a raccontare questo importante anniversario di uno degli album più belli di Paul Simon. Buonasera Paola, ben ritrovata qui a K.
2: Buonasera a te Marco e a tutte le persone in ascolto.
0: Tra l'altro questo You Can Call Me Al lo ricordo per chi magari non se lo ricordasse, anche se è un brano che tutti secondo me hanno già sentito, sono quelle canzoni che ti rimangono attaccate. Se andate a cercare il video dell'epoca troverete un divertentissimo Chevy Chase seduto in una specie di sala d'aspetto di fianco a Paul Simon,
2: sì.
0: E dei due quello che canta o fa finta quantomeno Chevy Chase, mentre Paul Simon guarda nel vuoto con aria tra il perplesso e l'afflitto. È divertentissimo anche solo vedere il video. Allora Paola, 40 anni fa usciva Graceland, Paul Simon sappiamo, storico membro del duo Simon & Garfunkel, fu anche il disco che cambiò per sempre il modo in cui il pop occidentale guardava le musiche del mondo. Nasce in un contesto politico difficile, anche esplosivo, siamo in pieno apartheid sudafricano, è acclamato dalla critica, premiato dal pubblico, ma anche al centro di alcune polemiche, e ancora oggi continua ad affascinare, forse anche a interrogare chi lo ascolta, perché ha una forza musicale che si sente, a parte al di là degli anni 80 che citavo così di passaggio. Allora, You Can Call Me Al è il brano che abbiamo scelto per introdurre questa pagina. In che momento della vita personale e artistica di Paul Simon nasce Graceland?
2: In un momento che non era molto felice, sia dal punto di vista professionale che personale, perché c'era stato il tour con Art Garfunkel, però poi avevano bisticciato alla fine, i suoi due ultimi dischi non erano andati benissimo. E poi lui era sposato con l'attrice Carrie Fisher, e però il matrimonio stava andando a rotoli, quindi era proprio un brutto momento nella sua vita. E lui venne energizzato, diciamo si reinnamorò della musica grazie a una cassettina. Pensiamo a questo oggetto quanto ha fatto per la diffusione della musica in tutto il mondo. Una cassettina che gli aveva fatto un suo amico con musiche di artisti per lui sconosciuti, Township Jive, musica di strada di Johannesburg, e lui la ascoltava in questo tragitto da Manhattan a Long Island, dove si stava costruendo una casa. Quindi immaginiamo quel percorso con un Paul Simon immerso in una capsula spaziale temporale che pensa alla sua vita, alle sue cose, e nel frattempo scopre questi musicisti che poi farà rintracciare dalla sua casa discografica, e con loro andrà a registrare a Johannesburg. Come dicevi, un disco divisivo, perché appunto fu accusato di infrangere il boicottaggio che le Nazioni Unite avevano imposto al Sudafrica, che altrimenti attraverso la musica e la cultura poteva farsi propaganda, però anche un disco acclamato da tante persone, e lo stesso Paul Simon diceva: no, questo è un esempio di grande collaborazione tra musicisti bianchi e neri, musicisti sconosciuti che però così possono essere conosciuti in tutto il mondo.
0: Ed è un disco che dà una sensazione, non so se la dà a tutti, ma sicuramente l'ha data in passato, non solo a me perché se ne è anche parlato, di una specie di lavoro di autoanalisi. Si sente anche in questo,
2: sì,
0: brano, si vede in quel video, ti sembra di essere nell'anticamera di uno strizzacervelli, come dicono gli statunitensi.
2: Sì.
0: Tu ti, sì, riconosci in questa lettura? Riconosci questa lettura come una lettura valida di questo lavoro di Paul Simon?
2: Sì, c'è questo, perché ovviamente c'è un autorato anche che parte sempre da vicende personali, ma ci sono anche altre questioni più politiche, anche se poi Paul Simon, come tanti americani, è uno che rifugge dalla politica. Ci sono richiami all'assassinio di Kennedy o all'attentato contro Ronald Reagan, per esempio, e poi ci sono anche le questioni appunto dell'apartheid. Però quando tu evocavi quel video, sicuramente era un po' Simon ancora un po' tramortito dalle sue vicende personali.
0: E c'ha proprio la faccia da tramortito in quel video. Poi di fianco c'è Chevy Chase che comunque butta tutto, sì, in caciara, come si dice a Roma, ed è comunque veramente divertente perché è minimale come video, ma ha una carica ironica, quasi comica, che davvero non ti lascia senza reazioni. Colpisce in questo album, in Graceland, anche il contrasto tra testi che sono segnati da crisi personali, fragilità e smarrimento, però le musiche sono vitali, sono luminose, sono molto anni 80, sono danzanti. Peraltro, segnaliamo, il disco è quasi tutto in maggiore. Allora, è una tensione tra due mondi lontani, e forse è questa la forza del disco che lo rende ancora oggi così, così bello da ascoltare.
2: Il disco, l'ho riascoltato oggi più volte, anche nei giorni passati, regge benissimo alla prova del tempo. Nel brano che abbiamo ascoltato, You Can Call Me Al, quell'effetto anni 80 che tu citavi, secondo me era dato dal basso fretless di Bakiti Kumalo, che è musicista nato proprio nella township di Soweto, a Johannesburg. C'era anche un altro musicista sudafricano, Ray Firi, chitarrista. Sì, questo, la cosa importante di questo disco, diciamo che gli impedisce forse anche di fare un disco fusion, che sarebbe stato una tristezza, è il fatto che anziché partire da voce e chitarra, che era un metodo di composizione più tradizionale per Paul Simon, lui parte proprio dalle basi ritmiche che realizza a Johannesburg con questi musicisti sudafricani e poi ci scrive sopra le liriche, cercando di adattarsi proprio a quei ritmi. Tra l'altro, uno degli strenui difensori di Paul Simon è il grande produttore Joe Boyd, che ricordiamo, John Martin, Fairport Convention, Nick Drake, e lui ha scritto un libro che prende proprio il titolo da un verso di una delle canzoni di Graceland, perché dice che ricorda che a una festa Paul Simon, che era molto insicuro sulla riuscita di questo disco, gli fece sentire le basi ritmiche e gli sussurrava le canzoni all'orecchio cantandogli. E appunto il fatto che lui abbia iniziato proprio dal ritmo gli ha impedito di fare un disco fusion, poi dice, che è un po' come quando tu ti mangi una fetta di pane con la marmellata, ti cade a faccia in giù, quindi un
0: sempre.
2: Po' un disastro.
0: Cade sempre a faccia in giù, è una delle leggi di Murphy più conosciute, insieme al gatto che invece cade sempre a zampe in giù. Quindi c'era addirittura su YouTube, ricordo, un video di una persona che scherzosamente aveva legato una fetta di marmellata sulla schiena di un gatto, faceva cadere il tutto per terra e iniziava a ruotare e creava energia che illuminava l'intera città. Vabbè, sto divagando.
2: È un'immagine surreale ma bellissima.
0: Prima di salutarci, Paola De Angelis, sono 40 anni dall'uscita, tu mi dicevi l'hai riascoltato negli ultimi giorni, ma tu sei anche critica musicale, te ne stai occupando anche sui tuoi canali per esigenze professionali. Secondo te, a chi non fa il tuo mestiere, il nostro mestiere di fare radio, è un disco che parla ancora? Parla ancora magari anche ai più giovani che non c'erano quando è venuto fuori? E se sì, che lingua parla?
2: La lingua, potrei dire, forse per usare un'espressione un po' demagogica, lingua della fratellanza, della collaborazione, dell'assenza di confini, dell'audacia anche, perché fare una scelta così appunto divisiva, così scabrosa in un certo senso, no? Di infrangere il boicottaggio, era molto audace, poteva rovinarsi definitivamente la carriera. Le canzoni secondo me parlano, sono molto belle proprio per questo afflato ritmico. Un'ascoltatrice l'altro giorno a Radio 3 ricordava che 40 anni fa aveva chiesto di sentire a una radio Homeless, che è il pezzo con Ladysmith Black Mambazo, e non l'avevano mandato in onda perché era troppo politico, quindi c'era stata una censura. Quello stesso brano l'abbiamo ascoltato tranquillamente l'altro giorno, quindi dei passi in avanti sono stati fatti, però un'esperienza come questa, il riflettere anche sulla criticità della musica, secondo me è molto interessante, ancora oggi può esserci molto utile per le situazioni che stiamo vivendo.
0: Paola De Angelis, grazie, è stato davvero un piacere ascoltare il tuo pensiero in merito a questo bel disco che vale sicuramente la pena ritirare fuori dallo scaffale e rimettere sul piatto come si faceva una volta, o per chi ce l'ha su cassetta, e poi le cassette peraltro vivono e vivono anche una vita piuttosto in salute, malgrado siamo nel 2026, sì. Ed è una bella notizia per tutti coloro che le amano. Io ho un collega, Mattia Pelli, che fa collezione di cassette africane, di musica africana, e ne ha una collezione sterminata, e quindi insomma sappiamo anche quanto è bello quel mondo lì, il mondo del supporto fisico. Ma sto ancora divagando.
2: L'amore per la musica.
0: Già, bravissima. Paola, grazie, è stato veramente un piacere.
2: Grazie a voi. Un saluto.

0: La Humanidad con Family Atlantica, un brano dal Cosmic Unity, album del 2016 del collettivo inglese. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con le repliche degli appuntamenti di Senza Vergogna, questa serie che tra febbraio e marzo aveva portato qui a Rete 2 nomi conosciuti della Svizzera italiana che si mettevano in gioco scherzando e raccontavano di quali canzoni oggi si vergognano, ma quando le ascoltavano magari le ballavano saltando sul letto. È sempre un po' strano annunciare una replica nella quale poi ci sono sempre io, perché alla fine oggi risentiremo Magda Mandelli, che era per combinazione mia ospite sempre qui a K, quindi a questo punto io lascio una breve cesura e faccio sentire al nostro pubblico, a chi ci ascolta, Magda Mandelli con Senza Vergogna dello scorso febbraio, sempre con me al microfono, però qualche mese più giovane, magari si sente anche dalla voce. Sentiamo. La nostra ospite di Senza Vergogna oggi ha veramente fatto i compiti. Io saluto Magda Mandelli, buonasera, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Magda Mandelli è stata docente e ricercatrice in linguistica italiana a Ginevra, Losanna e Basilea, per una decina d'anni è anche editor responsabile del programma letterario delle edizioni Casa Grande di Bellinzona e dal 2023 lavora nella comunicazione nel settore pubblico, anche se continua a seguire progetti editoriali di vario tipo. Questo per mettere il profilo della persona, della celebrità, tra virgolette, perché sono sempre persone comunque che si occupano di cultura, che sono conosciute, che sono nostre ospiti in questo spazio, in cui chiediamo loro di mettersi un po' in imbarazzo e dirci uno o due brani, oggi sono due, ve lo dico già, che le abbiano particolarmente imbarazzate nella passione per l'ascolto. Il primo è... E torna a trovarci, direi, anche perché è difficile prescindere quando si va indietro nel tempo, da Julio Iglesias. Dicevo, il primo è Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Allora, si presenta da solo il brano. Per tanti anni, soprattutto qui in Svizzera italiana, Julio Iglesias è stata una vera mania. Io mi ricordo, mia mamma e mia zia impazzivano negli anni 80 e 90 per il cantante spagnolo. Lei che rapporto ha con questo brano e perché l'ha portato oggi da noi?
1: E anche a casa nostra, soprattutto i miei genitori ascoltavano e questo brano in particolare, Se mi lasci non vale, avevamo un vinile e la mia mamma, come appunto, come dicevi anche tu, come tantissime altre donne di allora, ha subito il fascino irresistibile di Julio e quindi per cui via di questo vinile ho ascoltato questo brano anche diversi anni dopo l'uscita, che se non ricordo male era del 76. Prima di arrivare a Julio devo dirti, Marco, che mi sono divertita tantissimo questi ultimi giorni perché ho ascoltato canzoni di tutti i tipi, abbastanza playlist dell'orrore, devo ammettere, e quando mi avete proposto di partecipare la mia prima reazione è stata quella di scrivere subito alle mie amiche del liceo, proprio pensando che avrei ritrovato forse nella musica che ascoltavamo 30 anni fa il brano giusto. Però in realtà non l'ho trovato lì, appunto, sono dovuta allontanarmi di più nel tempo, perché in fondo a 17 anni, insomma gli anni del liceo, no, ci si costruiva e anche attraverso la musica, no? E poi era anche aveva un aspetto un po' identitario, no? La musica del liceo, la si ascoltava collettivamente, quindi ci sono tornati in mente tantissimi brani, ma dai Nirvana, i Cure, i Doors, Sonic Youth, eccetera. Però ecco, lì non ho trovato nulla. E invece Julio, ebbene, mi è tornato in mente e una cosa che mi ha fatto pensare è che...
0: Intanto io lo metto in sottofondo, che così entriamo già in atmosfera. Dicevo una cosa che mi ha fatto pensare...
1: Sì, che un certo senso di vergogna lo provavo già allora, ma non per le stesse ragioni di oggi ovviamente, ma perché in fondo mi smuoveva qualcosa in me, che ero ancora una bambina, un sentimento che non avevo ancora il diritto di provare, cioè come se fosse fuori della mia portata, no? C'entrava la passione, il tradimento, l'orgoglio ferito, eccetera, però evidentemente non avevo ancora provato nulla di tutto ciò e quindi mi insinuavo un po' furtivamente in questa terra straniera, con un po' di vergogna.
0: Beh, alziamo il volume allora, facciamo, vergogniamoci insieme.

0: Boh, c'è quasi una ricerca. Adesso io sto cercando la parte bella in questo brano Senza Vergogna, Julio Iglesias. Alla fine il testo, vabbè, è quello che è, il contenuto è quello che è, musica.
1: Il testo è imbarazzante. No, il testo è una serie di cliché incredibile. Per quello, cioè, diciamo, io sono una che ascolta di André, Dio Santo, e quindi ritrovarmi trascinata con slancio e con una forma liberatoria, in fondo, di cantare questa canzone o ballarla insieme ai miei figli, loro, devo dire, sono proprio terapeutici in questo senso, perché non giudicano e mi seguono. Ecco, però c'è un senso di imbarazzo, perché è davvero una serie di cliché, no? Questa, l'uomo predatore che tradisce a metà, è una cosa pazzesca. Però ho riascoltato questo brano qualche anno fa in Piazza Grande, in occasione della proiezione di un film, magari, ed ero con mia mamma e mia sorella. Ne abbiamo riso tantissimo e mi sono resa conto che c'è una parte di questo brano che ancora mi piace un sacco e mi mette di buon umore.
0: E comunque funziona ancora, è invecchiato, si sente, è invecchiato tanto, però funziona. La carica forse di sensualità che aveva Julio Iglesias oggi ci fa un po' sorridere. Ai tempi della mia mamma, quando era giovane, in realtà questa cosa era molto presente e si scherzava anche su questo in famiglia. Però da un punto di vista musicale si ascolta ancora, forse ci richiama ancora dei tempi forse più spensierati. Il prossimo brano invece che ha scelto Magda Mandelli, mentre io sfumo così senza alcuna pietà il buon Julio Iglesias, per il prossimo brano faccio una precisazione: se avete un telefonino con voi, un tablet, uno schermo che possa andare su internet, cercate il video, perché il video rende veramente l'idea. Io vi do qualche secondo per cercarlo. Il brano si intitola Marcia Baila, è scritto Marcia, proprio all'italiana, Baila, ed è di Lerita Mizzucco, che era una cantante francese, credo degli anni 80. Comunque cercate Marcia Baila e trovate il video e sentite, magari guardando il video, perché veramente il video è qualcosa, è una sublimazione di tutto il peggio e il meglio degli anni 80. C'è un totale non senso in questo video, e sentiamo insieme il pezzo, poi ne sentiamo un pezzettino. Io lascio anche i microfoni aperti perché è bello anche commentare questi brani con Magda Mandelli. Faccio partire il pezzo e già siamo negli anni 80 fino in fondo.

0: Magnifico, devo dire magnifico. Ti ho interrotto, scusami.
1: No, ma dicevo in effetti che appunto musicalmente è divertente questo brano, proprio appunto perché mescola generi musicali diversi, ma qui la vergogna per me nel mio caso è dovuta prima di tutto al fatto che ho sempre frainteso totalmente la canzone, perché questi Rita Mizzuko, che diciamo con questo nome strano che mette insieme il nome di una spogliarellista che è Rita Renoir e un profumo di Guerlain che era Mizzuko, sono appunto stati un duo musicale francese molto in voga negli anni Ottanta. Lei era anche ballerina, anche attrice, tra l'altro anche di film porno, lui era suo compagno, e ha fatto uno dei brani più noti, è proprio questo Marcia Baila, no? Ed è dedicato a Marcia Moretto, che era una coreografa per cui la cantante aveva una grande ammirazione e che era stata uccisa da un cancro fulminante giovanissima, 30 anni o poco più. Quindi in sé il brano è un omaggio, cioè tragico, no? Molto anche arrabbiato per questa morte di questa donna nel pieno della sua vitalità, e il video appunto è vale la pena. Io però queste cose le ignoravo totalmente, tra l'altro non ricordo neanche chi mi ha fatto scoprire questo brano. E la cosa comica è che allora, il video mi piaceva tantissimo perché appunto ha qualcosa anche molto di teatrale, insomma,
0: è ipnotico,
1: no?
0: Non riesci a smettere di guardarlo.
1: Ci sono questi ballerini che hanno qualcosa, appunto sembrano degli attori teatrali, che hanno tutti questi scatti meccanici, e naturalmente io volevo guardare così, no, con gli scatti di spalla eccetera, però appunto intuivo la rabbia, intuivo che c'entrasse insomma in qualche modo la morte, ma per me quella canzone era soprattutto associata al tema del desiderio, no? Magari all'amore tossico. E io Marcia non sapevo che fosse il nome di una cantante, pensavo facesse riferimento all'atto del camminare, ma ancora peggio, questo Moretto, che era il cognome, per me questo Moretto dalla Bouche Immense mi faceva fantasticare un sacco, perché pensavo fosse un giovane moro dallo sguardo un po' cupo, accigliato, come
0: che camminava
1: me, insomma. Sì, con questa R vibrante, e quindi insomma la vergogna è anche dovuta a quello, proprio che l'ho frainteso, è nato da un equivoco, no?
0: Siamo felici che questa occasione di ripensare alla musica del passato abbia fatto riaffiorare una perla del genere che stiamo continuando a sentire in sottofondo. Peraltro veramente nel video si vede anche il partner di Rita Mizzuko, ed è un personaggio anche lui che meriterebbe una rubrica a parte solo per le espressioni che fa nel video mentre suona malissimo quel basso o chitarra che ha in mano. Magda, io davvero ti ringrazio, perché tu hai colto veramente in pieno lo spirito di questa piccola trasmissione. Ci salutiamo sulle note di Rita Mizzuko, grazie mille. Bene. E a risentirci.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.

E in realtà ci salutiamo sulle note di Charlie Brown, di Malcolm Braff, dopo aver salutato ancora una volta Magda Mandelli, che era stata nostra ospite per Senza Vergogna lo scorso febbraio. Questa infatti che sentivate era la replica di quell'appuntamento. Tra poco invece ci salutiamo noi, perché K si conclude come sempre alle 18.30, 18.31 più o meno. Vi ricordo l'appuntamento con 6 di sera che arriva alle 19. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 17 in punto, sempre qui a Rete 2.

0: Yes, he was an attractive man, though somehow illegible to me. He emanated a kind of physical neutrality that I took personally and interpreted as a sign that he did not consider me to be truly a woman.
1: Ospite di apertura degli eventi letterari Monte Verità, Rachel Cusk non è sicuramente una delle autrici più facili da leggere, ma ascoltarla in occasione dell'apertura del festival al Palacinema di Locarno è stato davvero un piacere. Subito quelle parole così taglienti, precise, ma anche quei flussi di pensieri frammentati che in pagina a volte risuonano faticosi, nella sua voce sono tornati a posto, carichi di significato e di empatia per chi ascolta. La lettura, tratta da Second Place, il suo ultimo lavoro, di cui abbiamo ascoltato un breve inizio, ci racconta dei due protagonisti M e L, un uomo e una donna di mezza età, lui un artista di successo, lei una donna che si guarda indietro, si interroga sulle scelte fatte e si chiede se ha realmente vissuto come avrebbe voluto. D'altronde proprio qui risiede l'arte della scrittrice anglo-canadese nell'analizzare, indagare, sviscerare ed esplicitare le questioni essenziali dell'esistenza femminile, e questo in una continua dialettica e confronto con quella maschile. E lo fa con un linguaggio asciutto, tagliente, preciso, cucito insieme, restituito in una voce unica nel panorama letterario attuale. Diventata famosa con la sua trilogia dell'ascolto, inaugurata con il romanzo Resoconto, uscito per Einaudi nel 2018, a cui poi sono seguiti Transiti nel 2019 e Onori nel 2020, Rachel Cusk ha fatto molto parlare di sé con i suoi memoir sulla maternità e sul divorzio. Il primo uscito in italiano qualche mese fa, proprio per Einaudi, dal titolo Il lavoro di una vita sul diventare madri. I suoi libri suscitano clamore per i temi scelti e per il modo in cui ne parla. Riferendosi alla sua esperienza della maternità, ad esempio, Rachel Cusk nel suo memoir ci dice: solo quando varco la soglia mi rendo conto che le cose sono cambiate. È come se fossi entrata nella casa di qualcuno appena defunto, qualcuno che amavo, alla cui scomparsa non riesco a credere.

0: In un'intervista andata in onda su Louisiana Channel nel 2019 ha detto, e cito: «Sono sempre sorpresa di quanto gli scrittori siano consapevoli in fatto di compromessi con la verità. C'è un'inclinazione che manca nelle altre arti a conformarsi. Vale anche per lei?»
1: Well, I think that the novel is a very bourgeois form. It has to be connected to life in a way that visual art, for instance, doesn't.
2: Penso che quella del romanzo sia una forma molto borghese, che ha bisogno di essere connessa alla vita in un modo che l'arte visiva non necessita. Se si guarda la storia dell'arte visiva, si vede che percorre un'unica strada, quella del divenire più radicale, per cui un artista esplora nuovi spazi e il prossimo li attraversa e dice cose che scioccano e sono al limite. Il romanzo non fa questo. James Joyce può scrivere l'Ulisse e oggi, tanti anni dopo, le persone ancora scrivono dei testi che sembrano dei romanzi vittoriani, e quelli risalgono a prima di Joyce. Insomma, nel romanzo non c'è lo stesso impegno nei confronti del nuovo, e credo che ciò sia dovuto alla lingua e il fatto che il romanzo deve stare nel mezzo, deve stare laddove ci sono le persone.
0: Il romanzo deve stare in mezzo alla gente, ma deve anche accontentare, deve compiacere chi legge.
1: Well, and I think that's where the choices are made, because the novel also exists in capitalism.
2: Penso che proprio questo sia il punto cruciale in cui vengono fatte le scelte. Perché il romanzo esiste anche in senso capitalista, in una forma che non tocca le altre forme artistiche. Chiunque può acquistare un romanzo, ma non un quadro di Rothko. Dunque, l'impresa della scrittura è diventata un qualcosa in cui lo scrittore individuale si sente maggiormente investito o di cui è a conoscenza. Nessuno pretende da una casa editrice che non sia un'azienda redditizia che valuta un autore anche in relazione alle copie vendute. Ma è chiaro che questo compromesso o il fatto che gli editori sopravvalutino il successo materiale valutando meno la qualità dello scrittore sia oggi un trend importante di cui gli autori tengono conto.
0: Ma questo quanto la riguarda?
2: Non molto, sfortunatamente per me.
0: Ecco, qui la volevo, perché tutto si può dire, ma non che i suoi romanzi siano compiacenti nei confronti dei lettori e delle lettrici. Detto questo, lei trae ispirazione dal suo vissuto o, come ha scritto Kate Callow sul Guardian, e secondo me rende bene il senso, lei scrive mentre vive. You write while you live.
1: Well, I think that there's nothing new in writing from writing from and of.
2: Credo non vi sia nulla di nuovo nello scrivere attingendo dal mondo e da ciò che la vita ti rivela. Questo è da sempre la letteratura. L'idea di scrivere di cose molto lontane da noi in termini di tempo, spazio e geografia è un qualcosa che credo abbia influenzato il romanzo a partire dal cinema, che ha una forma di visualizzazione completamente differente, che a mio modo di vedere ha seriamente danneggiato il romanzo. Per me non vi è nulla di nuovo e radicale a confronto con Jane Austen, che rappresenta la letteratura canonica. Dunque, le mie sono voci che provengono da mondi interiori, che vanno all'essenza della comprensione, spesso difficile, di ciò che vedono. E lo fanno in modo da consentire ad altre persone di vivere quella realtà.
0: Va detto che il suo è un compito arduo, perché sceglie di affrontare tematiche complesse e anche molto personali, come la maternità o il divorzio. In verità, a leggere i suoi libri si ha spesso la sensazione che i personaggi siano sull'orlo di una crisi di nervi o pronti per una seduta terapeutica di gruppo. È come se permettesse al lettore di guardare dentro ad una scatola magica dei pensieri altrui, che però sono pensieri che si affastellano, arrovellano nella comprensione di sé e nella dialettica con l'altro.
1: I don't think it's that I'm sort of interested in controversy or in.
2: Non direi che sono interessata a scrivere di conflitti, contrasti o nel dire cose che fanno esaltare o deprimere le persone. Proprio quelle parti della vita che sono così cocenti, complesse, difficili, sono a mio modo di vedere anche le più interessanti da comprendere e descrivere. Per me sono chiaramente più interessanti da indagare rispetto agli aspetti più semplici delle nostre vite. E penso che vi sia un problema con la storia delle voci femminili e con tutte le antenate delle donne scrittrici, per cui di queste realtà, di questi aspetti, non è ancora stato scritto in modo esaustivo e non sono state sollevate riflessioni a sufficienza per tutte quelle persone che hanno bisogno di libri. Le persone, gli esseri umani, hanno bisogno di libri che li aiutino con le loro vite e penso che non ve ne siano abbastanza in grado di raccontare le esperienze più significative della vita di una donna.
0: A questo proposito è da poco uscito per Einaudi Il lavoro di una vita sul diventare madri, testo che in inglese è uscito nel 2001 ed è un racconto preciso, tagliente come una lama sul diventare madri, sull'esperienza di diventare madri. È soprattutto il racconto personale della sua esperienza in cui con feroce ironia ed impietosa sincerità descrive il passaggio da convegni e cocktail party in abito da sera alle notti insonni nel tentativo di placare i pianti di una figlia. Ecco, è stato difficile mettere tutto questo su carta.
2: Non sono sicura se sia un qualcosa che si avvicina di più ad essere buttata giù da un precipizio o schiantarcisi contro. Uno degli aspetti dell'esperienza della maternità è la sua incomunicabilità, l'impossibilità sistematica di trasmetterla a un altro essere umano. È una cosa tua. C'è un'estensione per cui una donna sarà sempre impreparata ad incontrare questa seconda versione di se stessa. Il mio tentativo credo sia stato quello di descrivere parte di questa esperienza. Le difficoltà evidenti di scrivere della maternità sono collegate al fatto che per le madri è una sorta di lotta a trovare il tempo e la concentrazione per essere al tempo stesso delle scrittrici. Questo probabilmente è anche il motivo per cui sulla maternità è stato scritto o detto così poco. Detto questo, riconosco come per certi versi ci voglia coraggio per dire che una cosa difficile sia davvero bella. Non lamentarsi implica una buona dose di coraggio. Ma c'è un altro aspetto correlato, cioè che quando neghi o rifiuti la realtà, seppur con le migliori intenzioni in quel momento, crei delle pressioni per qualcun altro e ci sarà sempre un considerevole numero di donne che ha bisogno di mettere a fuoco e approfondire gli aspetti difficili collegati alla maternità e a quello che è un cambiamento traumatico della vita e della propria condizione.
0: Non solo la maternità, nel suo memoir Aftermath on Marriage and Separation, uscito nel 2012, ha descritto con brutale onestà anche la fine del suo matrimonio.
1: Yeah, I mean, I think that it's for whatever reason been my fate to stick very close to these elemental female experiences.
2: Non so per quale ragione, ma è il mio destino quello di dedicarmi, di essere vicina a queste elementari esperienze femminili. Credo che per una scrittrice la scelta più scontata sia quella di pensare che se vuoi essere una scrittrice devi stare alla larga dalle questioni domestiche, dalla maternità, dal matrimonio, che sono visti come i nemici convenzionali dell'espressione femminile. Certo, probabilmente ci sono cose più divertenti di cui potrei scrivere, ma queste sono quelle per cui sento un impegno, alle quali mi sento legata.
0: A renderla nota al grande pubblico di lingua italiana è stata la pubblicazione per Einaudi della sua trilogia dell'ascolto, in cui una delle peculiarità sta nella forma del racconto che ha affidato ad una narratrice ascoltatrice. Perché questa scelta?
1: Well, it was a liberating experience because in order to do it, I had to accept that.
2: È stata un'esperienza liberatoria, perché per poter creare questa condizione ho dovuto accettare di scrivere senza rabbia, senza creare sentimenti di stress in me stessa o nel lettore, convincermi di lasciare che concetti come la giustizia facessero il loro corso. Essenzialmente è stato un atto di abbandono del controllo, una resa del punto di vista, una restituzione dei contenuti della storia al personaggio al quale la storia appartiene. E questo sentimento di rimettere le cose a posto, di rimetterle nel posto moralmente corretto, è stato come fare un grande riordino, una grande pulizia, anche nei confronti della forma del romanzo, con tutta la sua confusione sull'immaginazione. Molte cose nel romanzo sono andate storte e il mio fare l'ho percepito come atto creativo di un nuovo ordine attraverso l'autolimitazione.
0: Ma quello della narratrice ascoltatrice è un artificio letterario o anche lei è una ascoltatrice?
1: The people who live with me are probably the ones to answer that. But no, I think that the completely natural writers.
2: Le persone che vivono con me sarebbero probabilmente le più adatte a dirlo. Credo il processo più naturale per uno scrittore sia proprio quello di raccogliere tutto quel materiale che il mondo gli svela, gli presenta e gli mette davanti. Un processo che con il tempo nella cultura letteraria si è fatto parecchio confuso Credo ci sia stata una sorta di tendenza a disconoscere qualsiasi sorta di base esperienziale, almeno per quanto riguarda il romanzo anglosassone. Dunque, tornando all'idea dell'ascolto nella trilogia, ho tentato di combinare il momento del parlare con quello della scrittura e il momento dell'ascolto con quello della lettura, e facendo di questi atti di vita umana un'esperienza quotidiana. Attraverso la parola, la scrittura, l'ascolto e la lettura scopriamo, sappiamo di noi e degli altri. Non sappiamo, e questo è il punto su cui il romanzo come genere a mio avviso ha fallito, come sia stare nel corpo, nei pensieri di qualcun altro. È la comunicazione l'unico mezzo che ci conduce alla conoscenza.
0: Second Place, il suo più recente romanzo, è stato nella long list per il Booker Prize, e alla base del romanzo c'è una storia vera, una storia interessante che ci porta indietro di H. Lawrence. Qui ho due domande per lei. La prima, qual è la storia che l'ha ispirata, di cosa si tratta? E poi una curiosità, perché lei, che è una femminista, tra tanti autori e storie da raccontare, ha scelto proprio questa che riguarda uno scrittore famoso per la sua misoginia, o come scrisse una volta Virginia Woolf, l'unico uomo vile che abbia mai conosciuto.
1: Well, I don't think Virginia Woolf was a very good judge of character, so I'm not going to take any notice of what she says.
2: Non penso che Virginia Woolf fosse abile o attendibile nel giudicare i caratteri delle persone, non prenderei appunti su ciò che dice, insomma. In ogni caso, non penso assolutamente che Lawrence fosse un misogino, anzi, ha avuto un enorme influsso non soltanto su di me, ma anche su molte altre donne scrittrici. E questo perché la sua voce non è quella del patriarcato. La sua era una figura inaccettabile nella cultura letteraria inglese della sua epoca, perché era figlio di un minatore, era un uomo della classe operaia. Ma proprio in virtù di questo, la sua non è la tipica prosa dell'uomo bianco privilegiato. Per questo le scrittrici trovano in lui una grande fonte di ispirazione. Lawrence mostra come scrivere delle frasi libere dal dettame maschile. Second Place si rifà a un vecchio libro fuori stampa scritto da una donna, nel quale si parla di un'amicizia inimicizia con D.H. Lawrence. Per me, parte dell'esercizio per la stesura del libro è stato quello di terminare la mia relazione con Lawrence dicendo: ok, prendo le parti della donna e mi libero di qualsiasi riferimento a scrittori maschili, perché è in conflitto con quella parte di me che è una scrittrice. Così ho sposato l'idea di aprire il conflitto e vedere di cosa è fatto, che cosa lo caratterizza e definisce. È stato un esercizio interessante.
0: Ecco, i contorni li abbiamo tratteggiati, ora però entriamo un po' più nel dettaglio e magari cerchiamo di capire quali sono stati gli elementi a cui si è ispirata.
1: Book written by a woman called Mabel Dodge Lujan, who started an artists and writers colony in Taos in New Mexico, and she was a well-known.
2: È un libro scritto da una donna, tale Mabel Dodge Lujan, che nella sua casa a Taos in Nuovo Messico ha dato vita a una colonia di scrittori e artisti. È stata una benefattrice delle arti, incapace di creare, fare arte lei stessa, e amava invitare le persone nel suo mondo, forzandole quasi a creare e produrre arte. Tutta questa idea mi affascinava. In verità, però, sono due gli aspetti peculiari ai quali il mio romanzo attinge: la forma e i luoghi e gli ambienti.
0: A mio modo di vedere, una delle sue abilità è quella di uccidere le aspettative dei suoi personaggi, spesso anche dei lettori, e di svelare situazioni inaspettate. Pensando a Second Place, Emme, ad esempio, nutre precise aspettative nei confronti di Elle. Quali sono queste aspettative e come va a finire?
1: I wanted to describe a moment in female life when you suddenly look back.
2: Volevo descrivere quel momento in cui, come donna, all'improvviso ti volti indietro e rivedi la storia della tua vita in quanto donna, in quanto appartenente al genere femminile. In quest'ottica, rifletti sul tuo comportamento, su quanto e come l'essere donna abbia influito o ti abbia coinvolta. Così facendo, all'improvviso consegui quell'elevazione che ti fa vedere l'intero quadro e ti fa pensare: è stato tutto un trucco? Uno scherzo? Ho scelto queste cose o sono state queste cose a scegliere me? Il mio comportamento alla fine non è stato individuale, ma è stato dettato da una sorta di modello di esistenza, frutto dei comportamenti di un genere. Queste sono le domande che mi sono fatta. E molte altre poi sono seguite nel momento in cui ho pensato alla storia di una donna di mezza età e ho sentito il forte desiderio di scrivere. Il modo migliore per farlo mi è sembrato quello di contrapporle il suo opposto, una sorta di alter ego della stessa età. Un uomo, dunque, che fosse libero, che ha goduto della libertà di espressione, ha ottenuto ciò che voleva, non è mai stato limitato dal suo genere, che ha sempre perseguito ciò che ha voluto. Insomma, ho contrapposto tra loro queste due persone, facendole incontrare in quel momento piuttosto ombroso della vita di cui volevo scrivere.
0: C'è un momento interessante in cui M si arrabbia con L perché dice di non vederla. La critica letteraria Mike Albath parla di un momento kafkiano che spesso ricorre nei suoi romanzi. Sono quei momenti in cui succede qualcosa che non può più essere cancellata, dal quale non si torna più indietro. Uno di questi mi sembra essere quello in cui M si fa bella per andare da L, che finalmente ha detto di volerla ritrarre. Dunque in Second Place c'è questa scena di M che si avvia per andare da L quando Tony, il marito, si affaccia alla finestra e le grida di non andare, ma lei va lo stesso. Possiamo definirlo un tipico momento cask?
1: Yes, maybe. I suppose I've always been interested in breaking down the inevitability of.
2: Sì, penso di sì. Ho sempre voluto rompere, distruggere l'inevitabilità di un testo ed è stata una delle prime cose che ho imparato a fare da scrittrice. L'ho fatto e ho insistito, perché penso che non vi sia nulla di più velenoso per la scrittura dell'ineluttabilità. È quel modo di vivere senza nemmeno realizzare chi sei o cosa stai facendo. È come viaggiare su una strada e perdere l'uscita per poi realizzare all'improvviso che quella era la tua unica possibilità e ora non te ne restano altre. Questa è la prospettiva che mi ha sempre spinta a girare le cose al rovescio e scegliere quella strada piuttosto che l'altra, giusto per recuperare quel contatto con la realtà. Dunque suppongo che sì, quello di cui mi dice è un tipico momento cask. Anzi, in questo caso si tratta proprio di un passaggio fondamentale del romanzo, quel momento in cui accadono cose dalle quali non si può tornare indietro.
0: Uno dei temi centrali del libro è certamente l'arte e il rapporto che i personaggi hanno con l'arte. Questo mi ha ricordato la frase con cui apre il suo romanzo uscito nel 2009 dal titolo Bradshaw Variation. Thomas, il protagonista, si chiede cos'è l'arte. Qualche riga più avanti dirà poi che l'arte è qualcosa che ha a che fare con l'autenticità. Da allora, come è cambiato il suo punto di vista il suo rapporto con l'arte?
2: Nel frattempo ho scritto molti più testi sull'arte digitale ed è cresciuta la mia volontà a legarmi al linguaggio e non ad altri mezzi. Ho sempre voluto scrivere focalizzandomi maggiormente sulla differenza tra il vivere con e per mezzo del linguaggio o il vivere per mezzo dell'arte visiva, a cui la donna in Second Place è totalmente condannata, legata. M rimane intrappolata nella dimensione dell'arte visiva. E credo che questo aspetto sia la quintessenza della femminilità, dell'essere femminile in relazione alla famiglia, quel tipo di donna che deve farsi narratrice di ciò che fanno tutti gli altri. Quella donna che crede in questo tipo di storia, in cui si racconta ciò che gli altri stanno facendo e crede nell'astrazione del ruolo non partecipativo dell'artista visivo, proprio dell'artista maschile. Questi due elementi non potrebbero essere più distanti, eppure il primo desidera l'altro. La donna verbale vuole essere notata, vuole essere vista, vuole farsi espressione, e questi sono desideri molto complessi. Tornando alla sua domanda iniziale, in questo libro, e a distanza di anni da Bradshaw Variation, credo di essermi avvicinata maggiormente al soggetto da una prospettiva differente.
0: In un'intervista sul New Yorker qualche tempo fa ha detto che il personaggio non esiste più. Che cosa intende?
1: But no, the concept of character as it has been used in the novel perennially.
2: Il concetto del personaggio tradizionalmente inteso e usato nel romanzo per me non ha una relazione funzionante con la realtà. Il personaggio in senso letterario si basa su degli elementi che non esistono più. Elementi come ad esempio la staticità o le comunità che nessuno lascia, quel mondo che sta esiste per il tempo necessario al personaggio per operare e mostrare se stesso, è un mondo nel quale esiste un'autorità. Dunque, nel mio caso, le due cose sono strettamente interconnesse, e cioè il mio esercizio, il mio tentativo di annientare, fare a meno di questa autorità, implica dall'altra la perdita del concetto di personaggio. È per me, scrittrice, una sorta di morte moralmente neutra.
0: Il romanzo deve aspirare alla verità, alla giustizia e alla bellezza. Sono parole sue, valgono ancora oggi?
2: Sono più importanti che mai. E il mio impegno per le tematiche femminili complesse rende il perseguimento di questi valori più prezioso ai miei occhi. Io sono convinta che possiamo trovare l'universalità nelle cose più piccole e l'io è per me una questione di integrità.
1: And of the self is to me a thing of integrity, yes.

0: D'amour.
1: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
2: Rete 2.
3: Sei di sera.
4: Il Canada non ci sta e passa ai controdazzi nei confronti degli Stati Uniti. Buonasera da Michel Volonté. Poco fa il Canada ha annunciato la risposta alla politica commerciale di Donald Trump nei confronti del paese confinante. Il Canada imporrà dazi dal 15% al 50% su 700 prodotti statunitensi. Sempre più tese dunque le relazioni non solo commerciali tra i grandi vicini in America del Nord. A proposito di dazi, faremo il punto sui rimborsi che le aziende svizzere possono richiedere agli Stati Uniti sulle esportazioni dopo l'annullamento dei dazi al 39%. Emerge che la procedura di rimborso è più facile di quanto si pensasse. Gli Stati Uniti e la loro lista nera dei paesi che sponsorizzano il terrorismo, esce la Siria, rimangono Cuba, Iran e Corea del Nord, con quali implicazioni? Avremo pure un americanista. Quanto si riconosce l'elettorato italiano nel programma di Vannacci e del suo futuro nazionale, che contempla l'oscuramento dell'omosessualità, una stretta sull'aborto, la spinta sull'insegnamento militare? Con un politologo cercheremo alcune risposte. Conservare le voci del passato, ci tufferemo nel prezioso mondo dell'archivio orale nella settimana dedicata alla dialettologia e alla linguistica storica. Le vetture con guida autonoma, infine, che entrano nel codice stradale cinese, e in Svizzera cosa succede?
5: Un po' come in passato le macchine hanno sostituito i cavalli, ma i cavalli continuano a rimanere. Posso immaginare un futuro in cui le macchine continueranno a rimanere per passione, macchine guidate da umani, ma macchine guida autonoma faranno la maggior parte del trasporto pubblico.
4: Un dottorando del Politecnico di Zurigo, Edoardo Ghignone, ci guiderà attraverso una competizione di automobili in scala ridotta senza piloti. Il Canada ha annunciato poco fa i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il Canada si è mostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti, rappresentata dalla guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Beh, ricordiamo prima di tutto brevemente che i dazi statunitensi erano stati annunciati, dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato, erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono finite, quindi dazi da parte degli Stati Uniti sono stati introdotti come previsto. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Allora, Sofia Stroppini qui in studio con me. Il Canada non è rimasto a guardare.
6: No, il Canada ha subito promesso che avrebbe agito di conseguenza ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché poco fa ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Le misure scatteranno a partire dall'8 di settembre, più precisamente si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico. Nel discorso si è insistito molto sul Canada che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese. Qui sentiamo il ministro delle Finanze.
0: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business, and we're going to stand for Ideal Roofing. That's the message.
6: Proprio per sostenere i settori colpiti, il Canada ha annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
0: So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
6: Questo era ancora il ministro delle Finanze. La retorica è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo, offerto troppo poco e il Canada a queste condizioni non ci sta.
4: Beh, i toni sono accesi da entrambe le parti e le relazioni, Sofia, non soltanto commerciali tra Stati Uniti e Canada sono tese.
6: Sì, dopo il fallimento dei negoziati, Trump ha minacciato nuovi dazi del 50% su veicoli e acciaio canadesi. I leader dei due paesi si sono anche scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di imporsi sul Canada. Carney ha anche detto che l'obiettivo degli Stati Uniti sembra proprio quello di distruggere le principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. E sappiamo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti. E poi ha anche insultato il leader canadese declassandolo a governatore.
4: Ecco, questa era Sofia Stroppini con i dazi di ritorsione da parte del Canada nei confronti degli Stati Uniti. Continuiamo a parlare di dazi, questa volta sui rimborsi che le aziende svizzere possono esigere dagli Stati Uniti. Un anno fa, tra agosto e dicembre, la tariffa doganale per le importazioni dalla Svizzera era del 39%. La Corte Suprema americana aveva stabilito poi all'inizio di quest'anno che la base giuridica utilizzata non era valida per applicare questo tasso. Da aprile è dunque possibile richiedere i soldi persi. Facciamo il punto oggi della situazione con un esperto di Switzerland Global Enterprise che, su mandato della Confederazione, sostiene le imprese svizzere nella loro attività di esportazione. Sentiamo Laura Dick.
3: Proprio ieri l'associazione SwissMem aveva dichiarato in un'intervista all'agenzia finanziaria AVP che solo un terzo delle sue aziende del settore metalmeccanico ed elettrico aveva richiesto il rimborso dei dazi americani. C'è preoccupazione che gli oneri amministrativi siano troppo alti in confronto al guadagno. Nonostante il recupero possa essere importante fino a importi milionari, molti rinunciano, ma questi timori restano a volte infondati, spiega Alfonso Orlando della Switzerland Global Enterprise.
7: Wir empfehlen alle Unternehmungen, die regelmäßig in die USA geliefert.
8: Consigliamo quindi a tutte le aziende che hanno regolarmente spedizioni negli Stati Uniti di verificare a quanto ammonta effettivamente l'importo rimborsabile. Lo consigliamo in ogni caso, indipendentemente dal fatto che venga poi presentata una richiesta di rimborso.
3: Decisioni e informazioni a carattere riservato che spesso le aziende non vogliono divulgare. È quindi difficile, conferma l'esperto di esportazioni, capire quante aziende abbiano richiesto e per quali importi dei rimborsi. Nelle scorse settimane però alcune grandi società si sono esposte. La Victorinox, ad esempio, aveva dichiarato di aver praticamente recuperato i quasi 4 milioni di dollari, oppure la produttrice di veicoli ferroviari Stadler Rail avrebbe già ricevuto oltre la metà dei 10 milioni richiesti. Ma come funziona la richiesta di rimborso?
8: La dichiarazione deve essere fatta online tramite il portale dell'autorità doganale statunitense. Inoltre solo l'importer of record, quindi lo spedizioniere, può farlo. Senza questa questa figura o una filiale svizzera negli Stati Uniti, le aziende non possono direttamente richiedere il rimborso.
3: La procedura online, conferma l'esperto, è chiara e sorprendentemente rapida.
8: Una volta presentata la richiesta, la procedura è stata piuttosto rapida. Ciò è molto positivo. I soldi delle prime richieste sono arrivati già dopo 4 settimane, compresi gli interessi.
3: Non tutte le importazioni possono però ottenere un rimborso, aggiunge Alfonso Orlando. Ad esempio, se la merce non è sdoganata, è ferma alla frontiera da diverso tempo. Qui si consiglia di rivolgersi al Tribunale del Commercio Internazionale statunitense. Ma anche su questo fronte si attendono per il futuro informazioni più precise da parte delle autorità americane. Restano infine le incertezze dettate dal contesto. Tuttavia, secondo l'esperto, un po' di stabilità è arrivata, nonostante l'introduzione continua di nuovi dazi, come quelli del 12,5% dal mese di luglio, la Svizzera rimane tra i paesi che non superano la soglia del 15%. Le discussioni dei prossimi mesi per raggiungere un accordo vincolante saranno quindi molto importanti.
4: Gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo, è l'ultimo di una serie di provvedimenti voluti dal presidente Trump, che si è più volte impegnato a revocare gradualmente tutte le sanzioni nei confronti di Damasco nel maggio del 2025, ad esempio, poi soprattutto durante il vertice NATO di Ankara a inizio luglio. Tra poco con un esperto parleremo degli altri stati che invece restano sulla lista nera, che sono Iran, Corea del Nord e Cuba. Prima però vediamo le implicazioni sui siriani con Naima Kikerio. Naima, innanzitutto, che significato ha questa decisione?
9: Ma la Siria era sulla lista dei paesi sponsor del terrorismo da tantissimo tempo, dal 1979, che è anche l'anno in cui questa lista è stata creata, quindi la Siria c'è sempre stata da quando esiste, e in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran, che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti anti-americani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi, e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa, e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
4: Ecco, tu, Naima, sei stata in Siria nel gennaio del 2025, poco dopo la caduta del regime, le sanzioni internazionali erano ancora in vigore, ma qualcosa già stava cambiando e ora cambierà molto altro. Possiamo descrivere un prima e un dopo?
9: Sì, va detto che c'erano restrizioni anche nell'altro senso, perché finché c'era Bashar al-Assad era tutto made in Syria, non era tutto fatto dentro il paese, c'era ovviamente il contrabbando di prodotti esteri, parliamo anche di generi alimentari, non necessariamente di beni illegali, per cui però rischiavi la prigione, finivi in prigione per uno shampoo europeo, e anche se ti trovavano con in tasca dei dollari finivi in prigione, era proibito. Quando è caduto il regime il mercato si è aperto, nel giro di un mese in Siria potevi trovare anche il cioccolato svizzero, per dare un'idea. Gli scaffali erano zeppi di beni esteri ma anche di scarsissima qualità, questo era quello che lamentavano all'epoca i siriani. Per quanto riguarda la Siria in quanto paese, ora si spalanca la porta ai maxi investimenti esteri in ogni ambito, anche quello bancario, e questo dovrebbe portare più stabilità. Damasco, anche questo è un punto molto importante, deve ricostruire il suo esercito, lo sta facendo con l'aiuto della Turchia, e adesso le si dà la possibilità anche di comprare nuove armi e nuovi armamenti.
4: Ecco, quanto a ricostruzione delle infrastrutture, molte città siriane, lo sappiamo, sono ancora totalmente distrutte.
9: Ma sì, questa è la grande incognita. 13 anni di guerra civile hanno causato, secondo gli esperti, anche secondo le Nazioni Unite, perdite stimate attorno agli 800 miliardi di dollari, che è tantissimo. Adesso la domanda è dove e cosa si ricostruirà. Ricordo che in Siria ci sono molte divisioni, ci sono molti conflitti settari, le minoranze, alawite e cristiane in particolare, denunciano violenze e di discriminazioni costanti e anche la ricostruzione potrebbe essere usata come uno strumento politico. Al-Sharaa, il presidente che è sunnita, potrebbe privilegiare la ricostruzione delle zone più leali, ma anche semplicemente favorire i settori più redditizi che non necessariamente rispecchiano i bisogni reali di una popolazione che in certe aree è davvero in una situazione molto difficile.
4: Allora, io direi di affrontare questa notizia che ci ha appena illustrato qui in studio in diretta Naima Chicherio dal punto di vista della politica estera degli Stati Uniti. Coinvolgo quindi il professore di storia americana Mario Del Pero, che insegna all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. Buonasera e benvenuto, professor Del Pero.
10: Buonasera, grazie.
4: Allora, io direi di partire dall'attualità. C'è chi sostiene che sia rischioso normalizzare i rapporti con il presidente siriano Al-Sharaa, che, lo ricordo, ha un passato jihadista. Tra le voci critiche c'è Israele, che ha relazioni sempre più tese con la Siria, ma anche con la Turchia, che, come sentito, ha un ruolo importante in Siria. È un altro segno che Stati Uniti e Israele sono sempre più distanti, professore?
10: È un segno che in Medio Oriente un determinato progetto di leadership israeliana è stato accantonato dagli Stati Uniti. È una presa di coscienza molto realistica che gli equilibri regionali stanno mutando e che gli Stati Uniti non possono essere esclusi da questo cambiamento. Abbiamo visto anche l'accordo difensivo tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, e a questo punto gli Stati Uniti, che già da tempo spingevano per una normalizzazione ulteriore dei rapporti con la Siria, si sono mossi in questa direzione, stanno cercando, diciamo così, di mantenere un equilibrio. Non è che scaricano l'alleato israeliano, però non possono permettersi tensioni ulteriori con altri alleati, a partire da quello fondamentale turco.
4: E la lista dei paesi che, secondo gli Stati Uniti, sponsorizzano il terrorismo è ridotta ora a soli 3 paesi, che appunto sono Iran, Cuba e Corea del Nord. Questa lista, questo strumento, ha ancora una reale efficacia, un'efficacia deterrente? Oppure è uno strumento che Washington, professor Del Pero, utilizza in base a quanto convenga al momento?
10: Credo che più che un'efficacia deterrente abbia una funzione e talvolta un'efficacia punitiva. Lo stiamo vedendo anche nel caso di Cuba: serve per esercitare pressioni ulteriori su attori considerati nemici, serve per dare una leva di pressione economica. Serve, diciamo così, per mettere ancora più in difficoltà l'economia di questi paesi. È uno strumento in una panoplia molto articolata di cui una superpotenza come gli Stati Uniti dispone, però è uno strumento che non ha perso la sua funzione e la sua utilità. Il fatto stesso che faccia così scalpore la rimozione della Siria da questa lista ci dice, insomma, quali vantaggi si possono avere a non starci, ovvero quali svantaggi derivano dall'essere inclusi in questa lista.
4: Ecco, proprio qui ci sono paesi che rischiano concretamente di essere inseriti in questa lista o che potrebbero uscire. Donald Trump, ricordo, è vicino anche alla Corea del Nord.
10: E Donald Trump ha in passato in più occasioni prospettato una qualche apertura con la Corea del Nord, anche se poi le ultime iniziative nordcoreane, a partire da quelle in Ucraina, hanno allontanato questa prospettiva. Per il momento non credo ci sia l'ipotesi concreta che qualche altro paese nemico vi ricada. Sappiamo anche però quanto volubile è Donald Trump e quanto incline è a dispiegare mezzi coercitivi e anche violenti, no? A metterli al servizio della sua politica estera. L'inclusione in questa lista è uno strumento, dicevamo, di punizione e di coercizione, quindi nulla può essere escluso, anche se in questo momento, ripeto, si fa fatica a individuare candidati per essere aggiunti ai 3 che menzionava lei.
4: Professor Del Pero, io la ringrazio per essere intervenuto in diretta a 6 di sera.
10: Grazie a voi, come sempre. Buonasera.
4: Mario Del Pero, professore, ricorda, Sciences Po a Parigi. c'è un nuovo programma politico che divide o quantomeno fa discutere l'Italia. Si chiama Futuro Nazionale ed è firmato da Roberto Vannacci, eurodeputato, ex vice segretario della Lega di Salvini, ex generale della Folgore. Ieri il programma è stato completato e tra le ultime proposte figurano lo stop alle unioni civili, l'educazione militare a scuola e l'oscuramento delle tematiche omosessuali nelle televisioni. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, riassumici allora i capisaldi del programma di Futuro Nazionale, poi ne discuteremo con un politologo.
11: Il documento, uscito in due tronconi durante questo mese di agosto, traccia la linea per il decennio che va dal 2027 al 2037. Il primo pilastro di Futuro Nazionale è l'immigrazione, che per Vannacci significa il blocco dei flussi irregolari, i rimpatri di massa e la cosiddetta remigrazione assistita per chi non ha il diritto di restare. Remigrazione vuol dire rispedire al luogo di origine. Il secondo pilastro riguarda la famiglia e i diritti civili. Il partito chiede l'abrogazione del reato di femminicidio, introduce il patriarcato mediterraneo, che è un sistema in cui l'uomo ha una funzione di autorità e di protezione sulla donna e sulla famiglia, frena sull'aborto e chiede anche di vietare la diffusione nei media di contenuti legati all'omosessualità e più in generale alle lotte LGBTQ+. C'è anche un capitolo dedicato alle istituzioni e all'economia e c'è l'idea di introdurre nelle scuole superiori lezioni di educazione alla difesa con ore di addestramento militare. Questo è Futuro Nazionale, che in questo momento, a un anno circa dalle elezioni politiche, i sondaggi danno al 6,5%, quinto partito d'Italia.
4: E allora sentiamo perché i temi lanciati da Futuro Nazionale e il programma di Roberto Vannacci hanno così presa in Italia. Sempre Francesca Torrani ne ha parlato con Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli e coordinatore dell'Istituto Cattaneo.
11: Professor Valbruzzi, oscurare l'omosessualità, stringere sull'aborto, spingere sull'educazione militare, perché questi temi oggi, nel 2026, hanno presa sull'elettorato italiano?
12: Sono innanzitutto proposte bandiera. In molti casi sono proposte irrealizzabili, che però lasciano intendere una visione del mondo, una visione della famiglia in alcuni casi, una visione dell'individuo, della società, e quindi servono a marcare un territorio, servono a polarizzare soprattutto il dibattito pubblico, proposte programmatiche molto divisive, e proprio perché sono divisive permettono di identificare, di costruire al partito guidato da Roberto Vannacci un'identità molto chiara.
11: E l'elettorato?
12: Sì, è molto improbabile che queste riforme vengano accolte da una maggioranza dell'elettorato italiano, però è molto probabile che ci sia una minoranza molto forte, molto radicata, molto identitaria, che si riconosce in alcune di queste proposte, soprattutto nella visione che queste proposte riescono a richiamare, una visione tradizionale della famiglia, una concezione autoritaria della società, un passo indietro sotto molti aspetti per quello che riguarda i diritti delle donne, e sono aspetti che appunto identificano un partito, una proposta politica di nicchia, ma di una nicchia che si sta rafforzando nel corso del tempo, non maggioritaria, ma che ha l'ambizione, ha l'obiettivo di polarizzare il più possibile lo scontro politico. È un programma pensato per la comunicazione politica, per entrare nel dibattito pubblico, per farsi parlare anche nel dibattito pubblico, e quindi da questo punto di vista è efficace.
11: Quindi vuol dire che c'è una parte, seppur minoritaria, di elettori e elettrici che è orfana di qualcosa, di un'identità, che è un concetto peraltro piuttosto complesso.
12: Sì, è orfana probabilmente di quel trittico che continua a percorrere la storia italiana prima e dopo il fascismo, cioè quel Dio, patria e famiglia, che disegna appunto una società tradizionale, organizzata in maniera gerarchica, tradizionale anche sul piano dei valori culturali che cerca di difendere, di trasmettere, e le proposte che fa

0: proporre o imporre fino a un certo punto, e in cui Vannacci adesso si sta incuneando. A questo proposito, manca un anno circa alle politiche in Italia. Il programma di Vannacci obbligherà anche la sinistra a rincorrerlo su questi temi. Abbiamo visto che proprio nei giorni scorsi, sul tema woke, che è questa attenzione, diciamo, estrema al linguaggio inclusivo, ai diritti delle minoranze, eccetera, la sinistra sta esattamente indietreggiando. Ecco, che anno preelettorale sarà?
1: Sarà un anno di estrema e continua polarizzazione, proprio perché queste proposte cercano di polarizzare il più possibile il dibattito pubblico, tirerà all'estremo la distanza ideologica su questi temi. Da un lato, dal lato destro, in questo caso, Giorgia Meloni cercherà il più possibile di coprirsi e quindi di non rimanere sguarnita sul lato dell'estrema destra e quindi inseguirà. Dall'altro lato, nonostante quello che succede esattamente in questi giorni, il tentativo della sinistra di ripensare le proprie posizioni sulla visione woke della società, allo stesso tempo queste proposte di Roberto Vannacci la spingono di nuovo su quel terreno identitario. Quindi da un lato ci sono i ripensamenti da Alexandra Ocasio-Cortez negli Stati Uniti fino al dibattito pubblico italiano di concentrarsi maggiormente sulle politiche sociali, ma allo stesso tempo queste politiche proposte presentate da Vannacci spingono nuovamente o incentivano il centrosinistra a scendere su quel terreno. È un tranello per il centrosinistra se finirà dentro quel terreno, ma temo che finirà per entrarci.
2: Questo era il politologo Marco Valbruzzi sul programma di Vannacci e i temi di futuro nazionale. Spazio ora alla tradizione orale. Rientriamo in Ticino perché la crescente importanza della testimonianza e dell'archivio orali è uno dei punti centrali della settimana dedicata alla dialettologia e alla linguistica storica, giunta alla sua 26esima edizione. Il corso estivo, come sempre, organizzato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona, durerà fino a venerdì ed è frequentato da una trentina di partecipanti, principalmente studenti e dottorandi. Oggi con Nicola Lund vogliamo concentrarci proprio sul tema dell'archivio orale, della conservazione delle voci. Questo è il suo contributo.
3: Contengono il patrimonio immateriale, la voce, le tradizioni, i saperi, i canti, tutto ciò che la voce può raccontare. Ci permettono di fruire di una cultura che è soprattutto tramandata oralmente e di porre l'attenzione all'udito, all'ascolto, che è un bell'esercizio, soprattutto adesso in cui siamo immersi in un mondo di visione, in cui l'occhio la fa da padrona.
4: Gli archivi orali sono il pane per Silvia Calamai, professoressa di linguistica generale e sociolinguistica all'Università di Siena. Lei è una delle personalità che animano la settimana bellinzonese. Il padrone di casa è invece il direttore del Centro di Dialettologia e di Etnografia, Paolo Ostinelli.
5: Dal momento in cui si registra la voce, a quel punto non c'è più una delle mediazioni che è quella del trascrivere da parte del ricercatore, della ricercatrice, quanto le persone dicono. L'archivio, ogni archivio in fondo che dà voce alle persone, risulta importante non solo da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista proprio delle vicende personali. Chi viene intervistato riferisce non soltanto della lingua, non parla della lingua, ma parla spesso di sé.
4: La riscoperta della testimonianza orale attraverso la raccolta e la conservazione di interviste è in realtà relativamente recente. Considerato in passato materiale di serie B, all'ombra della testimonianza scritta, spesso privilegiata dagli stessi ricercatori, oggi l'archivio orale è sempre più in auge. Lo stesso centro di dialettologia e di etnografia ne sta alimentando uno da una manciata di decenni. A fine 2025 il numero di interviste condotte in maniera metodica e sistematica sul territorio ha toccato quota 652, coinvolgendo quasi un migliaio di persone per un totale di oltre 750 ore di registrato. Lo scopo è di documentare la varietà di dialetti locali e di attività e usanze del passato. Il direttore Paolo Stinelli.
5: Un esempio potrebbe essere quello di chi lavorava nelle camicerie, nel Mendrisiotto o nel Luganese. Ecco, era una branca dell'economia che si era diffusa tantissimo nella seconda metà del Novecento e che nel frattempo è scomparsa. E intorno a queste piccole industrie, insomma, si creava un microcosmo in cui le persone lavoravano e chi appunto è ancora in grado di raccontare in cosa consistesse il lavoro, in cosa consistesse quel microcosmo sociale, diventa un testimone prezioso per noi e per le generazioni future.
3: Un mese fa siamo stati in una piccola località località dell'Appennino, a Sestino, a fare delle passeggiate sonore. Vuol dire ascoltare

0: ascoltare, mentre si fa un turismo lento, le voci della comunità nei luoghi in cui la comunità ha prodotto queste voci. È un esperimento che abbiamo fatto, molto partecipato, e crediamo che questa possa essere una strada che porta gli archivi orali fuori dal ristretto gruppo di studiosi e di appassionati cultori della voce e che li ridà alle comunità che in passato queste voci le avevano prodotte.
1: Uscire dunque dal ristretto contesto degli addetti ai lavori ed aprirsi al grande pubblico. Silvia Calamai è convinta della bontà dell'operazione. Altre sfide non mancano, ma sono anche opportunità come quella dello sviluppo tecnologico.
0: È vero che gli archivi nati analogici sono molto polverosi, però la tecnologia può fare molto attraverso la rimediazione, cioè la trasformazione da un medium a un altro medium. Noi possiamo riascoltare oggetti che sembrano inascoltabili, quindi le vecchie bobine sul nastro magnetico. La tecnologia ha molto da fare per salvare queste voci, soprattutto quelle raccolte negli anni 70 e 80 del secolo scorso, quando c'è stato in Italia ma anche in Svizzera il boom della raccolta della memoria, perché i testimoni stavano via via scomparendo.
2: Un ambito che ha degli aspetti anche etici e legali, no?
0: La voce è un dato biometrico, è necessario avere tutta la cornice legale ben robusta, raccogliere le liberatorie, i consensi informati, spiegare bene che cosa si fa con questi dati, soprattutto adesso che c'è l'intelligenza artificiale. Siccome si tratta di voce donata di solito dalle persone, questa voce bisogna sapere poi che fine fa, se diventa materiale di studio e quindi c'è un interesse pubblico da parte del ricercatore, se diventa qualcosa che viene restituito alla comunità.
3: Silvia Calamai, professoressa di linguistica generale e sociolinguistica all'Università di Siena. Tra poco le vetture a guida autonoma, tra le novità nel codice stradale cinese e il quadro giuridico in Svizzera, passando da una gara di auto a scala ridotta senza piloti del Politecnico di Zurigo. Adesso però Pervin Cavacioglu con altre notizie di giornata.
4: In Svizzera continua a calare il numero di domande di asilo, stando a quanto riferito dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, sono state registrate meno di 10.000 richieste. La diminuzione più marcata ha riguardato le domande provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. Per la SEM ci sono due motivi: il calo degli attraversamenti del Mediterraneo e meno persone che si sono mosse lungo la rotta balcanica. Scende anche il numero di domande per ottenere lo statuto S riservato ai cittadini ucraini, circa 900 in meno rispetto all'anno scorso. A Pontresina si è concluso prima del previsto il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo 9 anni fa. Oggi la parola è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. In Ticino, un 61enne è comparso oggi in tribunale a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli per aver palpeggiato nel corso di più anni due sorelle tra gli 8 e i 13 anni, sue parenti. L'uomo nel corso di oltre un decennio avrebbe anche filmato di nascosto le parti intime e vestite di una delle sorelle e di altre donne, conservando il materiale. Il tutto per il proprio piacere personale. L'uomo ha ammesso i fatti con la 13enne e la registrazione dei filmati, negando solamente i toccamenti a una delle due sorelle. In questo momento è in corso l'arringa difensiva. In Germania il consiglio di amministrazione di Volkswagen è stato criticato aspramente dalla presidente dei rappresentanti dei lavoratori del gruppo. Durante un'assemblea del personale è stato affermato che dopo l'annuncio dei tagli la fiducia è compromessa, soprattutto nei confronti dell'amministratore delegato della casa automobilistica Oliver Blume. Quest'ultimo aveva dichiarato che Volkswagen intende eliminare 50.000 posti di lavoro e la metà sarà in Germania.
3: ultimo approfondimento è dedicato alle auto a guida autonoma. Da prima sentiremo le novità che arrivano dalla Cina, perché qui la guida autonoma è già una realtà quotidiana e avanzata che deve essere regolamentata. Poi torneremo in Svizzera tra quadro giuridico e progetti. Innanzitutto allora in Cina, dove i veicoli a guida autonoma entrano nel codice stradale, la riforma distingue le auto senza pilota e i sistemi di assistenza alla guida, chiarendo le rispettive responsabilità in caso di infrazioni. Le nuove norme arrivano mentre i robotaxi circolano già in diverse città del paese, mettendo in mostra grandi potenzialità ma anche qualche rischio. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei. Lorenzo, che cosa prevede la riforma del codice stradale a proposito dei veicoli a guida autonoma?
5: Ma la novità principale è che la Cina prova a stabilire chi è responsabile quando alla guida non c'è più una persona ma un sistema autonomo. La riforma introduce per la prima volta nel codice stradale un intero capitolo dedicato ai veicoli a guida autonoma, in particolare distingue la guida autonoma, appunto, dai sistemi di assistenza alla guida che sono già molto diffusi sulle auto cinesi. Insomma, se il veicolo sta utilizzando soltanto un sistema di assistenza, il conducente resta responsabile e deve continuare a controllare la strada. Se invece l'auto sta operando effettivamente in modalità autonoma, ecco che in caso di infrazione il procedimento ricade sul produttore o sull'importatore. È un passaggio importante perché sin qui la legge stradale cinese era costruita come quella di molti altri paesi intorno alla presenza di un conducente. La legge attuale risale infatti al 2004, quando queste tecnologie sembravano ancora fantascienza e la Cina era lontanissima dall'essere una potenza del settore auto. La riforma stabilisce anche le condizioni per l'accesso dei veicoli autonomi alle strade pubbliche e interviene sul regime assicurativo.
3: Ecco, ma a che punto è la guida autonoma in Cina? Quanto sono già diffuse queste tecnologie?
5: Beh, la Cina è uno dei principali laboratori mondiali del settore, più di 50 città hanno adottato programmi per consentire test e applicazioni dimostrative di guida autonoma. In aree autorizzate di Pechino, Chongqing e Shenzhen circolano già robotaxi completamente senza conducente. Tra i principali operatori ci sono Baidu, Pony AI e WeRide. Pony AI ha accumulato oltre 55 milioni di chilometri di guida autonoma, WeRide gestisce invece una flotta globale di circa 1400 veicoli. Il potenziale è molto grande. Secondo Goldman Sachs, il mercato cinese dei robotaxi potrebbe passare da appena 54 milioni di dollari nel 2025 a 12 miliardi nel 2030, ma sono emersi anche dei rischi. Nel 2024, per esempio, un robotaxi senza conducente di Baidu ha investito un pedone a Wuhan. Lo scorso marzo, sempre a Wuhan, un guasto di sistema ha fermato contemporaneamente oltre 100 robotaxi, mentre nel marzo 2025 un'auto di Xiaomi si è schiantata causando la morte di 3 giovani. Era attiva in quel caso la funzione di assistenza alla guida, non era un'auto autonoma. Ed è proprio questa distinzione che Pechino vuole rendere più netta anche sul piano giuridico. Finora la Cina ha spinto molto sulla sperimentazione, ora si passa alla fase normativa.
3: Lorenzo Lamperti, i veicoli a guida autonoma in Cina e in Svizzera, come stanno le cose? Maria Iannuzzi, sei qui in studio con me. Maria, a che punto siamo? Innanzitutto con il quadro legislativo per le vetture automatizzate.
6: Dal 1 marzo 2025 la Svizzera dispone di una base legale per la guida autonoma. Questa tecnologia si può utilizzare in 3 situazioni. La prima riguarda l'autostrada con un sistema di livello 3. Il conducente può togliere le mani dal volante, non deve sorvegliare continuamente la strada, deve però restare pronto a riprendere il controllo quando il sistema lo richiede. Per questo non sono consentite attività che potrebbero ritardare i tempi di reazione, come per esempio scrivere messaggi. La seconda riguarda veicoli senza conducenti su tratti autorizzati. In questo caso il mezzo è sorvegliato in remoto da un operatore che può intervenire qualora il veicolo non riesce a risolvere in autonomia una situazione, per esempio la presenza di un cantiere, di un ostacolo imprevisto. Il terzo caso, il parcheggio automatizzato in posteggi autosili debitamente attrezzati, che ancora non esistono, ma dove un domani potrai lasciare il tuo veicolo in un'area predefinita e da cui senza di te si sposterà in autonomia verso uno stallo libero e a fine sosta non dovrai far altro che richiamarlo dal punto prestabilito. Ecco, in breve Possiamo dire che la legge c'è, sono in corso diversi progetti pilota, ma le auto private veramente autonome non sono ancora arrivate.
3: Ecco Maria, quali sono attualmente i progetti che stanno catturando maggiormente l'interesse generale?
6: C'è quello della Furtal tra i cantoni di Zurigo e Argovia, dove sono in fase di test dei robotaxi che in futuro potranno essere chiamati tramite app. Per il momento a bordo c'è ancora una persona di sicurezza, ma l'obiettivo è arrivare gradualmente a una gestione remota. C'è poi Amigo, il progetto di autopostale che punta a introdurre veicoli automatizzati a richiesta per il trasporto di passeggeri nella Svizzera orientale. Anche in questo caso siamo ancora nella fase sperimentale. E poi c'è ad Arbon, sul lago di Costanza. Ecco, qui viene testato un autobus automatizzato che trasporta già dei passeggeri. A questi si aggiungono altri progetti con veicoli per le consegne e servizi di mobilità innovativi. La Svizzera sta quindi accumulando esperienza sul campo.
3: Sul campo, come ci ha appena raccontato Maria Iannuzzi, la guida autonoma è anche materia di studio, come al Politecnico Federale di Zurigo, in occasione dell'esposizione chiamata scientifica. Manuele Ferrari ha incontrato il rappresentante di un team di studenti che progetta e sviluppa auto in scala ridotta a guida autonoma. La squadra si chiama Forza ETH. Sentiamo.
7: Sono Edoardo Ghignone, sono un studente di dottorato all'ETH Zurigo, al Center for Project Based Learning.
8: Accanto al nostro interlocutore vediamo una sorta di percorso nel quale circola autonomamente una vettura lunga circa 40-50 cm. In generale, ci spiega, sono auto in scala 1 a 10 rispetto a quelle vere. Al termine del primo giro il cronometro si ferma attorno agli 11 secondi, quello seguente sono già alcuni decimi in meno. Ogni loop che passa il tempo migliora. Su un cartello a bordo pista leggiamo Forza ETH.
7: È un team studentesco che partecipa a RoboRacer Competition, una competizione di guida autonoma basata su uno chassis che viene comprato normalmente, poi tutto viene montato custom, un computer con tutti gli algoritmi nostri.
8: Una gara tra algoritmi dunque nella parte di competizione che molto ricorda le prove libere della Formula 1, alla quale si aggiunge l'importanza della struttura vera e propria della macchina per quanto riguarda le sfide dirette. Ma come apprende la vettura il percorso e come fa a diventare veloce? Ancora Edoardo Ghignone.
7: Ci sono diverse fasi dell'imparare una pista, una sorta di fase di prove libere dove la squadra fa andare la macchina sulla pista senza saperla per impararla, nel senso proprio di costruire la mappa. Poi da questa mappa si può, in una maniera offline, nel senso mentre la macchina è ferma, costruire una traiettoria, un percorso dove la macchina cercherà di andare più veloce possibile. Poi in base a questa traiettoria si possono utilizzare dei metodi di ottimizzazione, per esempio, con i quali la macchina andrà a girare autonomamente. In base al tempo sul giro cercherà di migliorare i parametri.
8: Il tutto gestito da un piccolo computer sulla vettura, auto dotata di vari sensori per orientarsi, un po' come quelle vere. Forza ETA può quindi essere considerato un modo giocoso per gli studenti per confrontarsi con sfide che toccano anche il mondo reale. Logico dunque chiedersi se quanto provato e testato qui possa finire nell'industria automobilistica.
7: La ricerca ogni tanto può portare effettivamente a degli algoritmi migliori, magari su come costantemente migliorare i modelli delle nostre macchine, su come gestire delle situazioni estreme, per esempio. Molta ricerca su questi casi estremi si dice si possa applicare, per esempio, in caso di un albero che cade improvvisamente sull'autostrada. In questo caso delle macchine autonome più avanzate potrebbero riuscire a veramente sfruttare al massimo l'auto.
8: Centrale per Edoardo Ghignone però l'aspetto formativo di Forza ETH, la base che mette a disposizione una sorta di palestra per i futuri ricercatori e che questa funzioni è ormai appurato.
7: Alcuni dei nostri studenti sono andati a lavorare adesso con compagnie in cui la robotica viene applicata in anche guida autonoma.
8: Che i veicoli senza conducente diventino un giorno la normalità è pressoché appurato, anche se la via da percorrere è ancora lunga. Significa però anche che un giorno scompariranno le macchine con una persona al volante?
7: Un po' come in passato le macchine hanno sostituito i cavalli, ma i cavalli continuano a rimanere. Posso immaginare un futuro in cui le macchine continuano a rimanere per passione, macchine guidate da umani, ma macchine a guida autonoma faranno la maggior parte del trasporto pubblico, anche perché questo, come spesso si dice, è molto più sicuro quando viene implementato correttamente e quando la maggior parte delle auto sono a guida autonoma.
3: La voce di Edoardo Ghignone, l'ultima dell'edizione di questa sera che ho curato con Pervin Cavacioglu, da parte della redazione e da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
9: Lo sport.
10: Buonasera da Omar Meschal. Ciclismo, la Vuelta, dopo la tappa annullata ieri per maltempo, è ripartita dal cuore dei Pirenei, con la quarta tappa di 104 km e 4 Gran Premi della Montagna, di cui 3 di prima categoria con partenza ed arrivo ad Andorra la Veglia, dove si è scatenato Tadej Pogačar, partito a 50 km dall'arrivo ed impostosi con 2 minuti e 42 secondi sul belga Vidar, che ha regolato il primo gruppo di inseguitori. La maglia rossa, Pogačar ipoteca così d'entrata la vittoria al Giro di Spagna, portando a 3 minuti e 21 il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic e mettendo in cassaforte l'ultimo grande giro che ancora mancava nel suo palmarès, avvicinandosi all'obiettivo di diventare il nono ciclista della storia a far suoi tutti e tre i grandi giri, impresa riuscita quest'anno vincendo il Giro a Vingegaard. Il calcio ora con il Milan, che sta valutando il trequartista dello Young Boys Alvin Sanchez. Il 23enne, tre volte nazionale svizzero, è partito bene nella nuova stagione con 2 gol e 2 assist in 4 partite e, stando a Sky, avrebbe acceso l'interesse del nuovo tecnico rossonero Amorim. Dopo la selezione elvetica femminile, che tenne a battesimo il nuovo stadio lo scorso 5 giugno, la EL Arena si appresta ad accogliere un'altra nazionale, quella Under 21 di Alex Frey, che a Lugano affronterà il Lussemburgo venerdì 25 settembre alle 19.30 nel quadro delle qualificazioni ad Euro 2027, che vedono attualmente i rossocrociati al secondo posto del gruppo C. La Champions League, partite di ritorno dei playoff, regala 3 degli ultimi 7 biglietti per la fase campionato e 2 sono già prenotati dal Bodo Glimt, che alle 21 riceve gli olandesi del NEC avanti 3-1, e dal Celtic Glasgow, che alla stessa ora è impegnato in Austria forte del 3-0 dell'andata contro il LASK. Tutto aperto invece nella sfida tra i campioni d'Azerbaigian dell'ASBA, che sotto di una rete ospitano gli israeliani dell'Apoel Beersheva. Per entrambe sarebbe la prima partecipazione alla Champions. Chiudiamo con l'hockey su ghiaccio e Kylian Motté, prestato dal Friburgo, con il quale ha un contratto fino al 2027, al Sierre, formazione di Swiss League. Per il 35enne attaccante si tratta di un ritorno, avendo già militato ad inizio carriera con la maglia della formazione vallesana.
4: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 26 agosto, e vi posso dire che a parte qualche nube residua mattutina e gli ultimi rovesci sulle regioni orientali, in tutto il paese trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con qualche cumulo sui rilievi e l'arrivo di velature. Le temperature massime risaleranno attorno ai 28 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Siamo arrivati alla fine di questa estate 2026. Per quanto riguardava i martedì sera, quest'estate ci siamo dedicati a degli showcase, ad alcune registrazioni, produzioni registrate dalla RSI negli scorsi anni, di carattere extra classico, in particolare cantautorato, musica dal mondo o artisti della voce, come proprio nel caso di questa sera. Chiudiamo infatti l'estate di Prima Fila musica del nostro tempo con il concerto di Luisa Cottifogli, un'artista della voce, cantante, compositrice e attrice che ha costruito un percorso originale tra musica, teatro e ricerca sonora in senso lato. Nasce in Trentino, formatasi poi a Bologna, in canto lirico e recitazione ha sviluppato un linguaggio artistico che unisce da un lato musica folk, poi jazz, musica contemporanea e tradizioni etniche, sperimentando al contempo sempre l'aspetto vocale nelle più diverse declinazioni. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti musicisti, anche gruppi, ha collaborato ad esempio con niente meno che Lucio Dalla, Ivano Fossati, solo per citarne due, esibendosi anche in numerosi festival e in tournée in Europa, Asia e Stati Uniti. Parallelamente all'attività concertistica, Luisa Cottifogli ha ideato spettacoli multimediali, progetti discografici, percorsi artistici, ispirati soprattutto dall'incontro tra culture differenti, affermandosi così come una delle voci più originali nella scena musicale italiana. È inoltre docente di tecnica vocale e da anni affianca alla musica un forte impegno per l'ambiente, nonché la valorizzazione del territorio. Questa passione l'ha portata a fondare e a dirigere il festival itinerante In mezzo scorre il fiume, che promuove dunque il dialogo tra biodiversità naturale, cultura e musica, unendo così i due elementi che oggi caratterizzano maggiormente la sua vita, la natura e l'arte. E questo binomio arte e natura è alla base anche del suo progetto Radici. Radici si ispira ad un viandante esistito davvero nella bassa Romagnola a fine Ottocento, il cosiddetto Romeo di Santa Maria, e in questo programma troviamo antichi canti di lavoro, ninna nanne, poesie anche in dialetto che rileggono le tradizioni italiane e del mondo in chiave contemporanea. Questo spettacolo era stato proposto anche alle nostre latitudini all'interno del Festival Internazionale Voci Audaci il 21 novembre 2025. E sentiamo allora la voce di Luisa Cottifogli, che oltre a cantare utilizza anche il looper e altri effetti elettronici, nonché arrangiatrice o compositrice in certi casi dei brani che andremo a sentire. Sentiremo poi Vincenzo De Ritis alla fisarmonica, Gabriele Bombardini alla chitarra e ad altri effetti elettronici dal vivo, infine una parte che caratterizzava quel concerto di cui noi purtroppo però in radio non possiamo godere, sono le video installazioni di Andrea Bernabini. Possiamo godere però di tutta la dimensione sonora di questo concerto. Ascoltiamo allora il concerto del trio di Luisa Cottifogli per il Festival Voci Audaci del 21 novembre 2025.

Gabriele Bombardini, Vincenzo De Ritis.

è una Ave Maria, Lepasi Rosa Maria, vuol dire sei bella Rosa Maria, ed è un brano che ancora quando le persone vanno in chiesa, le persone anziane ma anche le persone giovani insomma l'hanno imparato, per cui cantano questa Ave Maria tutti insieme. Io la prima, cioè è un peccato che non sia riuscita a cantarla insieme a mia madre. Mia madre mi ha insegnato alcune cose, però poco, perché quel dialetto era in qualche modo il simbolo della povertà che c'era allora, per cui faceva cioè non se lo ricordava, salvo poi ritornare in quelle valli e parlarlo perfettamente. Quindi beh, insomma, io lo dedico a lei, ed è anche grazie a lei che ho la voce, perché lei aveva una bellissima voce, ma come succedeva allora non aveva potuto insomma studiare poi in un ambiente del genere, assolutamente no, e quindi è un bellissimo ricordo, e lo mescolerò queste radici con le radici della mia nascita, che è appunto trentina, per cui in qualche maniera tenterò di fare un mix fra queste due radici.

Vincenzo De Ritis.

Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. E adesso torniamo in Romagna con un brano al quale tengo tantissimo. Io e Gabriele lo suoniamo spesso, ce l'abbiamo suonato tanto, a lungo. E è una canta, è proprio una delle cante che erano state scritte proprio per i canterini romagnoli degli anni 20. E la poesia, il testo, è stato scritto all'inizio appunto del secolo da un poeta che si chiamava Lino Guerra. Lino Guerra, che poi è morto giovanissimo a 39 anni, da non confondersi con Tonino Guerra, era un altro poeta di Lugo. E, un poeta che descriveva i paesaggi dell'animo attraverso i paesaggi esteriori. C'è una chiesetta e dopo un bel viale. Dietro al viale una casetta bianca che guarda verso il sole. Io me ne vado su per quel viale che è quasi solo il mio, che guarda solo il sole, che si alza e che va a dormire. Casetta bianca, amore in casa. Il cane nell'aia che bada a casa, l'usignolo che canta dietro casa.

Ed ora dalla Romagna all'Abruzzo, Vincenzo De Ritis. Gabriele Bombardini.

Grazie. Questo era un purpurì di brani popolari abruzzesi, commissionatemi dal Teatro Dal Verme di Milano per un concerto cui io pensavo di andare a suonare a Sto Piazzolla e simili, invece mi hanno detto no, devi suonare i brani abruzzesi, allora insomma mi sono adoperato a fare questo arrangiamento. Grazie.

Vincenzo De Ritis. Allora, rimaniamo sempre in Abruzzo con un brano, stavolta un brano che parla d'autunno, della stagione in cui cadono le foglie. Il compositore si immagina l'upiante delle foglie, proprio il pianto delle foglie. Così come cadono le foglie, così cadono le olive, quindi si raccolgono le olive e nella nebbia si sentono dei canti di lontano. E prende così la malinconia e dice: le foglie fanno un pianto per la via e il canto risuona nel cuore e ci sono tante cose che muoiono come le foglie e tanti nodi che si sciolgono. Amore tra il pianto delle foglie.

Grazie, Vincenzo. Grazie. Sì, è questa canzone è bellissima. Adesso torniamo in Romagna e con un brano nel quale però io chiedo il vostro aiuto, perché ho bisogno di un coro, capito? Loro sono scappati e hanno detto piuttosto che, però è un coro di cicale, quindi facciamo tornare dopo l'autunno, così le piogge, facciamo tornare una cosa, le nebbie, facciamo tornare qualche cosa di le cicale, no? E quindi vediamo se ci viene un po' di caldino anche quando andremo fuori. Allora, cicale, ci sono le cicale, naturalmente, un coro serio, quindi le cicale soprano, molto ritmiche, le cicale tenore, le cicale basso. Per cui ognuno di voi scelga il ritmo e insomma è il tono diverso e quindi proviamo a fare un coro di cicale, vai. O canta la sigela ante la fera, avanti rastrador cun conta quale.

Allora, per un attimo andiamo in Sicilia, prima di finire tornando in Abruzzo, andiamo in Sicilia con un brano proprio che faceva parte anche questo del progetto Aionenè che avevo detto prima, ed è ispirato alla pesca dei tonni, che è una cosa. Io ho visto delle immagini, anche, soprattutto le immagini vecchie, quelle in bianco e nero, lo stesso, anche se sono in bianco e nero, si vede il sangue, la violenza, si vede questa lotta dell'uomo con i pesci, ma naturalmente con l'uomo che è sempre avvantaggiato. E, così, questo è Alamò.

Gabriele Bombardini, scatenatissimo rock. E adesso, come avevo detto, torniamo in Abruzzo e con un brano conosciutissimo. Domenico Modugno l'ha fatto diventare una hit mondiale, però Nebbia alla Valle, ve lo canterò proprio con le parole originarie che sono appunto abruzzesi. Nebbia alla Valle.

0: Vincenzo De Ritis, Gabriele Bombardini. Io voglio ringraziare Santuzza, voglio ringraziare Oscar per questo bellissimo festival e voglio anche ringraziare Giordano per i suoni, per le luci, per il tutto fare. E anche la radio svizzera italiana che insomma ci ha ripreso fino a qui. E grazie a voi, il coro delle cicale era veramente pazzesco. Bello, sì. Bellissimo. Grazie.
1: Luisa Cottifogli.
0: Grazie.

ambulanti. Una tavolozza di pittore non potrebbe rendere il colore la pentola di un cuoco, figuriamoci il sapore di un grande amore appena nato fra le tende di un mercato, pesce azzurro, pesce fresco, pesce lesso in uno sguardo di colui che l'ama segretamente, con gli amici fa gagliardo ma da sola lei di fronte quasi da camaleonte si ritira dietro un muro di sotto e chi la rimira perso dietro un sogno che sarà reale solo se lei vorrà.

assicura, sfodera i suoi occhi di ebano sottile, grandi mani grande. La sua bocca, quando lui passa con le casse di merluzzo, lei non sente il puzzo, ma un odore di caffè tostato, di noce di cocco. Come un allocco lui rimane.

0: che mettono questi versi, grazie, dopo vi paghiamo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Il trio di Luisa Cottifogli, composto da Vincenzo De Ritis, fisarmonica, Gabriele Bombardini, chitarra ed elettronica dal vivo, Andrea Bernabini, curava invece installazioni video di cui in radio non possiamo godere, ma che hanno caratterizzato questo concerto lo scorso 21 novembre 2025 per il festival Voci Audaci. Radici era il titolo di questo programma curato da Luisa Cottifogli, che abbiamo sentito alla voce. Luisa Cottifogli che è anche curato gli arrangiamenti e in alcuni casi le composizioni che abbiamo sentito. Radici si ispira ad un viandante esistito davvero nella bassa romagnola fino all'Ottocento, il cosiddetto Romeo di Santa Maria, e il programma ci proponeva dunque antichi canti di lavoro, ninna nanne, poesie, anche in dialetto, che rileggono la tradizione italiana in chiave contemporanea. Il trio di Luisa Cottifogli, il programma Radici per il Festival Voci Audaci del 2025. Luisa Cottifogli coltiva l'arte vocale nelle sue più innumerevoli sfaccettature e allora nel tempo che ci rimane questa sera a Prima Fila Musica del nostro tempo vogliamo restare in ambito vocale. Ci spostiamo però sui cori e su un'eccellenza locale come Ivo Antognini, compositore della Svizzera italiana, noto per le sue composizioni per coro, apprezzate soprattutto in ambienti anglosassoni. Come ci testimonia anche il disco uscito nel 2023 con il coro del Trinity College di Cambridge sotto la direzione di Stephen Layton. Come to Me in the Silence of the Night and Other Choral Works, diverse opere corali di Ivo Antognini che ci vengono proposte dunque da Layton e il Trinity College di Cambridge. Ivo Antognini, ricordiamolo, già premio della musica svizzera nel 2024. Noi ascoltiamo allora qualche estratto da questo disco, caratterizzato da intense e suggestive atmosfere vocali. Sentiamo allora il coro del Trinity College di Cambridge, sotto la direzione di Stephen Layton, e la musica di Ivo Antognini.

Dal disco uscito nel 2023 per Hyperion Records, Come to Me in the Silence of the Night and Other Choral Works, ovvero la musica per coro di Ivo Antognini, propostaci dal Trinity College of Cambridge sotto la direzione di Stephen Layton. Ivo Antognini, compositore della Svizzera italiana, i cui lavori vengono eseguiti spessissimo soprattutto nel mondo anglosassone e soprattutto dai cori universitari, come l'eccellente coro di Cambridge che abbiamo sentito questa sera. La vocalità era un po' al centro di questa edizione di Prima Fila, musica del nostro tempo. Nella prima parte abbiamo sentito il concerto di Luisa Cottifogli per il Festival Internazionale Voci Audaci del 2025 e un programma intitolato Radici, che rielaborava canti, Nina Nanna e poesie dalla tradizione italiana riletti in chiave contemporanea. Siamo dunque in chiusura, Prima Fila termina qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
1: In questa seconda. A questo secondo incontro, che ci porta a parlare ancora di John Coltrane, io vorrei personalmente mettere un po' di ordine nelle cose dette e nei tempi. Comunque io posso dire che ho incontrato questo nome per la prima volta molti anni fa, parliamo della fine degli anni 50, ascoltando un LP del Miles Davis Quintet. Era una novità. E Davis era capo di un gruppo di musicisti che non mi erano familiari come altri. Però io volevo assolutamente ascoltarlo perché mi fidavo della produzione di Miles, che non sbagliava mai la scelta dei suoi musicisti. C'è da dire che Paul Chambers e Philly Joe Jones non mi erano del tutto nuovi. Red Garland mi incuriosiva perché avevo sentito o letto che era stato un pugile e mi chiedevo come le mani di un pugile potessero diventare quelle di un pianista. Coltrane mi era del tutto ignoto. Già quel cognome mi sembrava assai strano e inconsueto, quasi neppure americano. Sembra infatti che provenga dal nord dell'Inghilterra. A quel tempo, però, c'è da dire che Sonny Rollins invadeva la scena. Sonny Rollins aveva collaborato, è un grande tenorista, grande tenorsassofonista, anche lui, diciamo, grandissimo, e aveva già collaborato con Davis, con Monk e con molti altri ed era ampiamente riconosciuto come sassofonista tenore di riferimento. Le sue caratteristiche espressive erano molto legate alla tradizione del jazz moderno con cui era cresciuto, diciamo essendo nato nel 1930. Già a 20 anni aveva registrato con musicisti che erano ai vertici della scena jazz e il primo album a suo nome risale, credo, intorno al 51-52, non mi ricordo esattamente. Ai tempi, diciamo, della formazione del quintetto di Davis, Rollins aveva però dei problemi seri. Aveva deciso di disintossicarsi e per farlo aveva scelto di trasferirsi a Chicago, uscendo così dalle frequentazioni con il mondo della droga pesante. Davis aveva quindi dovuto rinunciare a lui, ma desiderava trovare qualcuno disponibile per integrare, come dire, la front line del suo quintetto. Cominciò quindi a guardarsi attorno e sembra che sia stato Jim Heath a consigliargli Coltrane. Jim Heath è il fratello di Percy Heath, il bassista del Modern Jazz Quartet. Quindi Jim Heath a consigliargli Coltrane. Coltrane che viveva ancora a Philadelphia in quel periodo. E per l'appunto credo che si siano incontrati in occasione di una performance di Miles laggiù. A quei tempi avevo avuto occasione di ascoltare e mi ero quindi già più familiari altri sassofonisti tenori, quali Johnny Griffin, Hank Mobley, per esempio Benny Golson e soprattutto Dexter Gordon. E li avevo ascoltati sui dischi e quindi li avevo addirittura sentiti in qualche concerto in Italia ed ero piuttosto aggiornato in proposito. Quindi rimasi un po' perplesso su questa idea di questo signor Coltrane che a me era, come dico, del tutto ignoto. Fino a pochi anni prima, devo dire che era il suono del sassofono contralto a dominare la scena del jazz moderno, data l'enorme popolarità di Charlie Parker, ma forse anche di Lee Konitz, che si alternava con lui nella vittoria dei referendum dei critici sulle riviste di jazz del mondo, tipo il Downbeat di Chicago. Ma se qui nomino soprattutto sax tenori e non contralti è perché questa era la scelta sonora di Davis, il quale sembrava rispettare un dettato che in quegli anni era condiviso da molti. Personalmente devo dire che questa formula, cioè della front line tromba più tenore, riconsiderata dopo tanti anni, tuttora mi incuriosisce tantissimo. Può significare l'unisono o l'armonia di due voci strumentali così lontane, ma anche così complementari. Attualmente uno dei miei progetti è proprio costruito su un organico di questo tipo. Ora, Coltrane, come dicevo, restava un po' un enigma per me. Non sapevo dove collocarlo, né tantomeno sapevo da dove venisse e cosa avesse fatto prima. A dire la verità, Neppure il primo ascolto me lo rese più appetibile. Il titolo dell'album è Relaxing e questo album per me è stato un album fondamentale. Il quintetto di Davis suonava soprattutto standard che sono canzoni del repertorio di Broadway, che era trasformata in maniera jazzistica. Dunque, e quindi ho ascoltato questo famoso Coltrane, John Coltrane, insomma, tanto enfatizzato. E il suo stile mi sembrava un po' declamatorio, devo dire, rigoroso, ma anche vigoroso e mai volgare. Direi sempre abbastanza elegante, come peraltro era la cifra stilistica dei gruppi di Davis. E quando dico elegante non mi riferisco ovviamente soltanto all'aspetto estetico. L'alternanza degli assoli era, direi, saggiamente dosata e controllata dal leader. L'energia e la penetrazione emozionale anche nel susseguirsi dei brani era intensissima e ricca di momenti pieni di pathos, devo dire. Ci sono anche delle sequenze congegnate piuttosto bene e poi assolutamente ci sono dei momenti molto esplosivi che si susseguivano e altre più contenute, molto più contenute e intimistiche. Così c'era appunto una certa grande varietà nel susseguirsi dei vari brani di questo album. Io qui mi devo fermare, vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni per il terzo incontro. Grazie a tutti per ora.

0: nome?
1: Tata, podobodo, tata, podobodè. Tata, podobodo, tata, podobodè. Perché non ho la voce di Dorelia di Ariano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato, da quando di te sono tanto innamorato.
2: Uno tra i più misconosciuti jazzisti italiani, tra quelli sottovalutati in tal senso, che paga lo scotto di aver composto brani fin troppo orecchiabili per i perbenisti puristi del jazz nostrano. Sto parlando di Lelio Luttazzi. Il suo grande amore, il jazz, ha 13 anni quando per la prima volta ascolta After You Have Gone, cantata da Louis Armstrong, e rimane folgorato dallo swing. Nel 1950 a Torino dirige l'orchestra della RAI, inventando uno stile nuovo per l'Italia, l'orchestra archi ritmica, insieme a Gorni Kramer, realizza una trasmissione con due orchestre dal titolo Nati per la musica. Con Mike Bongiorno, dallo studio di Via Asiago in Roma, realizza una serie lunghissima di trasmissioni dal titolo Punto interrogativo, nelle quali inventa il motivo in maschera. Dal 1967, per un decennio, ogni venerdì, da Via Asiago a Roma, presenta in diretta la famosissima Hit Parade. Intanto scrive colonne sonore per film. Il suo grande amore, appunto, era il jazz, ma anche la letteratura è un'altra sua passione. Il suo libro preferito era Oblomov di Ivan Gonkarov, di cui condivide la visione del mondo. L'8 luglio del 2010 ci ha lasciato. Scrisse anche racconti, romanzi, ma finì per pubblicare un solo libro, Operazione Montecristo, in cui ricapitolava l'ingiustizia dell'arresto e dei 27 giorni di detenzione subiti per un'intercettazione mal interpretata, frutto di un trucchetto di Walter Chiari, lui sì, consumatore di cocaina, che aveva ingaggiato l'ignaro Lelio per mettersi in contatto con uno spacciatore, senza poi chiedere scusa per il disastro combinato. Per Lelio Luttazzi quell'arresto fu il baratro psicologico in cui cadde. Orfano di padre, poco dopo la nascita, figlio unico di una maestra bigotta e innamorata del duce, aveva in sé un fortissimo senso del rispetto della legalità e dell'importanza della reputazione. Visse con uno shock irreversibile l'esperienza della galera e dei pubblici accusatori del paleolitico sistema giudiziario italiano. Era il 1970 e Lelio Luttazzi aveva solo 47 anni. Benché completamente scagionato, non riuscì più a riprendersi la vita che aveva sino a quel momento costruito. Si diede all'oblomovismo e, appeso il pianoforte al chiodo, si chiuse in casa a guardare la televisione per odiarla e, come disse lui stesso, e a leggere compulsivamente giornali e romanzi.

Pochi anni dopo, Operazione Montecristo, verso la fine degli anni 70, si dedicò a una prima stesura dell'erotismo di Oberdan Baciro e durante una vacanza a Tellaro diede da leggere il manoscritto a Mario Soldati, che lo incoraggiò a farlo pubblicare e a scrivere il nuovo romanzo. Il romanzo fu pubblicato solo nel 2012, a dispetto dell'educazione bigotta e repressiva che vigeva a quei tempi, a dispetto della sua mamma che lo aveva chiamato così in onore di Guglielmo Oberdan, patriota e martire risorgimentale. Oberdan Baciro nacque come tutti da lì, senza peraltro presagire che quella cosa avrebbe avuto tanta parte in futuro nella sua psiche. Così comincia il racconto che ci porterà passo passo a scoprire l'evoluzione del suo particolarmente spiccato erotismo, a partire da quando aveva l'età di 4 anni. Ha trasportato in Italia il jazz, lo swing, adattandolo agli stili e allo spirito del nostro paese. Era un gershwiniano, anzi oserei dire il George Gershwin italiano, un caposcuola per tanti, e che i tanti non osano dire. Rigore, raffinatezza e perfezione tecnica, il suo pianoforte scorreva lucido, luminoso e preciso. Il gioco della mano sinistra, a cui si aggiungeva il contrappunto per potersi dedicare con la mano destra agli arpeggi e alle scale. Il jazz italiano gli deve tantissimo, ma non se ne ricorda molto spesso. Giusto per citare alcune, il Quintetto del Delirio di Pippo Starnazza, che per primo cantò lo scat che in Italia venne soprannominato Squa Squa, tanto da far appellare il quintetto anche Pippo Starnazza e i suoi Squamen, deve il suo successo anche a Luttazzi, al suo foxtrot Il Giovanotto Matto, che fece guadagnare al maestro Luttazzi 350.000 lire di diritti SIAE. Siamo negli anni ancora in cui i soldi avevano un determinato tipo di valore. Nel 1948 la rivista Musica Jazz indisse il referendum regionale e Luttazzi arrivò primo nella categoria dei pianisti, superando Gianni Safred. Una vittoria che però scontentò molti musicisti e tanti appassionati. In televisione è stato protagonista di Doppia Coppia con Sylvie Vartan, Studio 1 con Mina, Giardino d'Inverno con le gemelle Kessler, Il Paroliere, Questo Sconosciuto con Raffaella Carrà, Ieri, Oggi, Teatro 10, Giochiamo agli anni 30, una serie di puntate al pianoforte suonando musiche da film, Un 2-3, La Trottola e tantissimi altri programmi. Tutti molto musicali e tutti dotati di un grande swing. Ha ospitato nei suoi programmi gente come l'Alion Hampton e ha portato proprio il jazz nelle case degli italiani. Senza contare le colonne sonore per film, ne ricordiamo alcuni: Risate di gioia, Le bellissime gambe di Sabrina, Souvenir di Talì, Totò Peppino e la mala femmina, Totò l'asce raddoppia, Promesse di marinaio, La presidentessa, Bleffa Venezia. Negli ultimi anni di vita riprende il pianoforte e suona jazz come solo lui sapeva suonarlo. Muore nella sua Trieste l'8 luglio del 2010.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: In studio Fabio Degli Antoni è stata chiesta la soluzione per tutti i 5 imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo. La procura aveva chiesto pene pecuniarie e sospese. I difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. La Svizzera deve rafforzare la propria capacità di difendersi dallo spionaggio straniero, ne è convinta la Commissione della Politica Estera del Consiglio Nazionale, che ha deciso di depositare una mozione. Concretamente viene chiesto di negare il rilascio della carta di legittimazione alle persone per le quali, sulla base di una raccomandazione del Servizio delle Attività Informative della Confederazione o di altre autorità, c'è un elevato rischio di svolgimento di attività informative nel nostro paese. OpenAI ha bloccato un gruppo di account chat GPT provenienti dalla Russia che, secondo l'azienda, venivano utilizzati per sostenere una campagna occulta di influenza online che diffondeva disinformazione. Lo riporta il canale americano CNBC. Belgio, circa 300 persone si sono ammalati dopo aver consumato uova contaminate dalla salmonella. Il produttore, con sede nelle Fiandre, ha sospeso l'intera produzione, mentre le uova interessate sono state richiamate anche in diversi altri paesi europei. La contaminazione era stata individuata alla fine di aprile e aveva già portato poi a maggio a un primo richiamo su larga scala. Musica Dolly Parton, la celebre regina della musica country, è morta dopo malattia all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato nell'ultima ora dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene e 9 to 5 è stata un'icona a tutto tondo. In suo onore la bandiera americana sarà abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Infine, il numero di persone che ogni anno muoiono nel mondo a causa dei morsi di serpente potrebbe essere molto più elevato di quanto stimato finora. Secondo uno studio internazionale con partecipazione svizzera pubblicato sulla rivista scientifica Pilos Medicine, i decessi sarebbero in realtà almeno 274.000 all'anno, ma potrebbero arrivare fino a 513.000. A essere maggiormente esposti sono gli abitanti dei paesi a basso reddito e delle comunità rurali. In Svizzera vivono due specie di serpenti velenosi, il marasso, cioè la vipera berus, e la vipera comune, cioè la vipera aspis. Grazie alle odierne cure mediche non rappresentano più un pericolo mortale. Al sud questa sera e nella notte poche nuvole e tante stelle, a nord questa notte variabile con rovesci o temporali in alcune zone. Domani sarà un mercoledì sereno, nel corso della giornata nuvoloso.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mbosa Free like password for anybody immigration.
1: Mbosa Free è una password per ogni migrante. Per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mbosa Free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mbosa Free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mbosa Free. Quando sulla barca ho urlato Mbosa Free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mbosa Free sono entrato in Italia. Cosa significa Mbosa Free? Libertà.
0: Like Mbosa, they give me free. You understand? Yeah.
2: Riuscire in qualcosa dopo mille difficoltà e la relativa sensazione di gioia e liberazione che ne consegue. Così Mukali, che ha 19 anni e arriva dal Chad, spiega cosa significhi Mbosa Free per lui e le altre 70 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, il giorno 8 aprile 2026.
3: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life-saving appliances. Seven two people on board, 5 women, 6 babies, 1 pregnant woman.
4: We have 2 8 people on board. Permission to approach the rescue area.
5: La Life Support ha effettuato un'operazione di soccorso in acque internazionali in zona sarlibica. Si trattava di un gommone in pericolo, sovraffollato, le persone non c'avevano il giubbotto salvagente e chiedevano aiuto. Il nostro team di soccorritori quindi si è approntato a stabilizzarli tramite il giubbotto salvagente e poi a portarli a bordo della Life Support, dove il nostro team si sta prendendo cura di loro.
6: Mali. Quel âge as-tu?
7: J'ai 33 ans.
6: 33 ans,
7: oui.
6: Tu es venu toute seule ou tu as de ta famille
7: non,
6: avec toi?
7: Non, je ne suis pas seule, je vais avec des enfants.
6: Tu as des enfants, des petits?
7: Oui.
6: Ok, combien?
7: Un garçon et une fille.
6: Un enfant et une fille.
7: Oui.
6: Ok, je vais l'écrire.
2: È il capo missione Jonathan Nani La Terra a descrivere in quale area del Mediterraneo centrale si siano svolte le manovre di salvataggio e cosa accada immediatamente dopo che i naufraghi vengono trasferiti al sicuro a bordo della nave, dove mediatori culturali, medici ed infermieri accolgono e si prendono cura di 59 uomini e 12 donne, inclusi 17 minori di cui 11 non accompagnati, partiti dalla spiaggia libica di Garabulli.
8: Lavorare a bordo della life support ci dà la possibilità di avere un osservatorio privilegiato su quello che è un processo migratorio dal punto di vista della salute. Quindi a bordo della life support, durante le nostre visite che facciamo, iniziamo praticamente immediatamente dopo il salvataggio in acqua, abbiamo dei feedback su quello che succede durante il percorso migratorio. I viaggiatori, i naufraghi iniziano un percorso e durante lo stazionamento nei paesi costieri, per esempio Tunisia e Libia, queste persone per la protratta permanenza in condizioni di soggiorno, detenzioni nelle carceri, ma anche rifugi che possono essere ovviamente non fantastici dal punto di vista abitativo, le persone possono ammalarsi e l'accesso alle cure in questi paesi costieri è ovviamente un accesso che ti mette a rischio, perché essendo senza documenti non dai la priorità a curarti, ma la priorità è quella di sopravvivere e di non essere arrestato. In tutto questo, altro dettaglio che ci è parso di vedere è che queste persone rappresentano una fonte di guadagno non solo dal punto di vista migratorio, ma anche dal punto di vista di manodopera a basso costo. Quindi quello che vediamo sono gli esiti dell'impiego di queste persone in lavori sottopagati, in lavori rischiosi, ad esempio nell'edilizia o nelle dimensioni di facchinaggio, e sti ragazzi poi portano addosso i segni del lavoro pericoloso a cui sono sottoposti per pagarsi il viaggio.
2: Le parole dell'infermiere Crescenzo Cagliazza non lasciano adito a dubbi. Donne e uomini che tentano la traversata del Mediterraneo portano scritto sul corpo e nella psiche il prezzo da pagare per cercare di avere un futuro migliore, come si evince nuovamente dalle parole di Mukali.
0: Già in Sudan, in Libia, after 3 years.
1: Ho viaggiato per 3 anni dal mio paese al Sudan, dal Sudan nuovamente in Chad e poi sono entrato in Libia, dove sono rimasto per circa 1 anno e mezzo. Ci è voluto così tanto tempo perché ho cercato di attraversare il mare per ben 5 volte. E puntualmente o la guardia costiera libica o gli stessi scafisti che guidavano la barca ci riportavano indietro. Al ritorno sulla terraferma ti aspettano solo violenza e carcere. E per uscire dalla prigione, se non hai soldi o qualcuno che paga per te, devi lavorare per guadagnarti la libertà. È stato in quel momento che ho capito che avevo smesso di essere una persona ed ero diventato un migrante. Per loro sei una macchina da soldi. Al 6° tentativo, per fortuna, abbiamo incontrato voi e quindi è andata bene. Ora mi sento un uomo libero. Sono felice di arrivare in Italia. Voglio aiutare mia madre e le mie sorelle. Voglio costruire il mio futuro e spero di avere una vita migliore.
0: I thank you for better life.
2: Osman, che arriva dalla Costa d'Avorio, quando è partito era ancora minorenne. Ha intrapreso un viaggio lunghissimo, durante il quale ha raggiunto la maggiore età. Lo incontriamo sul ponte della nave e, prima di raccontarci la sua storia, sottolinea come per lui sia importante non essere mai in silenzio. Trova rassicurante il rumore del mare sul fondo ed altrettanto quello dei motori della life support che accompagnano ogni registrazione effettuata a bordo. Perché, afferma, se sei in silenzio in acqua, devi davvero preoccuparti.
0: Ok, je viens d'une famille de l'agriculture. On fait l'agriculture, papà e mamma, tout le monde fait l'agriculture.
9: Vengo da una famiglia di agricoltori. Coltiviamo principalmente riso, mais e manioca. Ho deciso di lasciare la Costa d'Avorio nel 2024 perché la siccità e la conseguente crisi economica erano diventate troppo forti da sopportare. Inoltre il nostro villaggio è stato attaccato da uno confinante che ha danneggiato i terreni che usiamo per le produzioni agricole. La partenza del mio viaggio è stata silenziosa. Ho preferito non far soffrire nessuno. È stato meglio non salutare. Ho lasciato la Costa d'Avorio facendo tappe in varie città, dirigendomi verso il Mali, che credevo essere la parte più difficile del percorso, ma mi sbagliavo. Dopo essere arrivato in Mali, sono entrato in Algeria. Passo dopo passo, ho raggiunto le città di Borj, Adrar, Gardaïa, Ourghila e Tebessa. Quest'ultima è vicina al confine tra Algeria e Tunisia.
0: E Tebessa, ça c'est la frontière entre Tunisie et l'Algérie. Nous sommes allés à la deuxième capitale qui est Sfax.
9: Dopodiché ci siamo diretti verso la seconda capitale della Tunisia, che è Sfax. dalla quale mi sono messo in marcia verso Tunisi, dove sono rimasto qualche giorno facendo dei lavori di fortuna. Ma i soldi guadagnati erano pochi. Parlando con altri braccianti, ho scoperto che nella città di Corba, che è sulla costa, c'erano maggiori opportunità di lavoro. Sapendo che ha un'economia basata sull'agricoltura, con altri compagni abbiamo iniziato a lavorare nella raccolta di peperoncini, pomodori e patate. L'idea era di tentare autonomamente la via per l'Europa, senza ricorrere agli scafisti. Ottenuto il denaro che ci serviva, siamo tornati indietro a Sfax, con l'idea di comprare la barca da usare per la traversata verso l'Italia. Appena abbiamo messo la barca in acqua, poco dopo essere partiti, la guardia costiera tunisina ha arrestato me e i miei amici e ci hanno sbarcato al porto di Sfax, dove la polizia, dopo averci ammanettati, ci ha fatto salire su un autobus diretto verso il confine tra Tunisia e Libia. Arrivati vicino alla frontiera tra i due paesi, ci hanno chiuso in un campo di detenzione per 2 giorni. Al terzo ci hanno caricato su un pick-up e ci hanno lasciato al confine. Ci hanno slegato le mani per poi gridare: «Non tornate indietro in Tunisia! Andate in questa direzione verso la Libia!»
10: «Retourne en Tunisie, mais qu'on se dirige vers la Libye. Après, nous nous sommes regroupés. On a traversé la frontière, nous sommes rentrés sur le territoire.
9: Ci siamo raggruppati e abbiamo passato l'ennesimo confine. La prima città che abbiamo raggiunto in Libia si chiama Zuara, che ci siamo lasciati alle spalle percorrendo il deserto verso Zaouia. A Zaouia sono arrivato stremato e affamato. Ho fatto il facchino per pochissimi soldi, fino a quando ho incontrato un arabo che mi ha chiesto di lavorare per lui come agricoltore per 1 anno. In cambio promise di pagarmi il viaggio per l'Europa. Ho rispettato il contratto che avevamo. Mi hanno insegnato che la parola data ha un valore. Non per lui. Non ha mantenuto la promessa. Non mi ha pagato il viaggio. E quindi ho lasciato il lavoro per dirigermi verso Garabulli, dove ho incontrato un altro arabo che stava cercando un operaio. Questa volta è andata bene. Mi ha offerto un posto dove dormire e uno stipendio minimo. Pagava poco, ma quasi regolarmente. Per me è stato importante perché mi ha aiutato. A un certo punto mi ha chiesto se volessi andare in Europa. Ho risposto di sì, che era il mio sogno. Mi ha pagato il viaggio. Quando vi abbiamo visti venire verso di noi, per un attimo abbiamo pensato che si trattasse dei libici. Ma una volta che abbiamo capito che si trattava di una barca di salvataggio, è passata ogni paura e ogni timore, anche quella di affogare. Siamo stati felicissimi di avervi riconosciuto.
10: Nous avons vu que c'était un bateau de sauvetage et alhamdulillah tout le monde était heureux, tout le monde était content de vous avoir vu.
11: Always by my side, a very big auto by my side, by my side. I have a very big auto. I was singing a song.
12: Oggi stavo cantando una canzone. L'ho fatto per dedicarla ai tanti che hanno cercato di intraprendere questo viaggio e sono morti. Io ho affrontato questa avventura e ce l'ho fatta, sono viva. Cantare è ciò che amo di più. E ogni volta che canto, ogni volta, penso ai miei genitori, penso ai miei 5 figli. Quando canto, tutto ciò che disturba la mia mente si dissolve. Avverto una sensazione di pace. Non c'è più nulla che mi disturba.
11: Any longer disturbances again. It's always by my side, a very big auto by my side, a very big auto. He's always by my side, a very big auto by my side.
13: I am 39 years old and.
12: Mi chiamo Vivian e vengo dal Camerun. Ho 39 anni e ho lasciato il mio paese a causa della guerra scoppiata nel 2016. Mi rapirono e mi portarono nella foresta vicino al confine con la Nigeria, dove poi sono entrata. Sono sopravvissuta, sono poi arrivata in Libia, dove mi hanno nuovamente imprigionata. Mentre ero lì dentro pensavo di continuo alla mia famiglia. In carcere sono stati violenti, mi hanno picchiata. Ho tutti i segni qui sul mio corpo. Dalla Libia a qui, sulla barca, non è stato per niente un viaggio facile. Prima di imbarcarci ci siamo nascosti giorno e notte nel bosco vicino alla spiaggia per sfuggire alla polizia. Ti cercano per arrestarti. È stata dura dormire lì. perché faceva davvero freddo. Abbiamo aspettato che andassero via. Hai paura prima, durante e dopo la partenza. Ci hanno spinto tra le onde alle 4 del mattino. Siamo rimasti sopra la superficie del mare per circa 10 ore prima di incontrarvi. Hai paura anche quando sei in mare. Ma a bordo c'erano delle persone che attraverso i loro cellulari controllavano la nostra posizione in acqua e anche quella delle altre barche. Ore dopo abbiamo iniziato a vedervi da lontano e questa cosa ci ha fatto coraggio, ma non eravamo sicuri di chi foste. Siamo rimasti tutti in silenzio. Nessuno riusciva a dire nulla. Io ero spaventata e ho iniziato a piangere, immaginando di ritrovarmi nuovamente in Libia. Ma quando abbiamo capito chi eravate, sì, sono tornate speranza e coraggio. Abbiamo capito che potevamo arrivare a destinazione.
2: Il terrore espresso da Vivian e dagli altri naufraghi di essere riportati sulla costa libica è una costante nella narrazione della migrazione nel Mediterraneo centrale. Violenza, detenzioni arbitrarie, tratta di esseri umani sono documentate e fanno parte della quotidianità, esattamente come le pressioni esercitate dagli stessi libici durante la navigazione. Per diversi giorni la life support è stata seguita da varie imbarcazioni non identificate e da altre appartenenti alla Guardia Costiera Libica, circostanza che ha ostacolato le operazioni di salvataggio. Oltre alla ricerca del lavoro, anche l'instabilità politica è una delle motivazioni che spingono ad oltrepassare il mare. Esemplare in tal senso è la storia di Mamadou.
14: All'età civile si chiama Mamadou, Zevia o Bamako Mali.
15: Mi chiamo Mamadou. Vengo da un villaggio vicino Bamako, dove vivo con la mia famiglia, composta dai miei genitori, da 3 sorelle e 3 fratelli. Ho 26 anni. Ho studiato ed ottenuto un diploma. Subito dopo ho iniziato a lavorare come cercatore d'oro nel fiume Niger. Dalle nostre parti è un'occupazione abbastanza diffusa, anche se per gli europei può sembrare strana. Il lavoro si svolgeva nel seguente modo. Nuotavo e mi immergevo in acqua per oltre un'ora, grazie ad un lungo tubo che mi permetteva di arrivare fino al fondo del fiume dove cercavo il minerale. Al termine della giornata, assieme ai miei compagni, tentavamo di rivendere l'oro trovato. Decisi di partire dal Mali nel 2025, alle 15 di un caldo pomeriggio di agosto. Lo ricordo come se fosse ora. Ho chiamato mia madre e le ho detto: «Non possiamo più vivere così. Vado via per cercare lavoro ed aiutarvi». L'ho abbracciata. «Non possiamo vivere nei nostri villaggi perché è molto pericoloso. Si muore. È colpa di queste milizie che arrivano da fuori, soldati che non conosciamo che ci attaccano, uccidono il bestiame e danno fuoco ai campi. Noi li chiamiamo ribelli, non capiamo chi sono. Quando le nostre forze armate si scontrano con loro, a volte andiamo a vedere i combattimenti. Tra le loro fila ci sono arabi, bianchi e anche africani. Vengono da vari paesi, c'è di tutto. Sono misti». Ho lasciato Bamako, ho preso il pullman verso Sévaré e da quel momento è iniziato il mio viaggio assieme a tante persone che avevano lo stesso obiettivo, arrivare in Europa. Da subito abbiamo avuto problemi. Sapevamo che andare da Sévaré a Gao era pericoloso. Infatti, a circa metà percorso, i ribelli, che hanno volutamente danneggiato la strada per rallentare chi viaggia, ci hanno fermato e rubato le nostre cose. Ci hanno obbligato a dormire nella foresta prima di poter ripartire verso Gao.
14: In mia donna la seme, on a parti. Bon, jusqu'à on arrive à Gao là-bas. À Gao là-bas aussi, on a pris le pick-up.
15: Da Gao abbiamo preso un altro pick-up per entrare in Algeria, ma poco dopo ci hanno fermato i jihadisti. Ci hanno preso tutto. Con me avevo solo il telefono che gli ho dato per non avere guai. Il problema più grande è stato rimanere senza acqua, che ho razionato goccia a goccia perché abbiamo camminato per 4 giorni nel deserto prima di arrivare alla tappa successiva vicino al confine tra Mali ed Algeria. Ci hanno ammassato su di un'altra jeep che abbiamo pagato profumatamente per portarci a Tamarrasset. Dopo 2 giorni di attesa, un altro pick-up ci ha trasportato a Debdeb, una città algerina vicina al confine con la Libia, che abbiamo passato camminando per 20 chilometri fino ad arrivare all'oasi di Gadames. Da lì sono ripartito dopo 1 settimana. Con altri abbiamo comprato un passaggio in macchina verso Tripoli da un arabo che ci ha chiesto a testa 5.000 sefa. Sono tanti soldi. Mentre andavamo ci abbandonati nel nulla. Abbiamo chiamato un'altra persona, abbiamo pagato altri 5.000 sefa e ci ha portato fino a Tripoli. Arrivato a Tripoli ovviamente non avevo né una casa né da mangiare, ma ho trovato lavoro in un negozio. Anche se ero sottopagato, sono riuscito, assieme ad altri, ad affittare una stanza. Ma ero in una brutta situazione. Gli arabi ti maltrattano, ti picchiano in strada e ti seguono fino a casa urlando «Non potete rimanere! Non siete di qua!» Lo fanno anche i bambini, prendendo esempio dagli adulti. Inoltre l'abitazione era pessima, al punto che ci pioveva dentro. Non si riusciva a stare bene perché non avevamo il necessario per vivere. C'era anche un altro problema, il lavoro. Sai, gli arabi hanno bisogno di manodopera in agricoltura, quindi ti portano nei campi e ti dicono «Fai questo, fai quello, fai del tuo meglio per finire il lavoro come si deve». Poi scopri che quando arrivi alla fine del mese o non ti pagano bene o non ti pagano affatto. Ho deciso di scappare dal Mali perché c'era la guerra. In Libia ho trovato lo stesso problema. Nonostante questo, mi sono organizzato per cercare di arrivare in Europa. Ed è stato terribile quello che mi è successo la prima volta. I libici ci hanno arrestato in mezzo al mare. Ci hanno picchiato mentre eravamo in barca, prima di tornare in porto. Hanno continuato anche quando siamo scesi. Non riuscivo neanche a camminare. Poi mi hanno caricato su un furgone e mi hanno portato nel carcere di Tajura, nella cella numero 6, dove sono rimasto un mese. Ho provato il viaggio 3 volte. La seconda ero a bordo di una barca che è stata intercettata vicino Malta dalla Guardia Costiera Libica. Ci hanno riportato indietro e ci hanno rinchiuso in una prigione conosciuta perché somministrano droghe nel cibo distribuito ai carcerati. Lo sapevo. E ho provato a digiunare i primi giorni, ma poi mi sono arreso. Appena iniziato a mangiare ho sentito le forze abbandonarmi. Non avevo neanche le energie per aprire gli occhi e guardare in faccia i libici. È stato come essere un morto ancora in vita.
14: Telma che non... Ti è morto vivendo qua.
2: Mamadou racconta che la musica è da sempre per lui salvifica e attraverso questa riesce a sublimare le difficoltà davanti alle quali si trova. Le sue canzoni in rima cantano con le metriche dell'hip hop la durezza della vita, trovando sempre una soluzione, e ne dà prova improvvisando.
14: Boh, se Bamara è. Dinato bo and the baragas ne be will go e anga ne vola be be fe ni joli ga fe ga janti segi se rite sumani galamata so ne ga te kumani si si te fanda be kalola si re ente tanga duguma janti nyo wonche kali son flower jo wa te ni ke walete ne ga re ngache santi be yirla jine ge se ni warbi kunde sa wo be ke mama de kama be se ga ngache mi atu gule me si no gote muno be kulola ku nyo gote ni de ne ga kan se klache desole pita me wa de fe ko wote ba ni bo wote te ka te ni kale na Gana terrain ni asoro nege ma wo ke pa le fantiye su fantida ame bara de la faute du kla wa du be die wa kesi be kla ita tanga tanga pus la bla ba ma wo ya wa ka ba wo da ni ja ga fega jo ambi tata ame pana e fo be ga wo da ma nege ju yende ata sa ki be pour ti po we bara ke ju be ti le plan me tra se pute be sauté dosi be commandé en wo la nego ba ti ti compteur la sa le ba sa ti de la femme le mbolo nga di bi la nga sa ki la ni a ose u ba ti la wa date do sa kuma la fe Blani bin jala odi yanga fregem na ma nege chechugo do yanangi ka milionbo.
2: Mamadou trae ispirazione da Iba Montana, rapper che in Mali è icona delle nuove generazioni grazie a testi immediati e diretti che criticano aspramente la classe politica dominante. Nelle sue canzoni si riflette il desiderio di cambiamento sociale dei giovani maliani. A bordo della Life Support, Iba Montana è di gran lunga il musicista più ascoltato.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, il programma contiene dosi massicce di creatività. Se assunto regolarmente può favorire la rovina di Giovanni Allevi. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ah sì, eh?
2: Ma poverino.
1: Può essere. Sì. C'è l'avvertenza. Beh, è l'Ufficio Federale della Sanità.
2: Cosa gli vuoi dire? Hanno deciso così, va bene.
1: Va bene. Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
2: Ben trovato Sergio. Questa appunto è Babilonia, la sottolineo anch'io. Ne sono molto orgoglioso. Vedo ascolti meravigliosi, sì. E come sempre non siamo soli.
1: No, abbiamo il piacere oggi di ospitare una violinista che vogliamo introdurre, però, perché insomma è un nome importante. Al punto che Franz Schubert, sì, ha scritto un lied per lei.
2: Apposta.
1: Sì.

0: Pensa come la sapeva lunga Franz Schubert, sì, nel 1826 l'ha scritto.
1: Tu sai che io sono abbastanza allergico ai leader, eppure in questo caso ho apprezzato.
0: Ah sì? Sì. È una novità. Elenco Deutsch 891, in questo caso Philippe Jaroussky, la voce, Jérôme Ducrot al pianoforte e Silvia Mandolini, la nostra ospite. Buongiorno.
2: Buonasera.
1: Ti era giunta voce che Schubert aveva dedicato questo pezzo a te?
2: Io vi ringrazio di aver pensato a questa presentazione, un onore.
0: Non ti è mai successo,
2: credo. No, di solito era la poesia.
0: Finalmente, dopo tanti anni, Schubert ha capito cosa serviva questo lead. Perché
1: esatto, infatti, noi abbiamo chiuso un cerchio.
0: Sì.
1: Allora, tu fai tantissime cose, hai un legame col Canada?
2: Sì, sono nata e sono cresciuta in Canada da genitori romani.
1: E già lì hai cominciato a fare cose con la musica?
2: Sì, la mia formazione è proprio a Montreal, la mia città, sono francofona del Canada, nel conservatorio, la scuola anche elementare, dove subito strumenti a orf, claves, pianoforte, flauto dolce, poi violino e così di seguito al conservatorio. E il conservatorio è stata, diciamo, veramente la mia formazione, la mia vita è iniziata lì.
1: E quando sei tornata poi invece, anzi, o sei venuta in Italia?
2: Sì, l'Italia è stata sempre la mia ossessione da quando avevo 10 anni.
0: Un ritorno alle origini.
2: Da bambini facevamo dei viaggi negli anni 80, venivamo a trovare i nonni e le zie a Roma e era veramente, l'innamoramento era come la sindrome di Stendhal e le nostre zie ci facevano vedere cose meravigliose come le tombe etrusche di Tarquinia.
1: Poi sappiamo bene che la città dove sei nata, Montreal, è bellissima, però c'è questo piccolo particolare che da settembre ad aprile sta quasi sotto zero.
2: Sì,
1: sempre, no?
2: Veramente, questo è vero, un canadese credo subisce un grande trauma col freddo, infatti arrivando in Italia per i primi anni non volevo sentir parlare della neve, veramente,
1: certo.
2: Non potevo, sono arrivata 30 anni fa e mi ricordo proprio quel giorno, sono arrivata a Milano alla fine del 94, in quei giorni di dicembre, subito dopo il Sant'Ambrogio, qualche fiocco di neve e la gente era eccitata e mi diceva: guarda Silvia, la neve, hai portato la neve, e io pensavo no, non voglio la neve, è veramente terribile. Oggi dopo 30 anni quasi
1: hai fatto pace,
2: mi piace molto, mi manca, immagino,
1: ecco,
2: il silenzio quando ci sono le grandi nevicate, dei passi che scricchiolano e quando c'è veramente anche nella città, perché Montreal comunque adesso posso dire che è una bella città, un tempo forse non ci pensavo, quando la città è molto vivace, animata, ma non si sente niente perché è tutto cotonato, questo sì, mi manca, sono i veri flashback dell'infanzia della vita.
0: Ma ti capita di tornare?
2: Torno molto spesso, soprattutto fino a pochi anni fa sono tornata almeno 2 volte all'anno perché ho avuto per 20 anni un duo con una pianista del quale ho scelto un brano da farvi ascoltare. Sono tornata molto spesso, ci tenevo, non ho mai saputo decidere, in realtà sono venuta in Italia perché l'ossessione era grande, sapevo da quando ero piccola che volevo vivere qui. Poi è successo un po' come un pretesto, quando è accaduto è come se vivessi un viaggio per tanti anni, almeno 20. È forse il proprio dei figli di immigrati che non
1: sì,
2: c'è.
1: Sì, di sentire questa doppia anima.
2: Sì.
1: Beh, noi abbiamo aperto con Schubert che ha dedicato un pezzo a Silvia, sentiamo un'altra dedica.

0: A chi?
1: A te, no, giusto, no, appunto, l'abbiamo non, appena detto.
0: Non alla nostra ospite, che no, peraltro lo meriterebbe, no. In questo caso no, ma noi andiamo a cercare brani qui, Silvia, che hanno proprio un nome e un cognome, cioè si
1: nel
0: riferiscono
1: titolo
0: a una persona, quindi sono una dedica esplicita. In questo caso, sì, beh, è un collegamento quasi automatico quello tra David Bowie ed Andy Warhol.
1: Sì, no? Abbastanza.
0: A livello, sì, diciamo, estetico, sì, in qualche modo. Ma i due in realtà si sono incontrati così, in modo randomico. L'incontro vero e proprio avvenne nel 1971, quando Warhol non era più in realtà al centro, diciamo, dell'arte contemporanea. Beh, l'influenza della gang di Warhol su David in realtà fu enorme, sollecitò il suo lato trasgressivo e anche il look, no? Il look di David Bowie deve molto a Andy Warhol e alla sua visionarietà. Ascoltiamo il brano che per l'appunto si intitola Andy Warhol, tratto da un disco proprio di quell'anno, del 1971, dal titolo Hunky Dory. E tra l'altro in quel disco c'è anche Song for Bob Dylan, magari ascoltiamo in un'altra occasione.

0: Beh, diciamo che il mondo è pieno di foto di pop star e rock star, tu per tu con il divo della pop art, appunto Andy Warhol, ma non ce n'è una con David Bowie, eppure lui ci teneva tanto al punto da scrivere questo bel pezzo.
1: Dedicargli una canzone.
0: Sì, sì, sì. Ecco, che succede?
1: Succede come sempre a questo punto che noi tendiamo un agguato al nostro ospite. Sì, abbiamo trattato bene fino ad ora, ma adesso, cara Silvia Mandolini, cominciano i guai. No, non allora vero, chiariamo, no, non è così. No, ti stiamo per fare un regalo sonoro, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano, però in questo caso senza introdurlo, nel senso che non ti diciamo di chi si tratta, ma allo stesso tempo non ci interessa assolutamente che tu identifichi
0: non è un quiz,
1: l'autore,
2: ecco.
1: No, vogliamo semplicemente invece che tu ci dica l'emozione che ti ha regalato, se te l'ha regalata.

0: Allora, Silvia.
1: Molto bello, interpretato magnificamente, anzi, sentendo come suonano queste persone, ho voglia di suonare insieme a loro e di suonare questo pezzo. Grande cantabilità, complessità nell'armonia, ispirato a diversi stili, anche oltre che naturalmente il più evidente che...
0: Beh, in realtà sì, perché c'erano in gioco un grande bandoneonista argentino, Dino Saluzzi. C'era un grande quartetto classico, ovvero il quartetto Rosamunde, e la loro collaborazione è stata un po', diciamo, certificata dal punto di vista discografico dall'ECM, che sta come casa discografica un po' al confine tra i mondi e tra gli stili. E devo dire che ti abbiamo proposto questo ascolto anche perché, caro Sergio, lo confesso, io ho ascoltato Silvia Mandolini poche settimane fa per la prima volta, proprio in una serata dedicata prevalentemente al tango,
1: sì,
0: con tra l'altro un fisarmonicista, in quel caso non un bandoneonista, ma comunque avete, ho capito che era una falda, diciamo, che poteva emozionarti, perché è evidentemente un mondo che hai frequentato.
2: Si è emozionata, direi, poi ascoltava a occhi chiusi, quindi
0: sì.
1: Sono stata fortunata di incontrare questo fisarmonicista, Antonio Macaretti, e insieme le cose spesso capitano per caso. Ovviamente nella vita di ogni musicista classico suonare il tango, quello di Piazzolla, che è stato veramente popolarizzato moltissimo da Gidon Kremer, grandissimo violinista, e lui la musica di Piazzolla per noi strumentisti classici ce l'ha proprio offerta, e quindi è diventato, non voglio dire una moda, non mi piace dire questa parola, ma una corrente, ecco. Quindi tutti noi desideriamo avere la fortuna di suonare questa musica e quella di Piazzolla, e un giorno è capitato. Certo, si tratta sempre di trascrizioni, perché non c'è niente di scritto per violino e fisarmonica. Gidon Kremer stesso ha riarrangiato.
0: E per certi versi anche quello è il bello, no? Perché diventa una cosa diversa.
1: La possiamo adattare alle nostre formazioni, e sì, è un abbandono meraviglioso. Quando si fa tanta orchestra o ci si deve concentrare su una direzione per fare il nostro mestiere, quello che scegliamo, è una liberazione suonare anche il tango dopo tanto rigore classico. Cioè, è rigoroso anche il tango, perché...
0: Ma in un modo diverso, evidentemente, una disciplina che ha altre coordinate.
1: Sì, è una grande disciplina, e mi è capitato nel 1999 di suonare con il gruppo Tango 6 di Milano. Era per quel famoso capodanno fra il 99 e il 2000, quello che chiamavano il Millennium Bug, e ho fatto questa fortuna incredibile. Però dovevo imparare a suonare questi tanghi tradizionali col violino, e mi ricordo di aver detto a Roberto Alvarez, che era come è stato in quel momento il mio maestro in quella situazione, il concerto era a Torino, io gli ho detto: mi sembra difficile quanto Mozart suonare, perché, come diceva Valerio, sì, ci sono dei codici incredibili, per esempio l'anticipazione è tutto codificato, è stato difficile e bellissimo, e poi mi è ricapitato.
0: Tra l'altro adesso, cara Silvia, devi farci ascoltare un brano tuo dove suoni tu, per cui non sei solo chiacchiere distintivo, ma, come dire, devi mettere in pratica quello che ci stai raccontando dal punto di vista anche del tuo percorso. Il primo ascolto che ci hai portato, da dove arriva?
1: Ho scelto di suonare un pezzo del compositore Serge Arcuri. Serge Arcuri lo conobbi nel 1991 e subito siamo stati legati di un fortissimo amicizia, un fortissimo legame, fino alla fine della sua vita. Ho chiesto spesso a lui di scrivere per me, era un punto di riferimento, come un guru, come abbiamo spesso quando siamo giovani, abbiamo bisogno costantemente di un maestro. È come se fosse uno dei miei maestri di musica. Serge Arcuri ha scritto, su richiesta dell'Orchestre Baroque de Montréal, l'Orchestra Barocca di Montréal. Allora anche i gruppi barocchi erano, per ricevere i finanziamenti dovevano anche commissionare un pezzo contemporaneo, almeno per quel periodo, i primi anni 90. E quindi a Serge Arcuri è stato chiesto questo pezzo, che ho suonato in prima esecuzione assoluta.
2: Ma quindi col violino barocco?
1: E no, io per quell'occasione ho scelto di tenere le mie corde di budello, ma parte del gruppo aveva almeno due corde su quattro di budello e la frequenza a 415. In questo caso, naturalmente, si è ispirato al concerto grosso, il primo movimento, il secondo, il terzo, ma con degli scatti di velocità come in un concerto grosso di Handel, però sempre con il linguaggio Arcuri, Serge Arcuri.
0: Naturalmente noi ne ascolteremo un frammento consistente e non vediamo l'ora. Adesso hai fatto crescere l'attesa, cara Silvia.
1: Il direttore si chiama Joël Tifo, il direttore di questo ensemble Orchestre Baroque de Montréal.
0: Ascoltiamolo.

0: in violino di Silvia Mandolini e con l'Orchestra Baroque de Montréal. Ci ricordi il titolo e l'autore?
1: L'autore è Serge Arcuri, il titolo è Episodi, al plurale.
0: Interessante, sì. Anche perché non è mai veramente atonale.

0: a farci raccontare cos'è per te la vita da orchestrale, nel senso più invitante?
1: Comincio dicendo che anche la vita di freelance, di libero professionista, è così che immaginavo la mia vita quando sognavo nell'adolescenza la vita. Mi immaginavo passare da un'orchestra all'altra, così viaggiando. Devo dire anche andando a vedere i balletti quando ero sempre poco più che adolescente, andavo a vedere le Grand Ballet Canadien, avevo degli amici più grandi che già facevano i primi lavori nell'orchestra dei Grand Ballet. Mi ricordo nettamente, una volta ero molto lassù, in piccionaia diciamo, e volevo tuffarmi nella buca perché sentivo che quella era la vita più meravigliosa. Mi sentivo che volevo essere lì con le cose che succedevano sul palcoscenico, che la vita di buca era così ispirante, faceva sognare, quello diciamo nella fantasia. Poi, arrivata in Italia, sì, prima di arrivare a finalmente trovare un posto stabile, ho veramente goduto moltissimo di conoscere tanta gente, cambiare orchestra, e dunque la vita d'orchestra è veramente bellissima. È una vita estremamente densa di emozioni quando si arrivano a affrontare sinfonie dal grande repertorio, specialmente per me del repertorio romantico, per esempio nelle grandi orchestre, e quello che sappiamo forse suonare meglio. È una vita di grande lavoro, di grande sforzo, ma di grande sprigionamento di emozioni e del lavoro ben fatto.
0: Vedo che continuiamo comunque anche nonostante tu ci stai raccontando in questo momento l'Italia, il tuo lavoro in Italia, tornando anche in Canada, in particolare a Montreal.

0: Dunque, quest'artista, classe 1979, io la chiamerei Ariane Moffat, se avesse una T finale, ma ne ha due. Quindi chiedo consiglio.
1: Sì,
0: cioè, è scritto
1: su.
0: Così, vedi?
1: Ah, Moffat.
0: È sempre Moffat. Non cambia nulla. Per cui potremmo metterne altri cinque.
2: Esatto,
0: di dire.
2: Sì.
1: Mi dispiace non conoscere, non essere preparata, ma io direi Moffat con due T, però.
0: No, allora diciamo Moffat.
2: Vabbè,
0: ma sì,
2: diciamo
0: però,
2: che
0: poco importa in realtà.
1: Spero di non sbagliarmi.
0: No, non è un problema. Anche per io avrei detto.
2: Possiamo fare un referendum?
0: Sì,
2: diciamo,
0: apri il televoto.
2: Apriamo il televoto.
0: Sì,
2: vai.
0: Sì, può essere. Beh, Montréal era dedicato a lei.
1: Grazie. Non sempre c'è su lei quando si ritorna, però.
2: È vero, non sempre.
0: Sì,
2: però.
0: Ma dentro.
1: Sì, infatti, grazie per questa canzone. Si ritorna su. Sognando a Montréal, mi è sempre piaciuta molto la mia città.
3: Voci audaci.
0: No, pensavo fosse la scuola elementare di Montréal.
2: Si è aperto. Sì, in effetti ogni tanto abbiamo anche questo tipo di intrusioni, speriamo oggi di evitarla, ma non
0: sì,
2: è detto.
0: Non lo so, perché comunque è una voce audace.
2: Questa è una voce audace e quella che arriva soprattutto perché arriva da Tuva. Ogni tanto questa rubrica ci porta verso Tuva, ci sarà un motivo, perché là effettivamente hanno una tecnica vocale molto particolare.
0: Sì,
2: il canto
0: si riconosce
2: di
0: anche subito.
2: Ora, visto che sei mio amico, ti chiedo di pronunciare il nome dell'artista.
0: Lo sapevo, io in realtà ti aspettavo al varco.
2: Ma sbagliato.
0: Ora te la cavi da solo, perché è lunghissimo. Arakcha Bahir e l'ultima però.
2: Amir Dajevic.
0: Bravo.
2: Vai.
0: Bravissimo.
2: Qui canta di un'aquila nera, Black Eagle, Ezir Kara, e lo canta naturalmente, potrebbe essere anche il canto di Babele questo qua, ma a un certo punto c'ha una voce un pochino più...

0: com'è? Se ne va così.
1: Se ne va così. Io ho sempre l'impressione, quando ascolto i musicisti di tuba, che è meglio non farli innervosire.
0: Sì, sì, c'è qualcosa di minaccioso, questo, sì, in realtà.

0: Beh, nostra ospite oggi Silvia Mandolini, potevamo farci mancare un brano col mandolino?
1: Infatti,
0: direi di no. Sì. Era un capriccio però di Paganini.
1: Esatto, almeno
0: che credo abbia riconosciuto subito. Dor Gidon Amran al mandolino, un vero virtuoso. Li ha incisi tutti, per Dynamic, se volete, trovate il disco.

0: pare che nel 1944 Monk gli diceva al cantante Charlie Beamon: voglio dedicarti questa composizione. E lui rispondeva: beh, non c'è bisogno. Well, you needn't è il titolo infatti di questo standard. Mi spiace averlo sfumato, questo era l'originale, sì, naturalmente,
1: sì, peccato mortale, ma sappiamo che in realtà stiamo entrando dentro una rubrica che si occupa proprio di questo, delle reinterpretazioni creative.
0: Sì, e non mi piace chiamarle cover, soprattutto una reinterpretazione come questa, firmata da Cyril Aimé, intanto è cantata, quindi già questo la distanzia molto, e poi l'arrangiamento è davvero geniale, secondo me, con André Moignard, tra gli altri, alla chitarra, da Let's Get Lost del 2016.

0: you're starting to cry. Well, you needn't. It's over now, it's over now.
1: Siri Lemay, cantante franco-dominicana, trapiantata poi a New Orleans, nel 2016 ha pubblicato Let's Get Lost con, tra le altre cose, questa bella versione di Well You Needn't.
2: Molto bella, che ci porterebbe verso la fine della puntata se non fosse che la nostra ospite ha ancora un regalo per noi.
3: È un regalo sicuramente anche per me ricordarmi di questo bellissimo momento quando Giorgio Magnanensi, compositore di Bologna, però è emigrato in Canada nel 99. Giorgio Magnanensi aveva tutta la sua vita italiana, era anche assistente di Donatoni all'Accademia Chigiana a Siena e insegnava contrappunto, credo, e composizione a Parma, quindi era italianissimo, ma la vita l'ha portato a Vancouver, dove comunque ha continuato a fare il mestiere di direttore, compositore, professore. Io l'avevo conosciuto a Milano suonando con Nuove Sincronie, dirigeva il gruppo, e subito è scoppiata una grandissima amicizia, tutta fatta appunto di musica, di improvvisazione, di esperimenti. Giorgio Magnanensi è un altro di questi guru che ho avuto, maestri di musica, e che ancora oggi per me è molto ispirante. Quindi questo pezzo è stato commissionato dal duo che ho avuto con Brigitte Poulin, pianista canadese che vive a Montreal. Abbiamo iniziato insieme a lavorare nel 94 e fino a circa il 2015 abbiamo commissionato a Giorgio e l'abbiamo fatta in prima esecuzione assoluta sicuramente a Montreal, Toronto e Vancouver, ma in questa occasione vi do la nostra più bella versione, che è ancora quel bellissimo giorno, un ricordo bellissimo della Biennale di Venezia. A Venezia tutto è bello. Questo è per violino e pianoforte preparato, il titolo Per essere fresco, questo bellissimo titolo che ho riletto le lettere che ci siamo scambiati quando lo stava scrivendo nel 2005 a Vancouver. Lui abita in un'isola ma lavora a Vancouver, quindi 2 ore di traghetto, su questi lunghi spostamenti in traghetto fra il lavoro e la sua casa, ricordando le voci dell'Italia, i colori, i sapori, i profumi e il vento, tanto vento che provava su questo traghetto ferry, oppure anche nelle nostre vite fra Europa e America, amici, ricordi. Bello, questo è proprio dedicato a noi e spero che ci sia il tempo di arrivare fino alla cadenza. C'è una piccola cadenza molto divertente per violino, speriamo che ci sia il tempo nella trasmissione.
1: Ci arriveremo volentieri.
3: Lo speriamo.
2: Ci arriveremo volentieri, quindi Vancouver, ma anche Venezia, ma anche Bologna con Silvia Mandolini, che abbiamo incontrato, che ringraziamo per esserci venuta a trovare.
3: Davvero. Sono io che vi ringrazio, è stato un onore e una gioia.
2: Anche per noi, e noi tra l'altro ci ritroviamo fra una settimana, sembra incredibile, ma è così.
1: No, è così, io ci credo.
2: Così. Tu ci credi, sì, va bene. Sì, sì. Voi... Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli. Meno del previsto le domande d'asilo nella prima metà di quest'anno, nella Confederazione. C'è la guerra con le armi e quella economica. Il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita di quasi 400.000 franchi ottenuta con bollino rosso. La

0: Vicenza per la nuova stagione. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso, la più cordiale buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. A Pontresina si è concluso, prima del previsto, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengolo 9 anni fa. La parola, nella scorsa giornata, è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo Vodese, sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. Giudiziaria ticinese ha richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo ieri a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli, pornografia, coazione e violazione della sfera privata. Secondo l'accusa, per anni avrebbe filmato di nascosto donne e ragazze e compiuto atti sessuali su 2 sorelle quando avevano tra gli 8 e i 13 anni. Umberto Gatti.
1: Per oltre 10 anni avrebbe filmato di nascosto le parti intime, generalmente vestite, di donne e ragazze, conservando poi il materiale. I fatti più gravi, contestati al 61enne a processo ieri a Lugano, riguardano però 2 sorelle vicino alla famiglia, che all'epoca dei fatti avevano tra gli 8 e i 13 anni. Nel corso del dibattimento l'uomo ha ammesso gran parte delle accuse, ha riconosciuto di aver effettuato le registrazioni e ha confermato gli episodi che riguardano una delle 2 ragazze. Continua invece a negare con forza le accuse formulate dall'altra presunta vittima, oggi 22enne, sostenendo di non essersi mai toccato davanti a lei e di non averla mai coinvolta. In aula ha inoltre contestato alcune dichiarazioni rese durante l'inchiesta e più volte ha affermato di non sapere spiegare i motivi che lo hanno portato a compiere quei gesti. Per la procuratrice pubblica Anna Fumagalli, l'imputato era pienamente consapevole delle proprie azioni e avrebbe agito per ottenere un eccitamento sessuale dalle vittime. La procuratrice ha sottolineato come in una prima fase dell'inchiesta l'uomo abbia cercato di minimizzare le proprie responsabilità e ha messo in dubbio la sincerità del suo pentimento. Per questo ha chiesto una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di detenzione, un trattamento ambulatoriale e il divieto per 10 anni di svolgere attività con minorenni. La difesa sostiene invece che per le accuse relative a una delle 2 sorelle non vi siano riscontri concreti e che l'imputato abbia dimostrato collaborazione e pentimento, ammettendo spontaneamente fatti particolarmente delicati anche davanti ai propri familiari. Per questo ha chiesto una pena massima di 24 mesi interamente sospesa con la condizionale. La sentenza è attesa per oggi pomeriggio.
0: Sono state meno del previsto le domande d'asilo depositate nel nostro paese nella prima metà di quest'anno, un calo dovuto a diversi fattori, come spiegato dalla Segreteria di Stato della Migrazione, una diminuzione che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrata anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
3: Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale anche in paesi di transit come la Libia.
2: Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
3: Noi vorremmo adesso già ancora quest'anno proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge, esattamente in questo riparto della sicurezza.
2: Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
0: Esteri, Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il paese si è dimostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti, rappresentata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ricordiamo che i dazi statunitensi dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato. Erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono fallite. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Il Canada però non è rimasto a guardare. Sofia Stroppini.
4: Il Canada aveva promesso sin da subito che avrebbe agito di conseguenza, ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico.
5: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business and we're going to stand for Ideal Roofing. That's the message.
4: Nel discorso si è insistito molto sul Canada che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese, per cui è stato annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
5: So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
4: La retorica in conferenza stampa è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo e offerto troppo poco. Il Canada a queste condizioni non ci sta. I toni sono più che mai tesi, i leader dei due paesi si sono scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di assoggettare il Canada, minando l'efficienza delle principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, dopo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti.
0: E gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo. È l'ultimo di una serie di provvedimenti voluti dal presidente Donald Trump, che si è più volte impegnato a revocare gradualmente tutte le sanzioni nei confronti di Damasco. Nel maggio del 2025, ad esempio, e poi soprattutto durante il vertice NATO di Ankara a inizio luglio, con Naima Kikerio, sentiamo che significato ha questa decisione.
6: Ma la Siria era sulla lista dei paesi sponsor del terrorismo da tantissimo tempo, dal 1979, che è anche l'anno in cui questa lista è stata creata. Quindi la Siria c'è sempre stata da quando esiste. E in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti anti-americani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
0: E quella che state ascoltando è la voce di Dolly Parton, la celebre regina della musica country. La leggenda americana è morta all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato poche ore fa dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene, che sentiamo in sottofondo, e 9 to 5, è stata un'icona tutto tondo. nota soprattutto per il suo particolare timbro vocale, caratterizzato da una voce da soprano Dolly Parton, viene spesso considerata una delle migliori cantanti di sempre. I tratti caratteristici di Dolly Parton sono il pungente e talvolta sguaiato senso dell'umorismo e un look particolarmente appariscente. Dolly Parton è riconosciuta all'unanimità come una delle artiste più influenti e popolari della storia della musica. Durante la sua carriera ha infatti venduto più di 100 milioni di dischi. Nota polistrumentista e prolifica cantautrice, ha composto circa 3.000 canzoni, ha collaborato con molti artisti, da Kenny Rogers a Peter Frampton, da Rod Stewart ai più recenti Maneskin. Noi la ricordiamo con uno dei suoi brani più celebri. I Will Always Love You, una ballata romantica, uno dei tanti aneddoti. Elvis Presley si dichiarò interessato a registrarne una cover. Il progetto non fu portato a termine perché Parton si rifiutò di accettare la clausola che garantiva a Presley metà dei diritti sulla canzone. Venne però reinterpretata nel 1992 da Whitney Houston. La decisione di non cedere alla richiesta di Presley fece guadagnare a Parton, nell'ambiente dello show business, l'appellativo di Iron Butterfly, farfalla di ferro. So long, cara Dolly.

0: Radio Giornale della Notte, adesso c'è lo sport con Omar Michal.
1: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio con le partite di ritorno dei playoff che hanno regalato la prima storica partecipazione in Champions League raggiunta ai supplementari dagli austriaci dell'ASK Linz, capaci di ribaltare addirittura 5-1 il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian del Sabah, 5-2 sugli israeliani delle Beersheva. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Adjam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega, ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato, dal 1 ottobre Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Siamo al tennis con Susanna Bandecchi, che ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karaeva. Prossimo ostacolo di fronte quest'oggi la slovacca Rukčakova. Secondo turno nel quale l'altro cinese Bertola sarà opposto al britannico Vendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli grazie ad un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Al prossimo turno Bencic-Cobolli di fronte all'iconico duo Serena Williams-Carlos Alcaraz. Ciclismo, Tadej Pogačar ha ipotecato la Vuelta nel cuore dei Pirenei vincendo in solitaria la quarta tappa di Andorra alla Veglia dopo una fuga di 50 km che gli ha permesso di portare a 3 minuti e 21 secondi il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte di questo mercoledì da poco iniziato. Occupiamoci dunque del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 26 agosto sereno, nel corso della giornata nuvoloso. Temperature minima 17 gradi, massima 28, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. In tutta la Svizzera, mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato con nuvole passeggere. In serata però possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto lungo le Alpi e sulle Alpi. Venerdì pioggia e temporali, sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. Al nord delle Alpi, in pianura, rapido passaggio a tempo soleggiato. Lungo i rilievi nubi residue e banchi nuvolosi più persistenti. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito, sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione radiofonica notturna, pressoché musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ma non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli outsider siamo tutti noi, in cerca di autenticità e crescita personale. Ogni caduta diventa un'opportunità per rinascere più forti e consapevoli. Ascoltiamo artisti che, lontani dal successo per il successo, perseguono la loro vera arte e credono il proprio capolavoro, arricchendo giorno dopo giorno le loro vite.

Ilaria Pastore è una cantautrice, musicista e formatrice musicale attiva sulla scena indipendente italiana. Laureata in composizione e arrangiamento presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è anche attiva nel mondo del teatro, dove collabora come autrice di musiche originali, performer e musicista in scena, in progetti che intrecciano parola, corpo e suono. Accanto al suo percorso artistico sviluppa da anni un'intensa attività educativa come formatrice in ambito musicale per la prima infanzia. Ha pubblicato 3 album di brani originali, Nel mio disordine del 2011, Il faro, la tempesta, la quiete del 2016 e Stato di grazia del 2025. Ecco un primo esempio della sua musica, Sto cuore, un singolo pubblicato nel 2024 e scritto da Ilaria Pastore insieme a Niccolò Ferrari, che ne ha curato anche la musica.

La protagonista di oggi, la nostra outsider, è un'esplosione di talento. Talento declinato in vari modi e modalità. Ilaria infatti si muove con destrezza e grazia tra la miglior canzone d'autore italiana, il teatro e la musica contemporanea. È anche insegnante AIGAM, che sta per Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale. Lei si dedica ai più piccoli, la fascia che arriva fino ai 6 anni. La sua ricerca artistica spazia tra ensemble classici, è infatti voce del Tudip Ensemble, quintetto composto da clarinetto e clarinetto basso, violino, fisarmonica e chitarra acustica, che propone un repertorio italiano dagli anni 20 agli anni 80, riarrangiato in chiave contemporanea. Alla musica d'autore in senso stretto, anche se l'aggettivo stretto su di lei calza veramente molto stretto. La sua musica ha un che di internazionale. La sua voce affascina fin dai primi ascolti, così precisa e nello stesso tempo empatica. Quando canta le bellissime parole che scrive, riesco a seguire esattamente il corso della sua narrazione, e questa è una dote dei grandi cantautori e delle grandi cantautrici. Ci siamo incrociati in vari festival e ogni volta ha sempre immediatamente catturato la mia attenzione, sia il suo modo di suonare la chitarra, sempre originale nella soluzione degli accordi e nella gestione del tempo che a volte si inerpica, sempre con fluidità, su soluzioni dispari, sia la sua voce e i suoi testi che si srotolano come fili di seta su melodie molto ricercate, mai banali. La musica italiana avrebbe davvero bisogno di un'artista così completa, così talentuosa, in grado di rapirci e portarci con un abbraccio sonoro nelle sue canzoni. Ma questo è il talento degli outsider, di noi outsider, di cui Ilaria fa parte di diritto. Ilaria Pastore, signore e signori, rientriamo nella sua musica.

0: Questa era La Sufficienza, canzone inclusa nell'album Stato di Grazia della nostra outsider di oggi, Ilaria Pastore.
1: Ilaria, grazie di essere con noi, io nutro una stima per te enorme e, come chiederò a tutti gli ospiti, chiederò di fare una piccola, come dire, analisi di un aspetto riguardante noi outsider che ti sta a cuore.
2: Beh, sicuramente mi viene spontaneo agganciarmi al brano che avete appena ascoltato, perché La Sufficienza è un po' un manifesto di libertà, cioè di occupare il proprio posto piacevolmente, e anche essere outsider può essere piacevole. Con questo voglio raccontare che vivo di musica da tanti anni, non è facile, però è possibile. È chiaro che essere collegati out può far sembrare di essere chiusi fuori, in realtà quello che può accadere è di chiudersi dentro di sé a cercare l'arte che vuoi creare. Questa è una grande opportunità che non tutti hanno, soprattutto se fanno parte magari del mainstream. Molti artisti rischiano di perdere questo. Invece quello che ho cercato di fare in questi anni, anche attraverso questo disco e questo brano, che diciamo mette in evidenza un po' il piacere di essere se stessi, che è una cosa che si prova a volte, non si prova sempre, è stato anche quello di aiutarmi a stare bene in questo posto dove comunque è possibile esprimersi, dove c'è la possibilità anche di mettere mano alla propria musica con estrema libertà. Questo disco mi vede come arrangiatrice, no? Per la prima volta mi sono detta, ma perché no? Certo. So scrivere, so scrivere e immaginare la musica, vediamo cosa succede. Quindi oggi essere outsider non vuol dire essere fuori, secondo me. Dipende tanto da quello che senti tu, da quello che tu vuoi, dalla musica che fai. Può essere semplicemente essere dentro un altro posto.
1: Certo.
2: Accessibile comunque a tutti. Quindi esistono anche persone che vanno a cercare artisti apparentemente posti fuori. Ma fuori da cosa? Dall'accessibilità semplice. Però in realtà esistiamo, per fortuna è così. Prima era più difficile esistere a prescindere. Oggi invece è possibile esistere come? Attraverso la produzione della propria musica, la diffusione. Un programma come questo ha scelto di parlare di noi, cioè, e non di altri. Quindi qualcosa succede, ecco.
1: Esatto, poi possiamo dire che il succedere, quindi il successo, la popolarità è un aspetto del mondo artistico, perché poi esiste anche quello che si riesce a far succedere. No? Bianciardi diceva che successo è il participio passato del verbo succedere.
2: Esatto.
1: Quindi fuori, out, molto spesso si riesce a far succedere delle cose che dentro forse non ci sarebbe permesso.
2: Questa è una verità. Insomma, adesso diciamo anche la presenza dei social, di tutti gli artisti, di tutti appunto i livelli, chiamiamoli così, che poi non sono livelli di capacità ma di popolarità, mostrano anche le loro fragilità. Quindi non è sempre rose e fiori essere in un mainstream, anzi abbiamo visto negli ultimi anni tanti confessare la difficoltà di restare dentro regole che di fatto ti fanno diventare qualcosa che non sei. Ecco, questa è una grande possibilità per noi, restare noi stessi attraverso la nostra musica. Cioè, questo per me è un senso di compimento importantissimo.
0: E noi a questo punto, ed è un grande piacere, facciamo succedere la musica di Ilaria Pastore. Cosa ci presenti?
2: Allora, oggi ho scelto di presentare un brano pop a cui tengo molto e che racconta la storia d'amore, di un amore sano. Quindi ci sono milioni di canzoni d'amore. Questa racconta di due che decidono di lasciarsi festeggiando, quindi è il manifesto dell'amore vero, quello che si slega dai ruoli nella coppia. Non è sempre necessario stare assieme per continuare ad amarsi. Questo sarebbe una rivoluzione incredibile, come non è sempre necessario essere in radio tutti i giorni per essere ascoltati, no? Cioè, l'amore si cerca quella forma giusta e sana per noi, e dico sempre che in una vita non è così scontato vivere un amore sano, e quindi presento Sì, lo voglio.
0: Ilaria Pastore, quindi, dal vivo per noi con Eusebio Getuglio.

0: Eusebio Getuglio al basso e basso synth accompagnava qui Ilaria Pastore, che naturalmente ringraziamo per grazie. Questo brano live.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Ilaria, evviva le outsider come te.
0: Evviva.
1: Oh, sì, evviva, lo dico. Grazie a tutti.
2: Ciao.

Ci sono due parole che negli ultimi anni sono state un po' al centro di dibattiti, evoluzioni, polemiche, al centro anche della scena politica naturalmente, sono la cancel culture e la woke culture. Noi ci vogliamo occupare della seconda. Questa mattina la cultura woke nasce come attenzione, empatia alle ingiustizie sociali e razziali, è tornata al centro del dibattito, soprattutto politico a sinistra, dopo l'affermazione di Alexandria Ocasio-Cortez.

0: deputata democratica, una delle più note figure dell'ala progressista dei Dem americani, che ha detto: il woke 1.0 è una follia. E da qui, dagli Stati Uniti all'Italia, si è acceso il dibattito soprattutto sui media. Noi ne vogliamo parlare con il nostro ospite di In altre parole, che intanto salutiamo e accogliamo, Marco Valvestio, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto io ricordo, lei è ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. Allora, Marco Malvestio, noi da dove vogliamo partire? Ieri ci siamo occupati del caso Jason Hardy, forse qualche collegamento lo possiamo già trovare da qui per affrontare il tema della woke culture.
1: Beh, certo, come dicevamo, quello è stato un caso, è un caso perché ovviamente è ancora in corso, in cui la cattiva reputazione, no, della cultura woke, della cosiddetta cultura woke, è entrata prepotentemente nell'affermarlo nel dibattito pubblico. I critici della figura, insomma, di Jason Hardy ha anche preso in considerazione gli ipotetici malcostumi accademici, no, compiuti da questo docente, lo hanno criticato appunto come una figura posta in una posizione di rilievo sia professionale che pubblico dalle politiche DEI, quindi di diversità, equità e inclusione, quindi sostanzialmente di essere stato un'assunzione politica progressista a cui non faceva però seguito un vero spessore professionale. Proprio la sensibilità, diciamo, e l'attenzione che hanno questi temi, che sono molto polarizzanti nel dibattito pubblico contemporaneo, hanno anche portato a un eccesso di attenzione, ecco, intorno al caso di Hardy, che, come dicevamo ieri, in casi analoghi invece di docenti bianchi che non potessero essere passibili di appunto essere assunzioni politiche, non c'è stato.
0: E senta, io lo dicevo prima, un po' il dibattito adesso in questi giorni si è scaldato in seguito all'affermazione di Alexandra Ocasio-Cortez, che ha detto appunto il woke 1.0 è una follia, l'ha detto la deputata democratica, l'ha rivelato in un'intervista alla ABC, probabilmente anche per correre alle prossime elezioni. È come se la woke culture fosse diventato anche un po' un problema politico. Ecco, come vogliamo leggere questa, invece, diciamo, questo elemento, questa sfaccettatura?
1: Ma dunque, la woke culture è diventato un problema politico perché effettivamente negli anni ci sono stati dei casi anche, diciamo così, piuttosto rumorosi, no? Piuttosto visibili di, se uno vuole, eccessi di questo tipo di sensibilità. Com'è naturale, secondo me, diciamo, per due motivi. Il primo è che ovviamente quando noi parliamo di woke culture, diciamo, un grosso equivoco, ma che è un equivoco retorico in un certo senso, è quello di pensarlo come un movimento coerente, no? E quindi come una realtà organizzata in qualche modo di persone che hanno una comunanza puntuale, no? Di programmi, di obiettivi, quando invece non è così. Cioè, quando noi parliamo di movimento woke, di cultura woke, parliamo di fatto istanze isolate e di tentativi isolati che volta per volta si danno, e a volte si danno e si sono dati in maniera eccessiva, con delle, come dire, anche derive paranoiche, nevrotiche e così via, come del resto è tipico per le battaglie simboliche, che sono sempre tanto più aspre quanto poi di fatto poco meno di materiale, no? C'è in gioco. L'altro equivoco riguarda il fatto che andiamo avanti un secondo, ecco.
0: Certo, perché è un tema complesso, insomma, molte sfaccettature, quindi non è facile anche circoscriverlo ai pochi minuti che abbiamo. Lei giustamente parlava di eccesso di sensibilità, dicevamo, poi il dibattito è ripartito dalla sinistra americana, però adesso lo troviamo anche è arrivato, diciamo, anche in Italia, perché anche le sinistre in Italia si interrogano e i giornali giornali riportano, ecco, ampi articoli su questo. Lei come la vede, parlando anche dell'Italia, c'è stato il movimento woke in Italia? C'è.
1: Allora, ovviamente ci sono state magari delle istanze, delle circostanze di dibattiti, di questioni pubbliche, soprattutto su internet, se vogliamo, in cui sì, certamente alcune questioni del dibattito woke dei campus americani si sono, diciamo, affacciate anche in Italia. Esiste tra l'altro anche una vasta pubblicistica, una vasta panflettistica su questi argomenti in lingua italiana, scritta da autori italiani, io direi che l'Italia non è un paese particolarmente toccato dalla cultura woke, nel senso che, come dire, in Italia c'è un dibattito pubblico che è molto meno sensibile a tutta una serie di questioni, appunto, di rappresentanza di minoranze e così via. Ecco, anche senza dire che l'Italia è un paese, come dire, più razzista, più reazionario, più conservatore degli Stati Uniti, insomma, è facile notare che nel dibattito pubblico italiano si può dire tutto, ecco, contrariamente a quel motto che spesso si sente dire, che non si può più dire niente, ecco.
0: E, Marco Malvezzi, dicevamo appunto anche della stampa. Allora, ieri ad esempio Chiara Valerio ha firmato un articolo dal titolo "Il woke ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto". E lei prima si diceva, no, come eccessiva sensibilità, ecco, qui si parla di esagerazione. Ezio Mauro domenica nel suo editoriale invece parlava di gabbia woke e il destino della sinistra, chiaramente riferendosi molto all'ambito politico. Però mi interessava, ecco, un attimo guardare l'editoriale di Ezio Mauro, perché lui un po' come anche Alexandre Ocasio-Cortez, come a dire, Alexandre Ocasio-Cortez diceva, è una follia, il woke 1.0 valeva qualche anno fa nel contesto in cui, come dire, è nata questa sensibilità woke. Oggi i tempi sono cambiati e soprattutto è cambiata la scena economica. In particolare Ezio Mauro dice: il costo materiale della vita e altri problemi hanno riscritto la gerarchia dei bisogni e dei diritti del ceto medio spodestato, riformulando la categoria fondamentale degli anni woke, e dunque l'inclusione, perché oggi nella coscienza dei cittadini perde posizioni l'inclusività identitaria e risale invece alla scala delle priorità l'inclusione sociale. Lui dice, attraverso una parola che fotografa la fase e dunque l'affordability. Lei cosa ne pensa di questo?
1: Ma io quello che trovo più problematico di queste critiche alla cultura woke è che mettono in un certo senso in opposizione, presentano come mutualmente esclusive le lotte, appunto, di rappresentanza, le lotte simboliche e così via, con lotte invece di carattere più materiale. È vero che quello che noi riconosciamo come cultura woke negli Stati Uniti, anche i casi di cronaca un po' più eclatanti, sono delle cose che effettivamente si sono sviluppate nei campus, quindi in ambiti comunque di grande privilegio, perché ovviamente poi, cioè, le università americane sono molto costose, sono realtà economiche molto importanti e così via. Però in linea di principio questo tipo di battaglie non è, insomma, non si escludono a vicenda, e anzi, se poi uno deve anche andare a vedere in Italia, di solito chi si batte, no, per questioni appunto simboliche, non so, io ho presente, tanto per dire, ecco, una cosa di cui forse in Italia si è parlato più che in America, anche per le peculiarità linguistiche dell'italiano, la questione del linguaggio inclusivo, no? Di solito chi si muove per quello si muove anche per altro. Ecco, il presentare, secondo me, queste cose come in contraddizione, come esclusive, secondo me è un po' capzioso. Quindi sì, secondo me il limite un po' di certi editoriali, di certi interventi, è anche questo.
0: E anche questo, si tratta quindi, possiamo dire, anche di andare a trovare un giusto equilibrio, di non buttare via tutto, ma di trovare un giusto equilibrio, e quindi magari le affermazioni, ecco, anche come la Ocasio-Cortez che dice 1.0 una follia, forse è un po' troppo.
1: Beh, sì, anche perché appunto sicuramente ci sono stati dei casi di eccessi, no? Di questo tipo di culture che appunto, come dicevamo prima, sembrano tanto più eccessivi quanto poi meno forse di concreto c'è in gioco. Tra l'altro, ecco, quello che volevo dire prima è che parte di questi eccessi, secondo me, sarebbero anche da connaturare alla natura dei mezzi su cui si propagano, no? Tanti di questi dibattiti, tanti di questi discorsi si sono svolti, per esempio, online, su internet, e noi sappiamo come ovviamente anche gli strumenti digitali tendono ad amplificare di molto posizioni più radicali, posizioni di minoranza, dargli poi un peso che magari nella realtà non hanno. Secondo me quello che è importante, certamente in questa congiuntura, è, come si dice, non buttare via il bambino
0: Vino.
1: con l'acqua sporca, no? Cioè non
0: Esatto.
1: Smettere di intraprendere comunque una serie di battaglie che, ancorché simboliche, non sono prive di conseguenze nel mondo e nella vita delle persone, semplicemente per appunto imbracciarne altra, la speranza che queste cose si riescano a coniugare.
0: Ecco, queste cose si riescono a coniugare perché di una società più equa e inclusiva abbiamo comunque bisogno. Marco Malvestio, il nostro tempo è scaduto, noi ci ritroviamo domani. Grazie.
1: Grazie a voi, a domani.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
1: In questa seconda. A questo secondo incontro, che ci porta a parlare ancora di John Coltrane, io vorrei personalmente mettere un po' di ordine nelle cose dette e nei tempi. Comunque io posso dire che ho incontrato questo nome per la prima volta molti anni fa, parliamo della fine degli anni 50, ascoltando un LP del Miles Davis Quintet. Era una novità e Davis era capo di un gruppo di musicisti che non mi erano familiari come altri. Però io volevo assolutamente ascoltarlo perché mi fidavo della produzione di Miles, che non sbagliava mai la scelta dei suoi musicisti. C'è da dire che Paul Chambers e Philly Joe Jones non mi erano del tutto nuovi. Red Garland mi incuriosiva perché avevo sentito o letto che era stato un pugile e mi chiedevo come le mani di un pugile potessero diventare quelle di un pianista. Coltrane mi era del tutto ignoto. Già quel cognome mi sembrava assai strano e inconsueto, quasi neppure americano. Sembra infatti che provenga dal nord dell'Inghilterra. A quel tempo, però, c'è da dire che Sonny Rollins invadeva la scena. Sonny Rollins aveva collaborato, è un grande tenorista, grande tenorsassofonista, anche lui, diciamo, grandissimo, e aveva già collaborato con Davis, con Monk e con molti altri ed era ampiamente riconosciuto come sassofonista tenore di riferimento. Le sue caratteristiche espressive erano molto legate alla tradizione del jazz moderno con cui era cresciuto, diciamo essendo nato nel 1930. Già a 20 anni aveva registrato con musicisti che erano ai vertici della scena jazz e il primo album a suo nome risale, credo, intorno al 51-52, non mi ricordo esattamente. Ai tempi, diciamo, della formazione del quintetto di Davis, Rollins aveva però dei problemi seri. Aveva deciso di